0: Ah.
1: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Com'è? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
0: Negli ultimi due anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
1: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: no, saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson! Watson, svegliati! Dove è tuo bello?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Dovel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato, il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Dovel... Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
0: Holmes, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi...
2: Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Dovel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
5: Così sembra.

0: run!
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.

0: Ah, il bombardamento aereo.
1: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
1: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
1: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
2: grazie.
1: Eccezionale.
2: Grazie.
3: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
4: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
5: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
6: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
3: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
4: No, Sir Reginald, non le ho portate.
6: Perché no?
3: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
4: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
6: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
4: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
6: Non pensa che in caso...
4: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
3: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
4: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
3: E crede di agire bene?
4: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
3: Non può persuaderlo, Holmes.
7: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
6: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
8: Calmati, Watson.
4: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
7: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
4: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
7: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
3: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
9: Non è d'accordo?
8: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
7: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
8: Grazie.
6: Può farne a meno ora, Lestrade.
4: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
10: Sono onorato, dottor Tobel.
4: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
10: Ha consegnato le altre 3?
4: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
10: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
4: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
10: Arrivederci.
4: Arrivederci.
8: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
6: Che c'è, Holmes?
8: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
6: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto...

0: Qualcosa.
1: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
3: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
3: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
3: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
3: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
3: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
4: Non posso dirglielo.
3: Lei non vuole dirlo?
4: Non lo so.
3: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
4: 5.
3: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
4: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
3: Per quale motivo, Miss Eberly?
4: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
3: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
4: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
3: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
4: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
3: Disegno? Che tipo?
4: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
3: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
4: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
3: Ci pensi? Magari un operaio?
4: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
3: E chi era?
4: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
3: Lo ha chiamato lei?
4: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
3: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
4: Ma in quei pochi istanti...
3: Per caso l'ha vista in faccia?
4: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
3: Era un uomo robusto?
4: Sì, era robusto.
3: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
4: sì,
2: puoi.
4: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
3: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
3: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
3: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Ti ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
3: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.

0: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un attimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Ludito Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Heal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.

0: dico che è vivo.
1: E io le dico che è morto da un pezzo.
0: Tu pensi? Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
2: Buonasera, professor Moriarty.
0: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
2: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
0: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
2: E del suo codice.
0: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
2: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
2: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
2: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
2: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
2: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
3: Sì, signore.

0: nome in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tube da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
1: Buonanotte, signore.

0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Tocchi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo! Holmes.
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
0: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson?

Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte

0: andrò a cercare un taxi.
1: Miss Beverly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
1: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
1: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi spiace, signore.
1: Morto?
3: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare fare.
4: Troppo tardi, Watson.
1: A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
3: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
1: Fatti, ispettore.
3: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
1: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
1: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
0: No!
4: Qual è il nome del 4º uomo?
0: Non mi riesce di ricordarlo.
4: Qual è il nome del 4º uomo?
0: L'ho dimenticato.
4: Qual è il nome del 4º uomo?
0: Non lo so, non lo so!
4: Qual è il nome del 4º uomo?
6: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
2: Per non parlare di Norwich e Harrow.
6: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
1: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
1: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
1: Sotto sopra?
0: Uh-huh.
1: Eccola.
0: Che cosa?
1: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
3: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
1: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
3: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
1: Grazie.
3: Eh sì.
1: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
4: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
7: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
4: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
7: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
4: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice Cercavo quel...

0: Qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
1: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
0: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
4: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
4: Proprio ciò
3: che volevo dire io. Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
0: Holmes. Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
2: Sì, non andrà via senza tu, ve lo andiamo.
0: Aspettate!

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve Hilde.
3: Oh, salve Skinny. Ciao Ruth. Ciao Maisie.
2: Ciao.
3: Salve Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
2: Certo che c'è.
5: Ma è di cattivo umore.
2: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
5: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
6: te?
3: No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui, eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao, Hilde. Salve.
7: Ciao, Hilde.
2: Salve.
3: Ah, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
5: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
8: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
9: Nella carta.
8: Un po' più sul mento.
6: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
6: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
8: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
8: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
10: Ehi, hey, Walter.
6: Ho da fare.
10: Oh,
3: salve,
10: ciao,
3: Hilde.
10: Che sta a sentire?
6: Che c'è? Ho freddo.
10: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
6: Cosa?
10: E domattina William screpa e ci fa fessi tutti quanti.
6: Mm.
10: Allora, che facciamo?
6: Telefono al governatore.
10: È impossibile.
6: E perché?
10: Perché è andato fuori a pesca.
6: E dove diavolo può essere andato a pesca?
10: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
6: E allora fa quello che ti ho detto.
10: Oh, già.
6: Chiamala al telefono.
10: E cosa devo dire?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
6: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
10: Cosa?
6: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
10: pesca. Ma non è possibile.
6: Perché no?
10: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
6: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
10: Oh, Walter, senti.
6: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano il loro dovere.
10: D'accordo.
6: Fuori anche tu a prendere aria.
8: Ok, cara.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
6: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
6: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
6: Mm-hmm.
3: Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
5: Grazie.
6: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
6: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
6: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
6: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre,
6: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
6: Noto che te le ricordi ancora.
3: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
6: Questo non te lo perdonerò mai.
3: Questo che?
6: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
3: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
6: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
3: Beh, in fondo è...

0: Ragione, in un certo senso.
1: Certo che ho ragione.
0: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
1: Oh, così va bene.
0: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
1: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
0: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
1: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
0: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo Ilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walt. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
1: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
0: Quale domestico. Focolare?
1: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
0: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
1: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Ilde, te lo giuro.
0: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane in Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
0: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte per... quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
0: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
0: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
0: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa.
0: Ho
1: che
0: già
1: ne dici?
0: Un impegno per il braccio.
1: Difficile?
0: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che
0: lasciami
1: puoi,
0: le
1: andiamo.
0: Braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma.
0: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
0: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
0: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Hai un'offerta migliore.
0: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
0: No, non
1: te lo dico io cos'eri quando sei venuto qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
0: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
0: Ascolta,
1: io ho
0: Walter.
1: Fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
0: Signori!
1: Va bene, come vuoi.
0: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
0: Ah, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
1: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora non avresti fatto caso a quello che dicevo.
0: Cavillano!
1: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
1: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
1: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
0: Deve?
1: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Su 365 giorni all'anno, proprio oggi.
0: Cosa succede, Walter?
1: Sweeney.
0: Morto?
1: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
0: Non l'avrà mica fatta bene.
1: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
0: Non puoi sostituirlo con un altro?
1: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Ilde.
0: No.
1: Ilde, devi aiutarmi.
0: Walter,
1: questa è una situazione di emergenza. Fate tu, ho da fare!
0: Walter,
1: non puoi abbandonarmi
0: prego,
1: così,
0: smettila.
1: Ilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
0: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
1: lascia
0: eccetera.
1: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
0: Vada retro, Satana.
1: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
0: Sta bene a sentire, brutto babbuino, faccia
1: bene,
0: di bronzo.
1: 35 non un soldo di...
0: Insomma, mi vuoi ascoltare?
1: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
0: Non c'è nessun altro giornale.
1: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
0: bene,
1: al muro.
0: Bene, allora ti voglio far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
1: Di fidanzamento?
0: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
1: Cosa?
0: Ne ho abbastanza.
1: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
0: No, e perché?
1: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
0: E cioè, sentiamo.
1: Che ne moriresti.
0: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
1: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
0: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
1: Dopo aver tradito.
0: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
1: Il tuo lavoro di

0: Di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di 5.000 dollari l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. È anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: e
0: infortuni,
1: catastrofi. E io invece
0: catastrofi.
1: Mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli. Che sia lui?
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
1: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
0: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
0: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
0: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
0: Una coppia meravigliosa.
1: Oh, come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
0: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin.
0: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
0: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora l'aspetta.
0: Oh, allora quando è così?
1: Si accomoda.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
0: mi
2: che
0: scusi molto.
2: Sono...
0: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
0: Sono... Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
0: E lui chi è?
3: Ah.
0: Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non
2: ma
0: accada più, mi raccomando.
2: Non avevo.
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Ah, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola
0: e anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto, Hilde?
3: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter. È tutto inutile.
0: Ma no, non è niente. È un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
4: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
4: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
4: Oh, scusa.
0: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
4: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
4: Signore?
3: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene.
5: Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, bro?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
6: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
6: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
6: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilda.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
6: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
6: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
5: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
6: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
3: E io cercherò di dargliene una.
6: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
3: Ad Albany.
6: Albany, eh? Hai dei parenti?
3: Soltanto mia madre.
6: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
3: Beh, per il primo anno.
6: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
3: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
6: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
3: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
6: Beh, che altro possono fare ad Albany?
3: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
6: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
3: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
6: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
1: Ai!
6: Bel colpo.
1: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
7: Oh, non è niente. Che porto da bere?
6: Caffè, Rod.
7: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
6: Ma certo.
1: Anche per me, per piacere.
7: Lei, signore?
3: No, no, no, grazie.
6: Tu, avanti, Bruce.
3: No,
6: un
3: ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
6: Fai farlo domani, hai tutto il tempo
1: il
6: che vuoi.
1: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
6: Ah, allora... sicché partite oggi alle
1: già.
6: 4? Mancano soltanto 2 ore.
1: Eh sì, non abbiamo molto tempo, vero,
6: e con
1: Bruce?
6: Tutto quello che ho da fare bisogna uscire. Senti che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
1: Non è solo acqua, asciugati.
6: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
3: Oh.
6: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
3: Senz'altro.
6: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
5: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
3: Oh, beh, no, non è proprio così.
6: E allora com'è?
1: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
6: La mamma? Ma tua madre è morta,
5: no,
6: almeno
5: mia
6: da...
5: madre, mia
6: la
5: madre.
6: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
1: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
6: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
3: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
7: Signor Burns,
6: che c'è?
7: Telefono.
6: Per me?
7: Sì, signore.
6: E chi può essere? Chiedo scusa.
3: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
1: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
3: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
1: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
6: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
8: Sì, con la dinamite.
6: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscilo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
1: Grazie, Rod.
6: Un brutto pasticcio.
1: Che succede, Walter?
6: L'affare è Williams.
8: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
6: È un guaio.
1: Come sarebbe a dire?
6: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
8: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
6: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
1: I voti di colore sono importanti.
6: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
1: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
8: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
6: Ah, non è così facile.
1: Forse si potrebbe anche fare.
6: Che cosa vuoi dire, Hilde?
1: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
6: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
1: Va bene, d'accordo.
6: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
1: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
6: Sì?
1: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
6: Certo.
1: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
6: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
8: Quanto ci vorrà per l'intervista?
6: Un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
8: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
1: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona penna.
6: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
1: non
6: un essere che
1: romantico,
6: partecipi.
1: Romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
6: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
1: No, andiamo, Walt, se
6: convincila,
1: vuoi puoi rimediare.
6: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Andrai
6: inoltre.
1: Smettila.
6: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
6: Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
6: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
8: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
1: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
6: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
1: No,
6: due.
1: Non siamo interessati.
6: Ma tu sì che lo sei, sei un
1: non
6: giovane brillante.
1: Ascolto, Bruce, guarda, io conosco
6: guarda,
1: da un
6: secolo.
1: Guarda,
6: cara, che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
8: Oh, no, neanche per
6: sogno.
8: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere
1: un momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
6: $20,000. $30,000.
1: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
8: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
8: Non posso.
1: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
8: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
6: ma io non credo.
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
6: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: questo
6: un fiore.
1: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
6: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
6: Cos'è, mai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente interviste.
6: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
6: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
6: Sì, oh, scusami.
1: Niente, quanti soldi hai qui con te?
6: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
1: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
6: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
6: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
6: Ma io non ho mai
1: Conosco
6: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
6: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so, lo so.
6: Bruce, hai $10?
8: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
8: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
6: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
6: Va bene. Per la mancia.
1: Vieni, caro.
9: Apro di 10.
10: Ci sto.
11: Anch'io.
9: Bene.
12: Wilcox, 3-400.
9: Quante? 2.
12: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
11: 2 per me.
9: È una per il sottoscritto.
12: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
9: Allora,
12: alla stampa.
9: 5.
12: Un
10: Ci
12: momento.
10: Sto.
9: Anch'io.
12: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
13: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer.
10: E Gelofer?
11: Sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
10: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
13: Ma è proprio illustre questo Gelofer?
14: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
15: E che disse?
14: Disse che erano sani.
13: Facciamo
11: altri
13: 5.
11: Al momento la situazione è questa.
10: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
11: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
10: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
14: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
10: Ti va bene?
1: Da qui direi di sì.
10: Oh, Hilde!
14: Come va da queste parti?
1: Salve, Eddie!
10: Ciao, lieto di rivederti.
1: Ciao, Mac.
14: Dove hai preso quel cappellino?
1: Mi è costato $10.
10: Ritorni al lavoro?
1: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
10: E che farai?
1: Beh, domani mi sposo.
14: Benissimo. Oh, davvero non me l'aspettavo.
11: Siamo invitati alle nozze.
1: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
10: Oh.
1: Come va, Murphy?
10: Ciao, Hilde.
14: Ma perché ti sposi, Hilde?
1: Questo non ti riguarda.
10: Ma si sta prendendo in giro.
1: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
10: Ma sì, 3?
1: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
10: Ah, complimenti,
11: un matrimonio in piena regola.
1: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
14: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
13: E spettegola sull'uscio di casa?
1: Tutta invidia.
10: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
1: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
10: È guasto, ogni tanto parte da solo.
15: Ma tanto che te ne importa.
14: Hai detto che hai chiuso.
1: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
14: Ah.
1: Che cos'è?
15: Prove per la festicciola di domattina.
10: Ti perdi un grande spettacolo.
1: Non mi interessa.
13: E digli di fare più piano.
15: Ehi, fate più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
16: E piantala!
1: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
13: No, no, nessuno.
14: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
1: Ho pranzato con lui.
13: E sa che te ne vai?
1: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
10: Vuoi fare un giro, Hilde?
1: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
10: Se lo chiede a noi, la risposta è no. Se lo chiede ai periti, è sì.
1: Chi è che faceva?
15: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
1: Niente di suo?
15: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
14: Apro di 10.
1: E ne trovo un altro?
15: No, no.
13: Ci sto.
14: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
11: E a farne qualcuno lui stesso.
13: Altri 10.
10: Ci sto.
14: Anch'io.
13: C'è altro, dottore?
17: No, basta così, signor Barnes.
13: È tutto a posto?
17: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
13: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
18: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
10: Signori, arrivederci. Bene.
18: Salve, dottore, grazie.
13: Dottore, allora?
11: Chi è il beneficiario?
13: Scusa, come hai detto?
11: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
13: Ah, a Hilde, naturalmente.
11: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
13: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
11: perché
13: voi?
11: Perché sono io che devo pensare a lei.
13: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
11: Anch'io voglio essere indipendente.
13: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
11: Sì, sì, certo.
13: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
11: Naturalmente, se la metti così.
13: E ricordati che le voglio bene anch'io.
11: Sì, comincio a rendermene conto.
13: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
11: Caribbio.
16: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
6: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
19: Ehi, Walter!
6: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
19: Posso parlarti un attimo, scusa.
6: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
19: Sì, certo.
6: Su, dammelo.
19: Eccolo.
6: Garantito?
19: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio!
6: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
16: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
6: Già. Ah.

0: Ma Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
1: Sì, certamente.
0: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
1: Siediti, Bruce, prego.
2: Sì.
0: È questione di un attimo, eh?
1: Grazie.
0: E torno subito.
1: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta. Sono Endicott. Hilde Gonda?
3: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson.
4: Assi.
3: Oh, salve, Bruce. Oh,
1: per una volta che abbiamo
5: allora, cosa dovrei dire io?
4: Ah, ci sono le vogliamo andare avanti, sì o no?
3: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
4: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
3: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
4: Nell'ufficio del signor Burns.
3: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
5: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
3: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
4: Altri 10?
3: Sì, sì, fallo subito.
4: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao. Tutto regolare, Bruce?
6: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
4: Bene.
6: Io devo andare, però.
4: Ah, certo.
0: Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
6: Oh, grazie.
0: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
6: per
0: ho
6: carità,
0: un sacco di impegni.
6: Grazie di tutto.
0: Scusa, come hai detto?
6: Ho detto grazie di tutto.
0: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
6: A presto.
3: Salve, Coley.
7: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
3: Ti domando un favore, voglio intervistare Earl Williams.
7: Niente più interviste.
3: Perché no?
7: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
3: Sono soldi tuoi questi?
7: Veramente no.
3: $20.
7: Forse hai ragione.
3: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
7: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
3: 5 minuti. Salve, Williams.
8: Salve.
3: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
8: Certo, tanto non ho niente da fare.
3: La ringrazio.
8: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
3: Lei voleva uccidere quella gente?
8: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
3: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
8: Ho cercato di trovarne un altro.
3: Sì, ma come passava il tempo?
8: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
3: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
8: Lei vuol dire della gente che incontravo?
3: Sì.
8: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
3: non ascoltava
8: pensavo...
3: ciò che dicevano.
8: Certo.
3: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
8: Sì, c'era un tale che...
3: Di che cosa parlava?
8: Parlava della produzione per l'uso.
3: Produzione per l'uso?
8: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
3: Un'opinione sensata, no?
8: Era un buon parlatore, simpatico.
3: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
8: Non so esattamente.
3: Avrà pensato a qualcosa?
8: Beh...
3: Sarà stata la produzione per l'uso?
8: Ma non lo so, ero...
3: A che serve una rivoltella?
8: A che serve? A sparare, evidentemente.
3: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
8: Può darsi.
3: Sembra ragionevole.
8: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
3: Ma certo.
8: Sì, ecco che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
3: Sì, è semplice.
8: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
3: No, assolutamente.
8: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
3: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
8: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
3: E il suo ritratto?
8: Sì, è molto bella, non è vero?
3: Sì.
7: Ora basta, Hilda.
3: Vengo. È tutto.
8: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
3: Addio, Williams. Buona fortuna.
2: Re regine, signori miei.
8: È andata bene, eh?
2: Già.
9: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilde.
8: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
2: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
8: Per ricatto.
2: Sicuro?
8: Sì. Cambiami un po'.
2: Ehi, Mac, non te ne perdi una lì, eh?
10: Cosa?
2: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
10: Pronti.
2: Non si vede un tubo qui dentro.
8: A te.
10: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
8: Ma
10: voi?
8: Non so, un certo Bruce.
9: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
10: Perché?
9: Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
8: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
9: Fantastico.
8: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
2: Mi piacerebbe un posticino quieto.
8: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
2: Con due begli occhi azzurri.
9: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
10: Oh, guarda,
8: hai ragione.
10: È arrivato.
8: Salve, Molly.
2: Salve.
9: Ciao, Molly.
2: Ehi, Molly, come stai?
11: Cercavo proprio voi, canaglia.
8: Vieni a fare visita a Williams?
9: Dall'altra parte del
2: meglio
9: cortile.
2: Meglio che ti sbrighi, però. Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
11: Ma quanto siete spiritosi.
9: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
11: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
8: Puoi risparmiarti.
11: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
8: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
2: Di che ti lagni?
11: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
2: Ti sei divertito tu, ma...
11: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
2: Non era così, forse.
12: Da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
11: Non è vero.
9: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
11: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
9: Quante carte?
11: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
2: Dammene una.
11: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
2: Due.
11: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
9: Chi parla?
2: 26.
11: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
8: Questo ce l'hai già detto.
11: Quel poveretto.
9: Altri 10.
11: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
2: In suo favore.
11: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
2: Questa la stampa,
8: abbiamo da fare.
2: Il tuo amico
9: ha una bella stanzetta.
2: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
11: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto delle menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione,
7: Pete.
5: Ragazzi.
7: Eh?
5: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
9: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è

0: sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla, non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
1: Benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
2: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
0: Non ho mai rubato.
1: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
2: Danny. È inutile che insisti.
1: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
0: No, io non ho mai rubato.
1: Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
0: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
1: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
0: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
1: Vero, eh?
0: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
1: Perché?
0: Perché è un gran bravo ragazzo.
1: Oh.
0: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
1: Che succede?
0: Ho perso il portafogli.
1: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
0: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
1: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
3: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
4: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
5: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
0: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
5: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
1: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
5: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
1: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
0: accidenti,
1: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
6: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
1: Da qua! Senti, io non... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
7: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
8: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
7: Non ne dubito.
8: Sempre a caccia di dichiarazioni.
7: Chi lo dice?
8: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
7: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
8: Oh, certo. Però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
7: vuol
8: che
7: dire magari con una foto assieme.
8: Che ci stringiamo mano.
7: Ottima idea.
8: Non sono molto fotogenico.
7: Non importa,
8: però.
7: Quello che conta è la pubblicità.
8: Certamente.
9: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
8: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Williams, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
7: Subito.
8: Professor. Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
9: Io sono innocente, non è stata colpa mia.
1: Ciao, Murphy.
10: Mandaci una cartolina.
7: Ciao, arrivederci.
1: Ciao.
7: Quando ti rivedremo, Hilde?
1: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
7: Auguri.
1: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
7: Ma certo.
1: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
7: Evasione!

0: succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
1: Attenti al cancello numero 2!
0: Chi è? Chi è scappato?
1: William!
2: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
0: Redazione!
2: Flash, William si è fuggito!
3: William, scrivi!
0: Poco fa! Non lo so, ti dico! Passami, Jack!
3: Ti sto andando!
2: Su, Heath, vieni, presto!
4: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. William si è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

Tradizione!

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su
3: Williams.
1: Sì.
3: Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Ok.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Con
3: una bomba
4: lacrimogena. Murphy,
3: la
4: voglio fare una dichiarazione.
3: La bomba è improvvisamente scoppiata tra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bell'amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Merwin Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per...
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia a Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
5: Arrivederci.
6: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
4: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
7: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
8: Ah, non importa, fuori tutto.
7: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
8: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
7: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
8: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
7: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Egelhofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
8: Vuoi scherzare?
7: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore, il professore a Williams, e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
8: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
7: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
8: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
9: Come lo riconosco?
8: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
9: Ah.
8: Me lo sistemi?
9: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
8: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila! Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440?

0: un secondo. Lowey?
1: Sì?
0: Senti, mi servono immediatamente $440.
1: Ah, me basta anche molto meno.
0: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
1: Ah, quelli li ho io.
0: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano. Te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
2: Oh, niente ringraziamenti. Ma aspetto i quattrini.
3: Oh, Hilde, sei ancora qui?
2: No, sono in viaggio di nozze.
3: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
2: dalla stampa.
3: Da parte sua, il custode del carcere.
2: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
3: mutismo. Quando è fuggito,
2: cosa?
3: Williams veniva sottoposto...
2: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
4: Secondo loro si tratta di... molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e... la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
2: Sì, ho capito tutto, aspetta.
3: Bene, fa pure come vuoi.
2: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
3: Ma ti raccomando,
2: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
3: È giunta intanto
2: notizia. Walter, sei un...
3: Winston McGuire, ma ce
2: l'hai. Ma se c'era pochi secondi fa.
3: Negozio.
2: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
3: resta
2: giuro
3: in linea,
2: che lo
3: posso fare qualcosa per te.
2: Quanti soldi hai in tasca?
3: $1.30.
5: 72 cent.
3: Se ti servono.
2: No, compratevi delle gomme.
3: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
6: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
3: Onore, non
6: no?
3: Ha niente da dire.
6: Visto lo sceriffo Arthur?
5: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
7: Qualche dichiarazione, vostro onore?
3: Tra mezz'ora chiudiamo.
6: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
5: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
3: Come è uscito?
5: Dove ha preso l'arma?
6: Un momento, ragazzi, state calmi.
3: Ci parli almeno delle elezioni.
5: Che effetto avrà questo sugli elettori?
6: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
5: Mamma mia!
8: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
3: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
8: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
5: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
3: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
6: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
5: il
6: sindaco.
5: Oh, ecco lo sceriffo!
6: Oh, Hartwell, ti stavo proprio cercando.
5: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cinaverità?
9: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
6: Quale rivolta?
10: Non ci sarà nessuna rivolta.
9: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
6: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
9: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
10: Scusate ragazzi, ma devo andare.
6: Aspetta,
10: non posso.
6: Chi
5: ha organizzato la fuga?
8: I rossi forse?
10: No.
3: Tu allora?
10: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
5: Chi? Williams?
10: Avanti, parla. In Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
5: Perché non l'hai detto?
10: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
6: Su, andiamo nel mio ufficio.
10: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
6: No, sta a sentire.
11: Peter, hai chiuso.
10: Chiuso? Come sarebbe a dire?
11: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
10: Prego,
11: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
10: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
11: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
10: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
11: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
10: Che cosa vuole lei?
11: Cosa vuole?
3: Lei è lo sceriffo...
10: Sono io, che c'è?
12: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
11: Di cosa si tratta?
12: È il rinvio dell'esecuzione.
11: Come? Ecco,
12: cosa? Dell'esecuzione di Earl
11: tu
12: Williams.
11: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
13: E quanto mi avevano assicurato.
11: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti.
13: Chi era presente?
12: Nessuno, stava pescando.
13: Su, avanti, chiamalo.
12: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
13: Ah, e lui
12: l'ho visto
13: va a caccia
12: io
13: e
12: con
13: a pesca
12: occhi,
13: in momenti come
12: inutile.
13: Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
11: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non

0: cosa.
1: Veramente io non lo conosco.
2: Ah,
1: non...
2: questa è una vera truffa.
0: Sta cercando di rovinarci.
2: Demenzia, prego.
0: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
2: grazie
0: alla stampa?
2: A te, qui la partita è ormai chiusa.
0: Oh, Fred.
2: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
0: Il telefono.
3: Pronto.
0: Sì, sono io, Hartwell.
3: Cosa?
0: Dove?
3: Dove?
0: Oh mio Dio, resta in linea!
3: Che c'è?
0: L'hanno bloccato, l'hanno in mano, è bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta!
2: Digli di restare in linea!
0: Sì, gliel'ho già detto,
2: no,
0: resta in linea!
2: Un momento, copri il microfono!
0: Copri il microfono!
2: No! Senta, lei non è mai arrivato con questo.
1: Ma come no, non ricorda?
2: Aspetti,
1: sono entrato
2: un
1: di
2: attimo,
1: che
2: quanto prende la
1: e
2: settimana?
1: E che lei invece fosse, eh?
2: Che stipendio ha?
1: $45
0: Resta lì, non muoverti!
2: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
1: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
2: Certamente! C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
1: Dove?
2: Ufficio protocollo.
1: E così lavorerei al comune?
0: Sì, certo.
1: Sono in riunione. Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
2: Perché
1: mai.
2: Perché no?
1: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
2: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
1: No, non credo proprio.
2: Ma si può sapere perché?
1: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
2: Ma
1: che
2: neanche
1: per
2: sogno,
1: allora...
2: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
0: Un po' di
2: sì,
0: pazienza.
2: Che le dice,
1: che però io mi sento un po' in imbarazzo.
2: Non deve, io... allora questa non ce l'ha mai consegnata.
1: Ma sì, invece.
2: No, è stato bloccato dal traffico.
1: No,
2: purtroppo.
1: Ma che traffico, se non ce n'era.
2: E ora vada e non si faccia vedere da
0: un momento.
1: Ma come faccio per il
2: lei
1: lavoro?
2: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
1: Pettibon, e lei come?
2: Pettibon?
1: Anche lei?
2: No, no, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
1: Sì, anzi, andrò a riposare.
2: Vada a questo
1: po'.
2: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
0: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
1: Cos'è l'ufficio protocollo?
2: Domani le spiego tutto.
1: Ce la farò?
2: Senz'altro, è molto semplice.
1: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
2: Sistemeremo anche quella.
0: Mia moglie?
2: Sì, tutto quanto, vada.
0: Fred, Alfred è sempre al telefono.
2: Va bene, digli di sparare all'uomo.
0: Cosa?
2: Non hai sentito forse?
0: Ma c'è il rinvio e non
2: dai,
0: possiamo.
2: Fa come ti ho detto.
0: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
2: $1,000 di premio.
0: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
4: Ciao, Hilde.
5: Senti, Iena, che non sei altro.
4: Cosa,
5: io.
4: Hilde?
5: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
4: Chi, io?
5: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
4: Parli forse di Wanda?
5: Esatto.
4: Non è la mia amichetta.
5: Sarebbe degna
4: comunque
5: di esserlo.
4: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
5: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
4: Accetti,
5: ti conviene
4: io.
5: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
4: Certo, $400.
5: 440.
4: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
5: Sì, sulla faccia.
4: Ma che brutte maniere.
5: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
4: Il coso di chi?
5: Il portafoglio di Bruce, dai.
4: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio,
5: certo,
4: che sia più prudente.
5: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
4: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
5: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
2: Wanda. Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
5: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino. E Hilde Johnson, vorrei...
6: Lascia il telefono.
5: Non importa.
6: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
5: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
6: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
5: Ecco, vedi che te lo ricordi.
6: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
5: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
6: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
5: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
6: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
5: Lo sapevo.
6: Aspetta, dove vai?
5: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
6: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
5: Non andavo a chiamare
6: nessuno. Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
5: Qua, dammi qua.
6: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
5: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
6: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
5: Sta zitto.
6: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
5: Basta,
6: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
5: Silenzio.
6: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
5: E sarà così se continui a fare chiasso.
6: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
5: Lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego. Lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnare al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
3: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
5: Cosa vuoi, Molly?
3: Devo trovare... Dove sono?
5: Sono fuori, sono usciti.
3: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
5: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da
3: no,
5: fare.
3: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un
5: stanno
3: cane.
5: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
3: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo,
5: e va
3: prego.
5: Bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
3: E dove
7: Molly,
3: abitava?
7: Molly, non andarci, Molly.
5: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
7: Ciao, Molly.
3: Come sei arrivato qui?
7: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli. Non volevo provare.
5: Fate piano.
7: Tu mi credi, vero, Molly?
3: Certo che ti credo.
7: Grazie delle rose. Erano bellissime.
3: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti
7: su.
3: Riprendano.
7: Oh, non piangere, Molly.
5: Non fare scenate che non
3: voglio
5: servono a niente.
3: Fuori di qui.
5: Ma sei matta. Non faresti due passi che ti vedrebbero.
3: Però
5: dobbiamo
3: non
5: trovare
3: stare.
5: Una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
7: Lasciate che mi prendano,
3: no,
7: tanto che importanza ha.
8: Ehi, chi è che ha chiuso?
3: È troppo tardi.
5: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
7: Ah, tanto che sei.
5: Su. Troveremo il modo di farti uscire.
3: Poveretto,
5: su,
3: poveretto.
5: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
8: Ma insomma, volete aprire?
9: Aprite,
8: aprite, chi c'è?
9: Aprite.
5: Che volete fare?
8: Ehi,
5: buttare giù il palazzo?
8: Te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare.
9: Quella
8: no?
9: Che ci
5: va
9: fa
5: giù
9: qui.
5: A prendere dei sali,
8: ma
5: per
8: si
5: favore.
8: Ma si può sapere cosa?
9: Ma che ha?
5: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
8: Come ti senti, piccola?
3: Non molto bene.
9: Vuoi un po' d'acqua?
5: La prendo io.
8: Possiamo far niente?
3: No.
9: Non hai l'aria di star male.
8: Hai visto Williams per caso?
3: Ma che spiritoso.
9: Avanti, dov'è?
3: E lasciatemi in pace.
9: Ok, la redazione.
8: Beh, chiedevamo, no?
9: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
8: che
9: c'era.
8: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
5: Aspetto dei soldi da Burn.
8: Che casino qui, Murphy.
9: Dammi
8: passami la redazione.
9: Va bene, ciao.
5: Qualche novità?
10: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
9: Come, dove? Merrill Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite qui. Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
8: Che lo faccia alzare?
10: Sarà una balla come le altre.
9: Nessuno vuole andarci?
5: Io devo restare qui, baderò il telefono.
9: Io ho già speso $2 di taxi.
8: No, io non ci vado più in giro.
9: Lascia perdere,
8: chi ha tirato le tende?
5: Io, davano fastidio con le torce.
9: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
5: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
11: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
9: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
11: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
9: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
8: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
5: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
9: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
5: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
9: No, non mi passa neanche
5: ma
9: per la testa.
5: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
9: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
5: Ma quando mai? Io
8: Molly
5: che
8: Molly ci ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
9: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
3: Io non gli ho dato niente.
9: E allora come l'ha avuta?
5: Ma lasciatela stare, insomma.
12: Hilde.
5: Signora Baldwin, mamma, mi
12: non osare dispiace. Chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
5: io...
12: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
5: Sarò libera fra due minuti.
12: Non ti ho fatto allora... bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
5: no,
12: e
5: mamma,
12: quell'assassino che hai preso.
9: Assassino
8: che
9: chi?
8: Vuol dire?
12: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
8: Un momento.
5: Ma no, non sa di che
8: dai,
5: parla.
8: Fuori.
5: Non ho mai detto
12: io
5: niente di simile.
12: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
8: Allora,
5: ma è ridicolo. Non mi sono mai sognata di dire una cosa del
12: sì,
5: genere.
12: Sì che l'ha detta.
5: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere una assassino.
8: E di un po' l'hai preso
5: ma
8: poi.
5: Ma è stata lei che ha fatto confusione.
8: Poi
5: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi andare. Non so,
3: basta, basta ora. Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
9: Dov'è? Avanti.
3: Perché non la cercate?
9: Parla, Molly.
3: Parla? Volete che parli adesso?
9: Sì, sicuro.
3: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
5: Non dirgli niente, Molly.
3: Lo so da sola ciò che devo
13: non
3: fare.
13: Non impicciarti, Hilde.
3: Perché non mi avete dato ascolto?
13: Non
3: perché?
13: Fare la commedia.
3: Non mettetemi nascosto, le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
13: Lascia perdere.
3: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
13: No! Chiamato l'ambulanza! Chiamato l'ambulanza! Ma è morta.
14: No, è ancora viva, si muove.
5: Walter, hai visto?
13: E William?
5: È saltata dalla finestra.
13: Sì, sì, ma dov'è Williams?
5: Non è morta però.
13: Calmati, dimmi dov'è William.
5: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è ucciso.
13: Come va?
15: Voglio uscire, non c'è.
13: Resisti, Carlo, resisti. Lei chi è?
5: Che sta facendo?
13: Chi è questa?
5: La signora Baldwin, madre di Bruce.
16: Che sta facendo?
13: Zitta!
16: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
13: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
5: No,
13: non tu.
5: Lowey,
13: sì, capo. Porta la signora in clinica domani.
17: Lowey Peluso, onoratissimo.
5: Walt!
13: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
5: Non puoi fare questo.
17: Cosa dico?
13: Digli che è arteriosclerosi.
5: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
13: Perché? Dove vorresti andare?
5: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
13: Ma come puoi prendertela per Bruce, che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti disertare.
5: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
13: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
5: Proprio
13: secondo
5: quello
13: te,
5: che ho
13: bambola,
5: detto.
13: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
5: sì,
13: per te?
5: Sì, lo so,
13: sì,
5: lo so.
13: Sì, lo so, ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingstone ritrovò Stanley.
5: Guarda che il contrario.
13: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Mm? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
5: Sì.
13: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
5: loro. Li svergogneremo.
13: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
5: Hai ragione.
13: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
5: che vuoi che ti dica? Non
13: ma ci
5: avevo
13: può
5: pensato.
13: Sapere in che mondo vivi.
5: Hai detto bene, sarà un vero
13: certo,
5: trionfo.
13: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore a Hilde Johnson, onore.
5: Diamoci da fare.
13: Oh, così mi piace.
5: Che cosa ne facciamo di
13: lui? Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
5: L'ultimo laggiù.
13: Ah.
5: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
13: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
5: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
13: va
5: parti.
13: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
5: quante
13: a battere.
5: Quante cartelle vuoi?
13: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
5: Senti, Walter, posso
13: cosa?
5: Chiamare Iena il sindaco?
13: Chiamalo come vuoi.
5: E dire che sfrutta il personale del comune?
13: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
18: Hilde?
13: Ma che diavolo fai qui tu?
5: Salve, Bruce.
13: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
18: Hilde, devo solamente farti una domanda.
5: Ma come sei uscito di prigione?
18: Non di certo col tuo...
13: Ehi, guarda che qui abbiamo
18: senti,
13: da fare,
18: io non
13: molto
18: sto parlando
13: da fare.
18: Con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Olba.
5: No.
13: Ma neanche con un milione
18: chissà
13: di
18: chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare cosa? I soldi alla polizia.
13: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
5: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
18: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
5: Se n'è andata.
13: Non ti sento, dai.
18: E dove?
5: Da qualche parte.
13: No, taglialo, il corridoio polacco.
18: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
5: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
13: Ti dicevo di
18: non
13: tagliare il corridoio
18: capire.
13: Polacco.
18: Ha avuto i soldi.
5: No, ne andate via di corsa.
18: Sì, va bene, tagli a me, insomma.
5: Non importa.
18: Ho capito, qui è meglio che faccia da me. Prendo
13: fare un po' zitti.
5: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
18: Il mio portafoglio?
13: È proprio lui.
18: Oh, succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
13: Gli stavo dando un'occhiata.
18: Hilde, ho deciso.
13: Allora, pronto, Duffy?
18: Ho deciso chiaro? Che prendo il treno delle 9.
13: Vai tranquillo. Devi
18: hai sentito cosa ho detto,
13: prima
18: ho detto che prenderò il treno delle 9.
5: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
13: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
5: Sì, ecco, fammi favore.
18: Volevo soltanto
13: allora,
18: farti
13: ecco,
18: una domanda. Duffy,
13: questo è il pezzo
18: tu
13: di
18: non
13: Hilde.
18: Puoi venire con
5: questo
18: un uomo.
5: Serve a me.
18: Ma che tu non puoi venire, vero?
13: No.
15: Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
18: Oh, su, ti prego, Hilde, dimmi la verità.
15: Aspetta un momento.
18: Se mi hai amato, Hilde.
15: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
18: Stai zitto tu,
5: Bert. Ma come
18: sei
5: posso lavorare
18: discorso?
5: In questo
18: casino? Sei tu che devi stare
15: zitto.
18: Lei voleva staccarsi da te,
15: allora,
18: tutto ciò che
15: di Miss America.
18: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
15: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
18: Per un uomo come lui?
5: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso, poi te lo racconto.
15: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
18: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
5: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
18: Ma stai calma. Ah, certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
15: Sì, sì.
18: È che tu non mi ami.
5: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo dirti.
15: Come?
5: Non è questo il punto e tu
15: lo
5: sai.
15: Ma dimmelo subito,
18: sai
15: qualcos'altro
18: in il punto è che in verità non ci tieni a vivere come un essere
5: umano. D'accordo, d'accordo, va bene. Se questo che preferisci
15: pensare. Diavoli dell'inferno.
18: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
5: Certo, certo, sono proprio così.
15: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
5: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
15: Ma ti ho detto che
18: ho avuto anche più del necessario.
5: Un momento,
15: come?
5: Io voglio sapere solo una cosa.
15: Cioè?
5: Walter,
15: sì?
5: La prima moglie del sindaco, il nome?
15: Quella col porro sul naso?
5: Sì.
15: Fammi, e dimmi.
18: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
15: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
18: Se per caso cambi
15: volta.
18: Idea, guarda che io parto col treno delle
5: se
18: 9.
5: Se vuoi, devi
15: aspetta un momento, resta lì.
5: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro, ecco.
15: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Nazi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
5: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
15: Li terremo a bada.
19: Eccola, adesso c'è anche la luna.
15: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
20: Non molta.
15: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
5: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
15: Bruce?
5: Ah.
15: È uscito.
5: E ritorna qui?
15: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
5: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno
15: di 20 momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
5: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
15: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
5: E vabbè, lo riscrivo.
21: Chi è che ha chiuso la porta?
5: Oh, è Bensinger!
15: Ma che diavolo?
5: E quello è il suo scrittoio!
21: Ehi, aprite, perbacco!
15: Come hai detto che si chiama?
5: Bensinger,
21: che
5: è Tribune!
15: Ah, il Tribune!
21: Chi c'è lì dentro?
22: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
15: salve,
22: noi.
15: Salve, Bensinger.
22: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
15: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
5: Sì, sì.
22: E cioè?
15: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
22: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
15: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
22: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
15: Della poesia? Oh, quella è perfetta.
22: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
15: Meravigliosa. E vorrebbe lavorare per me?
22: Come?
15: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
22: Ma sul serio,
15: sì. Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
22: Bensinger?
15: Ah, già, Merlin, vero?
22: Sì, no, Roy V.
15: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
22: Ah, 75.
15: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
22: Senta allora.
15: Sì. Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
22: Sul tipo dei racconti di London?
15: Esatto.
22: Prendo dei miei libri nella scrivania.
15: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
22: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
15: Non c'è di che.
22: Lei è stato... Oh, oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
15: Lo terrò presente.
22: Au revoir, mon capitaine.
15: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
5: Spudorato imbroglione.
15: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
5: Intendevo te.
15: Io.
5: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
15: Che c'è?
5: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
15: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Bacio Connor.
5: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
15: Bah, la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
3: Io potevo essere su quel treno,
15: forza,
3: adesso.
15: Forza.
3: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
15: Sì,
3: una
15: ma adesso
3: idiota.
15: Che ti sei riposata,
3: se
15: rimettiti al lavoro.
3: Le strade col mio nome, i monumenti.
15: Chi è?
0: Sono Lowey, capo.
15: Lowey. Porca miseria, che ti
3: dov'è
15: è successo?
3: La signora Bolby?
15: Che ne hai fatto?
3: Allora parla.
15: Ti hanno picchiato?
0: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
15: Non perderti in chiacchiere.
3: Dov'è la signora?
0: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
3: E la signora?
15: Si è fatta male, dimmi.
0: Ma te l'immagini?

0: cretini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi.
1: Ma la signora Boldrin!
0: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
1: la signora era con te?
0: Con me?
1: Non eravate su un taxi?
0: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
2: Bel lavoro! Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
0: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
2: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia, siamo rovinati.
0: Non credo che spiffererà molto, non so se mi
1: spiego. Oh mio Dio, era morta.
2: Ehi, hai domandato a qualcuno?
0: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi spiego.
1: Morta, morta, oh, questa è la fine.
2: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
1: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
2: Beh, se diamo sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
1: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
2: Guardami, Hilde.
1: Ti sto guardando, maledetta assassina.
2: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
1: Lowey, dov'è accaduto?
0: Western, angolo con la 31.
1: Io vado là.
2: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
3: Main 4227.
2: Chi? Ah, bacio, dove sei?
3: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
2: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
3: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
2: incidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
3: Nessuno?
2: Eh? Non sento.
3: Morningside.
2: Hai chi?
3: 469.
2: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
3: Community Hospital, la
2: ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Batch. Non permetterò mai
3: ciao,
2: che una donna
3: Max,
2: possa ostacolarci sul lavoro.
3: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
2: Batch, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
3: E allora da un'occhiata,
2: ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Batch dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
3: pronto?
2: Crederai, ma quel
3: allora?
2: Maledetto vestito...
3: Come?
2: Duffy!
3: Vuoi fare piano? Io non sento
2: Duffy!
3: Niente!
2: Duffy! Bell'aiuto
3: nessuno!
2: Mi date!
3: Duffy! Grazie!
2: Ma si passa bene dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
3: Via Olimpia, 2-1-6!
2: Lowey!
0: Sì, capo!
2: Lowey, conto su di te!
0: Agli ordini,
2: ho
0: capo.
2: Bisogno di qualche giovanotto!
0: Che genere?
2: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
0: È importante?
2: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
0: E tu sei sempre il mio
2: e
0: capo.
2: E allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
0: Ci penso io, capo.
2: Ok,
0: puoi stare
2: non perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
1: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
2: Però torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
1: Fa quello che vuoi.
2: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
1: Tutto questo non mi interessa.
2: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
1: Sì, come? Nessuno? Non importa.
2: Ehi, dammi una mano.
1: Non ci contare.
2: Mi rompo la spina dorsale.
1: Devo trovare la signora Bond.
2: Non aprire la porta.
1: Vado a Vittorio e poi vedremo.
4: Eccola qua.
1: Fermi,
4: aspetta un momento.
1: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
5: Mi stia a sentire, signora.
2: Ehi, lei.
6: Dice a me.
2: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
5: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
1: Ma lasciatemi andare!
5: Le dobbiamo parlare.
1: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
5: Forse sta andando da Williams.
7: Aveva chiuso la porta.
8: Stava parlando con Molly.
7: Lei sa dov'è?
1: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
5: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
1: però...
5: signora, e quindi l'avverto.
2: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
5: Di andare dove?
2: Fuori!
5: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
9: Un bel terzo grado,
2: certo.
9: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
5: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
3: Che cosa vuole che le dica?
5: Cosa ne sa di Williams?
3: Cosa ne sa di Williams?
5: Ma come vedete? E va bene, portatela nel mio ufficio,
1: oh,
5: la farò
1: no,
5: parlare io.
1: Non osate toccarmi, se non volete che mi faccia...
5: Attenti, ha una rivoltella.
1: È mia, prendila, Walter.
5: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
1: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
5: Non questa.
2: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
5: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
2: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
5: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
9: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
10: E Williams l'ha data a lei.
5: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
2: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
5: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
3: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
5: Cosa?
3: Per portargli un piccolo madre.
9: Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda a lui perché si trova.
5: Senta, lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
2: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
3: Dovrebbe saperlo.
5: Johnson la dichiara in arresto.
3: Cosa?
5: E anche lei, Burns.
2: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
5: lo
2: facendo?
5: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
2: Lei non farà niente del genere.
5: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
3: No.
2: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
3: Sì. Avanti, ci provi.
5: E lo farò.
2: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
3: Si può contare.
5: Ah, è così.
2: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
5: E va bene. Avanti, ragazzi. Attento, via questo
2: attento
5: scrittoio.
2: A quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
5: E io corro il rischio. Procedete.
2: Mi arrendo.
4: Aprite questa porta.
3: Mamma. Oh,
6: dov'è
3: mamma.
6: Quel tale?
3: Che felicità. Arrivederti.
6: Eccolo là, il responsabile di tutto.
5: Che storia è questa?
7: La signora qui dice che l'hanno rapita.
5: Cosa?
6: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un
5: attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
6: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
2: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
6: E chi altro mai?
5: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
2: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
6: Che razza di sfacciato! S'ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
5: Ehi, fate venire subito il sindaco!
2: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
6: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
3: Mamma, guarda che è un po' matto,
6: e
3: sai?
6: E le dirò di più.
5: Sì?
6: Le dirò perché l'hanno fatto.
2: Non sì. Le badi.
6: Perché hanno nascosto un assassino in questa
3: mamma,
6: stanza.
3: Ma che cosa dici? Ci deve qui dentro,
2: signora,
3: sbagliata.
2: Lei è una sfrontata bugiarda e lo sa anche.
5: Cos'è sta?
9: È lì dentro.
5: Redazione,
9: pronto.
5: Sensazionale. Dietro tutti quanti.
2: Ma se non ha la pistola.
5: Fuori la pistola.
3: Ma è innocuo.
5: Niente rischi, sparate sullo
3: la
5: scrittoio.
3: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
2: Come? Oddio, stia Dio. Zitta, pollastra spennacchiata.
3: Voglio uscire
5: chiudete
3: da
5: la porta.
9: Come hai messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
5: Sì, ma che le prendi?
2: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
5: Fermatela.
2: Lei sta bleffando.
5: Allora, ragazzi, mirate al centro.
3: Non vorrà ammazzarmi.
5: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio. Presto.
9: Sì, è il momento.
5: Sei sotto tiro, William.
9: Attenti, ragazzi.
5: Non hai scampo.
9: È la fine.
5: Conto fino a
9: ci
5: tre.
9: Ci siamo. Uno. Precedenza assoluta.
5: Due.
9: Un secondo.
5: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
8: Avanti, sparatemi.
5: Esci di lì.
9: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
5: Tiratelo fuori.
9: E è stato preso.
5: Niente scherzi, tu, eh?
10: È svenuto al momento della cattura.
9: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
10: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
2: Un imponente cordone di polizia.
10: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams alle mani.
5: Mettete a questi due.
10: Il seguito a dopo.
9: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
2: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
9: Dove è finita la vecchia?
5: Oh, già,
9: è uscita!
5: È
9: addio, chi era quel ragazzo che era con lei?
5: Chi era quel ragazzo?
2: Non dovrebbe essere un...
5: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto.
2: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
5: Ah, crede? Salve, Fred.
11: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
5: Che coppia, eh, sindaco?
11: Ti vedo un po' brutti, però.
5: Favoreggiamento sì? Aggravato e rapimento.
2: Bello lei.
5: Niente male.
3: Staremo
5: non risponde.
3: A vedere.
5: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
11: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli
2: cari. Davvero?
3: Se crede d'aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
11: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
2: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
5: Ma certo.
11: Serio?
2: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
3: Non è vero.
2: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
11: Stavolta
2: Post.
11: Stavolta non funziona.
9: Pronto, sono Hartwell.
2: Questo lo dice lei.
9: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
2: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
3: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
9: Sapete cosa farete?
3: Cosa?
9: Farete...
2: Non ci faccia stare in
9: le scope in una prigione distante.
2: Le scope? Oh, quelle lo fare molto bene.
9: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
5: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
2: Duffy, chiama Leibovitz.
11: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
2: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
5: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
2: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
12: Ecco il rinvio!
5: Chi è lei? Vada fuori di qui!
12: Oh, non potete corrompermi, mia moglie
2: rinvio,
12: ha detto
5: se ne vada!
12: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No,
3: cosa?
12: Eccolo qui! Non voglio andare al protocollo.
5: Chi
12: mia
5: è?
12: Mia moglie ha detto.
5: Frank, buttalo fuori.
3: Ehi, no, un momento. Chi
1: ha cercato di corromperla.
12: Non volevano prendere
2: un pazzo. Che cosa le dicevo? La stella del Morning
5: Post. Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
2: L'uomo è un impostore.
5: Arrestato,
1: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
2: È un assassino, non è vero?
5: Mai visto prima.
12: Se raccontassi a mia
1: lei,
12: moglie
1: come
12: che...
1: si chiama?
12: Betty Bone, Bone per gli amici.
2: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
1: Parlando
2: con questo messaggio.
1: Con
12: certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
1: E chi erano?
12: Quelli, loro.
5: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
2: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
12: Dell'innocenza.
2: Già.
5: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
1: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
5: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
2: E allora salviamo anche sua madre.
5: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
2: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
12: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
2: Troppo lontano.
12: Non era ancora la signora Pettibone,
2: no,
12: allora.
2: Io volevo
12: era soltanto
2: sapere,
12: la signorina
2: quando
12: Jones.
5: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
2: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
5: Pete, togli le manette ai miei amici.
2: Stavo per
5: è
2: farlo.
5: È inqualificabile come tu abbia
2: è
5: punito. Burrs, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
2: Era mio dovere, niente di personale.
1: Grazie molte, sceriffo.
5: Come ha detto che è il suo nome?
12: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
5: gran
12: mia moglie.
5: Bella donna.
12: Se non l'ha ancora vista.
5: È a posto però, no?
12: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
5: la
12: po'...
5: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
2: Cioè
5: lei...
2: per altre 3 ore circa,
1: giusto
2: direi.
1: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
2: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa voi due, credo.
5: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
1: Chissà che ne dirà il governatore.
5: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
2: Sì, perfettamente, ha ragione.
5: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
12: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
5: Sarebbe orgogliosa, eh?
2: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning Post.
1: Abbiamo posto un gran brutto
2: mattina.
1: Rischio questa volta.
2: Passami da.
1: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
2: Cosa? Ma cercatelo.
1: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
2: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
1: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
2: Sì.
1: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
2: Sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
1: Ah, sì, certo.
2: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
1: Che vada dove?
2: Ma da Bruce, naturalmente.
1: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
2: coraggio,
1: il treno.
2: Coraggio, mandagli
1: delle
2: un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
1: La verità...
2: Ma perché non si fa
1: la
2: mettere un telefono anche lì?
1: Sono un po' confusa, Walter.
2: Muoviti, forse... Hilde.
1: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
2: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
1: Oh, Walter,
2: è già abbastanza difficile.
1: Senti un attimo.
2: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
1: Ma chi farà il servizio?
2: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
1: Questo ormai è una cosa mia, è come
2: pronto?
1: Se...
2: Ah, Duffy, finalmente.
1: Capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
2: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
1: Perché?
2: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
1: Walter,
2: e che è quella
1: io,
2: che vuoi.
1: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
2: No,
1: del mattino,
2: sciocchezza, devi andare ora, vai, vai.
1: Fa.
2: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
1: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
2: No, è ancora qui.
1: Sono Hilda Johnson. Il 40°
2: Duffy.
1: Distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
8: Possesso di moneta falsa.
1: Possesso di moneta?
2: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
13: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
2: Ma, cara... Su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere. Non hai mai pianto prima? Non fare così. Hilde.
13: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
14: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
13: Pensavo che non mi amassi.
14: E adesso lo pensi ancora?
13: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
14: Beh,
13: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Olba.
14: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
13: Oh, e la faremo questa volta, la luna di
14: ieri. Ma certo.
13: Sì, vero.
14: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
13: Oh, dove?
14: Non lo sappiamo.
13: Andiamo alle cascate del Niagara.
14: Cascate del Niagara.
13: Per 15 giorni.

0: Certo, mia cara, te lo meriti.
1: Cosa? Eh?
0: Sciopero?
1: Ma quale sciopero? Dove?
0: Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica
2: non
0: chiedere
2: a... Guarda, se non se ne può fare a me.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente, perché oggi bombe.
0: Oggi bombe.
1: Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Sai grosse. Che non è la prima volta, mi sa. Sì,
1: però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline.
1: Interessantissimo, Fabiano. No, interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo.
0: Ah, Madonna! Sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio. Non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica.
1: Allora,
0: intanto bentornati, Ufficio Reclami che riapre oggi, come
1: aperto,
0: tutti
1: già,
0: i lunedì.
1: Aperto.
0: No, dico, aperto. sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la monipuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi?
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare,
0: cioè che oggi,
1: per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, abbiamo viene dalla Campania, questo sì. nostro nuovo candidato, viene dalla Campania. Ed è
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, personale. Anche con un'idea,
1: su quello che si vorrebbe fare. C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto racconto.
1: Complimenti. Complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso, a parte che ora la cara donna dà un po' di coordinate, di riferimenti, affinché voi possiate mettervi in contatto con noi, dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre. Le getta le ombre, Fabiano, perché
0: non
1: lo devo dire.
0: Sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico
1: a questo
0: servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, ditelo,
1: che ogni 2-3 minuti
2: di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555, vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada.
1: Sì,
0: ci succede.
1: Qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione. Ci hanno fermato per strada dicendoci: Abdevanea! No, per dire, no, nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sul territorio. Noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere ci fermate, però sappiate che senza le vostre segnalazioni,
1: Fabiano, poi tra l'altro devo
0: non
1: dirlo,
0: possiamo venire a trovarvi a prescindere.
1: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia farebbero astenere dal dirlo. Ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della grande bellezza,
0: sì.
1: E quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar.
0: Vogliamo, intanto, che siano cose
1: L'hai sentito più mai?
0: Importanti? No,
1: no, mai più.
0: Sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande in bocca al lupo no, perché insomma
1: mi sa che la trasmissione conosce un momento di
0: conosce un crollo, un picco.
1: Me lo microfonate per favore, possiamo,
2: allora, lo sistemo io, ragazzi.
1: Allora è veramente un fuori programma, state con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima, tra l'altro è da brividi perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato, ora penserò alla Bellucci,
0: che stiamo parlando della grande bellezza,
1: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale che è partita qualche giorno fa allo Corotondo. E si è materializzato.
0: Oggi sarà Taranto.
1: Non si offenderà, non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
2: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
1: Ma chi ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare.
2: Una grande bellezza come me.
1: Il
2: ma
1: pensiero.
2: Non mi pensi neanche.
0: No. Mandiamo questo servizio, facciamo entrare il nostro ospite prima, così lo facciamo
1: andare. Facciamo entrare.
0: Sicuramente.
1: Vai dove vuoi. Sta andando là. Allora inquadrate Monica, che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio reclamo. Si può fare un applauso? Non so cosa si
2: sì,
1: può fare.
2: Sì, la standing ovation. Bravo!
1: Ciao. A ufficio reclami.
3: Eh sì. Mauro.
2: Ma non è che
3: Uccio,
2: mi senti?
3: Dove sei, Mauro?
1: Ma non so se prende lì. Tu mi senti?
0: Siamo lontanissimi.
3: No, che sto con pochi gettoni.
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Eh sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: ma
3: tutto
1: con
3: esaurito.
1: Tutti i ladri vengono per nuocere, che ha debuttato la Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre a te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu menzionerai.
2: Io ne approfitto e
3: sì,
2: mi faccio una foto.
3: Tutto azzeccato. È bellissimo qua, è tutto live. Quella che vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
1: Uccio,
3: dimmi.
1: Mi senti?
3: Io ti sento.
1: Com'è andata la prima e poi credo anche
3: l'ho fatto allo Corotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto altre cosettine.
0: Senti, conoscendo te, conoscendo Gianni Ciardo.
3: E stai benissimo. Anzi, ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo,
0: sarà diverso,
3: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
1: E tu riesci a stargli dietro perché è imprevedibile, Gianni?
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
0: A te stesso, esatto. Senti, la conosco
3: molto. No, io sembra una cosa a
0: caricatura. No, è vero, è vero.
3: A caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato, ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati, no.
1: Senti, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusy Frallonato.
3: Allora abbiamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
1: È giusto.
3: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente.
0: Poi c'è Caterina Firino.
3: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Frallonardo.
1: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro?
2: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
3: Distratto dal telefono, innanzitutto baciamoci, salutiamo. Chi sei?
0: Voglio vedere se bacia ciao, anche noi.
2: Ciao.
1: Vieni qua.
2: Papà, lui
0: Monica,
2: è venuto per sistemiamola.
0: Uccio, vieni qua. Hai già baciato Monica, vieni qua.
1: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato.
2: Posso?
0: Vai,
2: sì.
0: Vai.
2: Vai, basta che torni.
1: Chiudi il telefono.
3: Ragazzi.
1: Bocca al lupo per la tournée.
0: Come aspetta che vengo mia.
1: Però vedo che te lo vivi bello allegro, cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così, amabilmente.
3: Allora, a teatro stasera, in diretta si può dire,
1: certo,
3: no?
1: Certo.
3: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
1: eccolo.
3: Io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
1: Beh, certo.
3: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché? Dimmi perché stai in teatro?
1: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
3: Ah, mi sono tutta da solo.
1: No, stavo guardando il trailer dello show. Senti, come mai di così buon'ora entra a teatro?
3: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
1: Si modula.
3: A Venosa, come ho detto prima, a parte l'improvvisazione,

0: di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima lo corotondo, idem, allora ho detto, scusate, mi è venuto un po' prima, vengo alle 10, vedo, decido, e dopodiché, e domani lo stesso, domani a Bicelli.
1: Tu sei qui adesso, stamattina, da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
0: No, arrivano alle 17.30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17.30 ci sono da fare delle

0: tecniche,
1: le prove di Gianni, le prove di Gianni,
2: prove audio, prove.
1: E poi Gianni disattende non al testo, ma disattende anche al regista, pazzo, che è lui stesso.
2: È pazzo.
0: No. Che lui, non è un regista che può dirgli che non va bene, perché lui stesso.
2: E lui è nato come regista in questa, sì, in questa operazione, in questa operazione, in questo progetto. E durante le prove, però, durante il percorso, abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose. Beh, vuoi sentire, quella parte la fai tu. E così è andata a finire che, insomma...
1: Però ha conservato la regia, Gianni. Anche se la dimentica. Vabbè, dire, ho sbagliato domanda.
0: Non siamo termini forti.
1: Senti, ci racconti...
2: mo che mi sento, mo non ci prendi più.
0: No!
1: Non vengo più. Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in...
2: La media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
1: Dario Fo, no?
2: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque... un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
1: Più ciardo, però. Un'ora e 45 più ciardo.
2: No, compreso ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico, certo. E ci sono gli altri personaggi. E lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico, sì, quindi c'è una
1: fisiologicamente.
2: Un mix vincente. Un mix vincente.
1: Come detto l'altro giorno, noi
0: è
1: stiamo...
0: pieno oggi, giusto?
2: Oggi è tutto pieno.
1: È inutile dire, anzi, fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso.
2: Non lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono. Però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
1: Ah, bellissima. Al Verdi o al Nuovo? Quello grande o quello in centro all'arco?
2: No, quello che si va giù.
1: Il teatro nuovo, molto grande, il 13
2: marzo.
1: Quindi ricordate,
0: giovedì. Insomma, da Taranto a Martina.
1: Allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcela, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro nuovo.
2: Questa è la locandina.
1: A Martina Franca, non tutti i ladri vengono per conoscere.
2: Sono io, queste sono le prove, però.
1: Certo, perché. Però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare comico il suo ruolo, quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai attenta, voi avete un consulente,
2: cara donna, perché
1: il cognome,
2: non
1: d'arte,
0: cara, programma, donna, Uccio.
2: Cara donna mia.
1: Senti Uccio, voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, una nella compagnia? No, non c'è bisogno.
2: No,
1: non c'è bisogno. No,
2: tanto perché... chi decide di non pagare non paga.
1: Cioè,
2: tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me. Scusami, non so se vado
1: conto.
2: Ma sono belli così, a me uno però.
1: Non lo so, così. Ma tu non lavori.
0: Ce ne abbiamo uno.
1: Ma lui non è impiegato l'ufficio reclami, ci mettiamo a dare i soldi della gente.
0: Ma lasciano impiegare.
1: Queste sono cose pubbliche. Queste
0: la volta che lavora,
2: sigla, Fabiano Mar, presentazione e trasmissione.
1: Saluto. Leggi questo.
2: Lancio servizio consulenze legali.
1: No, leggi il punto
2: consulenze legali?
1: Saranno legali, perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
3: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco e il suo segretario generale di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferivano.
0: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme. Sì. Per cambiare completamente le sorti di questi, sì, di questo, diciamo, sì, questo concorso, ma... pubblico.
1: Allora, prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando? Tanto per capirci.
3: No, Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
0: sembra
3: che
0: una
3: cambia completamente il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico. Ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012 avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima, venivano concesse delle premialità

0: avvocati interni del comune.
1: A sei giorni dal ballottaggio?
0: Sì, in piena campagna.
1: Allora Monica,
0: elettorale.
1: Intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée naturalmente, benvenuto.
2: Oh no,
1: come ti ho detto, seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare. Ma
2: è stato il primo messaggio, in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
1: Il cuore della vicina, lo sai. Allora signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
3: No, anche perché noi siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa perché
1: abbiamo fondi,
3: il dissesto,
1: abbiamo soldi,
3: non abbiamo fondi, abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
1: Cara donna, lancio ufficiale a te.
0: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo.
1: Diciamo comunque a sua responsabilità.
0: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali.
4: Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

0: Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il Comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo al comune hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune, un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione, un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione, e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta, a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
1: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
0: I consiglieri comunali, Capriulo, Venere e Liviano, hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
2: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
0: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
3: È una questione di metodo. Avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
0: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
2: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centro-sinistra predica bene e razzola male.
0: Ma, consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
3: Sì, amministrazioni trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli istituti professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari, un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, 3 professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Spano nell'avviso pubblico, i 3 componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a 2 noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata.

0: stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale tre avvocati. Ci racconti un po' questa storia?
1: Qui non si tratta di probabilmente ci sia stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
0: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cosa è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
1: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012 numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
0: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
1: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che fa, la prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
0: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
1: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi: se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno, però insomma anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
0: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
2: Oh Madonna Santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale.
3: L'hanno smantellato,
2: però gli danno 30.000 euro all'anno, non so, che è una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
3: Tutta la giornata.
2: Non riesco a capire.
0: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione, perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cos'è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che uno, Il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei tre avvocati che avevano comminato, diciamo, questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
2: Lavorano poco ma male, diciamo.
3: Compenso.
2: Vabbè, no, però, non ti permetto quella parola, Fabiano. Compenso, quando sei
0: no, perché quello sta pensando ai 15.000 euro del parco scimmino.
2: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
3: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
2: dice, non ci sono soldi, grazie,
3: me lo mangio vivo.
2: Gli danno un milione. Alla fine, scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
0: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013.
2: Beh, perché sono esterni, che
3: posso dire una cosa?
0: Però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
3: Sembra giusto.
2: Premio. A 6 giorni dal ballottaggio.
0: Sì. C'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
3: Vabbè, non posso dire una cosa però, cioè questi due, non comparativo, no? È esattamente quello che succede, per esempio, quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
2: Ma no? Spiegami, Fabiano.
3: Cioè, il regista Uccio, fa il provino a 5-6 attori.
2: Ok.
3: No? Metti che 5 sono bravissimi, eccezionali, hanno fatto l'Accademia.
2: Attrici, stai dicendo?
3: Attrici, attori, attrici.
2: No, attrici. Ho capito che tu te lo dici.
3: Attrici. 5 sono bravissime.
2: Ok.
3: Hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto una male spettacolo, uno non ha fatto niente.
2: Però è carina, diciamo.
3: Però gliela dà al
2: regista. Carina con la regista.
3: Sì, diciamo che si comporta
2: molto carino. Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mette fuori.
4: C'è una scelta.
3: Tu che fai i provini.
4: Arrivano 5 ragazze, no?
2: Ok.
4: E hanno tutte studiato,
2: brave,
4: io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti, tutte con gli occhi celesti, allora si sceglie quella con le tette più grosse.
2: Ho capito, perché non comparativo, perché non comparativo.
3: Mi diventa comparativo.
4: Prima che finiscano i soldi, scusa, posso fare un appello,
2: sì,
4: che
2: sì,
4: ognuno
2: sì.
4: porta l'acqua sul mulino,
2: sì,
4: qui,
2: giusto, cioè, giusto.
4: Posso, prima che finiscano i soldi, poi notate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza,
3: certo.
4: Vedete che poi non ci stanno soldi,
2: ce li facciamo dare dagli avvocati che sponsorizzano la
4: perché
2: sera,
4: la gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, per tutto, poi la gente. Io quando facevo animazione nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità, e quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare, avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva, direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi,
3: e si incazzano pure per le cose,
4: dicono, tutto bello qui, e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.
3: È come andare in un teatro scomodo, il teatro è scomodo quando lo aspetta con le brutte.
4: È scomodo quanto è proprio, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi neanche.
3: In piazza
4: io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore e neanche se ne accorge.
3: Certo.
4: Anche in una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco. Però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
3: sentire
4: che non è una cosa
3: meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
4: Io sono due anni,
3: è fondamentale.
4: Fino all'anno scorso, per due anni, soprattutto nel 2012 e 2013, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
2: Ce l'hanno messo.
4: Ce l'hanno messo, stanno capendo
2: se aumentarlo. Hai detto due anni che al Comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1 milione e 100.
0: Sono partiti da 180 mila euro per arrivare a 1 milione e 100. Però posso dirvi che adesso io ho un po' paura, ragazzi.
2: Ma IVA compresa.
0: No. Senza IVA e senza IVA.
2: Dicevi, Monica.
0: Io ho solo una piccola paura.
2: Cosa?
0: Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
2: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
3: Ma non c'è bisogno neanche in discussione. Non comparativo.
2: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione.
4: Neanche la festa della donna arrivi.
2: Ma non arriva l'8 marzo.
4: Che l'8 marzo.
2: Però la stiamo fidanzando, però, sai. C'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando
4: Sistemiamola.
2: Per sistemare Monica. Oh, a questo proposito. proposito, parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione, subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, e ancora in bocca al lupo.
4: Vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo a Martina Franca, al Teatro Nuovo, vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo,
3: tutto
4: perché
3: nuovo, anche il teatro.
4: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà, invece...
3: Bentornato, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che prima parlavamo di AMIU, è vero, mai come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
0: Sì, ce l'abbiamo offerto noi, quindi non può
3: teniamo,
0: dire
3: ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
0: Ma lo sai che il primore che l'amo glielo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
3: Che cos'è
0: il dentro? un reclamo glielo faccio io,
3: tu direttamente
5: anteprima.
0: A Giovanni Scagliera. Io sono molto arrabbiata.
3: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come dice la noce dello staff.
0: Ieri Gus ha pregato per noi.
3: Ah?
0: Ha pregato per noi.
3: Che vuol dire?
0: Lucio lo conosce, ieri mi ha mandato una fotografia.
3: Un attimo solo che dice questo fatto.
0: Dico questo fatto, Gianni, non ti spiego. Però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
3: È vero, Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
0: per comprarci,
3: non ci hai portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
5: so che dovete solo dire dei sacchetti RSU o differenziate,
3: ti facciamo sapere.
2: Scusate, Ermonnezza non ci ha portato nemmeno
0: un... Ermonnezza è venuta a mani vuote,
2: una cosa riciclata,
3: facciamo direttamente firmare il nostro regolamento, ormai la conosce a memoria. Dove è finita la tua pelle?
0: Lo vedrete dove è finito. Fabiano, ma un
2: riciclato,
3: è carta riciclata questa, quindi, allora, Giovanni Scagliera, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
2: A me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta. Ma è l'oscuro che snellisce. Non ti preoccupare, infatti dei doni a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto, molto, molto, molto, molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'AMIU, che è stata solerte straordinariamente, e gli abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
3: Cani e porci.
2: Lo fa Monica Caradonna, da sola si è auto reclamata e si è auto...
3: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio.
0: Io l'appoggio lo trovo sempre.
2: Basta, Monica. Sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
0: Le battaglie culturali e civili.
2: Grazie. Allora,
3: vediamo questo servizio. Non lo so. Vediamo questo servizio.
2: Quale partiamo?
3: Intanto, Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima quando c'era Uccio al tuo posto?
2: È un po' quella non, sola, tutto. Non tutto è arrivato proprio durante.
3: Che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente io.
2: Ma come siciliano? Abbiamo parlato ora dei siciliani un attimo fa.
3: Già cominciato, non l'ho visto tutto.
5: No, sono arrivato proprio alla fine. Ho visto niente.
2: Fabiano, se vuoi per forza.
3: Non dare fastidio perché non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però devo dire che ci sono molte segnalazioni.
2: Ponfi si chiamano, ponfi.
0: Ponfi, punture di zanzare. Io sono stata massacrata.
3: Tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta succedendo.
2: Se ne ha portate.
3: Tanto punti di vista. Vediamo.
2: Ma c'è altro per lui.
0: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò, perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi raccomando

Quanto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno. E sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni, perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scaiella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato, perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: questa è una richiesta da fare alla, alla multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come avviene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto nella città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIO, poi lo dirà l'AMIO se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io come altre persone privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti, meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamare la città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria, che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, dalla distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definiamo, però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo e radicale, la pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé, certamente forse fare un po' più di controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
0: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in città vecchia, vero? È possibile farla?
1: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Isola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove, se poi regolarmente l'AMIO preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, diciamo, penso che sia un lavoro molto semplice.
0: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIO, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale, affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: La piccetta.
1: Quelle pensando... zanzare sono state anche sfigate, che hanno beccato proprio la Caradonna.
2: No, infatti, ma poi stavo pensando a lei che si mette là le,
1: conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, 71... i ponfi sono così. Vabbè,
0: immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no, certamente no.
1: È prevista a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe. Andiamo
3: allora
1: là,
3: se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta naturalmente.
1: Certo, certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: chiedere questa... una cosa. Allora io capisco che ci sia un organizzazione per cui insomma, si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno, però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città, quindi voglio dire, c'è qualcosa che è, cioè sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma fare degli
2: interventi
3: urgenti.
2: Nessuno
3: può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: sì, ma siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo
3: che è un fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente, però io ricordo una nottata passata in bianco a casa dei
1: passate parecchie nottate in bianco,
2: non
1: millantare adesso che nottate in bianco me ne hai raccontate a decine,
3: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente,
2: questo forse
1: è troppo complicato anticipare,
3: no, non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi...
2: E invece per quanto,
3: inverno, quindi non abbiamo
2: per
3: avuto.
2: Quanto riguarda questa, la situazione che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che rispondi alla protesta del nostro, cioè alla protesta,
3: più che
2: alla
3: protesta
2: richiesta del nostro...
3: lui, il signore, anzi, ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi...
2: Sì.
3: Era soltanto un fatto, lui si lamentava, un fatto di poter conferire per la raccolta differenziata e il lavaggio delle strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque è un po' complicato, perché bisogna avere dei mezzi adatti, quindi per poter entrare in determinati vicoli.
2: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti.
1: Ma sono distratti già, più distratti di così.
2: Per comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla...
1: Di vicoli. Ci sono, esistono. No?
2: Cioè, siccome sono previsti nel 2013, previsti nel 2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi, ma potrebbero essere utilizzati.
1: Lo so, ma poi diventano legali. Non lo so, Fabiano. Adesso...
3: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere, perché non sono. Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché... Quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no?
1: Sì.
3: Il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono...
2: I famosi 15.000 euro
3: al
2: mese.
3: Che poi mi dicono che non sono comunque 15.000 euro.
2: Lo diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito...
1: La pulizia di Parco Cimino.
3: Sì, no, è lì che casca l'asino.
0: No, non è solo pulizia.
3: Non è la pulizia.
0: Era manutenzione e vigilanza.
1: Monica, tu hai visto la
0: sì, era
3: vigilanza H24, 24 ore al giorno, cioè tutto il periodo.
0: Sì, noi facemmo però la polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare anima viva.
2: È stato un caso, forse.
3: No, stava da il Parco Cimino è grande.
1: Sapevano
3: quindi...
1: che c'eravate voi, no. Noi ci possiamo dare
2: una mano.
1: C'eravate voi, scusa.
3: Ma non è proprio così perché comunque è custodito. Per quanto riguarda poi il degrado nel Parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo. Si
1: deteriorano.
3: Allora, certo, qui bisognerebbe fare una manutenzione.
2: 15.000 euro, io ci tengo, i 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta
3: vigilanza e pulizia, anzi io poi il giorno stesso, certo,
1: che poi è una cooperativa,
3: infatti è una cooperativa, è la cooperativa
2: ma
3: anche.
2: Il fatto che
3: infatti
2: quando
3: io mi sono
2: noi,

0: Volto. Le telecamere, casualmente non ci fossero né la pulizia
1: né la
0: vigilanza.
1: No,
2: sì. Sentiamo Giovanni però.
1: No. C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, ed avevano accatastato da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimini, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so...
3: Sì, la palestra.
1: La palestra, esatto. La palestra. Quindi è tenute, sono tenute...
0: Ma non è che i bagni sono strutture puliti perché non ci va nessuno?
1: Questo non sta a me, essere, io non è che posso andare a fare...
0: Non ci sono le condizioni.
2: Abbiamo, tu stai facendo l'avvocato esterno del diavolo. No, sei pagato come...
1: I bagni sono puliti, poi se qualche...
2: Il diavolo ha esternalizzato la consulenza con te.
0: Io non ce l'ho con Giovanni perché non ha portato un pensierino, non lo sto attaccando.
2: Ancora con il pensierino.
0: Sto dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è pulito.
1: No, non è sporca Parco Cimino, questo è il problema.
2: No, perché la vigilanza e la pulizia...
3: No, comunque ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io, ho una memoria ancora abbastanza...
2: Ah, perciò era pulito il bagno, perché hai fatto il servizio tu.
3: No, io nel bagno non sono proprio entrata.
0: E che servizio hai fatto?
3: Nel servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata.
1: Esatto, con quello che vi ho detto.
3: Che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali...
2: E questi li documentammo.
3: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante, che abbiamo cercato per quelle... 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco, perché essendo proprio tanto grande, l'abbiamo girato tutto.
0: Non è che stavo nel bagno?
3: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza, sportiva.
1: Sulle strutture, che è un discorso diverso.
3: Distruzione delle strutture, sia esatto, quelle che erano state sequestrate, sia i giochi dei bambini, sia l'anfiteatro, dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
2: No, ma ho capito che il vigilante della... No,
0: perché quasi nascosto.
2: No, è fortissimo, no? È un mattacchio, un buon tempone, no, fa ridere.
0: Si nasconde nel bagno, questa è la caratteristica.
2: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, c'è a cosa abbiamo preparato per i giovani, in che ordine glielo facciamo vedere, visto che...
0: Senti, io credo, facciamo una cosa, organizziamo le cose. Adesso noi andiamo in pubblicità.
2: Anticipiamo addirittura.
0: Giusto, ci siamo più o meno? Siamo in orario per la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo, noi stabiliamo quanto ci deve dare.
2: quanto deve distrarre?
0: Per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino. Vediamo dove si nasconde il vigilante.
2: Senti, Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
0: Sì, assolutamente. Vuole farlo vedere subito?
2: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16.34, Studio 100, Ufficio Reclami. Allora, abbiamo con noi...
3: Sabrina è stato respinto il ricorso.
2: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, la responsabilità, si prende la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione, come abbiamo rimesso in ordine? Facciamo vedere anche quanto di buono.
0: Sì. Sì,
2: sempre
0: no,
2: diciamo quanti interventi urgenti ha fatto per noi in collaborazione con noi.
0: Allora, laddove ci siano effettivamente interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere, perché è giusto
2: risultati.
0: Anche
2: qua abbiamo risolto.
0: Qua c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio.
2: L'avanservizio.
0: Sì, di questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, non è l'unico, devo dire, ci ha fatto un reclamo, questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
2: Soprattutto se ti occlude il sole.
0: Esatto, soprattutto lui, questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi insomma vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose, perciò ognuno faccia il suo. Siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia, perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi un po' di largo. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: Chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo
1: Alfonso,
0: diciamo anche a nome
1: tu ci vuoi
0: dell'ANIUR.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i
0: Abbiamo
1: problemi.
0: le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una monica di una dolcezza infinita.
0: Col
2: E ora
0: casco.
2: scoprirete una cosa, perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
2: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Polino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto. Dico a poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi.

0: arriva piano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arrivo. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, il pezzino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo... A chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Riclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo a voi studio.

0: aspetta, perché voglio la sancire con questo sigillo.
1: Adesso solo in sovraimpressione, lo stacchetto risolto lo vado avanti.
0: Beh, se Guglielmo l'ha mandato, vuol dire che ha pure.
1: Bravi,
0: grazie,
1: tutti.
0: Grazie Lamio.
1: Grazie, sì, dovere, grazie, grazie a nome anche di Alfonso, grazie,
0: anche dalla parte
1: grazie
0: di Monica, ringraziamento,
2: sì,
0: al Presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto,
0: questo fatto che signorina, ora dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al Presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialo,
2: subito,
0: no?
2: Cangialo, ingegner Cangialo, sì. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
0: Che poi adesso, intanto Alfonso, un abbraccio grande, Beh, adesso
1: goditi il sole,
0: stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti,
1: soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e metterli là,
0: allora,
1: fuori.
0: Però, però questi alberi, ha detto una cosa giusta, perché
1: però posso dire una cosa, Di Cerghino non è salito col casco, dai.
0: Vabbè, ma lei non,
1: ma non si sale col casco,
0: come doveva salire?
1: Ho capito, no. Ma tu immagini Di Cerghino che dice sei all'ultimo piano, ma come mai l'ultimo piano? Arrivo, si mette un casco,
0: col casco saliva, sì.
2: C'era l'ombrello, quindi
3: i ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
0: Bravi, sono mica incauti.
1: Bravi, poi sei proprio deficiente, facevano le riprese, quelle salivano senza casco.
0: E poi ci facevamo il reclamo. Dunque, però adesso tu non è che. Però effettivamente quegli alberi hanno delle radici, sì, che stanno sfasciando.
2: Ma in effetti lì non comunque non possiamo noi tagliarlo così lì.
0: Ma non sono adatti, però.
2: Secondo me no. Quindi andrebbe quello, andrà sicuramente.
1: Però posso dire una cosa,
2: tolto.
1: È la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, la dico. No?
0: La decisione è con Fabiano Marco, quindi l'ho letto dai titoli di testa che ci sei detto.
1: No, dicevo. Siamo stati a scuola, posso dire una cosa? No, dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma chi si, posso sapere chi si occupa di. Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti,
0: la botanica,
1: in dei punti della città, che distruggono
2: tutti i marciapiedi?
1: Certamente
2: non aspetta l'Amio, quindi l'ufficio,
0: no, dico,
2: l'ufficio tecnico del comune, che, ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
1: Vabbè, qualche consulente sarà stato.
0: No,
1: vabbè,
0: no, è ereditario, perché là poi sono tutti figli di botanico quelli che già
1: c'erano. E solo un figlio di botanico può mettere
0: figli, i figli poi prendono, capito?
1: Solo lui poteva mettere.
0: Ereditare, sì, un po' sì, per stirpi e cose. Dunque,
1: Siamo avanti?
0: Sì, però prima adesso abbiamo ancora.

0: un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Lo vedremo un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te, Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica, allora...
1: Un pretendente.
0: L'abbiamo sistemato.
2: No, no,
0: ma
2: infatti i nostri...
0: quelli no, perché che... tu mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta, personale,
2: sì, i nostri,
0: dedicata.
2: I nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma quando arrivano ci chiedono, ma Monica, l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando, insomma, capita anche a voi, giusto, di
1: certo.
2: Lavorare ogni tanto, quindi
1: certo.
2: È raro però, voglio dire... No, che sono i consulenti che stanno sempre a
0: lavorare.
2: Quella
0: è un'altra cosa,
2: ogni
0: Fabiano.
2: Tanto. Non c'entra, no?
0: Non c'entra niente.
2: Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete... Voi, tu sei dipendente comunale...
1: Sono dipendente dell'Amio. L'Amio è una società per azione a totale carico...
2: Azione, quindi dovete fare qualcosa, perché lo prevede
1: facciamo.
2: La società.
1: Lo facciamo, infatti.
0: Altrimenti ad azione...
1: Ne sono dimostrazioni i vostri filmati, quindi.
0: Bravo,
2: se no, ad azione segue una reazione.
0: Io non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai cominciando...
2: Che bisogno.
0: Non c'è proprio un'altra... Allora, facciamo vedere un'altra cosa, però prima sistemiamola.
2: Che no, faccio... C'è una telefonata?
0: Ah, sì, sentiamo una telefonata, magari
2: telefonata.
0: Hai visto mai? Pronto?
2: Un attimo, siamo arrivati.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Non sentiamo il ritorno dell'audio.
3: Sono sente in diretta, devi accendere la televisione.
0: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
3: Vabbè, accenditela tu di là.
0: Vabbè, vedi un po'. Pronto?
2: No,
0: sentiamo
2: no,
0: i fatti delle case dei Tarantini.
3: Beh, pronto? Chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
0: Beh, per piacere, Deborah.
2: Deborah, non disturbare la mamma che
0: scusami,
2: sta parlando.
0: Che la mamma deve fare... La telefonata deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella?
3: Mamma di Deborah.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Buonasera, chi sei?
3: Io sono Tiziana Portulano.
0: Tiziana, Deborah è tua figlia?
3: Sì.
0: No, perché ho sentito che...
2: Stava disturbando.
0: Che ti stava disturbando, ho sentito.
3: Sì, in effetti.
0: Benissimo, c'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
2: Benissimo.
0: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
3: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
0: Sì. Ok.
3: Praticamente ci siamo accorti che in un, dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato vigili del fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate con ricevute di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i vigili del fuoco. Proprio stamattina sono andata dai vigili del fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo.
2: Sì.
3: Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante. Perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
0: Sì. Tiziana si chiama.
3: Un attimo
0: sì,
3: solo,
0: sì. Fai con comodo, Tiziana.
3: Allora, in quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non posso...
0: Sì, Tiziana, anche se stiamo facendo un'idea.
2: Sì.
3: Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno che dovrebbe garantire il carico degli scialai, di quattro piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
0: Scusami, Tiziana.
3: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto che hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
0: Allora, Tiziana.
3: Perché io ho chiamato Studio 100.
0: Sì, Tiziana, mi sembra
3: che... Interpellato...
0: È curioso, è preoccupante che il... Chiamiamolo come lo possiamo, il referto, chiamiamolo così. Il referto è molto Tanto. Preoccupato. Cioè, no, solitamente si dovrebbe tendere...
2: Ci senti, Tiziana?
0: Tiziana, ci senti?
3: Sì, ma pochissimo.
0: Va bene, comunque Tiziana, mi sembra importante, sì. E da ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso già nota e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un referto sia...

0: così preoccupato, ok? Quindi
1: sì.
0: non, è importante, è urgente.
1: No, assolutamente,
0: Scusi,
1: chiediamo,
0: Fabiano, non ho
1: grazie
0: capito.
1: all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti all'IACP,
0: L'istituto
1: insomma
0: non ha
1: qualcosa.
0: risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
1: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse un
0: Sì,
1: po' prima,
0: sì.
1: e non mi volevano neanche ricevere, al che

0: dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate. Insomma, poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi per risolvere questo problema.
1: È gravissimo.
2: Vabbè.
1: Senti, noi documenteremo prestissimo quello che tu ci hai raccontato.
2: No, siccome poi succedono cose gravi, poi alla fine si dice sempre che che erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo qui in trasmissione, IACP ci deve dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello che
1: già ce l'ha,
2: che insomma che dovesse succedere, anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose grandi.
3: Lascia il tuo numero di telefono in regia, perché mi sa che mercoledì ci vediamo.
0: Vi ringrazio tanto.
1: Ma stai scherzando, Tiziana?
0: Per la vostra tempestività.
1: Mercoledì siamo da te con le telecamere, lunedì facciamo in tempo già da questa
2: cosa. Mettiti d'accordo con Monica, così
1: chiamiamo noi.
0: Mercoledì adesso.
1: No, ti chiamiamo, ci mettiamo d'accordo, ma penso proprio che ti vedrai con Monica. Coraggio, naturalmente, da questo punto di vista, mercoledì, ok?
0: Okay.
1: Trattamela bene.
0: Grazie tante.
1: Ciao,
2: bene Monica, come sempre.
1: Ciao.
0: Grazie a
1: Tiziana. Ciao. Ma così, Giovanni, come se fossimo due amici al bar, certo. L'ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'ACP, e aver risposto così non li solleverebbe minimamente.
2: No, insomma, anche come sempre, il nostro intervento ha questa forza.
1: Monica, tu
2: che parliamo in televisione, quindi ovviamente le risposte diventano pesanti.
1: Tu che hai precedenti da giornalista. Non è grave, scusami, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, segnala un allarme, insomma, conclamato da esperti.
2: Si parla di muri portanti, quindi...
3: Io ritengo che i Vigili del Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
1: L'hanno fatto però.
2: Però pare che l'abbiano fatto, che gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo adesso.
3: Sì, no, ragazzi, infatti.
1: Se posso darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
2: Allora, non arriviamo a conclusioni affrettate.
3: No,
1: mercoledì.
2: Sapremo presto qualcosa.
1: Va bene, spero che anche Tiziana, però, adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica: ah, Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che quel aspirante fidanzato di lunedì a me non dispiaceva. Secondo me Tiziana così ti dirà.
2: Senti un po', Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, è la proposta che fa, l'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo.
1: Se unisce l'utile al dilettevole,
2: sì,
1: sentiamo.
4: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè, comunque ti voglio dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego, noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza, come la vita, a me piace. Ma ho chiesto pure a tutti i condomini, e tu hai una idea bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? Finanziamoci un po', poi, oltretutto fai due cose belle, cioè ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, vuoi stare preoccupato per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bellezza proprio, capito? Perché, ma parliamoci chiaramente, tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi prendere, non è che mi vuoi... Cioè, se poi ci fosse Dio, no, io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, pure lui diceva, è talmente bello, veramente, almeno con un altro si deve fidanzare, cioè non puoi dare solo sta amore a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto che capite che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, in tutte le televisioni, Barbaratus, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi le guarda a me dice, guarda che ci si è fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la solidarietà, per cui, capito? C'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Finanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè? Comunque, visto, non ho fatto per la privacy, anzi, dopo che l'hai letto, cioè, scusami, dopo

0: Che l'hai visto, mi manda un messaggio, poi subito lo cancello. Mi puoi pure mandare a bip, ho messo il bip perché capito. La fidanzata mi dice un po', mamma, che cosa? Ciao, la fidanzata, ciao ciao.
1: Ragazzi, allora a questo punto, allora sei tu, la perfezione, ti ha dato tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno, fai la solidarietà, poi dopo l'estate...
2: Tanto solidarietà, se capito? Vuoi, io mi cibo, dice, io mi cibo solo, anche la poesia di questo contratto...
1: C'era?
2: Fidanzamento di solidarietà, cioè, dice, noi, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi, con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo... Facciamo beneficenza. Cioè, che cosa
1: SMS
2: vuoi di
1: chi li deve mandare? Non capisco. Chi
2: se ne fotte, ma delle SMS.
1: Euro, Monica, finanziamoci un po'.
2: Comunque,
1: vai da Barbara D'Urso, vai.
2: Lui è una abituato a soffrire.
3: Questo è anche simpatico.
2: Anche lasciare, lui è abituato a
1: pensando?
2: Soffrire.
3: È simpatico. I napoletani non ho mai avuto un fidanzato napoletano, però...
1: Ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo su Napoli, c'era...
3: Sì, la
2: internazionale, quindi...
1: Sì, politica, c'è l'Italia politica.
2: Politica.
1: C'è l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
4: certo, secondo me non se lo devo lasciare fuggire.
3: Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si fidanza.
4: No, fino all'estate.
1: Dopo l'estate lo
3: lascio. Allora è perfetto.
2: No, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
1: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi
2: tanto
1: poi...
2: l'estate quest'anno arriva prima, sono già le zanzare a febbraio,
4: siamo già in estate.
1: Bravo, non ti attenere al calendario tu, attieniti a quello che ti dice il cuore. Dunque adesso lasciamo prima di salutare il dottor Giovanni Sca, è dottore?
4: No, Giovanni Sca è una vergogna.
1: Però è scritto RESP, relazioni esterne.
2: Per la pubblicità forse.
1: No, prima mandiamo ancora il servizio.
2: No, lo mandiamo dopo.
3: Lo mandiamo dopo.
2: La pubblicità.
1: Ti fermi?
3: Lo cacciamo dopo.
2: Poi ti mandiamo il servizio e poi ti mandiamo.
1: Fai una fermata di solidarietà. Lo mandiamo.
2: Lo mandiamo, andiamo via.

del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

Però, nonostante questo, l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare. Perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira campare. Finché possiamo fare? Quando possiamo fare più, può essere qualche altro. Non ci credo proprio.

0: essere migliore.
1: Sono 46 anni, sono qua. Nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimprovero, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi tagliano tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

0: encomiabile,
1: stupendo,
0: no? Encomiabile,
1: stupendo,
0: dopo
1: stupendo questo
0: un
1: signore. Ce ne
0: bell'esempio.
1: fossero, ce ne fossero.
0: Un bell'esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché ha
1: Sì.
0: delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una
1: Sì,
0: telefonata
1: c'è già una
0: che lo
1: telefonata
0: riguardi.
1: per lui, però adesso andiamo in
0: Ora andiamo in
1: pubblicità,
0: pubblicità,
1: insomma, poi
0: ok?
1: sentiamo questo signore, questa signora, non so.
0: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza
2: Le news.
0: le
1: Le
0: news,
1: news,
0: le
1: le news,
0: amuse,
1: le Sky e la
0: le,
1: news.
0: ami, le amuse,
1: Le
0: le,
1: news.
0: amuse, le amuse subito dopo.
3: No. 099 47 16 555.
0: Allora, bentornati, sono le 17. Sei scemo, mi fa ridere quando siamo
1: Che
0: aperti
1: ho
0: gli
1: detto?
0: studi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'è una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
4: Pronto?
0: Se no,
1: Sì, c'è già
0: aspetta.
1: qualcuno in linea, già lo sento. Pronto? La sento,
4: Pronto?
1: anzi, mi pare. Ciao.
4: Buonasera.
1: Buonasera. Chi
4: Senta,
1: sei?
4: io parlo a nome del condominio,
1: Senti, puoi parlare a
4: visto?
1: nome tuo prima dicendoci chi sei?
4: Sì, Anna Maria Simonetti.
1: Anna Maria, ciao, ciao, dici.
0: Che
1: Ciao.
0: però parla a nome di un
1: Di un
0: condominio.
1: condominio,
0: Del
1: dici Anna Maria.
4: condominio di Via Goffoscolo 60,
1: Sì.
4: sito in Rione Tamburi.
0: Sì.
4: Io ho telefonato perché così per caso stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni,
1: Sì.
4: cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi, da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima, in questi 3 anni, non siamo stati fermi, siamo andati più volte. Sarà forse un 7-8 volte nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non
1: Sì.
4: sbaglio, e non siamo stati mai ricevuti.
1: La sede, quale sede?
2: In
4: La
2: direzione
4: sede
2: Via della
4: giù alla
2: Croce.
4: Croce,
1: Via
4: non
1: della
4: so,
1: Croce.
0: La direzione Fabiano
4: sì.
0: Assisi, la Giovanni.
4: Allora ci fermavamo comunque dove c'è una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio dove ci ha risposto e ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto. Si sarebbe risolto, naturalmente niente. E come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco. E poi anche al dirigente della direzione Ambiente e Salute. Naturalmente, come diffida, naturalmente non abbiamo ricevuto risposta. Da considerare
0: Anna
4: che
0: Maria,
4: chi la sta
0: Giovanni,
1: Anna
4: parlando
1: Maria.
4: è un soggetto allergico,
0: Ah, sì.
4: questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
1: Anna Maria, guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni. Vabbè, intanto credo che
0: Anna
1: stia
0: Maria ha seguito il
1: prendendo note
0: caso
1: nella
0: analogo
1: sua
0: che
1: testa,
0: abbiamo
1: sì.
0: risolto
2: E non va
0: Alfonso di
2: errato,
4: Sì,
2: è
4: non ho molte
2: fra Piazza
4: speranze.
2: Massaccio e via Archimede il
4: È via
2: punto.
4: Archimede con Via Goffoscolo.
2: Sì.
4: Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nell'aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso!
1: Anna
4: È
1: Maria, però ci stai
4: vergognoso!
1: sfidando tu così, eh? Così ci sfidi,
4: Ascolta?
1: così ci sfidi.
4: Sì, io la sto sfidando perché non ci credo. Le ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema. E
0: Allora.
4: pensa

0: Arrivare a Re3 sarebbe proprio
1: Maria,
0: dare un altro schiaffo.
1: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
0: No, guardi.
1: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni...
0: Io ho tutte le carte.
2: Sì, proviamo perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune.
3: Vabbè,
2: perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi.
4: Per però
2: riguarda, allora, però io, mi farò portavoce.
4: Allora grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con... l'appoggio dell'AMIU immediato, lì ci dice, lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che però Giovanni si fa carico di segnalare
2: per cercare di poter risolvere.
4: No, perché ci arrivavano anche dei, pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
5: ragazzi, vi devo bloccare.
4: Che è successo?
5: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
4: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
5: Ve lo giuro, perché non mi credete?
4: Allora, intanto Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
2: Monica che l'ha andata a prendere da fuori.
4: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
5: Sì,
4: perché,
5: me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
4: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta facendo? Sì, vai Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
5: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
1: Io devo andare a vedere che cosa sta succedendo.
5: È il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta.
1: Adesso esageriamo, cioè, carino, ma...
4: Fabiano, prendi la generalità.
6: No, proprio bello, proprio, forse, deve mettersi gli occhiali.
1: Non sento di affermare
6: questo. Già lei ce li ha.
1: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
6: Mi chiamo Tommaso.
1: Tommaso, che cosa vuol, perché, come mai...
6: Io volevo, ho incontrato lei, ho detto, guarda, quando parlo...
5: Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
6: purtroppo
5: sono
6: sorda. Purtroppo io c'ho il vocione, ero io.
5: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo. Abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente... quali sono i tuoi problemi?
6: Ah, no,
1: facciamo una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
6: Formale.
1: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere,
6: anche se
1: si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
5: Caiella,
1: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è
6: qua,
1: nostro ospite.
6: È per puro caso.
1: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
6: Grazie.
1: Con la solezza che contraddistingue nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo, va
4: adesso,
1: bene?
4: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su responsabile Scaiella. Tommaso, perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto Tommaso, ciao, come stai?
6: Ciao,
5: presentati!
4: Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore...
1: Ho detto solo il nome, non l'ho fatto giurare, perché siccome deve fare una protesta...
4: Posso fermare però un attimo tutta la situazione, perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora Monica,
5: sì.
4: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU. Quindi
5: io
4: abbiamo
5: che
4: uno
5: il comune non abbia un proprio agronomo, perché questione della pista ciclabile di
4: Magna
5: Grecia, hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
4: Ho capito, però se non ce l'hanno l'AMIU deve avvertirlo.
2: È un
4: però.
2: Fatto del comune.
4: Ok,
2: quindi.
4: Allora, Anna Maria...
1: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo?
2: No,
1: quando c'è solo l'AMIU
2: no,
1: di mezzo...
2: No,
4: riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo pino...
5: certo.
4: Da via Ugo Foscolo,
1: no, anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che dove fate, devo andare a Rai 3, a Rai 3,
5: a Rai 3.
1: Qua a Studio 100, siamo noi di Ufficio Reclami, non ti risolviamo il problema, mettetevi più vicini, così ci si vede anche un bel
6: vicini
1: rapporto
6: vicini.
1: Potete prendervi le mani, anche potete farlo.
4: Allora, questa inquadratura che ha del
1: no,
4: cioè
1: no,
4: della,
1: non no, la mia,
4: no,
1: non
4: no,
1: la mia,
4: no, no, questa che sta,
6: no, io che problema,
4: che sta per arrivare, no, perché sembra che se lo fa cociti da un momento all'altro, Tommaso.
1: Sì.
4: Invece Tommaso adesso con il garbo che ti contraddistingue, non lo so,
1: probabilmente
4: non lo so, e ci auguriamo ti contraddistingua, vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU

0: che cavolo vuoi, diciamo così.
1: No, io volevo sinceramente, da un lato, difendere a spada tratta la scelta dell'Amio di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito,
2: Ne parleremo anche
1: e
2: di questo,
1: quindi
2: giusto?
1: da
2: Di
1: questo
2: questo
1: punto di
2: stava per
1: vista
2: parlare.
1: io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta. Però,
0: Di Facebook più che altro.
1: anche sì, su
0: Sì.
1: Facebook. Però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale. Cioè non è possibile, dopo un anno di
2: Ne abbiamo
1: raccolta
2: parlato di
1: differenziata
2: questo.
1: totale, ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta
2: C'erano i
1: c'erano i
2: cassonetti.
1: cassonetti. Quindi questa gente che ha una memoria
2: La
1: storica
2: gente è
1: quasi
2: abitudinaria, la
1: elefantiaca, no?
2: gente è
1: Per cui
2: abitudinaria.
1: l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto. Loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
0: Famosi
1: Però,
0: mucchi pazzi, praticamente.
1: sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia diciamo degli emittenti, ma soprattutto dell'Amio, che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce, il tarantino,
2: Spiega però
1: legge
2: la tua differenza.
1: Vitr e dice: ma questi che lingua parlano? Dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che, insomma, usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano. Quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata. Ma soprattutto, secondo me, va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito. Cioè, poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire: guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di TARSU o quello che sia,
2: No,
1: insomma,
2: cambierà parecchio, mo glielo dico.
1: ah, me lo auguro,
0: C'era
1: me
0: anche
1: lo
0: un progetto che è
1: auguro.
0: stato fermato per mancanza di fondi,
1: Sì,
0: questo ce lo
1: però
0: disse.
1: voglio dire. A parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire: guarda, che facendo la differenziata tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore, già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi
2: E c'è un
1: impegnati.
2: po' l'atteggiamento in molte famiglie, non faccio la differenziata perché è solo un
0: Tanto,
2: fastidio, no?
0: tanto.
2: Tanto a che
1: E invece
2: serve,
1: no,
2: tanto a che
1: serve.
2: cosa che
1: Se
2: può
1: voglio finire
2: cambiare,
1: poi
2: invece no, è
0: finisce. Allora,
2: importante.
0: sentiamo,
1: No, no, prego,
0: sentiamo Giovanni
1: io
0: Scajella.
1: volevo.
2: Allora, innanzitutto per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini In turco sono
1: messi
2: questi.
1: nelle cassette
0: Però guardi,
2: per dare il
0: perdonami.
2: calendario e per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto: ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì? Lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma l'azienda che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4. Quindi dice: ma la gente che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una Non
0: telefonata
2: so
1: di
2: chi lavora
1: Claudio
2: le
1: Leno,
2: persone, abbiamo
1: ci fu una
2: deciso.
1: telefonata qui in diretta di Leno, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendoli, invece del giovedì nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato,
0: Ok.
1: perché gente
2: Quindi
1: che non va
2: anche
1: a
2: chi
1: lavorare,
2: lavora
1: esatto,
2: può.
1: quindi abbiamo soddisfatto anche questa
0: Sì.
1: esigenza.
0: Più sorrisi e cassoni, diciamo così. E questo il
2: Certo.
0: sabato, questo il sabato.
2: Certo.
1: E quindi abbiamo coperto tutto l'arco
2: Invece a
1: della
2: quei
1: settimana.
2: cassoni che
1: Per
2: mettono
1: quanto
2: ancora la
1: riguarda il
2: spazzatura.
1: discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'Amio
2: è vittima, ma non è soltanto Lamio vittima, attenzione, vittima poi saremo tutti, tutti quelli che stanno, che risiedono nel comune di Taranto.
1: Sì, sì, però un momento, mi scusi se la interrompo. Il discorso
0: lei
1: è questo.
0: Garbato, ne ha facoltà.
1: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un depliant, come dire, di pianificazione della serie, questo giorno, tale ore,
2: calendario.
1: Premesso che c'è pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo

0: su un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno, devo dire sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì indifferenziato diventa veramente pesante per una
1: Sarà
0: famiglia.
1: che lei sta fruendo del servizio di ufficio reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È
2: Meraviglioso.
1: venuto, è aperto
0: La
1: il
0: ringrazio, ma
1: lunedì,
0: lo sa che io
1: il
0: ho la
1: giovedì. No, no, no, no, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche
2: Allora,
1: Gerd Müller nei mondiali del
2: se no, il tema del,
1: 74.
2: no, parliamo
1: Possiamo,
2: di questo
1: anche qui,
2: calendario.
1: c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo cioè a
0: Eh beh, c'è
2: differenziare
0: tanto di
2: la frazione
0: indifferenziato.
2: marciologica? Ma no, si riduce a
0: Beh,
2: poco.
0: no,
2: Quindi
0: guarda.
2: due volte alla settimana.
0: Sì, però come li
1: Se
0: metti nella settimana?
1: lo facessimo,
2: Se
1: stiamo
2: tutti
1: dicendo.
2: facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta,
1: Ah,
2: quella a
1: porta a
2: San
1: porta la
2: Vito.
1: fanno
2: Addirittura, esatto, porta a
1: Ah,
2: porta,
1: porta a
2: noi la
1: porta.
2: facciamo porta a
1: Non me ne
2: porta.
1: ero accorto che
2: No,
1: Bruno Vespa
2: no.
1: era fosse così preciso.
2: Io voglio dire,
1: Guardate
2: perché quindi abbiamo noi il porta a porta che facciamo a San Vito?
1: che. E il plastico
2: È di due modalità.
3: lo mettiamo.
0: Nei
2: Nei
0: condomini ci
2: condomini
0: sono i mega
2: superiore a
0: cassotti.
2: 8, cassonetti da
0: Sì, dei
2: 240-360 litri, quindi dei
0: cestoni.
1: Te me lo scambio.
2: per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
0: Sì.
2: per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
0: Singolo.
2: fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
1: Hai fatto
2: Lì
1: bene a guardare
2: perché.
1: Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto, è
2: Ed
1: un'associazione
2: è il
1: naturale.
2: bidone,
3: Meno male che non ha guardato mai.
2: di condominio. È il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, e
1: Sì.
2: abbiamo due tipi di cassonetti.
1: Sì.
2: Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa, in un'altra. È purtroppo sempre di studio
1: Ah,
2: scende.
3: vabbè. Cioè, non ti permettere mai
1: No, no,
3: più.
1: no, no, era
2: Studio
1: studio sempre, studio
2: scende.
3: Vabbè, ho capito, però. Già
2: Allora
3: senza
2: abbiamo due
3: regalo.
2: contenitori, uno marrone che per l'organico,
1: Per forza.
2: per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo, no, uno per il
0: E
2: marrone
0: l'altro è
2: e
0: multitasking.
2: uno è per
3: È
2: l'indifferenziato
3: di colore
2: a secondo giorno,
0: grigio scuro.
2: grigio, dove
3: No, per collegare in modo che
0: Grigio
3: la gente.
0: topo.
2: Martedì dovrebbe
3: Grigio
2: essere usato per la plastica, il
0: topo. La
2: giovedì
0: carta.
2: per la carta e gli altri giorni, i due giorni della settimana, per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio, dove c'è solo per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta
3: È un po'
2: differenziata,
3: ridotto.
1: Diciamo
2: allora,
1: che confida un po' troppo nella puntualità, nella
2: perfetto, posso
1: precisione.
2: essere anche,
1: No.
2: però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato o il differenziato plastica e carta e metalli nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire? Che si
0: Questo.
2: azzecca.
1: Un attimo solo,
0: Ma
1: non
0: qui
1: vorrei, un attimo, perché io e
0: ritorniamo.
1: Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura. Questo mi sembra evidente,
3: Assolutamente.
1: sta sbalzando
3: Se uno
1: all'occhio.
3: viene a dirci che facciamo tipo
2: Ma
3: spazzatura,
2: che
3: ma
2: comunque,
3: possiamo
2: aspetta,
1: aspetta,
3: liberarci.
1: no, Mauro,
0: però,
1: no, aspetta, tu, mi
0: due
1: devo fermare
0: secondi.
1: un attimo perché c'è una telefonata in
0: Ah, giusto.
1: diretta e i nostri spettatori, che non vengono fisicamente, hanno ancora priorità. Pronto? Pronto? Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo
4: Sì,
1: ritorno.
4: pronto?
1: Ciao!
4: Pronto?
1: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
4: Sì, l'ho abbassata.
1: Ok, come ti chiami?
4: Angelo,
1: Dici.
4: senta, volevo approfittare, visto
1: Approfitta.
4: che c'è un responsabile dell'Amium,
1: Sì.
4: che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi. Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo, anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
1: Scusa, dei
4: Poi non
1: tamburi stai
4: so poi
1: parlando?
4: quest'acqua dove va a
1: Tamburi?
4: finire,
1: Rioni,
4: prima
1: tamburi.
4: cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e bo le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i
3: Sì,
4: cassonetti.
3: ne parlammo
4: Hanno
3: la
4: messo
3: volta
4: dei
3: scorsa.
4: cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
3: buttare. Lo vogliamo sapere il terzo braccio dove lo cerchi.
4: Quindi quei cassonetti sono sempre vuoti.
3: Sì.
4: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata, sapete dove la porto? A Martina.
3: È comodo.
4: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano, lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì, con le lattine, la carta e via discorrendo. Cioè, questo è quello che volevo sapere dal responsabile.
5: No, credo di aver capito che comunque Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito questo senso.
3: Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
5: Spenda di Arbor Magic nel cofano. Anche.
2: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti, non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che
3: parlammo
2: comunque
3: di queste cose.
2: Sono standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto.
5: Quindi fa bene, ognuno si fa i
2: comunque
5: cassonetti.
2: Comunque c'è il
3: questa
2: problema,
3: cosa, questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa...
2: Questo dei cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a svuotare.
3: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno.
2: Che non hanno il coperchio e lì bisogna essere, ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro.
5: Per forza, anche perché abbiamo parlato di zanzare,
3: rimane
5: per i ponfi di Monica poi sarebbe veramente una catastrofe.
3: Problema per Monica.
5: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose, o tacete per sempre. Parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
2: No, volevo dire che attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della San Vito, via Incrociatori, via Vascelle, via...
5: Trovi di tutto.
2: Troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto. Qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia.
3: La gente lo sa perché la gente è Mormore.
5: Però, è piccolo poi il posto.
2: Attenzione, perché noi... Perché c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% la raccolta differenziata, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata, in più di quello che si sta pagando.
3: Ah, quindi in più rispetto
2: se non si incrementa. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
0: Scusi, però... Prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
2: Sì.
0: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare, invece del volantino, uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma... Come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone, diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice stai buttando il caffè?
2: No,
0: va nell'organico, stai buttando la plastica.
2: Fino a un certo punto e va bene anche
5: però,
2: questo.
5: Qualche signora
2: ma
5: che
2: è
5: non vada su internet,
2: ad adiuvandum, certamente, però... Dicendo. Qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nella...
0: Su quello, guardi, anche lì, io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione. Gli ho dato un'urlata, ma non più alta di del tono con cui stiamo discutendo, e hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in città si può fare. Allora io dico, voi... Perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata, vi piazzate lì, perché guardi
5: le ronde dell'Amio vuoi fare?
0: Perché
2: ci sono. Però se
0: Tarantini...
2: non si fa un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
5: Scusami,
0: ma non parlo di condomini,
5: ragazzi,
0: io parlo
5: scusate,
0: di singoli.
5: Abbiamo la pubblicità, tu dovevi dire qualcosa di Solito Corvisia, cos'è che
2: sì, che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico a Solito Corvisia che avevamo
1: che avevamo tolto, io l'ho detto anche qui, ne parlavamo in televisione, quindi di ripristino, a giorni siamo
5: invece a step, di San Vito faremo. Abbiamo detto praticamente San Vito.
1: E solo preghiamo San Vito mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi genere,
5: mi raccomando. Io vorrei, collega, venga con me, perché abbiamo un bel momento in cui ci sono i cittadini e c'è l'Amio, ringraziamo la cittadinanza nella persona di Tommaso, che è venuto qui. Grazie sempre per la
3: disponibilità.
5: Misericordia, chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a Monica. Vi saluto.
6: Le forche caudine.
5: Sì, sì, passate. Per
3: Giovanni, sappi che noi ti amiamo, insomma.
5: E anche per le amuse, così. Quando vuoi, noi siamo a tua disposizione.
3: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il servizio.
1: Per l'albero.
5: È via Ugo Foscolo, che Anna Maria è molto preoccupata.
3: Anna Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo. Altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
5: Manda risposta.
7: Perché gli stai dietro?
3: La pubblicità, ci vediamo più tardi, ancora con
5: più
3: qualche
5: tardi,
3: servizio.
5: Abbiamo, un minuto, più tardi.
3: 2-3 minuti, abbiamo anche un mal comune, voi sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
5: Primiti, no? Mal dei primiti, no?
3: No. Vabbè. Vediamo tra pochissimo.
5: Nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità
3: organizziamo già il lavoro della settimana,
5: già per la prossima settimana, a pettinare Mauro Pulpito. Bravo.
3: Anche perché non sapremo quanto tempo impegnare.
5: I fratelli pugliese.
3: Che? Forse abbiamo una telefonata già.
5: No, abbiamo telefonata?
3: Chiediamo a Gianfranco, abbiamo una telefonata?
7: Non c'è, è sperito.
5: Ancora no, allora mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
3: Sì, vediamo
5: su questi due lavoratori.
3: Non so se ricordate la settimana scorsa, due settimane fa ci hanno segnalato questo problema,
5: il loro esercizio,
3: questa autofficina che ha un problema, gli mettono tutti la macchina davanti.
5: E non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe consentire loro di entrare, perché è un'autofficina, autolavaggio.
3: Il nostro amico ci ha segnalato questo problema. Abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al lavoro.
5: Sono autorizzati.
3: Sono autorizzati ad essere propedeutici al lavoro. Libero, ecco. E quindi vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
5: Piegato di Ufficio Reclami dice propedeutico.

io sono Pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenere

tenerci sempre calmi, se no qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico
0: del
1: io.
0: borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: Ma non sono del
0: lavorare.
1: borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa. Evidentemente sono di altre zone della
0: No, no,
1: città
0: cittadini
1: e
0: che vi
1: girando
0: recate, hai
1: si
0: detto bene.
1: fermano lì davanti
0: Allora.
1: all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina
0: C'è
1: del
0: scritto
1: nostro
0: fuori,
1: amico, del nostro
0: chiamano tutti, i
1: amico,
0: nostri
1: c'è scritto
0: amici.
1: che è un passo carrabile. È evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare. Ma perché mettere le macchine là
0: Se mi
1: davanti? Anche perché,
0: permetti, se mi
1: insomma, noi
0: permetti.
1: possiamo fare due cose: fare questo appello ai
0: Ai
1: cittadini, poi
0: cittadini.
1: l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè,
0: Sì.
1: fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le
0: Vabbè,
1: consulenze,
0: adesso stai andando alle
1: quindi,
0: 3:30.
1: e per l'AMIU,
0: Posso dire
1: per
0: una
1: il
0: cosa?
1: parco
0: Per
1: Cimino,
0: Cimino.
1: per il vigilante che si nasconde nel bagno.
0: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano. E se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi
1: Devi
0: l'anfiteatro non
1: fare
0: puoi,
1: 2 km.
0: girando poi da via Principe Medeo devi fare
1: Non vai
0: un
1: più,
0: giro
1: non
0: da
1: vai
0: via
1: più.
0: Pitagora, è un
1: Vai in un'altra
0: casino. Ci
1: autofficina.
0: arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole
1: Se vecchi
0: pedonali.
1: momenti di traffico,
0: Quindi
1: ne parliamo.
0: non, veramente ne va del loro
1: Insomma,
0: sostentamento economico,
1: mi
0: insomma.
1: sembra semplicemente che stiano
0: No, non
1: cercando di
0: possono lavorare,
1: lavorare
0: Fabiano,
1: questi
0: bravo, non
1: signori.
0: possono lavorare.
1: Un po' di rispetto, un po' di
0: Su
1: rispetto.
0: cosa? Su cosa?
1: No, io
0: Su
1: avevo pure
0: cosa la puntata di oggi? Su
1: pensato.
0: cosa la puntata di oggi
1: Insomma,
0: che
1: su cosa
0: dare.
1: questa telefonata
0: Cioè,
1: soprattutto.
0: appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo?
0: Va bene, da lama comunque credo di aver capito. Però sento un. Proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora. Pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta da niente.
1: Grande,
0: Beh, lama
1: è lontano.
0: è lontana. Dunque, sì.
1: Io avevo pensato però che lì davanti all'autofficina dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello. Aiuto! Mamma!
0: Mettiamo lo spaventapasseri, mettiamo lo spaventapasseri, dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palè.
1: No, infatti,
0: Un cartello
1: è uno
0: giallo.
1: non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì, non è
0: Cioè, lo spaventapasseri
1: previsto.
0: non è occupazione solo pubblico
1: Sì,
0: perché
1: ma un
0: c'è
1: cartello appeso.
0: scritto
1: Teatro,
0: occupazione
1: perché
0: solo
1: sarebbe
0: pubblico
1: una cosa.
0: tranne nel caso di spaventapasseri.
1: Peraltro perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno
0: Ma poi
1: spaventapasseri, come
0: che
1: fai?
0: cos'è quella? Via Cavallotti, mi pare. Via Cavallotti pullula di
1: È zona di
0: spaventapasseri. Stai
1: spaventapasseri,
0: scherzando?
1: quella è
0: È
1: zona di
0: la zona di
1: spaventapasseri.
0: spaventapasseri. E hanno rifatto anche le target, le cose di Via Cavallotti, parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel
1: Che poi
0: mondo.
1: il problema sono proprio i passeri là.
0: Eh
1: Il
0: sì.
1: problema sono proprio i passeri. No, lascia stare, lascia stare.
0: Passeri non
1: Lascia
0: liberi. No,
1: stare.
0: quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare.
1: No,
0: Allora,
1: no,
0: non
1: no,
0: commentiamo.
1: però le
0: Non
1: cose.
0: commentiamo.
1: Poi
0: Allora,
1: se parcheggiano le donne, non
0: se
1: c'è.
0: non c'è.
1: No, sto dicendo, se parcheggiano, perché è più
0: L'ho
1: facile.
0: capito, ma non si, anche tu vai sul filo del rasoio e
1: No,
0: poi ti
1: sto
0: tacco.
1: dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora
0: Cosa
1: magari.
0: devi spaventare?
1: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
0: No,
1: Poi ti spiego,
0: sullo
1: poi ti spiego.
0: spavento è più che
1: Sullo
0: altro.
1: spavento.
0: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto, ma al comune, giusto?
1: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
0: Sì,
1: Facciamo
0: mentre
1: vedere un po' di
0: cerchiamo di
1: cose
0: ristabilire il
1: che
0: contatto
1: non
0: con Lama,
1: vanno.
0: se ci
1: Ovvio
0: sentono
1: che,
0: da lì.
1: insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le. Allora, voi fate una cosa,
0: Esternalizzate,
1: tutti voi che
0: esternalizzate.
1: avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza
0: Esterna,
1: esterna.
0: no, quello è importante, quello è
1: Perché noi
0: importante.
1: fino ad ora abbiamo parlato
0: E
1: solo
0: così
1: delle
0: risolviamo.
1: consulenze legali al comune. E poi potremmo aprire anche un altro fronte,
0: Ma io lo
1: vari
0: aprirei, sai che
1: fronti.
0: io ho voglia di aprire molti fronti, molti
1: E tra
0: fronti.
1: l'altro
0: Te.
1: potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali,
0: Parecchi fronti possiamo dire. Poi,
1: parecchi
0: l'altro, il
1: fronti.
0: sindaco,
1: Ci
0: abbiamo
1: sono
0: chiesto
1: fronti.
0: di risponderci e ha detto sì, in Pronto. E c'è anche il
1: fronte.
0: fronte del porto, no? Che è
1: Esatto.
0: un grande film. Allora, Malcomuno, telefonate. Come
1: Telefonata,
0: dici tu, Gianfranco?
1: telefonata.
0: Pronto? Pronto?
1: Ah, c'è un
0: Ah!
1: pifferaio che ci chiama.
0: Mamma mia!
1: Il pifferaio
0: Puoi
1: magico.
0: controllare il cobra che c'è lì un attimo se sei.

0: Questo dove sta?
1: Il pifero.
0: Allora, vedo che sei già là di sotto, che ti ringrazio.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao!
0: Ciao, sei pifero?
1: Chi sei?
2: Signor Pulpito?
1: Sì, sono Mauro.
0: Salve.
1: Fabiano e Monica, chi sei?
2: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
1: Ciao Giuseppe, da dove telefoni?
2: Io telefono da Taranto.
0: Io non ti rispondo per
2: lei.
1: Sì.
2: Io, gentilissimo per avermi ricevuto.
1: Stai scherzando?
3: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
1: Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18:15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
2: Buonasera, signorina Monica.
1: Buonasera.
0: A me cagami,
3: grazie.
0: È con me che ce l'ha. Con me,
3: ciao.
1: Ti avanza un saluto per Fabiano pure.
0: No, ma non ti preoccupare.
1: Allora,
2: io
1: Giuseppe.
2: Saluto tutti, naturalmente.
1: Grazie,
0: a me è generico. Va bene, vai avanti. Dai,
1: ma tanto costa di meno generico.
0: Sì, vai.
1: Giuseppe,
2: senta,
1: dici.
2: Quello che volevo dire io, tramite voi,
1: sì.
2: Volevo suggerire al commissario della provincia,
1: sì.
2: Commissario prefettizio della provincia, di mettersi in macchina,
1: sì.
2: Possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte,
0: sì.
2: Passare l'Italcare, ritornare indietro e vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa
0: odiosa. Noi la conosciamo bene.
1: Dice a noi.
2: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
1: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
2: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
0: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, diciamo, per la strada, Giuseppe, scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese, ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi.
1: Lo
0: so perché
1: però,
0: a noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
2: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
0: È vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
1: No, ho voglia, sono fondi buchi.
2: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
1: No, hai ragione.
0: Bene,
1: hai
0: assolutamente
1: ragione.
0: In condizioni pessime,
1: hai pienamente
0: ragione.
2: Io vi ringrazio,
1: grazie
2: se potete
1: a te.
2: Fare qualcosa, fatelo.
1: Speriamo, ma
2: grazie,
1: noi andremo anche a tappare le buche con i fondi che avanzano. Grazie,
0: grazie
1: da parte di Fabiano.
0: Per la considerazione, Fabiano. Grazie. È bello però fare una trasmissione.
1: No, però poi ha salutato Monica.
0: Poi genericamente anche.
1: Ma generico è lo stesso.
0: Genericando.
1: Da queste cose che vuoi quello specifico. Anche quello generico va bene.
0: Va bene, senz'altro.
1: Il telefono
0: senza
1: a quest'ora.
0: Il telefono che
1: io volevo dire a Guglielmo in regia,
0: che capitana
1: tutta la squadra.
0: No, è maschio lui. Maschio, capitano.
1: Capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. Che
0: capitana,
1: Gianfranco, Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo.
0: Antonio.
1: Che c'è? Antonio. Antonio
0: grande,
1: è sui servizi.
0: Grande montatore.
1: Ce
0: l'ha detto la moglie. No,
1: che lavora tanto con Monica al montaggio
0: dei servizi. Non riesce a tornare mai a casa per il
1: montaggio. Si arrangerà. Dunque, adesso
0: l'unico montaggio
1: volevo dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15:30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio, servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama.
0: Ah,
1: ecco la telefonata di
0: Lama.
1: Casomai lo riproporremo comunque, a parte che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo. Però
0: quella
1: vediamo.
0: Di prima, giusto?
2: Beh, siamo pronti?
1: Pronti, chi sei? Chi sei?
2: Pronto?
0: Siamo qua, prontissimi.
1: Chi sei?
2: Allora, mi chiamo Nicola io.
1: Da?
3: Nicola,
2: da Taranto.
0: Non da Mola.
2: Ecco. Innanzitutto complimenti a Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate... però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
3: Grazie anche
0: grazie.
3: Da parte mia.
1: No, parlava degli attori, tu sei seria.
2: Io sono molto. Come si chiama di cognome, signori?
0: Io.
1: Caradonna si chiama.
2: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, viaggiavo
3: nella
2: mia famiglia, la canzone. Non simili fascisti di Pippino Caradonna,
3: Ippi
2: la Madonna,
3: sì.
2: Ippi la Madonna.

0: cosa.
1: Ma che meraviglia!
0: Quindi la signorina leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè.
1: Meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
0: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete alle spalle il signor... Come ti chiami?
2: Fabiano.
0: Come ti metto, Cicattaro? Fabio, come si chiama?
1: Fabiano Marti.
0: No, quel pertine per fare una richiesta laica. Sì. Perché sì. Io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama.
2: Sì.
0: A via Carlo Magno. E all'angolo della strada intestata in un po', perché a quanto si vede tutto proprio prima, insomma, a quanto sta tanto, coppola rossa impazzata per tanti anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quelli ha ragione, praticamente. A qua, no, insomma, tra Modolese, Bernardo, ma insomma, è stato sempre in mezzo a questo che hanno insegnato.
1: Cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
0: Allora,
2: non siamo arrivati ancora.
0: A maglia. Allora, a via Carlo Magno, sì. Angolo Navio di Nopreve, da Numone,
1: sì, ho capito.
0: Via Bonaventura, via Bene... Se la Madonna...
1: Sì. No. Sì.
0: Allora, prima della... questa la, a monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e a, alla sua destra non vede niente, mi dice le dico della Madonna in alto. Non so spiegare, sì. Perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, non è un cristiano, è un cattolico,
1: certo,
0: però
1: certo.
0: Tiene un sacco di aria, allora mi dice quella Madonna dopo non essere ruota numero se suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando è arrivata quella cazzo di Madonna,
2: mettendo
0: come un cane, praticamente.
1: Oh,
0: allora, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti... baciapile, non fanno altro che leccare il culo.
1: Ho capito, sei chiarissimo.
2: Allora, è bello che ci giri intorno alle cose.
0: Tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
1: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
2: come
1: politica.
2: Come ti chiami, scusa, ricordaci
1: attiva.
2: Ricordaci il tuo nome, scusa.
0: Anche, un momento, modo lo dico, la sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito.
1: A me?
0: Perché la mia bisogna...
2: Avevo intuito che c'era una parentela.
1: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune, io e te. Cioè, in comune.
0: Ma c'è prete, un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato. Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
1: Era avo a noi? Era avo nostro.
0: Avo mio era, non ci usassi c'era
1: vabbè. Ma tu l'hai detto, ma non è che lo voglio per forza. Non è che lo voglio per forza, però
0: no,
1: se tu...
0: vabbè, il pulpito è vero, per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto anagrafico.
1: Questo è vero,
0: no?
1: Questo è vero.
0: Come si chiama? Pulpo, sì. Hanno scritto pulpo.
1: Beh, lo so, questo
0: allora
1: è...
0: io mi chiamo Nicola Carrino,
1: sì.
0: E sono stato assessore repubblicano, laico, quindi,
1: sì.
0: A comunità. Gli hai fatto pagare la prima da tutto la tassa, la prima da munnezza, l'hai fatto una strage.
1: Ce l'aveva con loro.
0: Hai fatto. Allora,
2: è strano che pure sia stato riconfermato.
0: Voi che tenete Pertini dietro là, praticamente.
2: Sì.
0: Facetemi usando per dire la cosa. Usando favore, di chiamare. L'assessore quello che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che bello assessore, l'assessore non ce la fa, il servizio, camerana, le cita faceva così, come la noce, come si chiama, la noce, la menola, eccetera, eccetera, e dico come sgarra a cosa qua, per sgiurretto.
1: La Madonna.
0: La Madonna.
1: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica poi si cura di questa...
2: Sicuramente
1: di
2: verrà a trovarti, Monica.
1: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua
2: è posizionata da non permettere la visuale.
1: Non permettere la visuale nel dare precedenza e quindi...
2: Scusa se traduciamo, ma
3: non capite niente.
1: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
0: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto, perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP. I piani di rigenerazione urbana. Sì. E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP. E mezzo a questo PIRP, stavo nella casa vecchia prima, c'era una decina di metri, un costruttore ci ha fatto una carrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati. E io mi sto col spulmone, che chiamo l'assessore, dico, vedete, costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita. E poi ci dà la caserma del guardia municipale. Invece vuole appare la soldi.
1: Allora aspetta,
2: facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
1: Quando noi sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
2: Cioè, ti mandiamo Monica per la statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione. Che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
1: Ci mettiamo il PIP.
0: Se viene l'altro. Non vi sento bene,
2: Viene Monica, a trovarti col casco ne parlate sia
0: Io so, faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
1: Vai tu.
2: Fai vedere sia questa cosa della
1: Nicola, quanti anni hai?
0: Caro mio, sono nato il 137.
1: 77 anni.
0: 77 anni e dentro le 78.
1: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
0: No, sono anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto.
1: Certo.
0: E faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
1: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie.
2: Ci
1: per.
2: Ci può trovare presto, così.
1: Grazie,
2: vediamo...
1: per la telefonata.
0: Quando avrei la signorina?
1: No,
2: non lo so.
1: Facci vedere, abbiamo tante cose.
0: Veramente, avete il mio numero, quindi.
1: Come no?
2: Sì.
1: Come no?
0: Vi metterete voi in contatto.
1: Nicola,
2: ti chiamiamo noi.
1: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica. Fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
0: Nocimi fascisti di Pippino Caradonna, Ippida Madonna, Ippida Madonna. Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
1: Complimenti, Monica.
2: Belle persone.
1: Belle persone. Io avevo un avo.
2: Bei parenti.
1: Io avevo un avo che sicuramente era avo, che poi. Quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
0: Ascolta.
2: Cioè, quasi sono contento quasi di non avere parenti che tu conosci.
0: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano. Ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
1: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia sia in ascolto.
0: Il fratello prete.
2: Io mi sposto.
1: Io ti faccio sapere, perché sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che.
0: Sì, vabbè, ma se capisci, le Pulpito le avevano cavate, capito com'è?
1: Certo. Cioè, io voglio conoscere quest'uomo, fate un po'
2: forse, viene Mauro direttamente.
1: Ecco, io direttamente. Ciao, Nicola!
0: Era una bella pelle.
1: Un abbraccio!
2: Ciao Nicola!
0: Ha preso una telefonata dalla signorina!
1: Sicuro!
0: Arrivederci!
1: Ciao!
3: fresco.
1: Abbiamo, però ci sono dei tarantini che sono stratosferici, un po' colorito ma stratosferico,
2: sì, l'ex assessore. Un paio di passaggi assolutamente discutibili.
1: Ma poi nei momenti caldi, nei momenti più discutibili, però molto.
2: Vogliamo andare in pubblicità o mandiamo mal comune? No, andiamo in pubblicità, va bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, abbiamo...
1: l'inchiesta contro le legali comunque da domani, dopodomani al massimo anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
2: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo noi capiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere, quindi ci vediamo tra poco, subito dopo.
1: Ho capito la statuetta della Madonna dove
2: sono. Sì, cioè, l'hai chiarito.

0: Jedan u prevod. Allora, sono le 18 e 3 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione,
1: La
0: quindi
1: telefonata
0: per
1: di Nicola
0: ultime. Sì, è stata
1: ci ha
0: molto.
1: shakerati,
0: Sì. In effetti, però comunque.

0: telefonando, dica quello che vuole, insomma, questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché, insomma, oltre a ritenere giusto questo, è importante che facciamo
1: Comunque,
0: immediatamente capire che non siamo d'accordo su
1: nostro
0: queste termine.
1: brillantissimo 77enne ascoltatore, e si è
0: Sì,
1: fatto, era
0: assolutamente.
1: un po' anche il pathos ormai della
0: Sì, infatti
1: telefonata,
0: noi
1: era un po'
0: l'abbiamo
1: lanciato,
0: lasciato libero, l'abbiamo
1: però
0: lasciato parlare perché, insomma, la telefonata era una telefonata forte
1: sentiamo a
0: e
1: proposito,
0: piena di
1: Gianfranco,
0: energia.
1: se abbiamo mal comune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente, appunto, o... E abbiamo una chiamata, la sentiamo subito e poi, sentiamo, e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri
0: Diamo
1: telespettatori cittadini di
0: priorità alle
1: Taranto e non
0: nostre,
1: solo.
0: ai nostri telespettatori. Pronto?
2: Pronto, mi sente?
1: Bene, chi sei?
2: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
1: Come ti chiami?
2: Luigi.
1: Luigi, dici tutto.
2: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado,
1: Sì.
2: ci sono ancora alcune vie di Statte che sono al buio.
0: Sì. Abbiamo già parlato, sì.
1: Lo
0: Anche con il
1: sappiamo,
0: sindaco.
1: sì, infatti lo
2: Io
1: sappiamo.
2: ho parlato personalmente col sindaco.
0: Sì.
1: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
2: Io ho parlato a dicembre con il
1: Ah
2: sindaco,
1: no, vabbè.
2: perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
1: Sì.
2: E io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
1: Sì.
2: Perché giustamente al sindaco gli ho detto: come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
0: Sì.
1: A prescindere
0: È giusto il ragionamento, il tuo ragionamento è giusto, ma che cosa ti ha risposto il
1: cioè tu non ne
0: sindaco?
1: fruisci, a prescindere dalla sua
2: No,
1: possibilità o meno che ti offrisca.
2: l'illuminazione a me c'era prima del tornado,
1: No,
2: poi
1: sto
2: quando
1: di
2: il tornado
1: infatti.
0: Non
1: È
0: è tornata
2: andata
0: più.
2: via. E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
0: Sì.
1: Affidavano?
2: Sì, affidavano i
1: Ok,
2: lavori. Sì,
1: infatti,
2: sì,
1: infatti,
2: sì, sì.
1: infatti, infatti.
2: Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
1: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
2: Niente, niente,
1: Giusto?
2: niente, niente,
1: Giusto.
2: niente, niente, niente.
0: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
1: Perché lui ci raccontò, non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti. Poi,
2: Luigi, Luigi.
1: Luigi, scusami, in studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro, come dire,
0: Una gara,
1: la
0: non
1: gara
0: comparativa mi pare. Una
1: per
0: comparativa.
1: affidare i lavori.
2: Sì.
1: Mi sono spiegato. E lui sapeva benissimo, qui si dolce, si dice?
0: Dolce.
1: Della tempistica un po'
0: Lenta.
1: pachidermica, no? Però era un tempo
0: Anche perché, se non
1: tecnico.
0: ricordo male, i ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero.
1: Sì.
0: Però in quale via di statte?
2: Ma fondi sono arrivati comunque, perché il
1: Sì,
2: sindaco a me
1: sì, sì.
2: mi ha
0: Abbiamo
2: detto
0: dato
2: che i
0: già la
2: fondi a
0: notizia
2: dicembre
0: anche
2: ce li
0: noi,
2: aveva in
0: Luigi.
1: mano. I
0: Sì, ne
1: fondi?
0: abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i
1: A
0: fondi
1: ottobre ne parliamo, Fabio.
0: sono arrivati, sì, da un po'.
3: In che via di
2: Io
3: statte
2: abito in via
3: risiedi?
2: Rossano.
3: Via? Rossano.
2: Rossano.
1: Ed è tra le vie interessate, no?
2: È una traversa di via Bensizza nei pressi della posta.
0: Sì.
1: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza?
2: Sì.
1: Ho capito bene. No, perché credo di capire che Monica voglia venirci a fare un giro tardo pomeriggio,
0: La zona dove
1: perché...
0: facciamo il panino noi più o
1: Sì,
0: meno,
1: certo.
0: giusto?
1: Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter
2: Sì, ma
1: testimoniare.
2: l'illuminazione, i pali nella città
1: Sì.
2: ci sono, non è che non ci sono. Ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati. Cioè, alla fine nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
0: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
2: Sì.
0: lo sentiamo per capire a che punto è la
2: Anche
0: situazione.
2: perché,
1: Sì.
2: scusami, io al sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
1: Sì.
2: Io ho detto, se per quella data lei mi rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non sono
0: Perché lo
2: più io
0: devo
2: a
0: pagare?
2: pagarlo.
1: Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
2: No, nella via bene o male no.

0: non ho parlato con nessuno.
1: Ma non ti risulta che qualcuno ti abbia emulato?
0: No, per niente.
1: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito perfettamente. Pur non essendo colpa di nessuno, però qualcuno è danneggiato.
2: Però, insomma, ti facciamo sapere a che punto è, che tempi ci sono, insomma, chiediamo se l'affidamento c'è stato, se quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
1: 12 novembre 2012 è stato. Un anno e mezzo è passato già, mamma mia.
2: Ti facciamo sapere.
1: Grazie Luigi.
0: La ringrazio.
2: Ciao.
1: Mamma mia, sai che pensavo molto meno, invece non è
3: No, ricordate, noi facemmo il servizio su Stat proprio
1: alla prima puntata o seconda puntata.
3: Di un anno da quella data.
1: Certo.
2: Ottobre.
1: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune, assessorati
2: vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie. Vediamo.
1: Documentate.

0: sì, immediatamente.
1: Vabbè, sì. Ma un rientro si può fare. Vabbè, sì.
0: Stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, sì? Ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni casualmente non ci ha dato disponibilità.
1: È entrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente questo lo diciamo adesso pubblicamente, quindi in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci
1: per
2: delle spiegazioni, assolutamente, certo. Perché
0: sì,
2: è giusto così.
0: Cosa potremmo fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra trasmissione...
2: Oh, ma non ci ha dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no,
2: lei.
0: No, niente. Ella fu. Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste risposte.
1: Mi viene in mente una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto.
1: E un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci. Anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a scriverci all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it. Vedete in sovraimpressione.
1: No, mi sono ricordato, no, volevo dire che va bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui.
0: Sì, ma guarda, Mauro, noi ci abbiamo provato. Come
1: no, dico, magari, visto mai.
0: Seguiamo le vie istituzionali.
1: Ti chiama la Via Fora e ti prendo un appuntamento col sindaco, che ne sai?
0: Sì, sì. Sì. Certo.
2: Ma la Via Fora, non avevo notizie.
0: La Via Fora, ragazzi, secondo me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'era rimpasto?
0: Ah. Potrebbe esserci.
1: Ma quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto, no, ma l'imposta privata si paga?
2: Sì.
1: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
2: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
1: Sì, sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
2: siamo
0: in
2: noi quelli che vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 32 46 222 555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
1: Monica, chiudi tu.
0: Continuate a scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: Di tu qua.
2: Noi stiamo andando a cercare
0: come
2: la Via Fora. Stiamo andando a cercare la Via Fora, magari
1: sono preso.
0: Magari sta col sindaco.
2: No, non in quel senso, nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati.
1: La Via Fora può essere questa, quell'angolo della via Donopreve, che ne
2: sì, là
1: non,
2: deve
1: era un avo mio e del...
2: Avo che non lo vediamo.
1: Di tu, Monica, eh?
0: Io, ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ci vediamo lunedì prossimo.
1: Collega, la giacca te l'ho messa
0: ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina, e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci, buona settimana.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà.

0: Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

37 indagati al termine delle indagini della polizia penitenziaria sull'uso dei telefoni cellulari nel carcere di Taranto. I sindacati, grande risultato nonostante le criticità irrisolte del carcere. 60 ettari di macchia mediterranea bruciati nell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 172 tra Taranto e Martina Franca. Si indaga sulle cause. Confermate le dimissioni di Federica Stamerra, lunedì l'ufficialità, la nuova assessora sempre in quota al consigliere Di Gregorio. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati con la nostra edizione serale del TG. In apertura parliamo ancora di cronaca. Sarebbero 37 gli indagati nell'ambito delle indagini condotte dalla polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto per l'uso indebito dei telefoni cellulari. Vediamo il servizio. Si è conclusa un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dal personale di polizia giudiziaria del reparto penitenziaria in servizio presso la casa circondariale del capoluogo ionico. L'inchiesta ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 37 persone, 36 detenuti e un familiare, accusati di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Secondo quanto emerso dalle indagini, i reclusi avrebbero utilizzato telefoni cellulari introdotti e nascosti all'interno delle celle per mantenere contatti con l'esterno, eludendo i controlli previsti dall'ordinamento penitenziario. Gli apparecchi sono stati scoperti durante un'importante operazione di perquisizione eseguita all'interno dell'istituto, nell'ambito delle attività coordinate dalla Procura. Le verifiche svolte dagli investigatori della Polizia Penitenziaria avrebbero inoltre consentito di ricostruire un considerevole volume di chiamate effettuate dall'interno delle sezioni detentive verso l'esterno, confermando la diffusione del fenomeno. Durante le operazioni di controllo si è verificato anche un episodio di violenza. Un detenuto avrebbe aggredito gli agenti impegnati nelle perquisizioni ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'obiettivo resta quello di rafforzare la sicurezza all'interno del carcere di Taranto e contribuire attraverso un costante lavoro di prevenzione e repressione dei reati alla tutela della collettività. Le organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria hanno evidenziato come questo risultato sia stato raggiunto nonostante le difficoltà con cui quotidianamente opera il personale del carcere del capoluogo.

0: luogo ionico, caratterizzato da un elevato sovraffollamento e da una cronica carenza di organico.
1: E ci spostiamo ora a Castellaneta per la brutta notizia di cronaca che ha sconvolto la comunità locale. Saranno infatti celebrati lunedì 29 giugno alle ore 10 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Castellaneta i funerali di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni, ritrovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì nella Gravina Grande. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Taranto intanto ha aperto un fascicolo di inchiesta. L'ipotesi di reato al momento contro ignoti è quella di istigazione al suicidio. Gli investigatori stanno svolgendo una serie di accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e chiarire ogni aspetto della vicenda. Particolare attenzione è rivolta al telefono cellulare del giovane, che però al momento non è stato ancora rinvenuto. Per questo motivo gli inquirenti stanno effettuando approfondimenti attraverso sofisticati sistemi di analisi e collegamento da remoto, nella speranza di recuperare elementi utili alle indagini. Intanto, nel giorno dei funerali, il sindaco di Castellaneta Gianni Di Pippa ha disposto il lutto cittadino. E parliamo adesso del vasto incendio che ha interessato nel pomeriggio di ieri il tratto della strada statale 172 tra Martina Franca e Taranto, in prossimità dello svincolo per Statte. Le fiamme alimentate dal vento hanno rapidamente interessato un'ampia area di 60 ettari di macchia mediterranea e terreni incolti, estendendosi nel giro di poco tempo verso le campagne circostanti. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, ha reso particolarmente critica la situazione, creando disagi alla circolazione e soprattutto preoccupazione tra gli automobilisti in transito lungo l'arteria stradale. Immediato l'intervento dei soccorsi, sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto, supportate dai distaccamenti del territorio e dai volontari della protezione civile con i mezzi antincendio. Nelle operazioni di spegnimento sono entrati in azione anche un elicottero e un Canadair, impegnati in ripetuti lanci d'acqua per contenere il fronte dell'incendio e impedire l'ulteriore propagazione. Le attività di spegnimento si sono concluse nel pomeriggio di ieri. Al momento non sono state ancora accertate le cause dell'incendio, sulle quali saranno avviati gli opportuni accertamenti al termine dell'emergenza. E parliamo adesso di politica, del caso che sta scuotendo in questi giorni Palazzo di Città, le dimissioni dell'assessore al patrimonio Federica Stamerra, che sarebbero ormai certe. Si attende l'ufficialità forse proprio nella giornata di lunedì, e intanto si pensa già alla sostituta, che potrebbe essere sempre in quota, al consigliere di Azione Vincenzo Di Gregorio. Vediamo.
0: Una giornata convulsa, quella di ieri a Palazzo di Città. Sin dalla mattina le voci sempre più insistenti delle dimissioni di Federica Stamerra dall'incarico di assessore al patrimonio hanno agitato la politica locale. A poco meno di un anno dall'entrata in carica, la giunta Bitetti, contrariamente alle previsioni del sindaco, che avrebbe voluto mantenere la stessa squadra per tutta la durata del mandato, è costretta a fare i conti con il primo cambio. La decisione della Stamerra è certa, l'ufficialità, legasi protocollo della lettera di dimissioni, potrebbe arrivare già lunedì. Le motivazioni ufficiali sarebbero di carattere personale, ma da più parti assicurano che non ci sarebbe alcun cedimento del primo cittadino alle pressioni del PD, orfani del terzo assessorato, col passaggio di Enzo Di Gregorio e della Stamerra stessa ad Azione. All'origine della decisione, infatti, spunterebbero problematiche interne alla direzione patrimonio, insofferenza per carenza di organico, ma anche difficoltà nel conciliare l'indirizzo politico con il lavoro di tecnici e dirigenti, che di fatto avrebbe reso difficile la prosecuzione dell'incarico. Vero è che nei giorni scorsi la Stamerra aveva già subito una modifica delle deleghe da parte di Bitetti, perdendo quella al personale per rivestire patrimonio, servizi demografici e politiche del lavoro. Intanto però si pensa già alla sostituta, in ossequio alla legge sulla parità di genere, che secondo fonti vicine all'amministrazione potrebbe restare in quota al consigliere Di Gregorio e di conseguenza ad Azione.
1: Cambiamo argomento perché ci sarebbero delle novità sul rigassificatore. Nei giorni scorsi, infatti, la Regione Puglia ha ascoltato una delegazione del Comune di Taranto composta dal primo cittadino Piero Bitetti, dall'assessore all'ambiente del Comune di Taranto Fulvia Gravame e dal presidente della Commissione Ambiente Gian Domenico Vitale, per acquisire informazioni utili a capire quali sono le criticità che renderebbero sempre meno concreto questo progetto sul nostro territorio. Vediamo il servizio.
0: Potrebbe essere più lontano di quanto si possa immaginare il progetto del rigassificatore a Taranto.

0: Taranto, mentre il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riaperto nelle scorse settimane la procedura di valutazione relativa all'installazione dell'impianto da 12 miliardi di metri cubi di gas l'anno nell'area del molo polisettoriale, continuano ad emergere molteplici criticità che renderebbero la realizzazione dell'infrastruttura decisamente poco probabile. La Regione nei giorni scorsi ha ascoltato il Comune di Taranto sulle problematiche presenti, in particolare una delegazione composta dal primo cittadino Piero Bitetti, dall'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e dal presidente della Commissione Ambiente Gian Domenico Vitale.
1: Abbiamo avuto modo di confrontarci con l'assessora all'urbanistica Marina Leuzzi. Purtroppo l'assessora all'ambiente Deborah Cilento era impegnata in giunta, ma abbiamo avuto modo comunque di parlare con i funzionari e con i dirigenti della direzione ambiente. Ci siamo confrontati su temi tecnici, quindi sull'analisi della documentazione presentata dal proponente sul rigassificatore, che presenta una serie di criticità non di poco conto, che sono state anche nell'ambito dell'autorizzazione riguardante la sicurezza, quindi il nulla osta di fattibilità, già esplicitate al proponente. Quindi ci sono numerose criticità, sia tecniche che organizzative del condominio fondamentalmente, che si andrebbe a instaurare sul molo polisettoriale tra la San Cataldo Containers, la cantieristica dell'eolico offshore ed eventualmente anche il rigassificatore. Ci sono criticità non di poco conto e non trascurabili, quindi io credo che la procedura non potrà andare granché avanti. Vedremo le integrazioni che farà il proponente, ma sono abbastanza fiducioso che la posizione sia di netta contrarietà anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
0: Questo potrebbe spiegare anche perché, secondo alcuni comitati, per esempio quello di Lido Azzurro, l'amministrazione comunale non ha preso ancora una posizione, pubblica ben definita in merito.
1: Beh, sicuramente sì, siamo in una fase primordiale per la politica da un certo punto di vista. Io ho raccolto ovviamente le istanze dei cittadini perché svolgendo il ruolo da presidente di commissione, quindi di un organo meramente consultivo e anche di, ripeto, come ho detto prima, di ascolto della cittadinanza, ho cercato di mettere tra virgolette le mani avanti e far capire che la volontà politica espressa da questa amministrazione è di dare tutt'altra narrazione al territorio, non di certo con un altro impianto di rigassificazione, con un altro impianto sottoposto a direttiva Seveso, quindi il rischio di incidente rilevante in una zona già di per sé martoriata dagli altri impianti presenti nella medesima zona. Quindi, dal nostro punto di vista, la posizione politica è chiara e devo dire che abbiamo avuto modo anche di interloquire con l'autorità di sistema portuale, che ha esplicitato una vision anch'essa completamente diversa e in netta collisione con quello che sarebbe l'impianto di rigassificazione, perché loro hanno intenzione di procedere con la cantieristica dell'eolico offshore. Quindi io non credo che ci sia alcun interesse verso un impianto che è stato proposto dall'alto e verrà rispedito assolutamente al mittente.
0: E noi continueremo a tenervi aggiornati su questa vicenda, ma adesso ci occupiamo di una vertenza occupazionale importante. Dopo il mancato accordo al MIMIT tra Natuzzi e i sindacati, l'azienda ha dato avvio al piano di riorganizzazione. Sarebbero coinvolti oltre 600 lavoratori. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Dopo il mancato accordo al MIMIT tra Natuzzi e sindacati arrivano le prime conseguenze del piano di riorganizzazione dell'azienda. Dal 3 luglio chiuderà lo stabilimento di Jesce 2 di Santeramo in Colle, mentre le attività nei siti di Graviscella, d'Altamura e Santeramo saranno sospese fino a nuova comunicazione. La decisione riguarda in tutto 668 lavoratori. I 251 dipendenti di Jesce 2 saranno trasferiti nello stabilimento di Laterza. Per altri 4 è invece in corso una valutazione per un possibile trasferimento nella sede centrale di Santeramo. I 417 lavoratori degli stabilimenti di Graviscella e Santeramo saranno distribuiti tra gli impianti di Matera e Laterza e in media lavoreranno con una cassa integrazione pari al 62%. Natuzzi spiega che questa scelta è dovuta al forte calo del mercato del mobile, peggiorato dalle tensioni internazionali e dalla diminuzione degli ordini, una situazione che ha ridotto ricavi e liquidità dell'azienda. Negli ultimi 4 anni il fatturato del gruppo è sceso da circa 468 a 300 milioni di dollari. Secondo l'azienda, lo stabilimento Jesce 2 ha costi di produzione troppo elevati e non è più competitivo. La sospensione delle attività negli altri 2 siti, invece, è legata al calo della produzione e al trasferimento temporaneo di una parte delle lavorazioni in Romania, una scelta che secondo Natuzzi servirà a ridurre i costi e migliorare l'efficienza. L'azienda ha inoltre confermato la disponibilità a un nuovo confronto con le organizzazioni sindacali per illustrare le motivazioni economiche, tecniche e organizzative delle decisioni adottate e valutare possibili misure per limitare l'impatto sociale. L'incontro è stato fissato per martedì 30 giugno nella sede di Confindustria Bari Bat. Dura la presa di posizione della fillea CGIL.

0: Il segretario generale della filiera CGIL Baribat, Davide Lavermicocca, afferma che il sindacato non si è mai sottratto al confronto, che le decisioni comunicate dall'azienda confermano le preoccupazioni espresse nei mesi scorsi.
1: Ci spostiamo adesso in provincia, dove è stata riaperta la strada provinciale 58 che collega Martina Franca ad Alberobello dopo 2 anni di chiusura, un'opera attesa da residenti, pendolari e operatori economici della zona. C'era per noi Luciana Convertini.
2: La strada provinciale 58 è stata riaperta al transito, restituendo il collegamento diretto tra Martina Franchi e Alberobello dopo oltre 2 anni di chiusura. L'apertura è stata resa possibile dal collaudo parziale dell'opera, che ha interessato la strada e il ponte e ha consentito il ripristino della circolazione. Il cantiere però resta aperto. Nelle prossime settimane l'impresa completerà alcune opere minori e le sistemazioni finali nelle parti esterne dell'intervento, senza interferire con il traffico.
3: Un anno fa, solo un anno fa, divento presidente della provincia e trovo un cantiere fermo con una ditta che lo stava per abbandonare a causa di aumenti delle materie prime.
2: Il presidente della provincia Gianfranco Palmisano ha ricordato che al momento del suo insediamento il cantiere era fermo e l'impresa stava valutando di interrompere i lavori a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'insufficienza delle risorse economiche disponibili.
3: Abbiamo rifinanziato la parte che hanno attestato, insomma, dall'aumento prezzi, insomma, tutte le varie voci tecniche, anche con un importo importante della provincia, e fortunatamente, posso dire, mi sono trovato a essere io ora il presidente della provincia, perché non so, se magari altri avrebbero finanziato un'opera per 2 milioni e 8 in più. E infatti nell'ultimo anno poi abbiamo potuto vedere che il cantiere ha accelerato tantissimo fino all'apertura.
2: Il presidente ha infine annunciato che la riapertura della strada provinciale 58 consentirà ora di avviare gli interventi di sistemazione della viabilità utilizzata come percorso alternativo durante la chiusura del ponte.
3: Quindi il tratto dalla rotatoria di Cuba fino a Martina Franca, e stiamo facendo il quadro economico ora per via Delfini e l'alternativa che abbiamo utilizzato finora.
2: La riapertura della strada provinciale 58 arriva in un periodo particolarmente importante per il territorio, con l'avvio della stagione estiva. Un collegamento strategico per residenti e pendolari, ma anche per le numerose strutture ricettive, le masserie, gli agriturismi, i ristoranti e le aziende agricole presenti tra Martina Franchi e Alberobello, che per oltre 2 anni hanno dovuto affrontare i disagi causati dalla chiusura dell'arteria.
1: E il 2 agosto arriva a Taranto il primo memorial dedicato a Massimo Battista, consigliere comunale e attivista scomparso 2 anni fa. Un torneo di calcio con un fine solidale, infatti l'intero ricavato sarà devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto. Ce ne parla Dario Galitelli.
4: Il ricordo di Massimo Battista diventa solidarietà e impegno civile. Il prossimo 2 agosto si terrà il primo memorial dedicato ad una delle figure simbolo della battaglia di Taranto per il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente. Il memorial nasce per ricordare il suo impegno a partire da quel 2 agosto 2012, quando la sua voce contribuì a rompere il silenzio sul difficile equilibrio tra salute e lavoro, diventando un punto di riferimento per migliaia di cittadini. L'iniziativa avrà anche uno scopo benefico, l'intero ricavato sarà devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto, ma sarà anche un momento di riflessione sui temi della tutela dei lavoratori con il convegno Le richieste di riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali, criticità, procedure e prospettive, come sottolineato dalla presidente del Comitato Cittadini Liberi e Pensanti, Simona Fersini.
5: Il primo memorial Massimo Battista è un evento fortemente voluto, ideato e pensato da Cira, da Rosaria, da Benedetta e da Giovanni, la famiglia di Massimo. Noi, insieme alla Virtus Taranto e all'AIL, stiamo dando una mano per l'organizzazione. In un periodo in cui ci chiedono di pagare di più, di aumentare le tasse con l'addizionale regionale, questo evento invece sprona la cittadinanza a contribuire ad aiutare le persone che si ammalano per colpa dell'inquinamento industriale.
1: Passiamo adesso a parlare di un libro di Fabrizio Pomes intitolato Trovate la speranza voi che entrate, un racconto che nasce

0: nasce dall'esperienza personale della detenzione e si trasforma in una riflessione sul sistema carcerario. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Carcere, reinserimento e speranza al centro dell'incontro ospitato dalla Biblioteca Clavio di Taranto, dove è stato presentato un libro di Fabrizio Pomes, Trovate la speranza, voi che entrate, promosso dall'associazione di volontariato Ti Ascolto.
2: La prima uscita pubblica dell'associazione Ti Ascolto, che abbiamo costruito con il contributo di amici che come me e come gli altri condividono questa necessità di dare ascolto alle esigenze dei cittadini, un'associazione di volontariato che ha iniziato appunto questa attività presentando il libro di Fabrizio Pomes, un nostro vecchio amico che ha deciso di avviare, dopo l'esperienza vissuta, questo percorso di ricostruzione della sua storia a favore del miglioramento della condizione carceraria in Italia.
1: Il volume nasce dall'esperienza personale dell'autore durante il periodo di detenzione e propone una riflessione sul sistema penitenziario, raccontandone criticità, difficoltà e percorsi possibili di riscatto.
3: Un libro, quello Trovate la speranza voi che entrate, che attraversa il carcere, vuole accompagnare i lettori a conoscere una realtà molto spesso disconosciuta.
1: Un appuntamento che ha offerto l'occasione per riflettere sul senso della pena, sul valore del reinserimento sociale e sull'importanza dell'ascolto come strumento di inclusione e cambiamento, come sottolineato anche dal vice sindaco Mattia Giorno.
4: C'è il tema della sensibilizzazione non solo sul sovraffollamento delle carceri, e da questo punto di vista devo dire che anche a Taranto viviamo una condizione di elevata criticità sullo stato in cui versano l'infrastruttura e tutto quello che è collegato alla condizione di detenzione, ma c'è un problema sociale che noi non possiamo ignorare, cioè il reinserimento in società delle persone che hanno scontato la pena. Lo Stato non deve lasciare indietro nessuno, soprattutto perché quando le persone non vengono reinserite veramente, il rischio che si corre è quello della reiterazione del reato.
0: Ci spostiamo ora a San Marzano di San Giuseppe. Ieri, presso la direzione generale della BCC, un importante convegno sul futuro della finanza, dell'industria e dell'impresa, con un focus particolare sui rapporti tra Italia e Marocco. Vediamo il servizio.
5: Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno, presso l'auditorium della Direzione Generale della BCC San Marzano, il convegno Economia e Dignità, Impresa, Finanza ed Industria del Terzo Millennio. Al centro del dibattito temi come innovazione, transizione energetica e sostenibilità, ma anche agricoltura, internazionalizzazione delle imprese e nuove opportunità di sviluppo nei mercati emergenti. Focus particolare sulle opportunità di collaborazione tra Italia e Marocco, considerate strategiche per la crescita e gli investimenti.
6: Parleremo di energie rinnovabili in concreto, però, cioè quali sono le iniziative attualmente sul territorio per poter aumentare la potenza di fuoco delle energie rinnovabili nel nostro territorio, e poi una seconda parte molto interessante anch'essa, dove i rappresentanti del Marocco illustreranno le opportunità per gli imprenditori pugliesi nel loro stato. Anche questo molto interessante, perché sono argomenti che magari sfuggono a una prima attenzione, però trattati in un convegno di questo tipo sono sicuramente molto seguiti, almeno a vedere la grande platea che in questo momento si occupa di questo argomento.
7: Il Marocco è un paese in forte crescita, un paese stabile che si affaccia sul Mediterraneo e che è diventato leader di alcuni settori come quello portuale con il porto di Tangeri e anche del settore della blue economy, di cui mi occupo nell'ambito del direttivo dell'organismo del Marocco in Italia per le relazioni industriali e commerciali, sperando appunto che questa collaborazione tra l'Italia, il Marocco, la Puglia e Taranto possano sempre più crescere e portare benefici reciproci.
0: E adesso vi lasciamo alla nostra pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
8: Nel corso di 100 Sport Weekend, in onda su Studio 100, l'assessore del Comune di Taranto alla Governance, Gianni Cataldino, ha fatto chiarezza sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone, affrontando i temi della continuità sportiva, del PPP e della sostenibilità economica del progetto di riqualificazione. L'assessore ha esordito smentendo le preoccupazioni dei tifosi e confermando ufficialmente che la SS Taranto 2025 giocherà il prossimo campionato nell'impianto cittadino, avendone già ricevuto la piena disponibilità da parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda il project financing, Cataldino ha spiegato che l'Inter sta procedendo nel pieno rispetto della trasparenza e della legalità. Il dialogo con i fratelli Ladisa è continuo e la loro proposta è già stata dichiarata di interesse pubblico. Attualmente i tecnici comunali

0: della società sono al lavoro per definire il piano economico-finanziario, passaggio fondamentale per incastrare gli interessi pubblici e privati prima di poter procedere alla gara per l'aggiudicazione definitiva. In merito alle cifre circolate, che vedrebbero il valore del progetto sceso dai 36 ai 30 milioni di euro con una quota privata ferma a 18 milioni, l'assessore ha precisato che i dati relativi alle migliorie introdotte dal commissario Ferrarese vanno ancora quantificati ufficialmente. Cataldino ha inoltre ribadito che il Comune, a causa di un bilancio ereditato decisamente risicato, non interverrà con contributi economici diretti per non rischiare di tagliare i servizi essenziali ai cittadini. La partecipazione pubblica non avverrà quindi tramite liquidità, bensì attraverso operazioni di carattere immobiliare e altre forme previste dalla normativa vigente, salvaguardando così le casse comunali. Infine, l'assessore ha annunciato un incontro tecnico decisivo in settimana per definire le tempistiche e verificare la bancabilità del piano, sottolineando la forte volontà di accelerare l'iter per non perdere i cruciali finanziamenti legati ai fondi ZES. Questo modello di gestione basato sul partenariato, concluso Cataldino, verrà applicato in futuro anche ad altri impianti cittadini, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra sostenibilità dei gestori e tutela dello sport minore, delle società dilettantistiche e dei giovani del territorio. Al Circolo Tennis di Taranto si è svolta la prima edizione del Memorial de Tommaso, un evento pensato per ricordare e celebrare una figura storica del calcio tarantino, fortemente voluto dalla famiglia e organizzato dal figlio Sergio De Tommaso. Il Memorial ha riunito sportivi calciatori ed ex calciatori in un clima di festa e grande partecipazione all'insegna del ricordo e dell'affetto per un protagonista del calcio rossoblu. Un'iniziativa che ha sottolineato il valore umano e sportivo di Vito De Tommaso, come confermato anche da Ghigo Gori, dallo stesso Sergio De Tommaso, l'assessore alla Blue Economy del Comune di Taranto Francesco Cosa e da Fabio Simonetti presenti all'evento.
1: Per me Vito lo chiamavo zio, perché per me è stata una figura molto importante nella fase giovane. Oggi sono onorato di essere qui, grazie a Sergio per l'invito. Voglio ricordare Vito come una persona speciale, di una bontà incredibile, che veramente è stato importante nella fase della mia crescita.
2: Stasera ho trovato realmente lo spirito che ho lasciato quando ho giocato a calcio. È una cosa bellissima vedere tutta questa gente per mio padre, persone che sono cresciute con mio padre, li hanno sempre rispettato, e questa è la dimostrazione. E per me è il mio regalo più grande che posso fare a loro. Stare una sera, un memorial, a me non piace chiamarlo così, mi piace evento. L'evento va fatto una volta, con musica, bevande, mangiare, stare con amici.
3: Capisco la commozione di Sergio, perché anche io sono qui a testimoniare il valore umano del papà di Sergio, del signor De Tommaso, che rappresentava un po' il papà di tutti, perché è sempre stato un punto di riferimento calcistico. Ricordo la De Tommaso che partecipava a tutti i tornei, quindi davvero con lui siamo cresciuti, e oggi la testimonianza di tutti questi grandissimi calciatori della città di Taranto, vecchie glorie.
4: Sì, ricordiamo a Vito De Tommaso, facciamo questo memorial tutti insieme, c'è stata veramente una bellissima organizzazione dal figlio e dalla famiglia, diciamo. Noi siamo qua per De Tommaso, quindi ce lo ricordiamo che era una grandissima persona, gentilissima, rispettava tutti, quindi ce l'abbiamo tutti dentro di noi, la vita di Tommaso.
5: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14 con il nostro TG. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Grottaglia rientra nella nostra scaletta per due motivi. Il primo è quello che abbiamo visto, con una notizia che riguarda Redia Airways, con la possibilità di vedere Grottaglia al centro di quello che è un percorso industriale, ma anche assolutamente qualitativo, con la produzione di un colosso da 108 metri e la possibilità finalmente di sfruttare, non come vorremmo tutti, perché tutti ovviamente ambiamo alla possibilità di vedere transitare, atterrare e decollare da Grottaglia e voli di linea, ma con la possibilità di trovare una destinazione anche parziale, anche non soddisfacente per tutti, ma un aeroporto che merita una svolta per sé, per il territorio e per Grottaglia.
1: Sì, allora in questi giorni appunto è tornata alla ribalta la questione Windrunner. Come sapete, già lo scorso anno abbiamo presentato presso la Confindustria il progetto e l'amministratore delegato ha rappresentato proprio questo, cioè Grottaglie come sede della produzione di questo importante aereo. In realtà siamo un po' in ritardo rispetto a questo protocollo d'intesa, perché si aspettava già questa firma un bel po' di tempo fa, ma comunque non è mai troppo tardi. Questo sicuramente apre uno scenario nuovo per il futuro, per questo territorio, in quanto occupazione, punto di avanguardia della produzione aerospaziale. Tenga conto che in questi giorni è stata anche firmata una joint venture con Baykar per la produzione di droni, quindi anche questo è, diciamo, un altro elemento che caratterizza.

0: caratterizza il territorio. Tuttavia non perdiamo di vista l'obiettivo di far partire anche i voli civili, perché non sono incompatibili queste funzioni e possono anche essere integrate l'una con l'altra e arricchire questo territorio. Tenga presente che qualche giorno fa l'amministratore di Alitalia ha dichiarato che Alitalia, insomma, l'ex Alitalia, la chiamo Alitalia per essere più chiari,
1: per convenzione Alitalia.
0: Sì, ha dichiarato che ci sono delle rotte disponibili da insediare in Puglia. E quindi diciamo qualcuna di queste potrebbe anche essere portata a Grottaglie. Infatti mi sono ripromesso in questi giorni di scrivere anche a lui chiedendo di tenere in considerazione il nostro aeroporto.
1: Sindaco, sa già di quali linee, di quali tratte potrebbe, insomma, a quali tratte potrebbe fare riferimento l'amministratore delegato di ITA?
0: Non conosco il dettaglio perché l'ha detto durante la conferenza in masseria e credo ci sia stata un passaggio generico, però mi riprometto di approfondirlo, ma soprattutto mi riprometto di scriverli in modo che possa anche, diciamo, darci delle delucidazioni.
1: Chiaro, chiaro, grazie. Quindi mi pare di capire, insomma, che sì, questo nuovo progetto, nuovo fino a un certo punto, nel senso che oggi viene ripreso, reca soddisfazione, porta soddisfazione per quelli che sono gli sviluppi che possono poi ricadere in maniera diretta e indiretta sul territorio. Però la vocazione di Grottaglie, io da quello che percepisco dalle sue parole più e più volte, lei è stato molto chiaro, sindaco, anche in occasione dell'open day all'aeroporto, tutto pronto, ma mancano i soldi. Quindi la vocazione di Grottaglie è quella che va nella direzione dei voli civili.
0: La vocazione è che vada anche nella direzione dei voli civili. Non solo, Non sono, diciamo, dell'idea di escludere tutto il resto, perché come sapete in questi giorni è partito il cargo, che è anche un altro asset strategico per il territorio, per l'agricoltura, insomma per i collegamenti della nostra logistica. Quindi non bisogna escludere, bisogna integrare. La lotta che è stata fatta nei tempi che mi hanno preceduto è stata quella di dire voglio solo questo e nel mentre non si è riuscito ad ottenere nulla. Io ho sempre sostenuto invece che le cose possono integrarsi l'un l'altro. Certamente Grottaglie non potrà essere un hub di voli intercontinentali, ma le tratte che possano collegare la provincia di Taranto con l'Italia e qualche tratta europea può essere sicuramente un obiettivo.
1: Chiaro. Sindaco, le faccio un'altra domanda sull'aeroporto che riguarda in maniera diretta i giochi del Mediterraneo. Qualche settimana fa il commissario Ferrarese aveva parlato di possibilità, laddove richiesto dalle federazioni nazionali ed internazionali, la possibilità di aprire lo scalo agli atleti che arriveranno a Taranto e alle loro famiglie. A che punto siamo con questa procedura?
0: Guardate, l'aeroporto civile di Grottaglie è aperto sempre all'aviazione generale, cioè non è che qualcuno può non atterrare, se c'è una richiesta l'aeroporto di Puglia autorizza l'accesso, quindi diciamo questo è un falso problema. Oltretutto hanno creato l'illusione che con i giochi del Mediterraneo sarebbero arrivati dei voli di linea, delle compagnie a portare dei turisti. Non è questo, cioè sicuramente arriveranno le federazioni con dei jet di aviazione generale e potranno certamente atterrare, questo non è escluso, anche perché i lavori dell'aerostazione si concluderanno a breve, quindi chiunque potrà atterrare e partire. Quindi non è questo il tema è avviare, diciamo, il volo con delle compagnie di linea, questa è la cosa più importante.
1: Chiaro, chiaro. Chiudo l'argomento aeroporto, la porto in un campo un po' più complesso secondo me, pensi lei dove la sto portando, che è quello della discarica ex Vergine. Negli scorsi giorni c'è stata una conferenza importante, continua ad esserci un problema reale, fattivo, nel quale lei si è schierato in maniera chiara, decisa, netta, assieme ad altri 6 sindaci del territorio.
0: Sì, la questione della discarica ex Vergine, ora Lutum, è un grande problema per il territorio.

0: Si tratta di una discarica che fu sequestrata qualche anno fa a causa di irregolarità e di problemi ambientali. Chiaramente è stato accertato che quella discarica, me lo ha anche dichiarato l'ASL, ha comportato una serie di effetti negativi per il territorio. E c'è una vicenda strana, è una discarica per la quale la Regione Puglia aveva stanziato intorno agli 8 milioni per la bonifica, ma poi a un certo punto il privato l'ha acquistata con l'idea di bonificarla gli stesso, salvo poi scoprire che la voleva bonificare per poi riempirla di nuovo. E il territorio ormai ha già dato. Torniamo a un collegamento anche molto veloce. Com'è possibile che nella provincia di Taranto ci sia la più alta percentuale di impianti di rifiuti di Puglia, quindi di Taranto? È praticamente il terminale dei rifiuti di Puglia. Calcolate che l'unico inceneritore che esiste è quello, diciamo, di Massafra, che siamo in provincia di Taranto. Calcolate che si vuole riaprire l'inceneritore di Taranto, si vuole fare un rigassificatore, tutte cose che nessuno vuole e che portano a Taranto insieme a tutti gli aspetti, diciamo, negativi per l'ambiente e la salute. Beh, siamo preoccupati perché un'ulteriore discarica di rifiuti speciali in un territorio già sacrificato. E non è sicuramente quello che ci aspettiamo. Beh, ci aprissero l'aeroporto, diciamo, no? Se proprio ci vogliono dare qualcosa di buono. Invece a Taranto purtroppo arrivano sempre queste cose negative. Tenga presente che noi il 5 di luglio faremo a margine della conferenza, della mostra contemporanea d'arte, che mi auguro voi vogliate visitare perché ci sarà l'inaugurazione. Il 5 quindi faremo un dibattito su come si chiude una discarica, perché quella di Grottaglie, che se ricordate bene l'abbiamo chiusa qualche anno fa, adesso si avvia la fase di post-gestione e chiusura definitiva. E quindi così in quel modo spiegheremo come effettivamente si chiude una discarica, non mettendoci rifiuti, ma diciamo, aprendo un procedimento, diciamo, di bonifica totale di quel sito. Quindi, se volendo c'è la possibilità, è un fatto politico, bisogna scegliere di proteggere Taranto da questi fatti negativi. Mi pare di capire che molta parte della politica su questo faccia orecchia da mercante, cioè preferisca avvantaggiare più il diritto alla libera imprenditoria piuttosto che quello della salute e dell'ambiente dei cittadini. E qui torniamo sempre al solito caso Taranto.
1: Parliamo adesso del caso che sta tenendo banco in questi giorni, ovvero questo disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del lungomare per il Medimex. Che cosa è successo? Il servizio del park and ride, un servizio tra l'altro molto comodo messo a disposizione da Chima Mobilità, che permette di lasciare la propria auto nel Piazzale Democrate in Città Vecchia o al Parco Cimino e poi di raggiungere il centro di Taranto con le navette messe a disposizione da Chima, non ha effettuato la corsa oltre le 23:30, nonostante l'azienda abbia dichiarato che era stato stilato un ordine di servizio che prevedeva il prolungamento, l'estensione, insomma, delle corse fino all'1 di notte. E adesso noi dovremmo avere in collegamento, proprio per parlare di questo, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Buongiorno, consigliere.
2: Buongiorno, buongiorno Maria Laura e buongiorno ai telespettatori.
1: Allora, io farei partire innanzitutto il servizio che riepiloga un po' quelli che sono stati gli aggiornamenti sulla questione, perché ieri il sindaco Bitetti, a margine della presentazione della stagione 2026-2027 del Teatro Fusco, ha ovviamente espresso quelle che sono le sue opinioni su quanto accaduto e dopo lo commentiamo insieme al consigliere Stano. Vediamo.
3: Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Chima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del park and ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
4: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi

0: di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.
1: Allora, questo quanto accaduto, ovviamente sono tante le polemiche sollevate da parte dell'opposizione, ma anche dei sindacati che hanno dichiarato non si scarichino le responsabilità del disservizio sui lavoratori. Allora, consigliere Stano, il rischio in questi casi è sempre quello di disincentivare il cittadino che già a Taranto non brilla particolarmente per la preferenza nei confronti del mezzo pubblico a scapito appunto del mezzo privato, dall'utilizzare un servizio che invece è piuttosto utile.
2: Sì, sicuramente, ma anche perché non è la prima volta che accadono questi disservizi. Con l'evento che c'è stato del Medimex, diciamo che ha avuto una risonanza molto più ampia il disservizio, ma vi posso garantire che tutti i giorni ci sono cittadini che mi chiamano perché molte corse purtroppo vengono saltate, ma questo diciamo è normale perché c'è una pianta organica carente, nonostante stiamo parlando di una partecipata che ha l'attivo di bilancio 3,5 milioni di euro, ma purtroppo non vengono mai fatti investimenti sulla pianta organica, ma presumibilmente penso che si penserà più che altro a fare altro e non agli operatori, i quali poi si vedono anche vessati in un comunicato stampa dove gli vengono scaricati le colpe, quando invece non hanno alcuna colpa, perché qua la faccia ce la devono mettere assolutamente presidente e vicepresidente, nonostante il loro imbarazzante silenzio in questo momento.
1: Sì, effettivamente ieri appunto è giunto un comunicato da parte di Chima Mobilità in cui si affermava, come avete ascoltato nel servizio, che la presidente Giorgia Gira non rilasciava interviste sulla questione, però diciamo che è un po' in questo chiaroscuro di detto non detto che si creano poi le incomprensioni. E intanto appunto cominciano a circolare già quelle che al momento sono solo voci e indiscrezioni, ovvero alcuni cittadini hanno detto quando gli autisti ci hanno lasciato alla fermata appunto prevista, ci hanno già detto non ci sarà il servizio di ritorno, quindi come se già si sapesse che il servizio sarebbe stato interrotto, e addirittura si parla di un'adesione su base volontaria, il che nell'economia dell'organizzazione di un evento di questa portata ovviamente sarebbe un errore gravissimo sul quale adesso bisogna fare chiarezza.
2: Sì, anche perché quell'ordine di servizio è diventato virale sui social subito dopo, perché diciamo appena è stata scaricata la colpa sui lavoratori, immediatamente poi è uscito a galla questo ordine di servizio, quindi la colpa non è assolutamente loro, perché lì non bisognava cercare volontari, ma bisognava garantire il servizio fino all'una e non fino alle 23:30, perché giustamente poi un lavoratore può decidere di propria volontà se restare al lavoro o meno con un ordine di servizio del genere.
1: Alla luce di quelle che sono di quelli che sono gli appuntamenti importanti che ci attendono ormai a breve, come appunto i giochi del Mediterraneo, per non parlare ovviamente di tutti i turisti che anche ieri abbiamo visto stanno affollando il Borgo e Città Vecchia, quali sono secondo lei le misure che una partecipata dovrebbe mettere in campo in questo momento dal punto di vista organizzativo per evitare ulteriori sbavature, se così vogliamo chiamarle, per utilizzare il termine usato dal primo cittadino?
2: Sì, anche questo è sbagliato, perché questa non è l'unica sbavatura. Purtroppo ce ne sono state diverse di sbavature. In questo momento, diciamo, la maglia si è strappata con quest'ultima sbavatura. E qua ci sono degli errori gestionali a cui bisogna correre ai ripari, ma a risponderne, ripeto, devono essere i vertici, anche perché andiamo a un incontro internazionale di una importanza rilevante e non ci possiamo più permettere questi errori. Quindi perlomeno che vengano fatte delle assunzioni immediatamente, perché purtroppo Chima Mobilità da tanto tempo ha una pianta organica carente dove non vengono fatti investimenti. Ma ti dirò di più, Maria Laura, ripeto, stiamo parlando di un'azienda, di una partecipata in attivo, una delle poche in attivo nella nostra città, ma per un'ennesima volta i soldi

0: che studiano a bilancio di Chima Mobilità, come è già successo negli anni precedenti, sono stati sottratti per metterli nel bilancio del Comune di Taranto e poi questi sono i risultati, perché nel momento in cui non vengono fatti investimenti, ovviamente l'azienda non riesce più, diciamo, a garantire un servizio adeguato.
1: Ecco, ci sono delle carenze non soltanto dal punto di vista dell'organico, ma anche a livello proprio di infrastrutture, perché l'altro giorno commentavamo il fatto che alcuni cittadini sono costretti a sporgersi sulla carreggiata per vedere se sta arrivando il mezzo, quando in altre città già da 20 anni esistono delle pensiline con dei monitor che segnalano l'arrivo appunto del mezzo. E si era tentato inizialmente di mettere in piedi una situazione del genere anche a Taranto, poi alcune sono state vandalizzate, altre non sono più funzionanti. Sulla questione comunque torneremo a breve. Ora il punto è che Taranto si sta anche attrezzando proprio per incentivare i cittadini all'uso del mezzo pubblico, che è un po' anche un freno culturale, da quello che è emerso anche dalle interviste che abbiamo realizzato nei mesi scorsi, si sta attrezzando con BRT, un investimento importante che ha stravolto, possiamo dire letteralmente, la città con i cantieri, ma anche per quanto riguarda la viabilità, creando disagi ai commercianti, su cui adesso però si punta per cercare di capire, come cambierà la mobilità pubblica a Taranto e peraltro le linee di Chima Mobilità si trasformeranno in funzione di quelle di BRT e diventeranno complementari in una maniera che ancora non è chiara, perché l'abbiamo chiesto più volte anche ai vertici di Chima Mobilità e ovviamente si sta ancora studiando in che modo le linee di Chima Mobilità potranno poi compensarsi con BRT. Ma qui ritorna anche il nodo dell'organico, perché è chiaro che ci sarà sicuramente un aumento di richiesta di personale per far fronte a quelli che sono i mezzi BRT e contemporaneamente a Chima Mobilità. Tra l'altro BRT richiederà anche qualcosa di specialistico per poter guidare un mezzo elettrico in modo tale da poter far risparmiare anche la batteria.
0: Sì, anche perché a quanto ci è dato sapere, non ti nascondo Maria Laura, che neanche noi nelle diverse commissioni ancora siamo stati edotti su tutti i tracciati BRT e su, diciamo, su quello che accadrà dall'1 gennaio del 2027, quindi che è praticamente domani, ma ad oggi ancora non si sa quali saranno gli operatori che si dovranno occupare di questo servizio, non si sa se ci saranno concorsi, ma soprattutto dobbiamo cercare di garantire, come amministrazione comunale, parlo, che questo servizio sia efficiente, anche perché vi ricordo che abbiamo sottratto alla città 3.500 posti auto per questa BRT. Io anche mi ero sforzato in consiglio comunale di lasciare qualche posto auto ancora per un po' di tempo, perlomeno per quei residenti, come per esempio nel borgo, dove purtroppo non sanno dove più dover parcheggiare, ma l'amministrazione ha pensato bene di eliminare il tutto, perché bisognerà lasciare la macchina a casa e utilizzare i mezzi pubblici. Ma se questi poi sono i risultati dei mezzi pubblici, non so sinceramente se poi il cittadino li utilizzerà.
1: Certo, e ci si consenta insomma di dire che per quanto riguarda BRT la sensazione è quella che sia stato effettuato dall'amministrazione precedente un progetto sulla carta, poi realizzarlo ovviamente tra le strade di Taranto, quindi conoscendo anche quelli che sono stati i cambiamenti nel corso degli anni, è tutt'altra cosa. Quindi ci sono stati sicuramente ci sono state delle modifiche in corso d'opera. Allora, prima di salutarci, domani c'è un nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale, un ordine del giorno tra l'altro abbastanza lungo e corposo. Vogliamo dire ai nostri telespettatori quali sono i punti principali di cui si parlerà?
0: Sì, oltre ai soliti debiti fuori bilancio che purtroppo l'amministrazione si appresterà a dover votare con un debito fuori bilancio che adesso, se non ricordo male, è anche di 563 mila euro e dovrebbe essere il più corposo di quell'ordine del giorno, Ma soprattutto

0: andremo a votare la modifica sul regolamento CUDE, perché io non so se ti sono arrivati ulteriori aggiornamenti. Purtroppo stiamo ricevendo diverse lamentele dai cittadini che si recano presso il comando della polizia locale, ma purtroppo non riescono ad avere o il CUDE o lo stallo, perché vengono rispediti a casa con delle cattive informazioni. Quindi noi cercheremo assolutamente di correre ai ripari in consiglio comunale già domani per poter ottemperare a questo problema, che purtroppo ci vede costretti ulteriormente a intervenire per diverse lacune che c'erano nel regolamento precedente.
1: Spesse volte nostro ospite Franco Rizzo, esecutivo USB. Franco, buongiorno, ben trovato, buona mattina.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, Franco, ieri quando insomma lavoravamo a questo servizio, senza voler ledere la dignità di nessuno, avevamo difficoltà a comprendere come, secondo Flex, la soluzione sia così semplice, così a portata di mano, dietro l'angolo, e noi invece siamo qui a arrabattarci su un problema diventato annoso da 60 anni, da oltre 60 anni. È davvero come dice Flex, oppure c'è qualche problemino in più?
2: Diciamo che definire realistiche le dichiarazioni di Flex forse anche riduttivo. No, non sono dichiarazioni. A me sembra più una classica dichiarazione che si fa di solito in campagna elettorale. Sembra di assistere a una campagna elettorale in cui Flex Group tenta di accaparrarsi il voto in più delle persone, la simpatia delle persone. In realtà la situazione è drammatica, non condivido neanche la posizione di Pratesi, però c'è
1: Certo.
2: un fondo di verità, perché poi in sostanza si ribadisce quanto stiamo sostenendo da anni. La situazione è talmente grave e la mole di denaro e di tempo che ci vuole, non è una cosa da nulla, è che l'unico soggetto che potrebbe sopportare, come dire, una spesa di quel tipo, garantendo 16.000-17.000 famiglie di tutto il gruppo è il soggetto statale. Quindi anche qui non si capisce per quale motivo, se il rilancio ci deve essere da parte dell'Ilva con i soldi dello Stato, e Flex in un'intervista che ha rilasciato l'ha fatto anche capire, quando lui ribadisce e dice: beh, lo Stato deve sostenere come fanno Germania, Francia, come fanno le altre nazioni, sta dicendo quello, cioè ci deve mettere i soldi. Quindi non si capisce per quale motivo lo Stato ci dovrebbe mettere i soldi per farla gestire poi ai privati. Noi sosteniamo l'esatto
1: Certo,
2: contrario.
1: no, assolutamente, assolutamente. Poi al di là di quello, insomma, è una valutazione che balza agli occhi di tutti. C'è poi il passaggio che o è davvero la soluzione ad ogni problema o è demagogia pura, demagogia allo stato puro che tocca con mano, tocca davvero, stuzzica quasi i lavoratori Ilva, perché la bacchetta magica prevede che nessun lavoratore resterà a casa. E questo secondo me alza il livello della polemica perché va a toccare la tasca dei lavoratori, le problematiche delle famiglie, quello a cui vanno incontro i lavoratori in cassa integrazione, ma anche quelli che sono rimasti a casa per altri motivi. Nessun lavoratore resterà a casa è una provocazione bella e buona.
2: Certo, no, è la provocazione della campagna elettorale, perché quella è, cioè lui tenta di colpire, tenta di accaparrarsi le simpatie poi del popolo dei lavoratori dicendo quella cosa lì, però diciamo dalle dichiarazioni sue le cose non è che si tengono tanto, diciamo, hanno una logica, no? Per tenersi insieme. Lui parla addirittura dicendo bisogna fare meno acciaio alzando la qualità.
1: Sì.
2: Ma per alzare la qualità tu dovresti cambiare completamente gli impianti, tu non lo fai domani mattina. Cioè, sono discorsi che per assurdo noi abbiamo già affrontato negli anni scorsi. Se noi volessimo fare la produzione di acciai speciali come avviene a Terni, non è che tu riesci a farlo con un investimento nel giro di 3-4 mesi, ci vorranno probabilmente 5-6 anni. Quindi mi sembra, come dire, più interessato poi. Se non ricordo bene, questa liquidità, da quanto ho capito, non ne ha. I trascorsi da parte di Flex in giro per l'Europa, diciamo, le ultime vicende, non gli danno, diciamo, quest'aurea di soggetto
1: Credibilità.
2: serio. Ecco, però io, a prescindere da tutto, dico che le

0: L'errore che continua a commettere il governo è quello di attendere un salvatore della pace che non ci sarà mai. Cioè, l'unica soluzione sarà quella poi dello Stato. Spero che sia vera questa notizia che sta girando, che non è stata confermata, ma noi la domanda a Urso gliel'abbiamo fatta, probabilmente dell'ingresso in campo del terzo soggetto, che poi dovrebbe essere un soggetto costruito con un partner industriale italiano e una partecipata dello Stato, quindi un po' come è avvenuto nel 2018, quando il soggetto pubblico si presentò insieme a Cindal e poi ebbero la capacità di perdere la gara con Calenda Ministro, se vi ricordate.
1: Certo.
0: Quindi dovrebbe venire questa cosa qua che rappresenta forse l'ultima speranza in questo momento.
1: Assolutamente. Franco, ci avviamo verso quello che è un momento storicamente caldo, non solamente per le temperature, ma poi d'estate. La questione dell'Ilva di solito subisce le impennate particolarmente pericolose, anche per quelli che sono gli sviluppi che porta in dote sul territorio. Qual è la situazione in questo momento e quali gli sviluppi che vi attendete sotto il punto di vista del lavoro e non del cambio di proprietà?
0: Dal punto di vista del lavoro la fabbrica è praticamente ferma. Abbiamo migliaia e migliaia di lavoratori in cassa integrazione, oltre ai lavoratori Ilva e Anaes già in cassa. Situazione drammatica in una città in cui tra l'altro c'è tanta fame di lavoro. In questo momento probabilmente si avverte di meno perché c'è la questione delle attività sui giochi del Mediterraneo, quindi dal punto di vista del lavoro c'è una sorta di compensazione, ma dall'inizio dell'anno ad oggi nel solo appalto Ilva abbiamo perso circa 600 unità tra i lavoratori che purtroppo hanno pagato sulla propria pelle i tagli poi delle attività che si sono svolte all'interno dello stabilimento. Il trend, diciamo, non è positivo e come hai detto tu, io penso che quest'estate, già a partire dalla metà di luglio, c'è il rischio concreto, come dire, che il clima si alzi ancora di più. Io spero sempre, come dire, nel buon senso della politica, che in questi anni purtroppo quasi mai sulla vicenda Ilva è stata messa sul tavolo. Io, come voi sapete, noi abbiamo anche ragionato pubblicamente dicendo: guardate, se volete chiudere la fabbrica, ma noi non ci opponiamo neanche, purché un attimo prima presentiate un progetto
1: Certo.
0: concreto, realistico e diamo sistemazione a tutti i lavoratori di Ilva, di Ilva Enaes e dell'appalto che stanno pagando le conseguenze delle scelte completamente sbagliate della politica negli ultimi 14 anni.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete. La calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro. Piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice. Una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli. Ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro. La cura di sé è un atto sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone. Brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia. L'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione. La verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario. Il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno. Lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità.

sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario. Le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci. Segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: Confermo avere in collegamento l'onorevole di Fratelli d'Italia, Dario Iaio. Onorevole, buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Onorevole, allora, le buone notizie arrivano dai fondi CIS, arrivano da Piazza Fontana, insomma dal rifacimento totale, restyling del quale avevamo già parlato, che avevamo già trattato. Adesso però pare essere ormai entrata in piena operatività quella che è una delle porte di Taranto, una di quelle zone che schiude Taranto, che ha al centro un recupero storico, ma che guarda certamente al futuro.
1: Sì, assolutamente sì. Nel momento in cui sono stato nominato responsabile unico del CIS Taranto da parte di Giorgia Meloni, mi sono impegnato tutti i giorni per fare in modo che le risorse a disposizione e fermi, devo dire, ferme, devo dire, da anni fossero effettivamente utilizzate ed il cantiere del CIS, la riqualificazione del CIS rientra nel novero di queste opere. Ora finalmente il Comune di Taranto ha pubblicato questa determina, noi avevamo con Invitalia fatto la gara, aggiudicato la gara, il Comune si è attivato con la determina per cui a breve partiranno questi lavori e si darà il via a questo grande cantiere. Generale, potremmo dire che riguarderà la città vecchia e che vede il CIS e tutta la sua struttura impegnata in prima persona, a partire appunto da Piazza Fontana, che sarà uno dei primi interventi, ma ci sono anche altri interventi che sono invece in fase conclusiva. Penso per esempio al Palazzo Novelune. Partiranno poi lavori che riguarderanno le mura aragonesi, la riqualificazione dell'area delle colonne doriche, via Duomo, i sotterranei della chiesa di San Domenico e Piazza Castello, i lavori sono già in corso.
0: Assolutamente, non solo in Città Vecchia, perché poi io ho particolarmente a cuore la questione delle Adriatiche Azzurre d'Italia. A che punto sono i lavori lì, onorevole?
1: Ma io attendo con ansia la chiusura del procedimento di caratterizzazione da parte di ARPA Puglia. Devo dire che devo prendere atto che occorrono un po' di mesi. Io speravo, immaginavo che il procedimento di caratterizzazione fosse molto più veloce, dovremmo essere quasi alla fine. Una volta avuti i dati delle analisi del terreno, quindi della composizione del terreno, dello stato di inquinamento anche di quel terreno, potremo procedere con le valutazioni del caso e io credo si darà luogo alla realizzazione di un capping e poi della riqualificazione, la realizzazione, diciamo, di fatto del nuovo impianto sportivo. È un intervento al quale anche io ci tengo molto, devo dire.
0: Siamo in due, siamo quantomeno in due, ma
1: Beh, io
0: so
1: penso che
0: che
1: siamo più di due.
0: più di qualcuno,
1: Come no?
0: sì, assolutamente. Onorevole, guardi, io oltre a questo volevo fare un passaggio sui fondi che invece toccheranno la provincia ed in particolar modo a Vetrana, un nuovo modo di pensare a quelli che sono i disservizi idrogeologici che vengono a crearsi sul territorio, un modo che punta a prevenire piuttosto che a curare successivamente. L'importo importante, 18 milioni di euro, la prima tranche di 5 arriva da Vetrana, due comuni in Puglia che possono contare su questo tipo di finanziamenti, uno soltanto in provincia di Taranto, l'altro in provincia di Lecce.
1: Sì, parliamo del dissesto idrogeologico. Risorse a disposizione ce ne sono, parliamo di fondi FSC, quindi fondi nazionali che sono stati poi trasferiti con l'accordo di coesione alla Regione Puglia in questo caso e per Avetrana del canale di imbrigliamento. È chiaro
0: Sì.
1: che per evitare disastri che sono avvenuti anche nella nostra provincia, penso per esempio all'alluvione di Ginosa di qualche anno fa che determinò 4 morti, quindi sono situazioni che si possono verificare anche da noi, per cui queste risorse, questi interventi, nel momento in cui vengono realizzati, certamente consentono di mettere in sicurezza un territorio ed una comunità.
0: Certo. Onorevole, le faccio un'ultima domanda, poi la lascio andare. Abbiamo avuto Franco Rizzo qualche minuto fa che ci parlava,
1: Sì.
0: SB, esecutivo SB nazionale, ci parlava di ex Ilva. Secondo Rizzo, secondo buona parte dei sindacati, l'unica soluzione che possa provare, anzi che possa salvare l'Ilva da l'ex Ilva da un futuro tetro è la mano dello Stato, l'ingresso dello Stato diretto in quelli che sono i presupposti futuri e futuribili dello stabilimento. Rizzo parlava di una idea paventata, di un'ipotesi paventata, ma nemmeno poi tanto ipotesi, ma di un coinvolgimento diretto da parte di un soggetto terzo riconducibile alla macchina statale.
1: Ah, ci sono diverse ipotesi sul tappeto, ci sono due ipotesi private, una terza ipotesi, diciamo che è oggetto di valutazione e poi c'è quest'altro tema della nazionalizzazione. Il governo ad alto livello si sta occupando di questa problematica, io spero che venga risolta quanto prima, anche perché la situazione è diventata piuttosto complessa. È un argomento che seguiamo oramai da anni, ci rendiamo conto che i lavoratori hanno bisogno di una risposta, che il territorio ha bisogno di una risposta, anche se devo dire che da parte dell'amministrazione comunale, prendo atto di una serie di interventi piuttosto estemporanei, ma non di una linea politica chiara su questo tema.
0: Onorevole, le faccio l'ultimo, davvero l'ultimo passaggio. Questione clima,
1: Sì.
0: mobilità degli ultimi giorni. Siccome molto spesso, cioè, senti, io mi ritrovo tra un dissing politico tra il vice sindaco Mattia Giorno, l'onorevole Iaia, spesso c'è un rimpallo. C'è il Fratelli d'Italia che chiede la testa del vice sindaco Mattia Giorno. Ha un'idea su quello che è accaduto in questi giorni relativamente al Medimex?
1: Ma il gruppo consiliare ha ritenuto di chiedere le dimissioni del vice sindaco, il quale interviene sostanzialmente sul tutto, non avendo capito che la collaborazione istituzionale viene prima della demagogia politica, per cui è impegnato tutti i giorni in giro per la città a rivendicare cantieri del CIS, non spiegando ai cittadini che i fondi sono del CIS e che il centrosinistra governa la città da 20 anni di fatto e che avrebbe potuto utilizzare questi fondi negli anni passati e non lo ha mai fatto. Ma questo è il livello per cui io non mi meraviglio di tutto ciò. Per quanto riguarda il disservizio dell'altra sera, io devo dirvi che francamente vedo dei dibattiti in città che mi lasciano un po' basito. Perché da una parte leggevo proprio in questo momento l'intervista all'assessore Cataldino, il quale afferma che la responsabilità non è dei lavoratori. Bene, dall'altra parte leggo che la responsabilità non è dell'amministrazione comunale. Benissimo. Quindi di chi è la responsabilità? Dell'amministratore di Kima Mobilità? Quindi qualcuno avrà lasciato queste persone a terra. Non credo di essere stato io che sia stato Fratelli d'Italia. Quindi immagino che ci saranno dei provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale nei confronti della società partecipata o quant'altro. Sono sicuro che tutto si concluderà in un nulla di fatto, come sempre.
2: E noi passiamo a ospitare in collegamento la prima amica della giornata per parlare di un'importantissima iniziativa culturale ed economica che riguarda la città di Grottaglie. Buongiorno a Raffaella Capriglia, un piacere ritrovarti per parlare di questa importantissima iniziativa, questo evento che riguarderà appunto Grottaglie a partire dal 4 luglio. Buongiorno Raffaella.
3: Buongiorno Sabrina, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Sì, parliamo del concorso di ceramica contemporanea internazionale Mediterraneo di Grottaglie, l'iniziativa più importante, culturale, organizzata e promossa dal comune di Grottaglie. Il nome è Mediterraneo, questa è l'edizione 2026, siamo alla 33esima edizione. Grottaglie guarda al mondo, ci sono 48 paesi da tutto il mondo partecipanti in questo importantissimo concorso d'arte contemporanea, che si contrassegna come uno dei più importanti al mondo proprio nel settore ceramico. La ceramica che diventa scultura, la scultura che più diciamo, tradizionalmente è di altri materiali come per esempio il marmo, il bronzo, i metalli, invece in questo caso è scultura in ceramica e da arte in passato minore sta diventando sempre di più protagonista nelle ceramiche di tutto il mondo. Dicevo 48 paesi, dal Giappone alla Cina, alle Filippine, al Congo.

0: la Malesia, gli Stati Uniti, l'Australia, davvero rappresentato tutto il mondo. Abbiamo avuto 410 candidature di opere da quasi altrettanti artisti, alcuni di loro hanno presentato, perché era possibile farlo, due candidature, due opere, quindi sono circa 400 artisti per 410 opere. Di queste ne sono state selezionate 81 che saranno esposte dal 4 luglio, dopo l'inaugurazione alle ore 19 nel Castello Episcopio, al 18 ottobre appunto nel Castello Episcopio, con una novità importante quest'anno che contraddistingue il concorso ed è la prima volta, abbiamo aggiunto una sezione che abbiamo voluto chiamare Grande Opera. Oltre ai tradizionali tre premi, il primo premio di 5.000 euro, il premio Residenza d'Artista Under 35 destinato agli artisti più giovani al di sotto dei 35 anni e il premio Mostra Personale, abbiamo aggiunto questo premio Grande Opera. Chiediamo agli artisti di realizzare sculture o installazioni prevalentemente in ceramica di grandi dimensioni da poter poi predisporre, allestire nel nostro spazio urbano affinché il nostro spazio urbano, gli spazi più caratteristici di grottaglie, siano come dire, contrassegnati e caratterizzati dall'arte ceramica internazionale. E abbiamo avuto in questa prima sezione, e per noi è stato un orgoglio, un risultato importante, 22 candidature da tutto il mondo. Di queste 22 candidature ne sono state selezionate 15 che poi il 2 luglio saranno sottoposte all'attenzione della giuria che dovrà designare i premi, sia i premi del concorso tradizionale che quelli di questa grande opera con due giurie differenti, entrambe di caratura internazionale.
1: Sì, allora intanto mi premeva, insomma, riportare anche che questa edizione è curata da una storica dell'arte molto importante, Lisa Hockmeyer, e quindi effettivamente c'è un livello altissimo, insomma, ci si attende di opere per questa attività che ovviamente è inserita nell'ambito delle attività culturali per quest'estate 2026 e sappiamo che Grottaglie sta preparando. O ha già preparato, sta per diffondere questo programma importante, che va le varie attività, quelle tradizionali, insomma, che vedono sempre Grottaglie, no, al centro insomma, di importanti iniziative legate al food piuttosto che alla tradizione, però ormai è un programma sempre più diffuso che appunto rilancia Grottaglie a livelli molto elevati.
0: Sì, la nostra curatrice di quest'anno dell'edizione 33-2026, Elisa Hockmeyer, dicevi bene, è una storica dell'arte e del design internazionale ed è anche una docente universitaria al Politecnico di Milano. L'abbiamo scelta, ci tengo a sottolinearlo, attraverso un avviso pubblico a cui hanno partecipato con candidature proprie tantissimi altri candidati curatori. Per il suo profilo molto alto e soprattutto di appunto, rilievo internazionale, affinché la nostra mostra a concorso possa arrivare in tutto il mondo, essere anche comunicata e diffusa in tutto il mondo attraverso l'opera precisa e preziosa di questa curatela. Stiamo realizzando anche un catalogo, come lo scorso anno, un catalogo che è un vero e proprio libro con il suo ISBN che sarà diffuso nelle librerie e nelle librerie online, anche questo a livello internazionale, edito da Grenzi Editore, e che conterrà le opere selezionate per la mostra, sia per la sezione Grande Opera che per la sezione, quella tradizionale con i tre premi. E poi stiamo anche programmando le altre iniziative collaterali fino al 18 ottobre, perché ci sarà nel periodo tra settembre e ottobre il progetto Residenza d'Artista, che ricordo è realizzato in collaborazione con il nostro main sponsor, che è la BCC San Marzano. L'artista che ha vinto lo scorso anno, Under 35, verrà a Grottaglie e realizzerà per 3 settimane delle opere in ceramica che poi saranno spiegate ed esposte nella parte finale della nostra rassegna. Quindi ci sarà anche un momento di resoconto di risultato di questa residenza d'artista, in cui questa artista internazionale molto giovane si contaminerà con il luogo, con anche le espressioni del nostro stesso.

0: quartiere delle ceramiche, si confronterà con gli stessi ceramisti e con le nostre botteghe e realizzerà delle sue opere con la sua personale cifra stilistica. E poi la mostra personale con il premio dello scorso anno, dell'artista dello scorso anno, che sarà realizzata sempre nel periodo finale tra settembre e ottobre al Castello Episcopio di Grottaglie. Ovviamente avremo delle aperture prolungate durante l'estate fino a tarda sera, quindi sarà possibile per tutti coloro che verranno a Grottaglie a trovarci visitare anche questa importante rassegna internazionale d'arte. E poi ci sono tutte le nostre altre iniziative, dicevi bene, perché è già partito, è stato avviato già il cartellone estivo del comune di Grottaglie con tante attività. Per esempio, stiamo per presentare una rassegna di cinema all'aperto, Cinema al Castello, con 5 appuntamenti in collaborazione con la Puglia Film Commission ad ingresso libero e gratuito nel giardino mediterraneo del Castello Episcopio. Saranno 5 serate tra luglio e agosto, con film con attori di rilievo nazionale e internazionale, ma caratterizzanti anche il tema della Puglia. E poi ancora continueremo con la rassegna di libri Pagine di Puglia in un'edizione estiva con altri 5 appuntamenti che si svolgeranno, in questo caso anche questi tutti nel Castello Episcopio. E poi c'è il nostro Terraviva Festival, il festival musicale della città di Grottaglie, e su questo ancora non annuncio niente perché a breve saranno appunto annunciate le novità con i nomi musicali che saranno in campo per caratterizzare questa edizione 2026 della nostra estate. Tanti altri appuntamenti poi in collaborazione con le associazioni, dalla danza sportiva al teatro, nei luoghi nel nostro centro storico del quartiere delle Ceramiche, ma anche nelle bellissime cave di Fantiano. Per esempio, avremo il 18 luglio un primo appuntamento realizzato dall'attore regista Alfredo Traversa, che sta portando le voci del teatro all'interno della cava di Fantiano. L'appuntamento si chiama Vox Theater. E poi tanti altri nel corso del nostro cartellone estivo per fare anche appunto un punto, un focus sul teatro, in questo caso all'aperto, perché scegliamo i luoghi ovviamente all'aperto estivi della nostra città.
1: Abbiamo un'altra ospite collegata, un ospite che ritroviamo spesso con le sue attività. Questa volta in collegamento con noi Ivana Oliva. Buongiorno Ivana,
0: Buongiorno.
1: presidente dell'Associazione Musicale Guitar Artium, che ovviamente ci deve parlare di quelle che sono le attività che già il grande festival che parte dalla settimana prossima. Allora Ivana, siamo pronti?
0: Sì, siamo pronti, buongiorno a tutti, siamo pronti e siamo anche contenti perché siamo arrivati alla decima edizione di questo festival. Un festival che è stato, diciamo, sempre patrocinato dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dal Centro di Servizi di Volontariato e anche dalla provincia di Taranto. Quest'anno il festival debutta con un duo molto importante, il duo formato da padre e figlia, Giusy Miriam Pompiglio e praticamente Luciano Pompiglio, già ospiti nel 2018 nella nostra edizione. La serata si aprirà appunto con un ricordo di tutti quelli che sono stati gli eventi nelle passate edizioni, alla presenza, speriamo, comunque di autorità del Comune di Taranto che ci hanno promesso la loro presenza per festeggiare e per consegnare il famoso premio Città dello Ionio, un premio che viene conferito dall'associazione musicale, congiuntamente, diciamo, all'assessorato, uno degli artisti del festival che si è più distinto nell'ambito della sua carriera concertistica. Ed infatti Luciano Pompiglio è un musicista pugliese, vengono appunto lui e la figlia da San Giovanni Rotondo, e si è sempre distinto in tutto il mondo, dagli Stati Uniti d'America fino all'America Latina, sia in duo che da solista, per cui è un'eccellenza pugliese e abbiamo voluto, come dire, rispettare la nostra tradizione, che è quella sempre di valorizzare il territorio, gli artisti pugliesi, gli artisti appunto nel nostro territorio, per cui abbiamo voluto cominciare la nostra decima edizione con un artista del territorio.
2: E poi, insomma, faremo 4 giorni consecutivi del nostro festival. A seguire avremo il 2 di luglio, sempre nella splendida cornice del Palazzo di Città, un doppio concerto. Apriremo la serata con Marco Battaglia, che è un grande studioso di musica dell'Ottocento, infatti è stato uno specialista e suonerà su una chitarra storica dell'Ottocento ed è stato uno dei primi musicisti a suonare sulla chitarra storica di Giuseppe Mazzini, che era un amante della chitarra e ha composto anche delle musiche per chitarra. E infatti suonerà brani dell'Ottocento, questo artista che ha suonato in tutto il mondo, da Miami, New York, Città del Messico, Lima, ed è stato anche, acclamato dal pubblico della RAI perché si è esibito molte volte appunto con i brani mazziniani. E contemporaneamente nella stessa serata a seguire avremo il duo Cristina Scalas flauto e Davide Mocci chitarra, che ci faranno immergere in tutta quella che è la musica tipica per flauto e chitarra, quindi andremo nella dimensione della chitarra in duo, dove la chitarra fa da accompagnamento, sì, ma i grandi interpreti come Mauro Giuliani dell'Ottocento, Fernando Carulli, hanno sempre dedicato poi anche ampio spazio alle sonorità e alla melodia della chitarra. Questo è il 2, poi il 3 andremo invece in Portogallo con Aires Piregno, che ci farà ascoltare musica della letteratura chitarristica. È un musicista acclamato in Portogallo, che ha vinto nella sua carriera il primo premio al concorso internazionale di New York, ha suonato in tutto il mondo ed è direttore del Conservatorio di Vila do Conde, una ridente cittadina portoghese dove vi è un'intensa attività musicale ed artistica. E poi a seguire avremo il 4, un duo da non perdere, il duo Equinox, formato da Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra. Artisti che hanno suonato in tutto il mondo perché sia da solisti che in duo hanno fatto il giro dall'America Latina, dagli Stati Uniti d'America, e sono però toscani, quindi anche qui c'è la dimensione dell'Italia che viaggia nel mondo e che porta musica di grande qualità. Ascolteremo arie d'opera, brani della letteratura chitarristica classica, per cui sarà un programma variegato e con un'offerta musicale veramente di altissimo livello.
1: Allora Ivana, intanto ricordiamo che l'ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti, ricordiamo la location dove si tengono, quindi 1, 2, 3 e 4 luglio, dove possono venire le persone a vedere, il pubblico a seguire questo importante festival?
2: È il Palazzo di Città, il simbolo della città, è il Salone degli Specchi del Palazzo di Città, che è stato concesso grazie appunto al patrocinio del Comune di Taranto, e quindi ringraziamo anche l'amministrazione comunale per questa iniziativa, perché comunque è un festival degno di avere una cornice di altissimo livello, insomma.
1: Allora, poi un altro importante evento, un'importante programmazione che è prevista appunto dalle tue attività è quella della Summer School, che sarà tenuta ovviamente dalla professoressa Maria Ivana Oliva, rivolta all'orchestra Andrea Segovia, e che quindi non soltanto ascolto ma anche proprio la parte teorica e pratica, che poi si conclude a settembre. Dici anche qualche indicazione su questa Summer School, che ovviamente ogni anno la parte didattica è quella che ti riguarda sempre in maniera diretta.
2: Sì, certo. Allora, anche qui siamo alla 10ª edizione della Summer School, che è una scuola di musica estiva che prevede una formazione musicale rivolta ai giovani componenti dell'orchestra Andrea Segovia, che oramai sul territorio è diventata un punto di riferimento. E durante l'estate quindi faremo degli incontri, li faremo a Lama, quindi ci spostiamo in una zona esterna alla città, presso la sala di comunità della Chiesa Regina Pacis, dove poi praticamente terremo un concerto finale. nazionale. Anche qui emerge la componente non solo, diciamo, formativa della musica, ma per quanto poi mi riguarda come insegnante e docente di una scuola media in indirizzo musicale, cerco sempre di dare anche un taglio sociale, di privazione anche da, e di eliminazione da forme

diciamo, di devianza sociale, per cui ha una finalità sì formativa musicale, ma anche educativa e, nei confronti dei giovani. Quindi è un modo per trascorrere l'estate diversamente, ma poi si arriva a dei risultati molto diciamo, soddisfacenti, perché, come insomma, abbiamo sempre detto, questa orchestra si è, diciamo, sempre distinta sul territorio, è arrivata anche a registrare un compact disc, il CD Donatori di Suoni, che anche Studio 100 ci ha, insomma, promosso nella divulgazione, ha devoluto i suoi fondi poi all'associazione Simba. Quindi c'è di tutto in mezzo, ma bene, speriamo di avere sempre la forza di andare avanti.

0: Grottaglia rientra nella nostra scaletta per due motivi. Il primo è quello che abbiamo visto, con una notizia che riguarda Redia Airways, con la possibilità di vedere Grottaglia al centro di quello che è un percorso industriale, ma anche assolutamente qualitativo, con la produzione di un colosso da 108 metri e la possibilità finalmente di sfruttare, non come vorremmo tutti, perché tutti ovviamente ambiamo alla possibilità di vedere transitare, atterrare e decollare da Grottaglia e voli di linea, ma con la possibilità di trovare una destinazione anche parziale, anche non soddisfacente per tutti, ma un aeroporto che merita una svolta per sé, per il territorio e per Grottaglia.
1: Sì, allora in questi giorni appunto è tornata alla ribalta la questione Windrunner. Come sapete, già lo scorso anno abbiamo presentato presso la Confindustria il progetto e l'amministratore delegato ha rappresentato proprio questo, cioè Grottaglie come sede della produzione di questo importante aereo. In realtà siamo un po' in ritardo rispetto a questo protocollo d'intesa, perché si aspettava già questa firma un bel po' di tempo fa, ma comunque non è mai troppo tardi. Questo sicuramente apre uno scenario nuovo per il futuro, per questo territorio, in quanto occupazione, punto di avanguardia della produzione aerospaziale. Tenga conto che in questi giorni è stata anche firmata una joint venture con Baykar per la produzione di droni. Quindi anche questo è, diciamo, un altro elemento che caratterizza il territorio. Tuttavia non perdiamo di vista l'obiettivo di far partire anche i voli civili, perché non sono incompatibili queste funzioni e possono anche essere integrate l'una con l'altra e arricchire questo territorio. Tenga presente che qualche giorno fa l'amministratore di Alitalia ha dichiarato che Alitalia, insomma, l'ex Alitalia, la chiamo Alitalia per essere più chiari,
0: per convenzione Alitalia.
1: Sì. Ha dichiarato che ci sono delle rotte disponibili da insediare in Puglia. Beh, quindi diciamo qualcuna di queste potrebbe anche essere portata a Grottaglia. Infatti mi sono ripromesso in questi giorni di scrivere anche a lui chiedendo di tenere in considerazione il nostro aeroporto.
0: Sindaco, sa già di quali linee, di quali tratte potrebbe, insomma, a quali tratte potrebbe fare riferimento l'amministratore delegato di ITA?
1: Non conosco il dettaglio, perché l'ha detto durante la conferenza in masseria e credo ci sia stato un passaggio generico, però mi riprometto di approfondirlo, ma soprattutto mi riprometto di scriverli in modo che possa anche, diciamo, darci delle delucidazioni.
0: Chiaro, chiaro, grazie. Quindi mi pare di capire, insomma, che sì, questo nuovo progetto, nuovo fino a un certo punto, nel senso che oggi viene ripreso, reca soddisfazione, porta soddisfazione per quelli che sono gli sviluppi che possono poi ricadere in maniera diretta e indiretta sul territorio. Però la vocazione di Grottaglie, io da quello che percepisco dalle sue parole più e più volte, lei è stato molto chiaro, Sindaco, anche in occasione dell'Open Day all'aeroporto, tutto pronto, ma mancano i soldi. Quindi la vocazione di Grottaglie è quella che va nella direzione dei voli civili.
1: La vocazione è che vada anche nella direzione dei voli civili, non solo, io non sono, diciamo, dell'idea di escludere tutto il resto, perché come sapete in questi giorni è partito il cargo, che è anche un altro asset strategico del territorio, per l'agricoltura, insomma.

0: ma per i collegamenti della nostra logistica, quindi non bisogna escludere, bisogna integrare. La lotta che è stata fatta nei tempi che mi hanno preceduto è stata quella di dire voglio solo questo, e nel mentre non si è riuscito ad ottenere nulla. Io ho sempre sostenuto invece che le cose possono essere, possono integrarsi l'un l'altro. Certamente Grottaglie non potrà essere un hub di voli intercontinentali, ma le tratte che possano collegare la provincia di Taranto con l'Italia e qualche tratta europea può essere sicuramente un obiettivo.
1: Chiaro. Sindaco, le faccio un'altra domanda sull'aeroporto che riguarda in maniera diretta i giochi del Mediterraneo. Qualche settimana fa il commissario Ferrarese aveva parlato di possibilità, laddove richiesto dalle federazioni nazionali ed internazionali, la possibilità di aprire lo scalo agli atleti che arriveranno a Taranto e alle loro famiglie. A che punto siamo con questa procedura?
0: Ma guardate, l'aeroporto civile di Grottaglie è aperto sempre all'aviazione generale, cioè non è che qualcuno può non atterrare, se c'è una richiesta l'aeroporto di Puglia autorizza l'accesso, quindi diciamo questo è un falso problema. Oltretutto hanno creato l'illusione che con i giochi del Mediterraneo sarebbero arrivati dei voli di linea, delle compagnie a portare dei turisti. Non è questo, cioè sicuramente arriveranno le federazioni con dei jet di aviazione generale e potranno certamente atterrare, questo non è escluso, anche perché i lavori dell'aerostazione si concluderanno a breve, quindi chiunque potrà atterrare e partire. Quindi non è questo il tema è avviare, diciamo, il volo con delle compagnie di linea, questa è la cosa più importante.
1: Chiaro, chiaro. Chiudo l'argomento aeroporto, la porto in un campo un po' più complesso secondo me, pensi lei dove la sto portando, che è quello della discarica ex Vergine. Negli scorsi giorni c'è stata una conferenza importante, continua ad esserci un problema reale, fattivo, nel quale lei si è schierato in maniera chiara, decisa, netta, assieme ad altri 6 sindaci del territorio.
0: Sì, la questione della discarica ex Vergine, ora Lutum, è un grande problema per il territorio. Si tratta di una discarica che fu sequestrata qualche anno fa a causa di irregolarità e di problemi ambientali. Chiaramente è stato accertato che quella discarica, me lo ha anche dichiarato l'ASL, ha comportato una serie di effetti negativi per il territorio. E c'è una vicenda strana, è una discarica per la quale la Regione Puglia aveva stanziato intorno agli 8 milioni per la bonifica, ma poi a un certo punto il privato l'ha acquistata con l'idea di bonificarla gli stesso, salvo poi scoprire che la voleva bonificare per poi riempirla di nuovo. E il territorio ormai ha già dato. Torniamo a un collegamento anche molto veloce. Com'è possibile che nella provincia di Taranto ci sia la più alta percentuale di impianti di rifiuti di Puglia, quindi Taranto è praticamente il terminale dei rifiuti di Puglia. Calcolate che l'unico inceneritore che esiste è quello, diciamo, di Massafra, che siamo in provincia di Taranto. Calcolate che si vuole riaprire l'inceneritore di Taranto, si vuole fare un rigassificatore, tutte cose che nessuno vuole e che portano a Taranto insieme a tutti gli aspetti, diciamo, negativi per l'ambiente e la salute. Beh, siamo preoccupati perché un'ulteriore discarica di rifiuti speciali in un territorio già sacrificato e non è sicuramente quello che ci aspettiamo. Beh, ci aprissero l'aeroporto, diciamo, no? Se proprio ci vogliono dare qualcosa di buono. Invece a Taranto purtroppo arrivano sempre queste cose negative. Tenga presente che noi il 5 di luglio faremo a margine della conferenza, della mostra contemporanea d'arte, che mi auguro voi vogliate visitare perché ci sarà l'inaugurazione, il 5 quindi faremo un dibattito su come si chiude una discarica, perché quella di Grottaglie, che se ricordate bene l'abbiamo chiusa qualche anno fa, adesso si avvia la fase di post gestione e chiusura definitiva, e quindi così in quel modo spiegheremo come effettivamente si chiude una discarica, non mettendoci rifiuti ma diciamo aprendo un procedimento, diciamo, di bonifica totale di quel sito. Quindi, se volendo, c'è la possibilità, è un fatto

0: politico, bisogna scegliere di proteggere Taranto da queste, da questi fatti negativi. Mi pare di capire che molta parte della politica su questo faccia orecchia da mercante, cioè preferisca avvantaggiare più il diritto alla libera imprenditoria piuttosto che quello della salute, dell'ambiente, dei cittadini. E qui torniamo sempre al solito caso Taranto.
1: Parliamo adesso del caso che sta tenendo banco in questi giorni, ovvero questo disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del Lungomare per il Medimex. Che cosa è successo? Il servizio del Park and Ride, un servizio tra l'altro molto comodo, messo a disposizione da Chima Mobilità, che permette di lasciare la propria auto nel Piazzale Democrate in Città Vecchia o al Parco Cimino e poi di raggiungere il centro di Taranto con le navette messe a disposizione da Chima, non ha effettuato la corsa oltre le 23:30, nonostante l'azienda abbia dichiarato che era stato stilato un ordine di servizio che prevedeva il prolungamento, l'estensione, insomma, delle corse fino all'una di notte. E adesso noi dovremmo avere in collegamento, proprio per parlare di questo, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Buongiorno, consigliere.
2: Buongiorno, buongiorno Maria Laura e buongiorno ai telespettatori.
1: Allora, io farei partire innanzitutto il servizio che riepiloga un po' quelli che sono stati gli aggiornamenti sulla questione, perché ieri il sindaco Bitetti, a margine della presentazione della stagione 2026-2027 del Teatro Fusco, ha ovviamente espresso quelle che sono le sue opinioni su quanto accaduto e dopo lo commentiamo insieme al consigliere Stano. Vediamo.
3: Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Chima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del Park and Ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
4: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
3: Intanto Chima Mobilità ha rimosso dal proprio sito aziendale il comunicato ufficiale con cui annunciava il prolungamento delle corse fino a l'una di notte, un servizio che è stato invece interrotto alle 23:30. Emergono poi altri dettagli sulla questione. Alcuni cittadini hanno riferito che gli autisti avrebbero avvisato che al ritorno non ci sarebbero state corse delle navette. La presidente della partecipata, Giorgia Gira, ha comunicato di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.
1: Allora, questo quanto accaduto, ovviamente sono tante le polemiche sollevate da parte dell'opposizione, ma anche dei sindacati che hanno dichiarato non si scarichino le responsabilità del disservizio sui lavoratori. Allora, consigliere Stano, il rischio in questi casi è sempre quello di disincentivare il cittadino che già a Taranto non brilla particolarmente per la preferenza nei confronti del mezzo pubblico a scapito appunto del mezzo privato, dall'utilizzare un servizio che invece è piuttosto utile.
2: Sì, sicuramente, ma anche perché non è la prima volta che accadono questi disservizi. Con l'evento che c'è stato del Medimex, diciamo che ha avuto una risonanza molto più ampia il disservizio, ma vi posso garantire che tutti i giorni ci sono cittadini che mi chiamano perché molte corse purtroppo vengono saltate, ma questo, diciamo, è normale perché c'è una pianta organica carente, nonostante stiamo parlando di una partecipata che ha all'attivo di bilancio 3,5 milioni di euro, ma purtroppo non vengono mai fatti investimenti sulla pianta organica, ma presumibilmente penso che si penserà più che altro a fare altro e non agli operatori, i quali poi si vedono anche vessati.

0: un comunicato stampa dove gli vengono scaricati le colpe, quando invece non hanno alcuna colpa, perché qua la faccia ce la devono mettere assolutamente presidente e vicepresidente, nonostante il loro imbarazzante silenzio in questo momento.
1: Sì, effettivamente ieri appunto è giunto un comunicato da parte di Chima Mobilità in cui si affermava, come avete ascoltato nel servizio,

0: Però diciamo che è un po' in questo chiaroscuro di detto non detto che si creano poi le incomprensioni e intanto appunto cominciano a circolare già quelle che al momento sono solo voci e indiscrezioni, ovvero alcuni cittadini hanno detto quando gli autisti ci hanno lasciato alla fermata appunto prevista, ci hanno già detto non ci sarà il servizio di ritorno, quindi come se già si sapesse che il servizio sarebbe stato interrotto e addirittura si parla di un'adesione su base volontaria, il che nell'economia dell'organizzazione di un evento di questa portata ovviamente sarebbe un errore gravissimo sul quale adesso bisogna fare chiarezza.
1: Sì, anche perché quell'ordine di servizio è diventato virale sui social subito dopo, perché diciamo appena è stata scaricata la colpa sui lavoratori, immediatamente poi è uscito a galla questo ordine di servizio, quindi la colpa non è assolutamente loro perché lì non bisognava cercare volontari, ma bisognava garantire il servizio fino all'una e non fino alle 23:30, perché giustamente poi un lavoratore può decidere di propria volontà se restare al lavoro o meno con un ordine di servizio del genere.
0: Alla luce di quelle che, sono le, di quelli che sono gli appuntamenti importanti che ci attendono ormai a breve, come appunto i giochi del Mediterraneo, per non parlare ovviamente di tutti i turisti che anche ieri abbiamo visto stanno affollando il Borgo e Città Vecchia, quali sono secondo lei le misure che una partecipata dovrebbe mettere in campo in questo momento dal punto di vista organizzativo per evitare ulteriori sbavature, se, così vogliamo chiamarle per, utilizzare il termine, usato dal primo cittadino?
1: Sì, anche questo è sbagliato perché questa non è l'unica sbavatura. Purtroppo ce ne sono state diverse di sbavature. In questo momento, diciamo, la maglia si è strappata con quest'ultima sbavatura. E qua ci sono degli errori gestionali a cui bisogna correre ai ripari, ma a risponderne, ripeto, devono essere i vertici, anche perché andiamo a un incontro internazionale di una importanza rilevante e non ci possiamo più permettere questi errori. Quindi, perlomeno che vengano fatte delle assunzioni immediatamente, perché purtroppo Chima Mobilità da tanto tempo ha una pianta organica carente dove non vengono fatti investimenti. Ma ti dirò di più, Maria Laura, ripeto, stiamo parlando di un'azienda, di una partecipata in attivo, una delle poche in attivo nella nostra città. Ma per un'ennesima volta i soldi che sono a bilancio di Chima Mobilità, come è già successo negli anni precedenti, sono stati sottratti per metterli nel bilancio del Comune di Taranto e poi questi sono i risultati, perché nel momento in cui non vengono fatti investimenti, ovviamente l'azienda non riesce più, diciamo, a garantire un servizio adeguato.
0: Ecco, ci sono delle carenze non soltanto dal punto di vista dell'organico, ma anche a livello proprio di infrastrutture, perché l'altro giorno commentavamo il fatto che alcuni cittadini sono costretti a sporgersi sulla carreggiata per vedere se sta arrivando il mezzo, quando in altre città già da 20 anni esistono delle pensiline con dei monitor che segnalano l'arrivo appunto del mezzo. E si era tentato inizialmente di mettere in piedi una situazione del genere anche a Taranto, poi alcune sono state vandalizzate, altre non sono più funzionanti. Sulla questione comunque torneremo a breve. Ora il punto è che Taranto si sta anche attrezzando proprio per incentivare i cittadini all'uso del mezzo pubblico, che è un po' anche un freno culturale, da quello che è emerso anche dalle interviste che abbiamo realizzato nei mesi scorsi, si sta attrezzando con BRT, un investimento importante che ha stravolto, possiamo dire letteralmente, la città con i cantieri, ma anche per quanto riguarda la viabilità, creando disagi ai commercianti, su cui adesso però si punta per cercare di capire, come cambierà la mobilità pubblica a Taranto e peraltro le linee di Chima Mobilità si trasformeranno in funzione di quelle di BRT e diventeranno complementari in una maniera che ancora non è chiara perché l'abbiamo chiesto più volte anche ai vertici di Chima Mobilità e ovviamente si sta ancora studiando in che modo le linee di Chima Mobilità potranno poi compensarsi con BRT. Ma qui ritorna anche il nodo dell'organico, perché è chiaro che ci sarà sicuramente un aumento di richiesta di personale per far fronte a quelli che sono i mezzi BRT e contemporaneamente a Chima Mobilità. Tra

0: Altro BRT richiederà anche qualcosa di specialistico per poter guidare un mezzo elettrico in modo tale da poter far risparmiare anche la batteria.
1: Sì, anche perché a quanto ci è dato sapere, non ti nascondo, Maria Laura, che neanche noi nelle diverse commissioni ancora siamo stati edotti su tutti i tracciati BRT e su, diciamo, su quello che accadrà dall'1 gennaio del 2027, quindi che praticamente domani, ma ad oggi ancora non si sa quali saranno gli operatori che si dovranno occupare di questo servizio, non si sa se ci saranno concorsi, ma soprattutto dobbiamo cercare di garantire, come amministrazione comunale, parlo, che questo servizio sia efficiente, anche perché vi ricordo che abbiamo sottratto alla città 3.500 posti auto per questa BRT. Io anche mi ero sforzato in Consiglio Comunale di lasciare qualche posto auto ancora per un po' di tempo, perlomeno per quei residenti, come per esempio nel borgo, dove purtroppo non sanno dove più dover parcheggiare, ma l'amministrazione ha pensato bene di eliminare il tutto perché bisognerà lasciare la macchina a casa e utilizzare i mezzi pubblici. Ma se questi poi sono i risultati dei mezzi pubblici, non so sinceramente se poi il cittadino li utilizzerà.
0: Certo, e ci si consenta insomma di dire che per quanto riguarda BRT, la sensazione è quella che sia stato effettuato dall'amministrazione precedente un progetto sulla carta, poi realizzarlo ovviamente tra le strade di Taranto, quindi conoscendo anche quelli che sono stati i cambiamenti nel corso degli anni, è tutt'altra cosa. Quindi ci sono stati sicuramente. Ci sono state delle modifiche in corso d'opera. Allora, prima di salutarci, domani c'è un nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale, un ordine del giorno tra l'altro abbastanza lungo e corposo. Vogliamo, dire ai nostri telespettatori quali sono i punti principali di cui si parlerà?
1: Sì, oltre ai soliti debiti fuori bilancio che purtroppo l'amministrazione si appresterà a dover votare con un debito fuori bilancio che adesso, se non ricordo male, è anche di 563 mila euro e dovrebbe essere il più corposo di quell'ordine del giorno, ma soprattutto andremo a votare la modifica sul regolamento CUDE, perché io non so se ti sono arrivati ulteriori aggiornamenti. Purtroppo stiamo ricevendo diverse lamentele dai cittadini che si recano presso il comando della polizia locale, ma purtroppo non riescono ad avere o il CUDE o lo stallo perché vengono rispediti a casa con delle cattive informazioni. Quindi noi cercheremo assolutamente di correre ai ripari in Consiglio Comunale già domani per poter ottemperare a questo problema, che purtroppo ci vede costretti ulteriormente a intervenire per diverse lacune che c'erano nel regolamento precedente.
2: Spesse volte nostro ospite Franco Rizzo, esecutivo USB. Franco, buongiorno, ben trovato, buona mattina.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, Franco, ieri quando insomma lavoravamo a questo servizio, senza voler ledere la dignità di nessuno, avevamo difficoltà a comprendere come, secondo Flex, la soluzione sia così semplice, così a portata di mano, dietro l'angolo, e noi invece siamo qui a rabattarci su un problema diventato annoso da 60 anni, da oltre 60 anni. È davvero come dice Flex, oppure c'è qualche problemino in più?
3: Diciamo che definire realistiche le dichiarazioni di Flex forse anche riduttivo. No, non sono dichiarazioni. A me sembra più una classica dichiarazione che si fa di solito in campagna elettorale. Sembra di assistere a una campagna elettorale in cui Flex Group tenta di accaparrarsi il voto in più delle persone, la simpatia delle persone. In realtà la situazione è drammatica, non condividono anche la posizione di Pratesi, però
2: Certo.
3: c'è un fondo di verità, perché poi in sostanza si ribadisce quanto stiamo sostenendo da anni. La situazione è talmente grave e la

0: mole di denaro e di tempo che ci vuole non è una cosa da nulla, e che l'unico soggetto che potrebbe sopportare, come dire, una spesa di quel tipo, garantendo 16.000-17.000 famiglie di tutto il gruppo, è il soggetto statale. Quindi anche qui non si capisce per quale motivo, se il rilancio ci deve essere da parte dell'Ilva con i soldi dello Stato. E Flex, in un'intervista che ha rilasciato, l'ha fatto anche capire, quando lui ribadisce e dice: beh, lo Stato deve sostenere come fanno Germania, Francia, come fanno le altre nazioni, sta dicendo quello, cioè ci deve mettere i soldi. Quindi non si capisce per quale motivo lo Stato ci dovrebbe mettere i soldi per farla gestire poi ai privati. Noi sosteniamo l'esatto
1: Certo,
0: contrario.
1: no, assolutamente, assolutamente. Poi al di là di quello, insomma, è una valutazione che balza agli occhi di tutti. C'è poi il passaggio che o è davvero la soluzione ad ogni problema o è demagogia pura, demagogia allo stato puro che tocca con mano, tocca davvero, stuzzica quasi i lavoratori Ilva, perché la bacchetta magica prevede che nessun lavoratore resterà a casa. E questo secondo me alza il livello della polemica perché va a toccare la tasca dei lavoratori, le problematiche delle famiglie, quello a cui vanno incontro i lavoratori in cassa integrazione, ma anche quelli che sono rimasti a casa per altri motivi. Nessun lavoratore resterà a casa è una provocazione bella e buona, eh.
0: Certo, no, è la provocazione della campagna elettorale, perché quella è, cioè lui tenta di colpire, tenta di accaparrarsi le simpatie poi del popolo dei lavoratori dicendo quella cosa lì. Però diciamo, dalle dichiarazioni sue le cose non è che si tengono tanto, diciamo, hanno una logica, no, per tenersi insieme. Lui parla addirittura dicendo bisogna fare meno acciaio alzando la qualità.
1: Sì.
0: Ma per alzare la qualità tu dovresti cambiare completamente gli impianti, tu non lo fai domani mattina. Cioè, sono discorsi che per assurdo noi abbiamo già affrontato negli anni scorsi. Se noi volessimo fare la produzione di acciai speciali come avviene a Terni, non è che tu riesci a farlo con un investimento nel giro di 3-4 mesi, ci vorranno probabilmente 5-6 anni. Quindi mi sembra, come dire, più interessato poi. Se non ricordo bene, questa liquidità, da quanto ho capito, non ne ha. I trascorsi da parte di Flex in giro per l'Europa, diciamo, le ultime vicende, non gli danno, diciamo, quest'aurea di soggetto
1: Credibilità.
0: serio. Ecco. Però io, a prescindere da tutto, dico che l'errore che continua a commettere il governo è quello di attendere un salvatore della pace che non ci sarà mai. Cioè, l'unica soluzione sarà quella poi dello Stato. Spero che sia vera questa notizia che sta girando, che non è stata confermata, ma noi la domanda a Urso gliel'abbiamo fatta, probabilmente dell'ingresso in campo del terzo soggetto, che poi dovrebbe essere un soggetto costruito con un partner industriale italiano e una partecipata dello Stato. Quindi un po' come è avvenuto nel 2018, quando il soggetto pubblico si presentò insieme a Cindal e poi ebbero la capacità di perdere la gara con Calenda Ministro, se vi ricordate.
1: Certo.
0: Quindi dovrebbe venire questa cosa qua che rappresenta forse l'ultima speranza in questo momento.
1: Assolutamente. Franco, ci avviamo verso quello che è un momento storicamente caldo, non solamente per le temperature, ma poi d'estate. La questione Ilva di solito subisce le impennate particolarmente pericolose, anche per quelli che sono gli sviluppi che portando te sul territorio. Qual è la situazione in questo momento e quali gli sviluppi che vi attendete sotto il punto di vista del lavoro e non del cambio di proprietà?
0: Dal punto di vista del lavoro la fabbrica è praticamente ferma. Abbiamo migliaia e migliaia di lavoratori in cassa integrazione, oltre ai lavoratori Ilva ENAES già in cassa. Situazione drammatica in una città in cui tra l'altro c'è tanta fame di lavoro. In questo momento probabilmente si avverte di meno perché c'è la questione delle attività sui giochi del Mediterraneo, quindi dal punto di vista del lavoro c'è una sorta di compensazione, ma dall'inizio dell'anno ad oggi nel solo appalto Ilva abbiamo perso circa 600 unità tra i lavoratori che purtroppo hanno pagato sulla propria pelle i tagli poi delle attività che si sono svolte all'interno dello stabilimento. Il trend, diciamo, non è positivo e, come hai detto tu, io penso che quest'estate già a partire dalla metà di luglio c'è il rischio concreto, come dire, che il clima si alzi ancora di più. Io spero sempre, come dire, nel buon senso della politica, che in questi anni purtroppo quasi mai sulla vicenda Ilva è stata messa sul tavolo. Io, come voi sapete, noi abbiamo anche ragionato pubblicamente dicendo: guardate, se volete chiudere la fabbrica, ma noi non ci opponiamo neanche, perché un attimo prima presentiate un progetto, certo, concreto, realistico, e diamo sistemazione a tutti i lavoratori di Ilva, di Ilva S, dell'appalto, che stanno pagando le conseguenze delle scelte completamente sbagliate della politica negli ultimi 14 anni.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano.

Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti. Oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball. Possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre iniziamo con un po' di riscaldamento. Marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro. Ah, espiro, poi vado con le braccia su, questa volta inspiro quando vado su, espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5, 6, altri 2, inspiro, giù, un altro, inspiro. E giù, poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato, e lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti, e andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù. E poi continuo un po' la marcia.

braccia, fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori, cerco un po' di equilibrio. E su, naturalmente se ho problemi di equilibrio basta staccare appena appena il piede, se no altrimenti sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle, inspiro, le porto indietro, indietro, indietro, in basso, 2, 3, 4, 5, al contrario, 1, 2, 3, 4 e 5. Iniziamo la nostra lezione. Abbiamo detto con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe, inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe, espiro, quando vado su contraggo glutei e cosce, inspiro, espiro, continuo, inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe e tenere bene l'assetto del tratto lombare, quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia, quindi porto il sedere indietro e su, evito di portare il sedere tra i talloni. Altri 2, 1, 2, ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo. Inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto, poi scendo, cambio mano, inspiro, espiro e vado su, inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti, l'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso la catena sinistra del corpo, e poi la destra, appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti, stiamo stimolando i fianchi, stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo, allungo, fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi, immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori, inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia, espiro, 4, 5, schiaccio, 6, 7, 8, 9 e 10, rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro, benissimo, andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto.

strumenti auto allungo la testa, tengo le scapole basse e conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi inspirando rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andremo a simulare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico. Per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico, quando ho espirato contraggo leggermente la zona e poi inspirando la rilasso. Facciamo altri tre, inspiro, espiro, due. Finita questa prima serie. Tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria, allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni, quindi siamo a 5. Inspiro, 6, 7, 8, 9, massima apertura, 10 e di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia, questa volta oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su, rilasso, inspirando ed espirando, vado su. Qui, oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro. 3, espiro, 4, 5, le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata, altri 3, 1, fuori l'aria, 2, 3. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero. Poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni. Però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone e questa volta tenendo il pallone tra le ginocchia non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone alle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente, quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro.

Inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Un altro per gamba, quindi fuori l'aria, 1, 2, tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede. E poi fletto, poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo: tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali. È un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente, se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino, metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no, altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta. Inspiro, espiro alla quinta ripetizione. Inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto. E via, iniziamo. E su. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Inspiro, benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo. Inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro, i piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Facciamo un altro, espiro e ci concediamo qualche secondo di recupero, togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe, controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia. Sempre una decina di secondi. E poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, come prima stringo e stacco il bacino. Rilasso.

passo inspirando ed espirando vado su. 2, 3. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E poi ci rilassiamo un po', ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria, distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte. Però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi. Cioè appena sento il giusto lavoro nelle gambe mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante che come sempre c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po', mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone. A questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti, poi inspiro, espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente, abbiamo detto, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome, riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, oh, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 37 indagati al termine delle indagini della polizia penitenziaria sull'uso dei telefoni cellulari nel carcere di Taranto. I sindacati, grande risultato nonostante le criticità irrisolte del carcere. 60 ettari di macchia mediterranea bruciati nell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 172 tra Taranto e Martina Franca. Si indaga sulle cause. Confermate le dimissioni di Federica Stamerra, lunedì l'ufficialità, la nuova assessora sempre in quota al consigliere Di Gregorio. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati con la nostra edizione serale del TG. In apertura parliamo ancora di cronaca. Sarebbero 37 gli indagati nell'ambito delle indagini condotte dalla polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto per l'uso indebito dei telefoni cellulari. Vediamo il servizio. Si è conclusa un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dal personale di polizia giudiziaria del reparto penitenziaria in servizio presso la casa circondariale del capoluogo ionico. L'inchiesta ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 37 persone, 36 detenuti e un familiare, accusati di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Secondo quanto emerso dalle indagini, i reclusi avrebbero utilizzato telefoni cellulari introdotti e nascosti all'interno delle celle per mantenere contatti con l'esterno, eludendo i controlli previsti dall'ordinamento penitenziario. Gli apparecchi sono stati scoperti durante un'importante operazione di perquisizione eseguita all'interno dell'istituto, nell'ambito delle attività coordinate dalla Procura. Le verifiche svolte dagli investigatori della Polizia Penitenziaria avrebbero inoltre consentito di ricostruire un considerevole volume di chiamate effettuate dall'interno delle sezioni detentive verso l'esterno, confermando la diffusione del fenomeno. Durante le operazioni di controllo si è verificato anche un episodio di violenza. Un detenuto avrebbe aggredito gli agenti impegnati nelle perquisizioni ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'obiettivo resta quello di rafforzare la sicurezza all'interno del carcere di Taranto e contribuire, attraverso un costante lavoro di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela della collettività. Le organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria hanno evidenziato come questo risultato sia stato raggiunto nonostante le difficoltà con cui quotidianamente opera il personale del carcere del capoluogo ionico, caratterizzato da un elevato sovraffollamento e da una cronica carenza di organico. E ci spostiamo ora a Castellaneta per la brutta notizia di cronaca che ha sconvolto la comunità locale. Saranno infatti celebrati lunedì 29 giugno alle ore 10 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Castellaneta i funerali di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni, ritrovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì nella Gravina Grande. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Taranto intanto ha aperto un fascicolo d'inchiesta. L'ipotesi di reato al momento contro ignoti è quella di istigazione al suicidio. Gli investigatori stanno svolgendo una serie di accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e chiarire ogni aspetto della vicenda. Particolare attenzione è rivolta al telefono cellulare del giovane, che però al momento non è stato ancora rinvenuto. Per questo motivo gli inquirenti stanno effettuando approfondimenti attraverso sofisticati sistemi di analisi e collegamento da remoto, nella speranza di recuperare elementi utili alle indagini. Intanto, nel giorno dei funerali, il sindaco di Castellaneta Gianni Di Pippa ha disposto il lutto cittadino. E parliamo adesso del vasto incendio che ha interessato nel pomeriggio di ieri il tratto della strada statale 172 tra Martina Franca e Taranto, in prossimità dello svincolo per Statte. Le fiamme alimentate dal vento hanno rapidamente interessato un'ampia area di 60 ettari di macchia mediterranea e terreni incolti, estendendosi nel giro di poco tempo verso le campagne circostanti. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, ha reso particolarmente critica la situazione, creando disagi alla circolazione e soprattutto preoccupazione tra gli automobilisti in transito lungo l'arteria stradale. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto, supportate dai distaccamenti del territorio e dai volontari della protezione civile con i mezzi antincendio. Nelle operazioni di spegnimento sono entrati in azione anche un elicottero e un Canadair, impegnati in ripetuti lanci d'acqua per contenere il fronte dell'incendio e impedire l'ulteriore propagazione. Le attività attività di spegnimento si sono concluse nel pomeriggio di ieri. Al momento non sono state ancora accertate le cause dell'incendio, sulle quali saranno avviati gli opportuni accertamenti al termine dell'emergenza. E parliamo adesso di politica, del caso che sta scuotendo in questi giorni Palazzo di Città, le dimissioni dell'assessore al patrimonio Federica Stamerra, che sarebbero ormai certe. Si attende l'ufficialità forse proprio nella giornata di lunedì, e intanto si pensa già alla sostituta, che potrebbe essere sempre in quota, al consigliere di Azione Vincenzo Di Gregorio. Vediamo. Una giornata convulsa, quella di ieri a Palazzo di Città. Sin dalla mattina le voci sempre più insistenti delle dimissioni di Federica Stamerra dall'incarico di assessore al patrimonio hanno agitato la politica locale. A poco meno di un anno dall'entrata in carica, la giunta Bitetti, contrariamente alle previsioni del sindaco, che avrebbe voluto mantenere la stessa squadra per tutta la durata del mandato, è costretta a fare i conti con il primo cambio. La decisione della Stamerra è certa, l'ufficialità, legasi protocollo della lettera di dimissioni, potrebbe arrivare già lunedì. Le motivazioni ufficiali sarebbero di carattere personale, ma da più parti assicurano che non ci sarebbe alcun cedimento del primo cittadino alle pressioni del PD, orfani del terzo assessorato, col passaggio di Enzo Di Gregorio e della Stamerra stessa ad Azione. All'origine della decisione, infatti, spunterebbero problematiche interne alla direzione patrimonio, insofferenza per carenza di organico, ma anche difficoltà nel conciliare l'indirizzo politico con il lavoro di tecnici e dirigenti, che di fatto avrebbe reso difficile la prosecuzione dell'incarico. Vero è che nei giorni scorsi la Stamerra aveva già subito una modifica delle deleghe da parte di Bitetti, perdendo quella al personale per rivestire patrimonio, servizi demografici e politiche del lavoro. Intanto però si pensa già alla sostituta, in ossequio alla legge sulla parità di genere, che secondo fonti vicine all'amministrazione potrebbe restare in quota al consigliere Di Gregorio e di conseguenza ad Azione. Cambiamo argomento, perché ci sarebbero delle novità sul rigassificatore. Nei giorni scorsi, infatti, la Regione Puglia ha ascoltato una delegazione del Comune di Taranto composta dal primo cittadino Piero Bitetti, dall'assessore all'ambiente del Comune di Taranto Fulvia Gravame e dal presidente della Commissione Ambiente Gian Domenico Vitale, per acquisire informazioni utili a capire quali sono le criticità che renderebbero sempre meno concreto questo progetto sul nostro territorio. Vediamo il servizio.
1: Potrebbe essere più lontano di quanto si possa immaginare il progetto del rigassificatore a Taranto, mentre il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riaperto

Nelle scorse settimane la procedura di valutazione relativa all'installazione dell'impianto da 12 miliardi di metri cubi di gas l'anno nell'area del molo polisettoriale, continuano ad emergere molteplici criticità che renderebbero la realizzazione dell'infrastruttura decisamente poco probabile. La Regione nei giorni scorsi ha ascoltato il Comune di Taranto sulle problematiche presenti, in particolare una delegazione composta dal primo

0: Quindi sull'analisi della documentazione presentata dal proponente sul rigassificatore, che presenta una serie di criticità non di poco conto, che sono state anche nell'ambito dell'autorizzazione riguardante la sicurezza, quindi il nulla osta di fattibilità, già esplicitate al proponente. Quindi ci sono numerose criticità, sia tecniche che organizzative del condominio fondamentalmente, che si andrebbe a instaurare sul molo polisettoriale tra la San Cataldo Containers, la cantieristica dell'eolico offshore ed eventualmente anche il rigassificatore. Ci sono criticità non di poco conto e non trascurabili, quindi io credo che la procedura non potrà andare granché avanti. Vedremo le integrazioni che farà il proponente, ma sono abbastanza fiducioso che la posizione sia di netta contrarietà anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
1: Questo potrebbe spiegare anche perché, secondo alcuni comitati, per esempio quello di Lido Azzurro, l'amministrazione comunale non ha preso ancora una posizione pubblica ben definita in merito.
0: Beh, sicuramente sì, siamo in una fase primordiale per la politica da un certo punto di vista. Io ho raccolto ovviamente le istanze dei cittadini perché, svolgendo il ruolo da presidente di commissione, quindi di un organo meramente consultivo e anche di, ripeto, come ho detto prima, di ascolto della cittadinanza, ho cercato di mettere tra virgolette le mani avanti e far capire che la volontà politica espressa da questa amministrazione è di dare tutt'altra narrazione al territorio, non di certo con un altro impianto di rigassificazione, con un altro impianto sottoposto a direttiva Seveso, quindi il rischio di incidente rilevante in una zona già di per sé martoriata dagli altri impianti presenti nella medesima zona. Quindi dal nostro punto di vista la posizione politica è chiara e devo dire che abbiamo avuto modo anche di interloquire con l'autorità di sistema portuale, che ha esplicitato una vision anch'essa completamente diversa e in netta collisione con quello che sarebbe l'impianto di rigassificazione, perché loro hanno intenzione di procedere con la cantieristica dell'eolico offshore. Quindi io non credo che ci sia alcun interesse verso un impianto che è stato proposto dall'alto e verrà rispedito assolutamente al mittente.
1: E noi continueremo a tenervi aggiornati su questa vicenda, ma adesso ci occupiamo di una vertenza occupazionale importante. Dopo il mancato accordo al MIMIT tra Natuzzi e i sindacati, l'azienda ha dato avvio al piano di riorganizzazione, sarebbero coinvolti oltre 600 lavoratori. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Dopo il mancato accordo al MIMIT tra Natuzzi e sindacati arrivano le prime conseguenze del piano di riorganizzazione dell'azienda. Dal 3 luglio chiuderà lo stabilimento di Jesce 2 di Santeramo in Colle, mentre le attività nei siti di Graviscella, D'Altamura e Santeramo saranno sospese fino a nuova comunicazione. La decisione riguarda in tutto 668 lavoratori. I 251 dipendenti di Jesce 2 saranno trasferiti nello stabilimento di La Terza. Per altri 4 è invece in corso una valutazione per un possibile trasferimento nella sede centrale di Santeramo. I 417 lavoratori degli stabilimenti di Graviscella e Santeramo saranno distribuiti tra gli impianti di Matera e La Terza e in media lavoreranno con una cassa integrazione pari al 62%. Natuzzi spiega che questa scelta è dovuta al forte calo del mercato del mobile, peggiorato dalle tensioni internazionali e dalla diminuzione degli ordini, una situazione che ha ridotto ricavi e liquidità dell'azienda. Negli ultimi 4 anni il fatturato del gruppo è sceso da circa 468 a 300 milioni di dollari. Secondo l'azienda, lo stabilimento Jesce 2 ha costi di produzione troppo elevati e non è più competitivo. La sospensione delle attività negli altri 2 siti, invece, è legata al calo della produzione e al trasferimento temporaneo di una parte delle lavorazioni in Romania, una scelta che, secondo Natuzzi, servirà a ridurre i costi e migliorare l'efficienza. L'azienda ha inoltre confermato la disponibilità a un nuovo confronto con le organizzazioni sindacali per illustrare le motivazioni economiche, tecniche e organizzative delle decisioni adottate e valutare possibili misure per limitare l'impatto sociale. L'incontro è stato fissato per martedì 30 giugno nella sede di Confindustria Bari BAT. Dura la presa di posizione della filea CGL. Il segretario generale della filea CGL Bari BAT, Davide Lavermicocca, afferma che il sindacato non si è mai sottratto al confronto, che le decisioni comunicate dall'azienda confermano le preoccupazioni espresse nei mesi scorsi.
1: Ci spostiamo adesso in provincia, dove è stata riaperta la strada provinciale 58 che collega Martina Franca ad Alberobello dopo 2 anni di chiusura, un'opera attesa da residenti, pendolari e operatori economici della zona. C'era per noi Luciana Convertini.
3: La strada provinciale 58 è stata riaperta al transito, restituendo il collegamento diretto tra Martina Franchi e Alberobello dopo oltre 2 anni di chiusura. L'apertura è stata resa possibile dal collaudo parziale dell'opera, che ha interessato la strada e il ponte e ha consentito il ripristino della circolazione. Il cantiere però resta aperto.

0: Nelle prossime settimane l'impresa completerà alcune opere minori e le sistemazioni finali nelle parti esterne dell'intervento, senza interferire con il traffico.
1: Solo un anno fa, divento presidente della provincia e trovo un cantiere fermo con una ditta che lo stava per abbandonare a causa di aumenti delle materie prime.
0: Il presidente della provincia Gianfranco Palmisano ha ricordato che al momento del suo insediamento il cantiere era fermo e l'impresa stava valutando di interrompere i lavori a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'insufficienza delle risorse economiche disponibili.
1: Abbiamo rifinanziato la parte che hanno attestato, insomma, dall'aumento prezzi, insomma, tutte le varie voci tecniche, anche con un importo importante della provincia, e fortunatamente posso dire che mi sono trovato a essere io ora il presidente della provincia, perché non so se magari altri avrebbero finanziato un'opera per 2,8 milioni in più. E infatti nell'ultimo anno poi abbiamo potuto vedere che il cantiere ha accelerato tantissimo fino all'apertura.
0: Il presidente ha infine annunciato che la riapertura della strada provinciale 58 consentirà ora di avviare gli interventi di sistemazione della viabilità utilizzata come percorso alternativo durante la chiusura del ponte.
1: Quindi il tratto dalla rotatoria di Cuba fino a Martina Franca, e stiamo facendo il quadro economico ora per via del Fini. È l'alternativa che abbiamo utilizzato finora.
0: La riapertura della strada provinciale 58 arriva in un periodo particolarmente importante per il territorio, con l'avvio della stagione estiva. Un collegamento strategico per residenti e pendolari, ma anche per le numerose strutture ricettive, le masserie, gli agriturismi, i ristoranti e le aziende agricole presenti tra Martina Franca e Alberobello, che per oltre 2 anni hanno dovuto affrontare i disagi causati dalla chiusura dell'arteria.
2: E il 2 agosto arriva a Taranto il primo memorial dedicato a Massimo Battista, consigliere comunale e attivista scomparso 2 anni fa. Un torneo di calcio con un fine solidale, infatti l'intero ricavato sarà devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto. Ce ne parla Dario Galitelli.
3: Il ricordo di Massimo Battista diventa solidarietà e impegno civile. Il prossimo 2 agosto si terrà il primo memorial dedicato ad una delle figure simbolo della battaglia di Taranto per il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente. Il memorial nasce per ricordare il suo impegno a partire da quel 2 agosto 2012, quando la sua voce contribuì a rompere il silenzio sul difficile equilibrio tra salute e lavoro, diventando un punto di riferimento per migliaia di cittadini. L'iniziativa avrà anche uno scopo benefico: l'intero ricavato sarà devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto, ma sarà anche un momento di riflessione sui temi della tutela dei lavoratori con il convegno Le richieste di riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali, criticità, procedure e prospettive, come sottolineato dalla presidente del comitato Cittadini Liberi e Pensanti, Simona Fersini.
4: Il primo memorial Massimo Battista è un evento fortemente voluto, ideato e pensato da Cia, da Rosaria, da Benedetta e da Giovanni, la famiglia di Massimo. Noi, insieme alla Virtus Taranto e all'AIL, stiamo dando una mano per l'organizzazione. In un periodo in cui ci chiedono di pagare di più, di aumentare le tasse con l'addizionale regionale, questo evento invece sprona la cittadinanza a contribuire ad aiutare le persone che si ammalano per colpa dell'inquinamento industriale.
2: Passiamo adesso a parlare di un libro di Fabrizio Pomes intitolato Trovate la speranza voi che entrate, un racconto che nasce dall'esperienza personale della detenzione e si trasforma in una riflessione sul sistema carcerario. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Carcere, reinserimento e speranza al centro dell'incontro, ospitato dalla Biblioteca Clavio di Taranto, dove è stato presentato il libro di Fabrizio Pomes, Trovate la speranza, voi che entrate, promosso dall'associazione di volontariato Ti Ascolto.
6: La prima uscita pubblica dell'associazione Ti Ascolto, che abbiamo costruito con il contributo di amici che, come me e come gli altri, condividono questa necessità di dare ascolto alle esigenze dei cittadini, un'associazione di volontariato che ha iniziato appunto questa attività presentando il libro di Fabrizio Pomes, un nostro vecchio amico che ha deciso di avviare, dopo l'esperienza vissuta, questo percorso di ricostruzione della sua storia a favore del miglioramento della condizione carceraria in Italia.
5: Il volume nasce dall'esperienza personale dell'autore durante il periodo di detenzione e propone una riflessione sul sistema penitenziario, raccontandone criticità, difficoltà e percorsi possibili di riscatto.
7: Un libro, quello Trovate la speranza voi che entrate, che attraversa il carcere, vuole accompagnare i lettori a conoscere una realtà molto spesso disconosciuta.
5: Un appuntamento che ha offerto l'occasione per riflettere sul senso della pena, sul valore del reinserimento sociale e sull'importanza dell'ascolto come strumento di inclusione e cambiamento, come sottolineato anche dal vice sindaco Mattia Giorno.
8: C'è il tema della sensibilizzazione non solo sul sovraffollamento delle carceri, e da questo punto di vista devo dire che anche a Taranto viviamo una condizione di elevata criticità sullo stato in cui versano l'infrastruttura e tutto quello che è collegato alla condizione di detenzione. Ma c'è un problema sociale che noi non possiamo ignorare, cioè il reinserimento in società delle persone che hanno scontato la pena. Lo Stato non deve lasciare indietro nessuno, soprattutto perché quando le persone non vengono reinserite veramente, il rischio che si corre è quello della reiterazione del reato.
2: Ci spostiamo ora a San Marzano di San Giuseppe. Ieri, presso la direzione generale della BCC, un importante convegno sul futuro della finanza, dell'industria e dell'impresa, con un focus particolare sui rapporti tra Italia e Marocco. Vediamo il servizio. Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno, presso l'auditorium della Direzione Generale della BCC San Marzano, il convegno Economia e Dignità, Impresa, Finanza ed Industria del Terzo Millennio. Al centro del dibattito temi come innovazione, transizione energetica e sostenibilità, ma anche agricoltura, internazionalizzazione delle imprese e nuove opportunità di sviluppo nei mercati emergenti. Focus particolare sulle opportunità di collaborazione tra Italia e Marocco, considerate strategiche per la crescita e gli investimenti.
9: Parleremo di energie rinnovabili, in concreto però, cioè quali sono le iniziative attualmente sul territorio per poter aumentare la potenza di fuoco delle energie rinnovabili nel nostro territorio, e poi una seconda parte molto interessante anch'essa, dove i rappresentanti del Marocco illustreranno le opportunità per gli imprenditori pugliesi nel loro stato. Anche questo molto interessante, perché sono argomenti che magari sfuggono a una prima attenzione, però trattati in un convegno di questo tipo sono sicuramente molto seguiti, almeno a vedere la grande platea che in questo momento si occupa di questo argomento.
10: Il Marocco è un paese in forte crescita, un paese stabile che si affaccia sul Mediterraneo e che è diventato leader di alcuni settori come quello portuale con il porto di Tangeri, e anche del settore della blue economy, di cui mi occupo nell'ambito del direttivo dell'organismo del Marocco in Italia per le relazioni industriali e commerciali, sperando appunto che questa collaborazione tra l'Italia, il Marocco, la Puglia e Taranto possano sempre più crescere e portare benefici reciproci.
2: E adesso vi lasciamo alla nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
3: Nel corso di 100 Sport Weekend, in onda su Studio 100, l'assessore del Comune di Taranto alla Governance Gianni Cataldino ha fatto chiarezza sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone, affrontando i temi della continuità sportiva, del PPP e della sostenibilità economica del progetto di riqualificazione. L'assessore ha esordito smentendo le preoccupazioni dei tifosi e confermando ufficialmente che la SS Taranto 2025 giocherà il prossimo campionato nell'impianto cittadino, avendone già ricevuto la piena disponibilità da parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda il project financing, Cataldino ha spiegato che l'Inter sta procedendo nel pieno rispetto della trasparenza e della legalità. Il dialogo con i fratelli Ladisa è continuo e la loro proposta è già stata dichiarata di interesse pubblico. Attualmente i tecnici comunali e della società sono al lavoro per definire il piano economico-finanziario, passaggio fondamentale per incastrare gli interessi pubblici e privati prima di poter procedere alla gara per l'aggiudicazione definitiva. In merito alle cifre circolate, che vedrebbero il valore del progetto sceso dai 36 ai 30 milioni di euro, con una quota privata ferma a 18 milioni, l'assessore ha precisato che i dati relativi alle migliorie introdotte dal commissario ferrarese vanno ancora quantificati ufficialmente. Cataldino ha inoltre ribadito che il comune, a causa di un bilancio ereditato decisamente risicato, non interverrà con contributi economici diretti per non rischiare di tagliare i servizi essenziali ai cittadini. La partecipazione pubblica non avverrà quindi tramite liquidità, bensì attraverso operazioni di carattere immobiliare e altre forme previste dalla normativa vigente, salvaguardando così le casse comunali. Infine l'assessore ha annunciato un incontro tecnico decisivo in settimana per definire le tempistiche e verificare la

0: bancabilità del piano, sottolineando la forte volontà di accelerare l'iter per non perdere i cruciali finanziamenti legati ai fondi ZES. Questo modello di gestione basato sul partenariato, concluso Cataldino, verrà applicato in futuro anche ad altri impianti cittadini, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra sostenibilità dei gestori e tutela dello sport minore, delle società dilettantistiche e dei giovani del territorio. Al Circolo Tennis di Taranto si è svolta la prima edizione del Memorial de Tommaso, un evento pensato per ricordare e celebrare una figura storica del calcio tarantino. Fortemente voluto dalla famiglia e organizzato dal figlio Sergio De Tommaso, il Memorial ha riunito sportivi, calciatori ed ex calciatori in un clima di festa e grande partecipazione all'insegna del ricordo e dell'affetto per un protagonista del calcio rossoblù. Un'iniziativa che ha sottolineato il valore umano e sportivo di Vito De Tommaso, come confermato anche da Ghigo Gori, dallo stesso Sergio De Tommaso, dall'assessore alla Blue Economy del Comune di Taranto Francesco Cosa e da Fabio Simonetti presenti all'evento.
1: Per me Vito lo chiamavo zio, perché per me è stata una figura molto importante nella fase giovane. Oggi sono onorato di essere qui, grazie a Sergio per l'invito. Voglio ricordare Vito come una persona speciale, di una bontà incredibile, che veramente è stato importante nella fase della mia crescita.
2: Stasera ho trovato realmente lo spirito che ho lasciato quando ho giocato a calcio. È una cosa bellissima vedere tutta questa gente per mio padre, persone che sono cresciute con mio padre, li hanno sempre rispettato e questa è la dimostrazione. E per me è il mio regalo più grande che posso fare a loro. Stare una sera, un memorial, a me non piace chiamarlo così, mi piace evento. L'evento va fatto una volta, con musica, bevande, mangiare e stare con amici.
3: Capisco la commozione di Sergio perché anche io sono qui a testimoniare il valore umano del papà di Sergio, del signor De Tommaso, che rappresentava un po' il papà di tutti, perché è sempre stato un punto di riferimento calcistico. Ricordo la De Tommaso che partecipava a tutti i tornei, quindi davvero con lui siamo cresciuti e oggi la testimonianza di tutti questi grandissimi calciatori della città di Taranto, vecchie glorie.
4: Sì, ricordiamo a Vito De Tommaso, facciamo questo memorial tutti insieme. C'è stata veramente una bellissima organizzazione dal figlio e dalla famiglia, diciamo. Noi siamo qua per De Tommaso, quindi ce lo ricordiamo che era una grandissima persona, gentilissima, rispettava tutti, quindi ce l'abbiamo tutti dentro di noi, a Vito De Tommaso.
5: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14 con il nostro TG. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno.

la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Mio caro amico, questo è Studio 100.
3: Signori, il decimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
3: Nulla è per sempre. Bel profumo tu

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
2: Festeggia con Masseriamo Dio
1: e Masseria Leucaspide.
2: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende prima

0: periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
1: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
0: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare, e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori. Quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi, e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante, che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente, perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine.

0: Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni. Dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nella lagomorfia è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura, e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale, in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento,

0: letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta,

0: che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro. Le competenze fondamentali del primo soccorso, il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza. Facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde. Verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che

0: Naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare

0: da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede e le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo.

0: sabato 16 maggio prossimo alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente

0: In quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate.

intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 cm, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare.

0: schiacciare quel pulsante di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica

0: elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova all'Ungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti dall'Ungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra l'Ungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore, con 8 minuti
1: 8 minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente, la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto più
1: Viene
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente.

sicuramente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno. Considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD, noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano

0: attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Abbiamo due tecniche, ci sono

0: per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita, tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a, comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
3: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non

0: solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda. Ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Grazie
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera. Grottaglie rientra nella nostra scaletta per due motivi. Il primo è quello che abbiamo visto, con una notizia che riguarda Redia Airways, con la possibilità di vedere Grottaglie al centro di quello che è un percorso industriale ma anche assolutamente qualitativo, con la produzione di un colosso da 108 metri e la possibilità finalmente di sfruttare, non come vorremmo tutti, perché tutti ovviamente ambiamo alla possibilità di vedere transitare, atterrare e decollare da Grottaglie e voli di linea, ma con la possibilità di trovare una destinazione anche parziale, anche non soddisfacente per tutti, ma un aeroporto che merita una svolta per sé, per il territorio e per Grottaglie.
1: Sì, allora in questi giorni appunto è tornata alla ribalta la questione Windrunner. Come sapete, già lo scorso anno abbiamo presentato presso la Confindustria il progetto e l'amministratore delegato ha rappresentato proprio questo, cioè Grottaglie come sede della produzione di questo importante aereo. In realtà siamo un po' in ritardo rispetto a questo protocollo d'intesa, perché si aspettava già questa firma un bel po' di tempo fa, ma comunque non è mai troppo tardi. Questo sicuramente apre uno scenario nuovo per il futuro, per questo territorio, in quanto occupazione, punto di avanguardia della produzione aerospaziale. Tenga conto che in questi giorni è stata anche firmata una joint venture con Baykar per la produzione di droni, quindi anche questo è, diciamo, un altro elemento che caratterizza il territorio. Tuttavia non perdiamo di vista l'obiettivo di far partire anche i voli civili, perché non sono incompatibili queste funzioni e possono anche essere integrate l'una con l'altra e arricchire questo territorio. Tenga presente che qualche giorno fa l'amministratore di Alitalia ha dichiarato che Alitalia, insomma, l'ex Alitalia, la chiamo Alitalia per essere più chiari,
0: per convenzione Alitalia.
1: Sì. Ha dichiarato che ci sono delle rotte disponibili da insediare in Puglia. Beh, quindi diciamo qualcuna di queste potrebbe anche essere portata a Grottaglie. Infatti mi sono ripromesso in questi giorni di scrivere anche a lui chiedendo di tenere in considerazione il nostro aeroporto.
0: Sindaco, sa già di quali linee, di quali tratte potrebbe, insomma, a quali tratte potrebbe fare riferimento l'amministratore delegato di ITA?
1: Non conosco il dettaglio perché l'ha detto durante la conferenza in masseria e credo ci sia stato un passaggio generico, però mi riprometto di approfondirlo, ma soprattutto mi riprometto di scriverli in modo che possa anche, diciamo, darci delle delucidazioni.
0: Chiaro, chiaro, grazie. Quindi mi pare di capire, insomma, che sì, questo nuovo progetto, nuovo fino a un certo punto, nel senso che oggi viene ripreso, reca soddisfazione, porta soddisfazione per quelli che sono gli sviluppi che possono poi ricadere in maniera diretta e indiretta sul territorio, però la vocazione di Grottaglie, io da quello che percepisco dalle sue parole più volte, lei è stato molto chiaro, Sindaco, anche in occasione dell'Open Day all'aeroporto, tutto pronto? Ma mancano i soldi. Quindi la vocazione di Grottaglie è quella che va nella direzione dei voli civili.
1: La vocazione è che vada anche nella direzione dei voli civili. Non solo, io non sono, diciamo, dell'idea di escludere tutto il resto, perché come sapete in questi giorni è partito il cargo, che è anche un altro asset strategico per il territorio, per l'agricoltura, insomma per i collegamenti della nostra logistica. Quindi non bisogna escludere, bisogna integrare. La lotta che è stata fatta nei tempi che mi hanno preceduto è stata quella di dire voglio solo questo e nel mentre non si è riuscito ad ottenere nulla. Io ho sempre sostenuto invece che le cose possono integrarsi l'un l'altro. Certamente Grottaglie non potrà essere un hub di voli intercontinentali, ma le tratte che possano collegare la provincia di Taranto con l'Italia e qualche tratta europea può essere sicuramente un obiettivo.
0: Chiaro. Sindaco, le faccio un'altra domanda sull'aeroporto che riguarda in maniera diretta i giochi del Mediterraneo. Qualche settimana fa il commissario Ferrarese aveva parlato di possibilità, laddove richiesto dalle federazioni nazionali ed internazionali, la possibilità di aprire lo scalo agli atleti che arriveranno a Taranto e alle loro famiglie. A che punto siamo con questa procedura?
1: Guardate, l'aeroporto civile di Grottaglie è aperto sempre all'aviazione generale, cioè non è che qualcuno può non atterrare, se c'è una richiesta l'aeroporto di Puglia autorizza l'accesso, quindi diciamo questo è un falso problema. Oltretutto hanno creato l'illusione che con i giochi del Mediterraneo sarebbero arrivati dei voli di linea, delle compagnie a portare dei turisti. Non è questo, cioè sicuramente arriveranno le federazioni con dei jet di versione generale e potranno certamente atterrare, questo non è escluso, anche perché i lavori dell'aerostazione si concluderanno a breve, quindi chiunque potrà atterrare e partire. Quindi non è questo il tema è avviare, diciamo, il volo con delle compagnie di linea, questa è la cosa più importante.
0: Chiaro, chiaro. Chiudo l'argomento aeroporto, la porto in un campo un po' più complesso secondo me, pensi lei dove la sto portando, che è quello della discarica ex Vergine. Negli scorsi giorni c'è stata una conferenza importante, continua ad esserci un problema reale, fattivo, nel quale lei si è schierato in maniera chiara, decisa, netta, assieme ad altri 6 sindaci del territorio.
1: Sì, la questione della discarica ex Vergine, ora Lutum, è un grande problema per il territorio. Si tratta di una discarica che fu sequestrata qualche anno fa a causa di irregolarità e di problemi ambientali. Chiaramente è stato accertato che quella discarica, me lo ha anche dichiarato l'ASL, ha comportato una serie di effetti negativi per il territorio. E c'è una vicenda strana, è una discarica per la quale la Regione Puglia aveva stanziato intorno agli 8 milioni per la bonifica, ma poi a un certo punto il privato l'ha acquistata con l'idea di bonificarla gli stesso, salvo poi scoprire che la voleva bonificare per poi riempirla di nuovo. E il territorio ormai ha già dato. Torniamo a un collegamento anche molto veloce. Com'è possibile che nella provincia di Taranto ci sia la più alta percentuale di impianti di rifiuti di Puglia, quindi Taranto, è praticamente il terminale dei rifiuti di Puglia. Calcolate che l'unico inceneritore che esiste è quello, diciamo, di Massafra, che siamo in provincia di Taranto. Calcolate

0: che si vuole riaprire l'inceneritore di Taranto, si vuole fare un rigassificatore, tutte cose che nessuno vuole e che portano a Taranto insieme a tutti gli aspetti, diciamo, negativi per l'ambiente e la salute. Beh, siamo preoccupati perché un'ulteriore discarica di rifiuti speciali in un territorio già sacrificato e non è sicuramente quello che ci aspettiamo. Beh, ci aprissero l'aeroporto, diciamo, no? Se proprio ci vogliono dare qualcosa di buono. Invece a Taranto purtroppo arrivano sempre queste cose negative. Tenga presente che noi il 5 di luglio faremo a margine della conferenza, della mostra contemporanea d'arte, che mi auguro voi vogliate visitare perché ci sarà l'inaugurazione. Il 5 quindi faremo un dibattito su come si chiude una discarica, perché quella di Grottaglie, che se ricordate bene l'abbiamo chiusa qualche anno fa, adesso si avvia la fase di post-gestione e chiusura definitiva. E quindi così in quel modo spiegheremo come effettivamente si chiude una discarica, non mettendoci rifiuti, ma diciamo, aprendo un procedimento, diciamo, di bonifica totale di quel sito. Quindi se volendo c'è la possibilità, è un fatto politico, bisogna scegliere di proteggere Taranto da questi fatti negativi. Mi pare di capire che molta parte della politica su questo faccia orecchia da mercante, cioè preferisca avvantaggiare più il diritto alla libera imprenditoria piuttosto che quello della salute e dell'ambiente dei cittadini. E qui torniamo sempre al solito caso Taranto.
1: Parliamo adesso del caso che sta tenendo banco in questi giorni, ovvero questo disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del lungomare per il Medimex. Che cosa è successo? Il servizio del park and ride, un servizio tra l'altro molto comodo messo a disposizione da Chima Mobilità, che permette di lasciare la propria auto nel Piazzale Democrate in Città Vecchia o al Parco Cimino e poi di raggiungere il centro di Taranto con le navette messe a disposizione da Chima, non ha effettuato la corsa oltre le 23:30, nonostante l'azienda abbia dichiarato che era stato stilato un ordine di servizio che prevedeva il prolungamento, l'estensione, insomma, delle corse fino all'1 di notte. E adesso noi dovremmo avere in collegamento, proprio per parlare di questo, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Buongiorno, consigliere.
2: Buongiorno, buongiorno Maria Laura e buongiorno ai telespettatori.
1: Allora, io farei partire innanzitutto il servizio che riepiloga un po' quelli che sono stati gli aggiornamenti sulla questione, perché ieri il sindaco Bitetti, a margine della presentazione della stagione 2026-2027 del Teatro Fusco, ha ovviamente espresso quelle che sono le sue opinioni su quanto accaduto e dopo lo commentiamo insieme al consigliere Stano. Vediamo.
3: Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Chima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del park and ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
4: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per, ecco, dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
3: Intanto Chima Mobilità ha rimosso dal proprio sito aziendale il comunicato ufficiale con cui annunciava il prolungamento delle corse fino all'1 di notte, un servizio che è stato invece interrotto alle 23:30. Emergono poi altri dettagli sulla questione. Alcuni cittadini hanno riferito che gli autisti avrebbero avvisato che al ritorno non ci sarebbero state corse delle navette. La presidente della partecipata, Giorgia Gira, ha comunicato di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.
1: Allora, questo quanto accaduto, ovviamente sono tante le polemiche sollevate da parte dell'opposizione, ma anche dei sindacati che hanno dichiarato non si scarichino le responsabilità del disservizio sui lavoratori. Allora, consigliere Stano, il rischio in questi casi è sempre quello di disincentivare il cittadino che già a Taranto non brilla particolarmente per la preferenza nei confronti del mezzo pubblico a scapito appunto del mezzo privato, dall'utilizzare un servizio che invece è piuttosto utile.
2: Sì, sicuramente, ma anche perché non è la prima volta che accadono questi disservizi. Con l'evento che c'è stato del Medimex, diciamo che ha avuto una risonanza molto più ampia il disservizio, ma vi posso garantire che tutti i giorni ci sono cittadini che mi chiamano perché molte corse purtroppo vengono saltate, ma questo diciamo è normale perché c'è una pianta organica carente, nonostante stiamo parlando di una partecipata che ha all'attivo di bilancio 3,5 milioni di euro, ma purtroppo non vengono mai fatti investimenti sulla pianta organica, ma presumibilmente penso che si penserà più che altro a fare altro e non agli operatori, i quali poi si vedono anche vessati in un comunicato stampa dove gli vengono scaricati le colpe, quando invece non hanno alcuna colpa, perché qua la faccia ce la devono mettere assolutamente presidente e vicepresidente, nonostante il loro imbarazzante silenzio in questo momento.
1: Sì, effettivamente ieri appunto è giunto un comunicato da parte di Chima Mobilità in cui si affermava, come avete ascoltato nel servizio, che la presidente Giorgia Gira non rilasciava interviste sulla questione, però diciamo che è un po' in questo chiaroscuro di detto non detto che si creano poi le incomprensioni, e intanto appunto cominciano a circolare già quelle che al momento sono solo voci e indiscrezioni, ovvero alcuni cittadini hanno detto quando gli autisti ci hanno lasciato alla fermata appunto prevista, ci hanno già detto non ci sarà il servizio di ritorno, quindi come se già si sapesse che il servizio sarebbe stato interrotto, e addirittura si parla di un'adesione su base volontaria, il che nell'economia dell'organizzazione di un evento di questa portata ovviamente sarebbe un errore gravissimo sul quale adesso bisogna fare chiarezza.
2: Sì, anche perché quell'ordine di servizio è diventato virale sui social subito dopo, perché diciamo appena è stata scaricata la colpa sui lavoratori, immediatamente poi è uscito a galla questo ordine di servizio, quindi la colpa non è assolutamente loro, perché lì non bisognava cercare volontari, ma bisognava garantire il servizio fino all'una e non fino alle 23:30, perché giustamente poi un lavoratore può decidere di propria volontà se restare al lavoro o meno con un ordine di servizio del genere.
1: Alla luce di quelle che sono di quelli che sono gli appuntamenti importanti che ci attendono ormai a breve, come appunto i giochi del Mediterraneo, per non parlare ovviamente di tutti i turisti che anche ieri abbiamo visto stanno affollando il Borgo e Civitavecchia, quali sono secondo lei le misure che una partecipata dovrebbe mettere in campo in questo momento dal punto di vista organizzativo per evitare ulteriori sbavature, se così vogliamo chiamarle, per utilizzare il termine usato dal primo cittadino?
2: Sì, anche questo è sbagliato, perché questa non è l'unica sbavatura. Purtroppo ce ne sono state diverse di sbavature. In questo momento, diciamo, la maglia si è strappata con quest'ultima sbavatura. E qua ci sono degli errori gestionali a cui bisogna correre ai ripari, ma a risponderne, ripeto, devono essere i vertici, anche perché andiamo a un incontro internazionale di una importanza rilevante e non ci possiamo più permettere questi errori. Quindi perlomeno che si vengano fatte delle assunzioni immediatamente, perché purtroppo Chima Mobilità da tanto tempo ha una pianta organica carente dove non vengono fatti investimenti. Ma ti dirò di più, Maria Laura, ripeto, stiamo parlando di un'azienda, di una partecipata in attivo, una delle poche in attivo nella nostra città, ma per un'ennesima volta i soldi che sono a bilancio di Chima Mobilità come è già successo negli anni precedenti, sono stati sottratti per metterli nel bilancio del Comune di Taranto e poi questi sono i risultati, perché nel momento in cui non vengono fatti investimenti, ovviamente l'azienda non riesce più, diciamo, a garantire un servizio adeguato.
1: Ecco, ci sono delle carenze non soltanto dal punto di vista dell'organico, ma anche a livello proprio di infrastrutture, perché l'altro giorno commentavamo il fatto che alcuni

0: cittadini sono costretti a sporgersi sulla carreggiata per vedere se sta arrivando il mezzo, quando in altre città già da 20 anni esistono delle pensiline con dei monitor che segnalano l'arrivo appunto del mezzo. E si era tentato inizialmente di mettere in piedi una situazione del genere anche a Taranto, poi alcune sono state vandalizzate, altre non sono più funzionanti. Sulla questione comunque torneremo a breve. Ora il punto è che Taranto si sta anche attrezzando proprio per incentivare i cittadini all'uso del mezzo pubblico, che è un po' anche un freno culturale, da quello che è emerso anche dalle interviste che abbiamo realizzato nei mesi scorsi, si sta attrezzando con BRT, un investimento importante che ha stravolto, possiamo dire letteralmente, la città con i cantieri, ma anche per quanto riguarda la viabilità, creando disagi ai commercianti, su cui adesso però si punta per cercare di capire, come cambierà la mobilità pubblica a Taranto e peraltro le linee di Chima Mobilità si trasformeranno in funzione di quelle di BRT e diventeranno complementari in una maniera che ancora non è chiara, perché l'abbiamo chiesto più volte anche ai vertici di Chima Mobilità e ovviamente si sta ancora studiando in che modo le linee di Chima Mobilità potranno poi compensarsi con BRT. Ma qui ritorna anche il nodo dell'organico, perché è chiaro che ci sarà sicuramente un aumento di richiesta di personale per far fronte a quelli che sono i mezzi BRT e contemporaneamente a Chima Mobilità. Tra l'altro BRT richiederà anche qualcosa di specialistico per poter guidare un mezzo elettrico in modo tale da poter far risparmiare anche la batteria.
1: Sì, anche perché a quanto ci è dato sapere, non ti nascondo, Maria Laura, che neanche noi nelle diverse commissioni ancora siamo stati edotti su tutti i tracciati BRT e su, diciamo, su quello che accadrà dall'1 gennaio del 2027, quindi che praticamente domani, ma ad oggi ancora non si sa quali saranno gli operatori che si dovranno occupare di questo servizio, non si sa se ci saranno concorsi, ma soprattutto dobbiamo cercare di garantire, come amministrazione comunale, parlo che questo servizio sia efficiente, anche perché vi ricordo che abbiamo sottratto alla città 3.500 posti auto per questa BRT. Io anche mi ero sforzato in consiglio comunale di lasciare qualche posto auto ancora per un po' di tempo, perlomeno per quei residenti, come per esempio nel borgo, dove purtroppo non sanno dove più dover parcheggiare, ma l'amministrazione ha pensato bene di eliminare il tutto perché bisognerà lasciare la macchina a casa e utilizzare i mezzi pubblici. Ma se questi poi sono i risultati dei mezzi pubblici, non so sinceramente se poi il cittadino li utilizzerà.
0: Certo, e ci si consenta insomma di dire che per quanto riguarda BRT la sensazione è quella che sia stato effettuato dall'amministrazione precedente un progetto sulla carta, poi realizzarlo ovviamente tra le strade di Taranto, quindi conoscendo anche quelli che sono stati i cambiamenti nel corso degli anni, è tutt'altra cosa. Quindi ci sono stati sicuramente ci sono state delle modifiche in corso d'opera. Allora, prima di salutarci, domani c'è un nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale, un ordine del giorno tra l'altro abbastanza lungo e corposo. Vogliamo dire ai nostri telespettatori quali sono i punti principali di cui si parlerà?
1: Sì, oltre ai soliti debiti fuori bilancio che purtroppo l'amministrazione si appresterà a dover votare con un debito fuori bilancio che adesso, se non ricordo male, è anche di 563 mila euro e dovrebbe essere il più corposo di quell'ordine del giorno, ma soprattutto andremo a votare la modifica sul regolamento CUDE perché io non so se ti sono arrivati ulteriori aggiornamenti. Purtroppo stiamo ricevendo diverse lamentele dai cittadini che si recano presso il comando della polizia locale, ma purtroppo non riescono ad avere o il CUDE o lo stallo perché vengono rispediti a casa con delle cattive informazioni. Quindi noi cercheremo

0: assolutamente di correre ai ripari in consiglio comunale già domani per poter ottemperare a questo problema, che purtroppo ci vede costretti ulteriormente a intervenire per diverse lacune che c'erano nel regolamento precedente.
1: Spesse volte il nostro ospite Franco Rizzo, esecutivo USB. Franco, buongiorno, ben trovato, buona mattina.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, Franco, ieri quando insomma lavoravamo a questo servizio, senza voler ledere la dignità di nessuno, avevamo difficoltà a comprendere come, secondo Flex, la soluzione sia così semplice, così a portata di mano, dietro l'angolo, e noi invece siamo qui a rabattarci su un problema diventato annoso da 60 anni, da oltre 60 anni. È davvero come dice Flex, oppure c'è qualche problemino in più?
2: Diciamo che definire realistiche le dichiarazioni di Flex forse anche riduttivo. No, non sono dichiarazioni. A me sembra più una classica dichiarazione che si fa di solito in campagna elettorale. Sembra di assistere a una campagna elettorale in cui Flex Group tenta di accaparrarsi il voto in più delle persone, la simpatia delle persone. In realtà la situazione è drammatica, non condivido neanche la posizione di Pratesi, però
1: Certo.
2: c'è un fondo di verità, perché poi in sostanza si ribadisce quanto stiamo sostenendo da anni. La situazione è talmente grave e la mole di denaro e di tempo che ci vuole, non è una cosa da nulla, è che l'unico soggetto che potrebbe sopportare, come dire, una spesa di quel tipo, garantendo 16.000-17.000 famiglie di tutto il gruppo è il soggetto statale. Quindi anche qui non si capisce per quale motivo, se il rilancio ci deve essere da parte dell'Ilva con i soldi dello Stato, e Flex in un'intervista che ha rilasciato l'ha fatto anche capire, quando lui ribadisce e dice: beh, lo Stato deve sostenere come fanno Germania, Francia, come fanno le altre nazioni, sta dicendo quello, cioè ci deve mettere i soldi. Quindi non si capisce per quale motivo lo Stato ci dovrebbe mettere i soldi per farla gestire poi ai privati. Noi sosteniamo l'esatto
1: Certo,
2: contrario.
1: no, assolutamente, assolutamente. Poi al di là di quello, insomma, è una valutazione che balza agli occhi di tutti. C'è poi il passaggio che o è davvero la soluzione ad ogni problema o è demagogia pura, demagogia allo stato puro che tocca con mano, tocca davvero, stuzzica quasi i lavoratori Ilva, perché la bacchetta magica prevede che nessun lavoratore resterà a casa. E questo secondo me alza il livello della polemica perché va a toccare la tasca dei lavoratori, le problematiche delle famiglie, quello a cui vanno incontro i lavoratori in cassa integrazione, ma anche quelli che sono rimasti a casa per altri motivi. Nessun lavoratore resterà a casa è una provocazione bella e buona, eh?
2: Certo, no, è la provocazione della campagna elettorale, perché quella è, cioè lui tenta di colpire, tenta di accaparrarsi le simpatie poi del popolo dei lavoratori dicendo quella cosa lì, però diciamo dalle dichiarazioni sue le cose non è che si tengono tanto, diciamo, hanno una logica, no, per tenersi insieme. Lui parla addirittura dicendo bisogna fare meno acciaio alzando la qualità.
1: Sì.
2: Ma per alzare la qualità tu dovresti cambiare completamente gli impianti, tu non lo fai domani mattina. Cioè, sono discorsi che per assurdo noi abbiamo già affrontato negli anni scorsi. Se noi volessimo fare la produzione di acciai speciali come avviene a Terni, non è che tu riesci a farlo con un investimento nel giro di 3-4 mesi, ci vorranno probabilmente 5-6 anni. Quindi mi sembra, come dire, più interessato poi. Se non ricordo bene, questa liquidità, da quanto ho capito, non ne ha. I trascorsi da parte di Flex in giro per l'Europa, diciamo, le ultime vicende, non gli danno, diciamo, quest'aurea di soggetto
1: Credibilità.
2: serio. Ecco. Però io, a prescindere da tutto, dico che l'errore che continua a commettere il governo è quello di attendere un salvatore della patria che non ci sarà mai. Cioè, l'unica soluzione sarà quella poi dello Stato. Spero che sia vera questa notizia che sta girando, che non è stata confermata, ma noi la domanda a Urso gliel'abbiamo fatta, probabilmente dell'ingresso in campo del terzo soggetto, che poi dovrebbe essere un soggetto costruito con un partner industriale italiano è una

0: partecipata dello Stato, quindi un po' come è avvenuto nel 2018 quando il soggetto pubblico si presentò insieme a Cindal e poi ebbero la capacità di perdere la gara con Calenda Ministro, se vi ricordate.
1: Certo.
0: Quindi dovrebbe venire questa cosa qua che rappresenta forse l'ultima speranza in questo momento.
1: Assolutamente. Franco, ci avviamo verso quello che è un momento storicamente caldo, non solamente per le temperature, ma poi d'estate. La questione dell'Ilva di solito subisce le impennate particolarmente pericolose, anche per quelli che sono gli sviluppi che porta in dote sul territorio. Qual è la situazione in questo momento e quali gli sviluppi che vi attendete sotto il punto di vista del lavoro e non del cambio di proprietà?
0: Dal punto di vista del lavoro la fabbrica è praticamente ferma. Abbiamo migliaia e migliaia di lavoratori in cassa integrazione, oltre ai lavoratori Ilva ENAES già in cassa. Situazione drammatica in una città in cui tra l'altro c'è tanta fame di lavoro. In questo momento probabilmente si avverte di meno perché c'è la questione delle attività sui giochi del Mediterraneo, quindi dal punto di vista del lavoro c'è una sorta di compensazione, ma dall'inizio dell'anno ad oggi nel solo appalto Ilva abbiamo perso circa 600 unità tra i lavoratori che purtroppo hanno subito, hanno pagato sulla propria pelle i tagli poi delle attività che si sono svolte all'interno dello stabilimento. Il trend, diciamo, non è positivo e come hai detto tu, io penso che quest'estate, già a partire dalla metà di luglio, c'è il rischio concreto, come dire, che il clima si alzi ancora di più. Io spero sempre, come dire, nel buon senso della politica, che in questi anni purtroppo quasi mai sulla vicenda Ilva, è stata messa sul tavolo. Io, come voi sapete, noi abbiamo anche ragionato pubblicamente dicendo: guardate, se volete chiudere la fabbrica, ma noi non ci opponiamo neanche, purché un attimo prima presentiate un progetto
1: Certo.
0: concreto, realistico e diamo sistemazione a tutti i lavoratori di Ilva, di Ilva ENAES e dell'appalto che stanno pagando le conseguenze delle scelte completamente sbagliate della politica negli ultimi 14 anni.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Dovremmo avere in collegamento l'onorevole di Fratelli d'Italia, Dario Iaio. Onorevole, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Onorevole, allora, le buone notizie arrivano dai fondi CIS, arrivano da Piazza Fontana, insomma dal rifacimento totale, restyling del quale avevamo già parlato, che avevamo già trattato. Adesso però pare essere ormai entrata in piena operatività quella che è una delle porte di Taranto, una di quelle zone che schiude Taranto, che ha al centro un recupero storico, ma che guarda certamente al futuro.
1: Sì, assolutamente sì. Nel momento in cui sono stato nominato responsabile unico del CIS Taranto da parte di Giorgia Meloni, mi sono impegnato tutti i giorni per fare in modo che le risorse a disposizione e fermi, devo dire, ferme, devo dire, da anni fossero effettivamente utilizzate ed il cantiere del CIS, la riqualificazione del CIS rientra nel novero di queste opere. Ora, finalmente il Comune di Taranto ha pubblicato questa determina. Noi avevamo con Invitalia fatto la gara, aggiudicato la gara, il Comune si è attivato con la determina, per cui a breve partiranno questi lavori e si darà il via a questo grande cantiere. Generale, potremmo dire che riguarderà la città vecchia e che vede il CIS e tutta la sua struttura impegnata in prima persona, a partire appunto da Piazza Fontana, che sarà uno dei primi interventi, ma ci sono anche altri interventi che sono invece in fase conclusiva. Penso per esempio al Palazzo Novelune. Partiranno poi lavori che riguarderanno le mura aragonesi, la riqualificazione dell'area delle colonne doriche, via Duomo, i sotterranei della chiesa di San Domenico e Piazza Castello, i lavori sono già in corso.
0: Assolutamente, non solo in Città Vecchia, perché poi io ho particolarmente a cuore la questione delle Adriatiche Azzurre d'Italia. A che punto sono i lavori lì, onorevole?
1: Ma io attendo con ansia la chiusura del procedimento di caratterizzazione da parte di ARPA Puglia. Devo dire che devo prendere atto che occorrono un po' di mesi. Io speravo, immaginavo che il procedimento di caratterizzazione fosse molto più veloce, dovremmo essere quasi alla fine. Una volta avuti i dati delle analisi del terreno, quindi della composizione del terreno, dello stato di inquinamento anche di quel terreno, potremo procedere con le valutazioni del caso e io credo si darà luogo alla realizzazione di un capping e poi della riqualificazione, la realizzazione, diciamo, di fatto del nuovo impianto sportivo. È un intervento al quale anche io ci tengo molto, devo dire.
0: Siamo in due, siamo quantomeno in due, ma
1: Beh, io
0: so
1: penso che
0: che
1: siamo più di due.
0: più di qualcuno,
1: Come no?
0: sì, assolutamente. Onorevole, guardi, io oltre a questo volevo fare un passaggio sui fondi che invece toccheranno la provincia ed in particolar modo a Vetrana. Un nuovo modo di pensare a quelli che sono i disservizi idrogeologici che vengono a crearsi sul territorio, un modo che punta a prevenire piuttosto che a curare successivamente. Un importo importante, 18 milioni di euro, la prima tranche di 5 arriva da Vetrana, due comuni in Puglia che possono contare su questo tipo di finanziamenti, uno soltanto in provincia di Taranto, l'altro in provincia di Lecce.
1: Sì, parliamo del dissesto idrogeologico. Risorse a disposizione ce ne sono, parliamo di fondi FSC, quindi fondi nazionali che sono stati poi trasferiti con l'accordo di coesione alla Regione Puglia in questo caso e per Avetrana del canale di imbrigliamento. È chiaro che per evitare disastri che sono avvenuti anche nella nostra provincia, penso per esempio all'alluvione di Ginosa di qualche anno fa che determinò quattro morti, quindi sono situazioni che si possono verificare anche da noi, per cui queste risorse, questi interventi, nel momento in cui vengono realizzati, certamente consentono di mettere in sicurezza un territorio ed una comunità.
0: Certo. Onorevole, le faccio un'ultima domanda, poi la lascio andare. Abbiamo avuto Franco Rizzo qualche minuto fa che ci parlava,
1: Sì.
0: USB, esecutivo USB nazionale, ci parlava di ex Ilva. Secondo Rizzo, secondo buona parte dei sindacati, l'unica soluzione che possa provare, anzi che possa salvare l'Ilva da l'ex Ilva da un futuro tetro è la mano dello Stato, l'ingresso dello Stato diretto in quelli che sono i presupposti futuri e futuribili dello stabilimento. Rizzo parlava di una idea paventata, di un'ipotesi paventata, ma nemmeno poi tanto ipotesi, ma di un coinvolgimento diretto da parte di un soggetto terzo riconducibile alla macchina statale.
1: Ah, ci sono diverse ipotesi sul tappeto, ci sono due ipotesi private, una terza ipotesi, diciamo che è oggetto di valutazione, e poi c'è quest'altro tema della nazionalizzazione. Il governo ad alto livello si sta occupando.

di questa problematica. Io spero che venga risolta quanto prima, anche perché la situazione è diventata piuttosto complessa. È un argomento che seguiamo oramai da anni, ci rendiamo conto che i lavoratori hanno bisogno di una risposta, che il territorio ha bisogno di una risposta, anche se devo dire

0: chiara su questo tema.
1: Onorevole, le faccio l'ultimo, davvero l'ultimo passaggio. Questione clima,
0: Sì.
1: mobilità degli ultimi giorni. Siccome molto spesso, cioè, senti, io mi ritrovo tra un dissing politico tra il vice sindaco Mattia Giorno, l'onorevole Iaia, spesso c'è un rimpallo. C'è Fratelli d'Italia che chiede la testa del vice sindaco Mattia Giorno. Ha un'idea su quello che è accaduto in questi giorni relativamente al Medimex?
0: Ma il gruppo consiliare ha ritenuto di chiedere le dimissioni del vice sindaco, il quale interviene sostanzialmente sul tutto, non avendo capito che la collaborazione istituzionale viene prima della demagogia politica, per cui è impegnato tutti i giorni in giro per la città a rivendicare cantieri del CIS, non spiegando ai cittadini che i fondi sono del CIS e che il centrosinistra governa la città da 20 anni di fatto e che avrebbe potuto utilizzare questi fondi negli anni passati e non lo ha mai fatto. Ma questo è il livello per cui io non mi meraviglio di tutto ciò. Per quanto riguarda il disservizio dell'altra sera, io devo dirvi che francamente vedo dei dibattiti in città che mi lasciano un po' basito, perché da una parte leggevo proprio in questo momento l'intervista all'assessore Cataldino, il quale afferma che la responsabilità non è dei lavoratori. Bene, dall'altra parte leggo che la responsabilità non è dell'amministrazione comunale. Benissimo. Quindi di chi è la responsabilità? Dell'amministratore di Kima Mobilità? Quindi qualcuno avrà lasciato queste persone a terra? Non credo di essere stato io che sia stato Fratelli d'Italia. Quindi immagino che ci saranno dei provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale nei confronti della società partecipata o quant'altro. Sono sicuro che tutto si concluderà in un nulla di fatto, come sempre.
2: E noi passiamo a ospitare in collegamento la prima amica della giornata per parlare di un'importantissima iniziativa culturale ed economica che riguarda la città di Grottaglie. Buongiorno a Raffaella Capriglia, un piacere ritrovarti per parlare di questa importantissima iniziativa, questo evento che riguarderà appunto Grottaglie a partire dal 4 luglio. Buongiorno Raffaella.
3: Buongiorno Sabrina, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Sì, parliamo del concorso di ceramica contemporanea internazionale Mediterraneo di Grottaglie, l'iniziativa più importante, culturale, organizzata e promossa dal comune di Grottaglie. Il nome è Mediterraneo, questa è l'edizione 2026, siamo alla 33esima edizione. Grottaglie guarda al mondo, ci sono 48 paesi da tutto il mondo partecipanti in questo importantissimo concorso d'arte contemporanea che si contrassegna come uno dei più importanti al mondo proprio nel settore ceramico. La ceramica che diventa scultura, la scultura che più diciamo, tradizionalmente è di altri materiali come per esempio il marmo, il bronzo, i metalli, invece in questo caso è scultura in ceramica e da arte in passato minore sta diventando sempre di più protagonista nelle ceramiche di tutto il mondo. Dicevo 48 paesi, dal Giappone alla Cina, alle Filippine, al Congo, alla Malesia, gli Stati Uniti, l'Australia. Davvero rappresentato tutto il mondo. Abbiamo avuto 410 candidature di opere da quasi altrettanti artisti, alcuni di loro hanno presentato, perché era possibile farlo, due candidature, due opere, quindi sono circa 400 artisti per 410 opere. Di queste ne sono state selezionate 81 che saranno esposte dal 4 luglio. Dopo l'inaugurazione alle ore 19 nel Castello Episcopio, al 18 ottobre appunto nel Castello Episcopio, con una novità importante quest'anno che contraddistingue il concorso ed è la prima volta, abbiamo aggiunto una sezione che abbiamo voluto chiamare Grande Opera, oltre ai tradizionali tre premi, il primo premio di 5.000 euro, il premio Residenza d'Artista Under 35 destinato agli artisti più giovani al di sotto dei 35 anni e il premio Mostra Personale, abbiamo aggiunto questo premio Grande Opera. Chiediamo agli artisti di realizzare sculture o installazioni prevalentemente in ceramica di grandi dimensioni da poter poi predisporre, allestire nel nostro spazio urbano affinché il nostro

0: spazio urbano, gli spazi più caratteristici di Grottaglie siano, come dire, contrassegnati e caratterizzati dall'arte ceramica internazionale. E abbiamo avuto in questa prima sezione, e per noi è stato un orgoglio, un risultato importante, 22 candidature da tutto il mondo. Di queste 22 candidature ne sono state selezionate 15, che poi il 2 luglio saranno sottoposte all'attenzione della giuria, che dovrà designare i premi, sia i premi del concorso tradizionale che quelli di questa grande opera, con due giurie differenti, entrambe di caratura internazionale.
1: Sì, allora intanto mi premeva, insomma, riportare anche che questa edizione è curata da una storica dell'arte molto importante, Lisa Hockmeyer, e quindi effettivamente c'è un livello altissimo, insomma, si attende di opere per questa attività che ovviamente è inserita nell'ambito delle attività culturali per quest'estate 2026 e sappiamo che Grottaglie sta preparando. O ha già preparato, sta per diffondere questo programma importante, che va alle varie attività, quelle tradizionali, insomma, che vedono sempre Grottaglie, no, al centro insomma, di importanti iniziative legate al food piuttosto che alla tradizione, però ormai è un programma sempre più diffuso che appunto rilancia Grottaglie a livelli molto elevati.
0: Sì, la nostra curatrice di quest'anno dell'edizione 33-2026 è Lisa Hockmeyer, dicevi bene, è una storica dell'arte e del design internazionale ed è anche una docente universitaria al Politecnico di Milano. L'abbiamo scelta, ci tengo a sottolinearlo, attraverso un avviso pubblico a cui hanno partecipato con candidature proprie tantissimi altri candidati curatori. E, per il suo profilo molto alto e soprattutto di appunto, rilievo internazionale, affinché la nostra mostra a concorso possa arrivare in tutto il mondo, essere anche comunicata e diffusa in tutto il mondo attraverso l'opera precisa e preziosa di questa curatela. Stiamo realizzando anche un catalogo, come lo scorso anno, un catalogo che è un vero e proprio libro, con il suo ISBN che sarà diffuso nelle librerie e nelle librerie online, anche questo a livello internazionale, edito da Grenzi Editore, e che conterrà le opere selezionate per la mostra, sia per la sezione Grande Opera che per la sezione, quella tradizionale, con i tre premi. E poi stiamo anche programmando le altre iniziative collaterali fino al 18 ottobre, perché ci sarà nel periodo tra settembre e ottobre il progetto Residenza d'Artista, che ricordo è realizzato in collaborazione con il nostro main sponsor, che è la BCC San Marzano. L'artista che ha vinto lo scorso anno, Under 35, verrà a Grottaglie e realizzerà per 3 settimane delle opere in ceramica che poi saranno spiegate ed esposte nella parte finale della nostra rassegna. Quindi ci sarà anche un momento di resoconto, di risultato di questa residenza d'artista, in cui questa artista internazionale molto giovane si contaminerà con il luogo, con anche le espressioni del nostro stesso quartiere delle ceramiche, si confronterà con gli stessi ceramisti e con le nostre botteghe e realizzerà delle sue opere con la sua personale cifra stilistica. E poi la mostra personale con il premio dello scorso anno, dell'artista dello scorso anno, che sarà realizzata sempre nel periodo finale tra settembre e ottobre al Castello Episcopio di Grottaglie. Ovviamente avremo delle aperture prolungate durante l'estate fino a tarda sera, quindi sarà possibile per tutti coloro che verranno a Grottaglie a trovarci visitare anche questa importante rassegna internazionale d'arte. E poi ci sono tutte le nostre altre iniziative, dicevi bene, perché è già partito, è stato avviato già il cartellone estivo del comune di Grottaglie con tante attività. Per esempio, stiamo per presentare una rassegna di cinema all'aperto, Cinema al Castello, con 5 appuntamenti in collaborazione con la Puglia Film Commission, ad ingresso libero e gratuito nel giardino mediterraneo del Castello Episcopio. Saranno 5 serate tra luglio e agosto, con film con attori di rilievo nazionale e internazionale, ma caratterizzanti anche il tema della Puglia. E poi ancora continueremo con la rassegna di libri Pagine di Puglia in un'edizione estiva con altri 5 appuntamenti che si svolgeranno, in questo caso anche questi, tutti nel Castello Episcopio. E poi c'è il nostro Terraviva Festival, il festival musicale della città di Grottaglie, e su questo ancora non annuncio niente perché a breve saranno appunto annunciate le novità con i nomi musicali che saranno in campo per caratterizzare questa edizione 2026 della nostra estate. Tanti altri appuntamenti poi in collaborazione con le associazioni, dalla danza sportiva al teatro, nei luoghi nel nostro centro storico del quartiere delle Ceramiche, ma anche nelle bellissime cave di Fantiano. Per esempio, avremo il 18 luglio un primo appuntamento realizzato dall'attore regista Alfredo Traversa che sta portando le voci del teatro all'interno della cava di Fantiano. L'appuntamento si chiama Vox Theater. E poi tanti altri nel corso del nostro cartellone estivo per fare anche appunto un punto, un focus sul teatro, in questo caso all'aperto, perché scegliamo i luoghi ovviamente all'aperto estivi della nostra città.
1: Abbiamo un'altra ospite collegata, un ospite che ritroviamo spesso con le sue attività. Questa volta in collegamento con noi Ivana Oliva. Buongiorno Ivana,
0: Buongiorno.
1: presidente dell'associazione musicale Guitar Artium, che ovviamente ci deve parlare di quelle che sono le attività che già il grande festival che parte dalla settimana prossima. Allora Ivana, siamo pronti?
0: Sì, siamo pronti, buongiorno a tutti, siamo pronti e siamo anche contenti perché siamo arrivati alla decima edizione di questo festival. Un festival che è stato, diciamo, sempre patrocinato dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dal Centro di Servizi di Volontariato e anche dalla provincia di Taranto. Quest'anno il festival debutta con un duo molto importante, il duo formato da padre e figlia, Giusy Miriam Pompiglio e praticamente Luciano Pompiglio, già ospiti nel 2018 nella nostra edizione. La serata si aprirà appunto con un po' per un ricordo di tutti quelli che sono stati gli eventi nelle passate edizioni, alla presenza, speriamo, comunque di autorità del Comune di Taranto che ci hanno promesso la loro presenza per festeggiare e per consegnare il famoso premio Città dello Ionio, un premio che viene conferito dall'associazione musicale, congiuntamente, diciamo, all'assessorato, uno degli artisti del festival che si è più distinto nell'ambito della sua carriera concertistica. Ed infatti Luciano Pompiglio è un musicista pugliese, vengono appunto lui e la figlia da San Giovanni Rotondo, e si è sempre distinto in tutto il mondo, dagli Stati Uniti d'America fino all'America Latina, sia in duo che da solista, per cui è un'eccellenza pugliese e abbiamo voluto, come dire, rispettare la nostra tradizione, che è quella sempre di valorizzare il territorio, gli artisti pugliesi, gli artisti appunto nel nostro territorio, per cui abbiamo voluto cominciare la nostra decima edizione con un artista del territorio. E poi, insomma, a seguire faremo 4 giorni consecutivi del nostro festival. A seguire avremo il 2 di luglio, sempre nella splendida cornice del Palazzo di Città, un doppio concerto. Apriremo la serata con Marco Battaglia, che è un grande studioso di musica dell'Ottocento, infatti insomma, è stato uno specialista e suonerà su una chitarra storica dell'Ottocento ed è stato uno dei primi musicisti a suonare sulla chitarra storica di Giuseppe Mazzini, che era un amante della chitarra e ha composto anche delle musiche per chitarra. E infatti suonerà brani dell'Ottocento, questo artista che diciamo, ha suonato in tutto il mondo, da Miami, New York, Città del Messico, Lima, ed è stato anche, diciamo, acclamato dal pubblico della RAI perché si è esibito molte volte appunto con i brani mazziniani. E contemporaneamente, nella stessa serata, dunque a seguire avremo il duo Cristina Scalas flauto e Davide Mocci chitarra, che ci faranno immergere in tutta quella che è la musica tipica per flauto e chitarra. Quindi andremo nella dimensione della chitarra in duo, dove la chitarra insomma fa da accompagnamento, sì, ma
2: i grandi interpreti come Mauro Giuliani dell'Ottocento, Fernando Carulli, hanno sempre dedicato poi anche ampio spazio alle sonorità e alla melodia della chitarra. Questo è il 2, poi il 3, andremo invece in Portogallo con Aires Piregno.

0: che ci farà ascoltare musica, insomma, della letteratura chitarristica. È un musicista acclamato in Portogallo, che ha vinto nella sua, diciamo, carriera il primo premio al concorso internazionale di New York. Ha suonato in tutto il mondo ed è direttore del Conservatorio di Vila do Conde, una ridente cittadina portoghese dove vi è un'intensa attività musicale ed artistica. E poi, a seguire, avremo il 4, un duo da non perdere, il duo Equinox, formato da Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra. Artisti che hanno suonato in tutto il mondo perché, insomma, sia da solisti che in duo, hanno fatto il giro dall'America Latina, dagli Stati Uniti d'America e sono però toscani, quindi anche qui c'è la dimensione dell'Italia che viaggia nel mondo e che porta musica di grande qualità. Ascolteremo arie d'opera, brani della letteratura chitarristica classica, per cui insomma sarà un programma variegato e con un'offerta musicale veramente di altissimo livello.
1: Allora, Ivana, intanto ricordiamo che l'ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti. Ricordiamo la location dove si tengono, quindi 1, 2, 3 e 4 luglio, dove possono venire le persone a vedere, il pubblico a seguire questo importante festival.
0: È il Palazzo di Città, il
1: Palazzo
0: simbolo
1: di
0: della
1: Città.
0: nostra città, è il Salone degli Specchi del Palazzo di Città, che è stato, diciamo, concesso grazie appunto al patrocinio del
1: Sì,
0: Comune di Taranto,
1: sì.
0: e quindi ringraziamo anche l'amministrazione comunale per questa, diciamo, per questa, diciamo, iniziativa, perché comunque è un festival degno di avere una cornice di altissimo livello, insomma.
1: Allora, poi un altro importante evento, insomma, un'importante programmazione che è prevista appunto dalle tue attività è quella della Summer School, che sarà tenuta ovviamente dalla professoressa Maria Ivana Oliva, rivolta all'orchestra Andrea Segovia e che quindi, diciamo, non soltanto ascolto, ma anche proprio la parte teorica e pratica che poi si conclude a settembre. Dici anche qualche indicazione su questa Summer School, che ovviamente ogni anno, insomma, diciamo, la parte didattica è quella che ti riguarda sempre in maniera diretta.
0: Sì, certo. Allora, anche qui siamo alla decima edizione della Summer School, che è una scuola di musica estiva che prevede una formazione musicale rivolta ai giovani componenti dell'orchestra Andrea Segovia, che insomma oramai sul territorio è diventata un punto di riferimento. E durante l'estate quindi faremo degli incontri, li faremo a Lama, quindi ci spostiamo in una zona diciamo esterna alla città, presso la sala di comunità della Chiesa Regina Pacis, dove poi praticamente terremo un concerto finale. Anche qui emerge la componente non solo, diciamo, formativa della musica, ma per quanto poi mi riguarda come insegnante e docente di una scuola media in indirizzo musicale, cerco sempre di dare anche un taglio sociale, di privazione anche e di eliminazione da forme diciamo, di devianza sociale, per cui ha una finalità sì formativa musicale, ma anche educativa nei confronti dei giovani. Quindi è un modo per trascorrere l'estate diversamente, ma poi si arriva a dei risultati molto diciamo soddisfacenti perché, come insomma abbiamo sempre detto, quest'orchestra si è, diciamo, sempre distinta sul territorio, è arrivata anche a registrare un compact disc, il CD Donatori di Suoni, che anche Studio 100 ci ha insomma promosso nella divulgazione, ha devoluto i suoi fondi poi all'associazione Simba. Quindi c'è di tutto in mezzo, ma
1: Bene.
0: speriamo di avere sempre la forza di andare avanti.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
3: Nulla è per sempre. Bel profumo tu sulla

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: storia.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato

passato, gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole

diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti. E il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca ovviamente il collegamento era immediato, i ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro al delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Padilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici

molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare dei giochi del Mediterraneo. Ieri luci accese allo stadio Iacovone per il benvenuto a Boussaïen e Philippoussis. E poi ancora ieri anche lo Human Pride 2026, Taranto in corteo per diritti ed inclusione. E poi si è concluso il progetto Fuorigioco in Sport e Dialogo all'interno del carcere di Taranto. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale.

0: professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Luci accese ieri all'interno dello stadio Erasmo Iacovone per dare il benvenuto al presidente Boussaïen e al segretario generale Philippe Houssis attraverso il nuovo impianto audio. Human Pride 2026, Vladimir Luxuria madrina di questa terza edizione. Ieri i cittadini si sono uniti in corteo attraversando Taranto dall'Arsenale a Città Vecchia per manifestare in favore dei diritti, dell'inclusione e della pace. Si è concluso nel carcere di Taranto il progetto Fuori Gioco, che ha visto detenuti, magistrati, avvocati e agenti della polizia penitenziaria incontrarsi sul campo in un momento di confronto basato su sport, inclusione e rispetto delle regole. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo tra cantieri avanzati e questioni ancora aperte sulla gestione degli impianti. Lo stadio Iacovone diventa il simbolo del progresso, mentre resta la sfida sul futuro sportivo dopo l'evento. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Taranto corre verso i giochi del Mediterraneo tra cantieri che avanzano, progetti che si definiscono e interrogativi che restano ancora sullo sfondo. Ma insieme alle incognite cresce anche la sensazione netta che questa possa essere finalmente la volta buona per diventare una vera città dello sport. Lo stadio Iacovone si illumina e prende forma, simbolo di un percorso che si avvicina al traguardo con lavori ormai in fase avanzata e con la promessa di consegnare alla città un impianto moderno e competitivo. Intorno però resta aperto il confronto sul futuro della gestione della cittadella dello sport tra partenariato pubblico-privato e l'impegno dei privati, pronti a fare la loro parte, come nel caso del gruppo Ladisa, che conferma la volontà di investire e andare avanti, chiedendo però certezza, equilibrio e visione. Una partita complessa dove il nodo delle risorse pubbliche e delle soluzioni indirette continua a rallentare un percorso che molti considerano decisivo per il dopogiochi, mentre il rischio è quello di perdere slancio proprio nel momento in cui servirebbe massima accelerazione. E poi c'è lo sport, quello che unisce e accende l'orgoglio. Benedetta Pilato con la sua doppietta al sette colli riporta Taranto sotto i riflettori internazionali, una vittoria che sa di rinascita e continuità ai vertici. Un segnale forte che arriva da parte di chi porta il nome della città nel mondo e ne incarna talento e ambizione. Taranto è questa, una città che corre, che si interroga, che a volte si incaglia nei propri passaggi istituzionali, ma che oggi ha davanti un'occasione irripetibile. I giochi del Mediterraneo possono essere la svolta se la visione saprà prevalere sui dubbi. E mentre gli impianti prendono forma e gli atleti tornano a brillare, resta la sensazione che il traguardo non sia mai stato così vicino.
0: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, luci accese ieri all'interno proprio dello stadio Erasmo Iacovone per dare il benvenuto al presidente Boussaïen e al segretario generale Philippe Houssis attraverso il nuovo impianto audio. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: Ci sono immagini che ti si incolano agli occhi e non se ne vanno più, come il crepuscolo color ferraglia che si spegne lentamente sopra il quartiere Salinella. Lo stadio Iacovone, quasi ridisegnato nella sua nuova veste, per un attimo sprofonda nel buio più assoluto. Poi un'esplosione di luce accecante che squarcia l'oscurità. Non è ancora la festa ufficiale, sono solo i test tecnici dei nuovi impianti audio e video, ma l'effetto è da brividi.

0: Taranto squarcia la notte per mostrare al mondo il suo nuovo volto in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Mancano poco più di 50 giorni al via e la prima accensione totale dello stadio, con i riflettori a spingere la loro potenza fino a 1400 lux, è sembrata un bacio di benvenuto ai membri del Comitato Esecutivo Internazionale, sbarcati nella Città dei Due Mari proprio in quel momento. Sul campo, la prossima settimana arriverà il manto d'erba naturale, ma intanto lo Iacovone smette di essere un cantiere e diventa un teatro d'avanguardia. Mentre la corsa contro il tempo continua, la febbre dei biglietti è già altissima, vicina al sold out per le cerimonie del 21 agosto e del 3 settembre. Taranto è pronta. L'orgoglio è il punto sui lavori, nelle parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
1: Faremo vedere la situazione qual è. Qui praticamente un anno fa non c'era nulla, oggi abbiamo uno stadio. Ci sarà da mettere in opera l'erba naturale e poi nel giro di 20-25 giorni lo stadio sarà pronto, quindi sicuramente una giornata importante e da qui si parte per l'ultimo miglio, che è praticamente l'ultimo mese di lavoro. Oggi chiaramente la soddisfazione di accendere tutte le luci, perché anch'io lo vedrò acceso per le volte, perché queste sono soltanto le luci della copertura, ma le luci dello stadio ancora devono essere accese, e per me chiaramente è anche una giornata importante.
2: Per noi oggi era importante dimostrare al Comitato Internazionale lo stato di avanzamento dei lavori. Abbiamo mostrato le luci, l'audio, sono rimasti veramente molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Abbiamo fatto tantissime riunioni anche durante tutto l'arco della giornata, quindi continuiamo così e andiamo avanti verso il 21.
3: E ascoltiamo ora le dichiarazioni del vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno.
4: La città sta facendo dei passi in avanti, deve sapere che dovrà essere partecipe in tutti i sensi di questa grande manifestazione che si inaugura il 21 agosto, e sarà già bellissimo accogliere qui nello stadio i tarantini per vedere questo nuovo gioiello che sta per essere completato da qui a poche settimane. Per il resto noi faremo in modo di predisporre non solo tutto quello che serve a livello amministrativo, ma anche poi organizzativo, ma anche di tenere coinvolti i cittadini e informarli su tutte quelle che saranno le condizioni che emergeranno dai giochi. È ovvio che durante i giochi ci saranno limitazioni di traffico, chiusure di strade, cambi dei percorsi del trasporto pubblico locale. Faremo in modo che la città sia pronta a questo e che ai cittadini si possano dare tutte le informazioni per non subire i disagi che verranno fuori da uno degli eventi internazionali sportivi più grandi al mondo.
3: E voltiamo adesso pagina e parliamo di sanità. Avanti con il recupero delle liste d'attesa. Oltre 220.000 cittadini contattati e più di 126.000 prestazioni anticipate. In calo anche le prescrizioni rispetto al 2025. I dettagli nel servizio. Proseguono i piani sperimentali per il recupero delle liste d'attesa nella sanità. Dopo 20 settimane di monitoraggio sono oltre 220.000 i cittadini contattati dalle aziende sanitarie, più di 200.000 per visite ed esami e quasi 19.000 per ricoveri. Le prestazioni anticipate sono state oltre 126.000, con una netta prevalenza di visite specialistiche. In molti casi però i pazienti hanno rifiutato l'anticipo, oltre 54.000 rinunce, soprattutto perché l'appuntamento era già stato confermato o la prestazione era stata già effettuata. Nel dettaglio sono più di 110.000 le prestazioni ambulatoriali già recuperate. Gli anticipi medi variano dai 145 giorni per le urgenze e circa 90 giorni per le prestazioni programmabili. Intanto cresce il peso delle prenotazioni del 2026 anticipate, rappresentano ormai oltre la metà delle prestazioni recuperate. Tra queste il 38% riguarda prime visite specialistiche, il 21% esami diagnostici come radiografie, TAC e risonanze. Resta però alta l'attenzione sull'appropriatezza delle prescrizioni. Secondo i controlli, il 34% delle richieste urgenti non presenta indicazioni cliniche coerenti con le linee guida. Segnale positivo arriva invece dal monitoraggio complessivo. Al 21 giugno le prescrizioni risultano in calo del 10% rispetto allo scorso anno, mentre restano stabili quelle con priorità più alta.
5: E il Comune di Taranto aderisce alla rottamazione quinquies, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari che consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni con lo stralcio di interessi e sanzioni. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
6: Un'opportunità per i cittadini di mettersi in regola con il pagamento dei tributi e allo stesso tempo per il comune di favorire il recupero delle somme dovute. Il comune di Taranto ha aderito alla rottamazione quinques, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Restano esclusi

0: debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti. La misura permette di estinguere i debiti pagando il capitale, le spese e i diritti di notifica senza sanzioni né interessi, anche per le posizioni ancora oggetto di contenzioso. Le domande di adesione potranno essere presentate esclusivamente online dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, secondo le modalità che saranno rese note dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali con prima scadenza fissata sempre al 31 gennaio 2027. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha dichiarato l'assessore ai tributi Maria Lucia Simeone, il Comune esercita una facoltà prevista dalla legge e compie una scelta di buonsenso amministrativa utile sia ai cittadini che all'ente.
1: Un corteo per i diritti, l'inclusione e la pace è partito ieri dall'arsenale di Taranto per poi arrivare in Città Vecchia, guidato dalla Vladimir Luxuria, madrina dello Human Pride 2026. Vediamo com'è andata.
2: In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo e pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è nel 2026 è uno scandalo.
1: Taranto si è accesa ieri di colori e diritti, guidata dalla sua madrina Vladimir Luxuria. Lo Human Pride 2026 ha ridisegnato la città, trasformando le strade del centro in un palcoscenico vibrante di volti, storie e speranze tese verso un unico obiettivo: inclusione e pace.
3: Il culmine di un percorso che, come al solito, dura tutto quanto l'anno, e siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
4: Quest'anno il nostro Human Pride è dedicato a Sakari Baco e a tutte le vittime dell'odio e della violenza. È dedicato anche al genocidio di Gaza, che non ci dimentichiamo che continua ad essere. Purtroppo ci stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani.
1: Dall'arsenale fino al cuore della Città Vecchia, un fiume umano e festoso ha travolto il capoluogo ionico tra musica e cori. Non una semplice sfilata, ma un abbraccio collettivo che ha unito associazioni, cittadini e realtà diverse in un'unica potente voce.
2: Riteniamo che oggi sia indispensabile la responsabilità istituzionale e sociale, e Taranto si mostra una città inclusiva, una città accogliente, una città che ha rispetto dei diritti, che ha rispetto della vita umana e che è una città di pace. Vogliamo continuare a contrapporre l'amore all'odio e soprattutto dare veramente un messaggio a tutti i genitori: non smettete mai di essere padri, non smettete mai di essere madri, sorelle, fratelli, in base all'orientamento sessuale delle persone, che l'amore vinca sempre.
1: Rifiuti e rigassificatore tornano al centro del confronto pubblico. Al Rione Tamburi si è svolto il quarto incontro informativo oltre la discarica, promosso per approfondire alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Che aria tira a Taranto? Una domanda che riguarda non solo il dibattito politico e sociale, ma anche le questioni ambientali che continuano a interessare la città. Proprio questi temi sono stati al centro del quarto incontro informativo, oltre alla discarica ospitato nella parrocchia Gesù di Millavoratore a Rione Tamburi. Tra gli argomenti affrontati, la gestione dei rifiuti e il progetto del rigassificatore. Su quest'ultimo si è soffermato Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente, illustrando gli aspetti che sono emersi anche durante l'incontro con la Regione Puglia.
6: A Taranto si spera in questo momento che tiri un'area di cambiamento. Noi come Commissione Ambiente abbiamo svolto degli incontri, abbiamo approfondito determinati temi, stiamo cercando di dare un risvolto tecnico a una serie di vertenze che attanagliano la nostra città. In questo sicuramente il tema del rigassificatore è il più attuale. Abbiamo approfondito le carte, i documenti depositati, sono andati anche all'attenzione della Regione Puglia. Le novità che sono emerse sicuramente sono varie, abbiamo approfondito da un punto di vista tecnico la valutazione di impatto ambientale, la via statale che è stata proposta dal proponente in tema rigassificatore sul molo polisettoriale. Da questo punto di vista abbiamo avuto aggiornamenti anche dal gruppo di lavoro, dove si prevede

0: una qualche difficoltà tecnica anche da un punto di vista della sicurezza degli impianti.
1: L'obiettivo dell'iniziativa, come ha spiegato Francesco Quarto, coordinatore del COPIRRI, è offrire ai cittadini ulteriori elementi di approfondimento e punti di vista diversi sui temi che riguardano il territorio.
2: Chiaramente l'obiettivo di questi incontri è avere una visione diversa da quella che attualmente noi conosciamo. Noi adesso conosciamo le discariche, gli inceneritori, noi invece proponiamo il modello che tra l'altro l'Europa stessa ci suggerisce, che è quella della differenziata, cioè il rifiuto deve essere visto come una risorsa e non certo come uno scarto.
3: Detenuti, magistrati, avvocati e polizia penitenziaria in un confronto all'insegna di sport, inclusione e fair play nell'ambito di Fuori Gioco, percorso educativo promosso dal carcere di Taranto. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
4: Si è conclusa con il tradizionale quadrangolare allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico la nona edizione di Fuorigioco, il progetto che promuove lo sport come strumento di educazione, rispetto delle regole e reinserimento sociale dei detenuti. L'iniziativa, ideata dall'avvocato Giulio Destratis, presidente della PSTS Fuorigioco, è stata presentata nella casa circondariale di Taranto ed ha coinvolto nel torneo finale tra i 20 e i 25 detenuti che hanno preso parte a un percorso formativo fatto di lezioni teoriche e attività sportive svolte all'interno dell'istituto penitenziario. A sfidarsi sul campo le squadre composte da detenuti, magistrati, avvocati e agenti della polizia penitenziaria in un momento di confronto che attraverso lo sport punta ad abbattere le distanze e a favorire il reinserimento sociale. Alla manifestazione hanno partecipato tra gli altri il pubblico ministero Francesco Sansobrino, presidente della sottosezione tarantina dell'ANM, lo stesso Giulio Destratis e Doriana De Gaetani, funzionario giuridico pedagogico della casa circondariale di Taranto, a testimonianza del valore sociale e istituzionale del progetto.
5: E anno dopo anno si registra sicuramente una partecipazione sempre più sentita e consapevole da parte dei detenuti. Fa parte un po' del percorso che loro intraprendono, no? Per decidere di comprendere gli errori commessi e cercare di superarli.
6: Siamo felici di partecipare a un'iniziativa del genere, ormai è il 13° anno che l'Associazione Nazionale Magistrati partecipa con gioia a iniziative che ci uniscono e che ci dimostrano che lo sport è in grado di lasciare da parte per un momento i ruoli e consentire occasione di riabilitazione e di rivincita.
7: È una splendida giornata di sport quest'oggi, al termine del progetto Fuori Gioco, un progetto che è partito a marzo all'interno della casa circondariale di Taranto.
3: E andiamo ora a Martina Franca. Il comune ha ottenuto un risparmio di 124.000 euro grazie all'aumento della raccolta differenziata. Questo permetterà di estendere il servizio porta a porta a tutto il territorio senza aumentare la Tari. Il nuovo piano rifiuti entrerà nella fase di avvio dal 1 luglio. Ce ne parla Luciana Convertini.
8: Dal prossimo 1 luglio prenderà il via la fase di start-up del nuovo piano che porterà il servizio di raccolta porta a porta in tutto l'agro di Martina Franca. La novità è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Gianfranco Palmisano, dagli assessori Francesco Acquario e Pasqualina Castronuovo e dal dirigente dell'ufficio ambiente Giuseppe Mandina. L'intervento arriva dopo il monitoraggio delle criticità emerse nei primi mesi di avvio del nuovo servizio e prevede l'estensione della raccolta domiciliare anche ai residenti delle aree finora escluse. Saranno interessate 2.946 famiglie, distribuite lungo circa 299 chilometri di tratturi, dei quali 190 non asfaltati. Per raggiungere anche le strade più strette e difficili, saranno impiegati nuovi mezzi, in grado di accedere dove quelli attualmente utilizzati non riescono ad arrivare. Fino all'autunno, periodo previsto per il completamento della consegna dei kit alle nuove utenze, resteranno operativi anche gli ecobox presenti nelle campagne. Successivamente saranno trasferiti nelle aree urbane e messi a disposizione dei condomini attraverso tessere personali. La distribuzione dei kit avverrà direttamente a domicilio e sarà affiancata da incontri informativi nelle contrade. Secondo l'amministrazione comunale, l'estensione del servizio non comporterà aumenti della Tari. I costi aggiuntivi saranno coperti grazie ai risparmi ottenuti dall'incremento della raccolta differenziata.
9: La variante verrà coperta dalle risorse che il Comune ha risparmiato dall'aumento della percentuale di raccolta differenziata e per l'effetto dell'aumento della raccolta differenziata

0: Dalla riduzione del residuo secco conferito in discarica, che poi rappresenta il maggior costo di conferimento, il maggior costo di questo servizio. Attualmente nei primi 4 mesi di servizio, quindi febbraio, marzo, aprile e maggio, abbiamo risparmiato 124.000 euro. Il costo complessivo della variante, considerando la dismissione degli ecobox nell'agro, è di poco più di 286.000 euro, quindi questi costi saranno compensati dal i maggiori risparmi. Un altro elemento importante, e qui la sfida che lanciamo alla città, è la percentuale di raccolta differenziata che viene fissata all'azienda come percentuale minima da raccogliere. Si passa dal 76,62 del capitolato ad almeno l'80%.
1: Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre evidenziato il rafforzamento dei controlli contro l'abbandono dei rifiuti. Dall'inizio dell'anno sono stati elevati 100 verbali e 15 persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza. Sul fronte della Tari, l'assessore al bilancio Pasqualina Castronuovo ha ricordato l'attività di verifica avviata dall'ufficio tributi attraverso l'invio di avvisi bonari, con l'obiettivo di consentire ai contribuenti di regolarizzare eventuali incongruenze senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
2: E adesso la pagina sportiva.
3: Benedetta Pilato concede il bis al trofeo Sette Colli. Dopo il successo nei 100 rana, la ventenne tarantina si impone anche nei 50, chiudendo la finale in 30 secondi netti e precedendo Lisa Angiolini e l'irlandese Mona McSherry. Una prova convincente costruita soprattutto nella seconda parte di gara, che conferma l'ottimo stato di forma dell'azzurra e i progressi del nuovo percorso tecnico intrapreso negli ultimi mesi con l'allenatore Mirko Nozzolillo. Pur senza infrangere il muro dei 30 secondi, Pilato guarda con fiducia i prossimi impegni. Sono contenta di quello che ho fatto, di come ho nuotato questa sera. Il 29 non è arrivato, ma forse arriverà più tardi. So che mi sto allenando bene e che la strada è quella giusta, ha dichiarato al termine della gara. La doppietta al Sette Colli rappresenta un importante segnale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, confermando il ritorno della campionessa tarantina ai massimi livelli della rana mondiale. Prosegue il percorso di avvicinamento di Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'Executive Committee Meeting è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento delle attività organizzative del comune. All'incontro hanno partecipato il sindaco Piero Bitetti e il vice sindaco Mattia Giorno. Nel suo intervento il primo cittadino ha illustrato le azioni messe in campo dall'amministrazione in collaborazione con il commissario straordinario, il comitato organizzatore e gli altri enti coinvolti. Tra le priorità indicate il decoro urbano con un piano straordinario di manutenzione del verde previsto nei mesi di luglio e agosto e il potenziamento dei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti affidati a Chima Ambiente. Particolare attenzione anche alla mobilità. Sono stati individuati i principali hub di accesso alla città, dai quali partiranno navette dedicate per collegare gli impianti sportivi al centro cittadino. Prosegue inoltre il coordinamento tra Polizia Locale, Direzione Lavori Pubblici, Chima Mobilità, Commissario Straordinario e imprese impegnate nei cantieri, con l'obiettivo di ridurre ai minimi i disagi durante lo svolgimento della manifestazione. L'amministrazione comunale è al lavoro anche sugli aspetti organizzativi e sull'accoglienza delle delegazioni. I giochi del Mediterraneo rappresentano una straordinaria opportunità di crescita per Taranto, ha sottolineato il sindaco Bitetti, ribadendo l'impegno del comune a consegnare ad atleti, visitatori e cittadini una città efficiente, accogliente e pronta a valorizzare il proprio patrimonio.
2: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19.30, grazie per averci seguiti e un buon pomeriggio.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere.

Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì. Sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, sì, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto, è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini, alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicenti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'Info Point, è vero che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'Info Point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi c'era un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà,
1: sì,
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì,
0: definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando, e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona info point e accoglienza per gli utenti della Villa Peripato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, e stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso, stiamo realizzando un

intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: adesso
0: da basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si giocherà a basket, ma ci sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là
1: sì,
0: c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità
1: sì,
0: in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì, ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì, sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante, perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni, ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato.
1: Struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune.
1: No.
0: Ma mi dicevi, quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: e poi
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: I colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: L'abbiamo detto prima.

0: Ah, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio,
1: Bellissimo.
0: fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi, pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola, di vernice, antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Di tutte le delucidazioni che ci hai fornito.
1: Grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa Wirent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì.

per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar,

Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare

Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio, hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Himesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro, quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi: il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta.
Devo un riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni

film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico.
C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, you got.

0: Questo posto.
1: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete. L'appuntamento, però, ve lo ricordo, così vi resta bello impresso. Ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque. Ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend. Mi raccomando, calcio e non solo. Oh, io sto qua, vi aspetto. 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario di Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza, quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono-indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
0: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
1: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può

sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia.

0: stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. E questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Bravissima, vieni qua. Le coreografie sono di Paolo Laruccia e questa sicuramente l'avete vista. Quanti anni hai?
1: 15.
0: 15, ha fregato perché ne ha 14. Si chiama Barbara Rosati, è vero? Rosato. E secondo me avrà un futuro nel mondo della danza italiano perché è veramente molto brava. Brava Barbara, complimenti. Francesca, vuoi ballare una cosa anche tu?
2: No, scusa, sì, volevo ballare un valzer con te perché altro non sai ballare.
0: Va bene,
2: potremmo
0: allora,
2: ballare
0: diamo la attenzione, la classifica finale, la classifica parziale dopo questo gioco. La parziale e poi vi do la finale.
2: Allora, eccola qui, TM Grottaglia al primo posto con 9 punti.
0: Per questo gioco, eh?
2: Martina Franca al secondo posto con 8 punti. Crispiano al terzo posto con 7 punti. Al quarto San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Al quinto PGS Statte con 5 punti.

0: Al sesto Pulsano con 4 punti, al settimo Palagiano con 3 punti, all'ottavo La Terza con 2 punti e al nono Montemesola con 1 punto. Montemesola.
1: Allora, però, classifica finale però, a questo momento vede in testa Grottaglie con 31 punti, Crispiano con 30 punti. Al terzo posto, pari merito con 24, Martina Franca e San Giorgio. Quinto posto, Pulsano con 19. Sesto, Montemesola con 16. Settimo, PGS Statte con 15. Palagiano 11 e La Terza 10.
0: Alberto, sono già pronti i concorrenti per la prima manche del quinto gioco di questa sera, che si chiama Chinatown. Ve lo spiego, un concorrente per squadra scenderà dallo scivolo con un cappello cinese e una fiaccola accesa, mentre altri due suoi compagni di squadra, eccole qui imbragate tra di loro, anch'esse recanti in mano una fiaccola accesa, partiranno dalla zona del maxi fungo, percorrendo un tragitto che prevede più volte l'entrata e l'uscita dalla piscina. È difficoltoso, lo vedo, faticoso. Giunti nella zona di arrivo degli scivoli, si uniranno al loro compagno di squadra, imbragandolo in testa ad esse. Insieme proseguiranno il percorso fino a tornare nella zona di partenza della spiaggetta vicino al maxi fungo, cioè qui. Il tempo verrà fermato quando l'ultima concorrente della processione sarà salita sulla spiaggetta di arrivo. Giocatori per squadra 3, un maschio, 2 femmine. Le squadre partecipanti per ogni manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Siamo pronti? No, non siamo pronti. Allora, le squadre della prima manche nella corsia numero 1, TM Grottaglie con il colore blu. La corsia numero 2 vede Pulsano con il colore rosso e nella corsia numero 3 c'è La Terza con il colore giallo.
1: Attenzione, vediamo se i nostri giudici non ancora.
0: Cosa potremmo aggiungere?
1: Volevo sapere, ma perché prima quando leggevi stavi così?
0: Per la luce, Alberto.
1: Ah, per la luce. Sì, ciecata però.
0: Non sono ciecata, c'è buio. Tu sei ciecato che c'hai gli occhiali, però quando vuoi ci vedi molto bene, devo dire.
1: Eh sì, da lontano, sì, da lontano.
0: Anche, sì.
1: Allora, vediamo se la classifica dopo questo gioco cambia, perché abbiamo visto che Martina Franca da penultimo in classifica è risalita al terzo posto pari merito, Devo dire, via al gioco!
0: Pronti, eccoli che scendono con la fiaccola che deve rimanere accesa, mi raccomando!
1: Ecco, ah, si è spenta!
0: Come non detto!
1: Si è spenta la fiaccola di Grottaglie!
0: Che si fa in questo caso, Alberto? C'è una penalità sicuramente,
1: sì,
0: ma
1: c'è la penalità per la fiaccola,
0: il gioco
1: se si spegne la fiaccola.
0: Il gioco prosegue.
1: Attenzione,
0: comunque.
1: Ecco le ragazze molto più prudenti, meno veloci, ma arrivano tutte con le loro belle fiaccole.
0: Anche perché sono legate, Alberto.
1: Accese,
0: Sono, anche perché sono legate, per questo sono meno veloci.
1: Sì, sono legate, poverine.
0: Che lega. 2-2.
1: Madonna, quella affonda, vedi?
0: Madonna,
1: guarda
0: zona...
1: là.
0: Ecco le concorrenti della Terza.
1: E calla, e calla.
0: Su, non vi strangolate, mi raccomando, non rimanete impigliate. Non vogliamo morti sulla coscienza.
1: Eccole, eccole che stanno raggiungendo il loro compagno.
0: Vedo un gran caos.
1: Eccolo
0: là
1: qua.
0: In mezzo, non capisco più niente. Le squadre, sinceramente.
1: Eccole, eccole,
0: ma
1: arriva.
0: È partita, chi è? Chi sono?
1: La squadra di Grottaglie che
0: Grottaglie
1: ha la fiaccola spenta. Però stanno arrivando per primi, ecco,
0: sì,
1: le due ragazze legate, ecco.
0: Forza,
1: Grottaglie
0: si rituffano.
1: Forza ragazze, che non si spenga la fiaccola. Eccoli là,
0: Pulsano
1: raggiunge Grottaglie, sta raggiungendo, forza, devono arrivare alla postazione qua. Vai,
0: attenzione.
1: Vai, poverina, non respira. Ecco Pulsano che sta a ruota, veramente le due ragazze legate. Forza, la fiaccola è spenta,
0: veloci.
1: Sarà penalizzato, però arriva per primo TM Grottaglie.

0: battaglie, eccole qua. Adesso incendieranno il loro
1: Alberto, canestro. Intanto chiamo già le prossime squadre partecipanti,
0: ecco,
1: per la
0: seconda terza
1: match.
0: Forza ragazze, forza.
1: Si vada a posizionare Montemesola nella corsia 1 col colore blu, San Giorgio Pubblicità nella corsia 2 con il rosso e PGS Statte con il giallo nella corsia 3.
0: Attenzione, conclude anche la terza questa prima manche del quinto gioco.

Allora, come siamo? Siamo pronti? Eccole, stanno ancora, no, stanno ancora controllando i tempi, le fiaccole, stanno recuperando le fiaccole accese per permettere ai concorrenti della seconda manche, cioè Montemesola, San Giorgio e PGS Estate, di fare la loro parte. Attenzione. Attenzione, eccoci qua. Il nostro giudice Egidio Ippolito sta aspettando che si vadano a posizionare i concorrenti. Prego. Ecco, i giudici hanno legato come due salami le povere ragazze. Eccole qua. Una bella coppia di salamini cacciatorini. Eccoci. Pronti Montemesola in corsia 1, San Giorgio 2 e PGS Estate. Sta arrivando PGS Estate alla formazione. Attenzione. Manca pochissimo all'inizio della gara. Eccoci.

0: Forza! C'è il legatore speciale. Carnefice. Attenzione ragazze, ragazzi, non fate spegnere le fiaccole, eh? È importantissimo per non avere penalità portare la fiaccola accesa per tutti quanti a conclusione del gioco.
1: I cinesi lassù sono pronti.
0: Eccolo!
1: Via! Eccole che si tuffano.
0: Madonna, che ammucchiata pazzesca. Eccola, eccola, eccola.
1: Ali.
0: Si è spenta la fiaccola di Montemesola. Si è spenta la fiaccola di Montemesola, purtroppo, ai noi.
1: Peccato, anzi, peccato.
0: Ai loro, attenzione. Forza ragazze.
1: Vogliamo già chiamare le altre squadre a posizionarsi intanto, visto che i preparativi sono abbastanza lunghi per la terza manche. Allora io chiamo la squadra Crispiano, che si va a posizionare nella corsia 1 con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca col colore rosso e nella 3 Palagiano con il giallo. Intanto preparatevi, noi vediamo che cosa succede laggiù. Alberto, la squadra PGS Statte è in vantaggio sulle altre due in questo momento. Eccoli uscire dall'acqua e rituffarsi in me nell'altra vasca.
0: La fiaccola! Attenzione. Mamma mia! Forza, non,
1: no,
0: si è spenta! Forza ragazzi! Tiella su la fiaccola, forza! Forza! Forza! Ah, si è spenta l'altra fiaccola! No, si era già spenta!
1: Spenta.
0: Fermi! Vabbè,
1: da un'ora che era spenta.
0: Vabbè.
1: Pop. Dai, sono
0: forza ragazzi di PGS Statte, stanno andando fortissimo.
1: Non va negate. Loro corrono.
0: Ecco ancora San Giorgio a ruota di Montemesola. Montemesola ha la fiaccola spenta.
1: Olè! PGS Statte è arrivato. Alberto per primo e a seguire gli altri due quasi alla pari, io direi. Finito il tempo. Bene, allora intanto gli altri sono già pronti.

0: Vediamo le altre squadre se sono pronte. Ci sono?
1: No, ce ne sono due, ne manca
0: Crispiano,
1: una.
0: Martina Franca.
1: Manca una squadra.
0: Ci sono? Chi è? Manca Palagiano? Forza ragazzi, andarsi a posizionare, forza veloci. Dai, forza. Uè, dovete essere pronte prima, eh? Dai, sveglia. Presto che tardi.
1: Eccole arrivate.
0: Eccole qua. Le insalamiamo pure a loro. Eccole, mi raccomando ragazze, il tuffo in acqua garbato, perché sennò la fiaccola s'ammoscia. E se s'ammoscia la fiaccola arriva la penalità. Attenzione.
1: Lassù ancora non sono
0: lassù
1: pronti,
0: ancora non sono pronti. Forza ragazzi. Crispiano, Martina, Franca e Palagiano.
1: Oh, ringraziamo intanto gli sponsor del torneo, alcuni tra gli sponsor: Almiento, Divisione Salotti, Caffè Ninfole e Cantine Sociali Locorotondi, Locorotondo, L Auto, concessionaria Lancia per una signora automobile, L Auto, la concessionaria Lancia a Taranto in via Picardi numero 21. Sono pronti?
0: Via, eccole qua. Via. In acqua, attente alla fiaccola, attente alla fiaccola.
1: Certo che chi sta dietro è ancora più.
0: Ecco
1: più
0: i ragazzi,
1: difficile.
0: I ragazzi sono arrivati tutti con la fiaccola accesa.
1: Fiaccole salve.
0: È il momento più difficile, quello dello scivolo. Eccoci, attenzione.
1: Loro nuotano in sincronia perfetta.
0: Martina Franca sta incitando a gran voce le loro ragazze.
1: Martina Franca si sembra in vantaggio in questo momento.
0: Eccole, eccole le ragazze. Eccole le ragazze di Martina che stanno raggiungendo. Forza! Eccole qua! Sì! Eccole qua! Hanno raggiunto il loro accompagnatore. Via, forza ragazzi! Forza! Veloci!
1: È successo qualche cosa. Si sono impigliati. Eccole.
0: Eccole qua che partono, Martina Franca in testa. Martina Franca seguita da Crispiano.
1: Si è spenta una fiaccola, Alberto.
0: Poi,
1: una
0: forza
1: di Martina.
0: Forza Martina.
1: Vabbè,
0: forza.
1: Adesso puoi nuotare più veloce, su. Affonda la fiaccola.
0: Forza
1: che
0: Martina
1: porta.
0: Franca seguite da Crispiano. Eccole qua. Forza, forza, non ti
1: loro
0: preoccupare.
1: Loro nuotano una sincronia perfetta però, loro due di Martina. Loro camminano invece.
0: Seguitemi, loro camminano, brava, dai, forza.
1: Camminano, corrono.
0: Forza.
1: Oh, l'ultima squadra chi è? Palagiano.
0: Martina
1: su,
0: Franca arriva
1: su.
0: Per prima alla postazione.
1: Su.
0: Però ha una fiaccola spenta, vedremo quanto verrà penalizzata. Arriva ecco. Anche Crispiano ed ecco Palagiano con tutte e tre le fiaccole accese. Attenzione.
1: Che sta per arrivare. Su, ecco. Arrivato anche Palagiano. Fine della gara, della manche.
0: Fine della manche. La terza manche.
1: E anche del gioco. Intanto ringrazio altri sponsor del torneo che sono Planetario Internet Provider di Taranto, Puglia Sistemi Leporano e TM Argenteria di Grottaglie. Bene, grazie a loro, a tutti loro, anche TM Argenteria, produttrice artigianale e distribuzione all'ingrosso di argenteria con showroom in via Matteotti a Grottaglie, e MP Sposa, abiti firmati da Lina Monte, che li trovate in esposizione in via De Gasperi a Grottaglie sempre. Bene, adesso aspettiamo il risultato di queste.
0: Mentre le nostre concorrenti passano, fanno il giro d'onore per ricevere gli applausi dai loro sostenitori, ecco il giudice.
1: Un grande dinosaurone, Alberto.
0: Allora,

0: Alla prima manche TM Grottaglie ha totalizzato 1,56, però ha avuto 30 secondi di penalità per la fiaccola. Pulsano 2 minuti, la terza 2,27. Alla seconda manche Montemesola 1,58 più 30 secondi di penalità sempre per la fiaccola. San Giorgio 2,02. PGS Statte 1,52 senza penalità. Attenzione alla terza manche, Crispiano 1,56. Martina Fianca aveva fatto il miglior tempo 1,51 ma 30 secondi di penalità. Palagiano 2,10. Attendiamo la classifica dopo questo quinto gioco, la classifica parziale. La diamo dopo? Facciamo sì, cantare a... Franco. Eccola la classifica. Eccola.
1: La diamo subito la classifica, molto impazienti per questa classifica. Per questo gioco, il quinto gioco della serata e penultimo Chinatown. Questa è la classifica. Nella posizione 1 PGS Statte con 9 punti. Nella 2 Crispiano con 8 punti. Alla terza Pulsano con 7 punti. Alla quarta San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Alla quinta Palagiano con 5 punti. Nella sesta posizione Martina Franca con 4 punti. Nella settima TM Grottaglie con 3 punti. Nell'ottava la terza con 2 punti. Con la nona Montemesola ancora un punto. Montemesola, dove siete?
0: Classifica finale.
1: Vai,
0: fino a questo momento
1: su.
0: 38 punti Crispiano, 34 TM Grottaglie, 30 San Giorgio Pubblicità, 28 Martina Franca, 26 Pulsano, 24 PGS Statte, 17 Montemesola, 16 Palagiano, 12 la terza. C'è ancora un gioco e la situazione si potrebbe ribaltare completamente. Quindi non perdano le speranze i primi, eccoli là. No, no, va bene.
1: Giustamente.
0: Allora, in attesa del sesto e ultimo gioco abbiamo il nostro amico, una voce eccezionale, bravissimo, Franco Cosa. Vai Franco. Eccolo qua Franco, accompagnato.
2: Buonasera. Allora signori, avete capito che qui quando canto bisogna fare animazione anche sugli spalti e anche per quanto riguarda i concorrenti. Sono prontissimo, Gianni Caloro, il mio fido compagno, e poi le due bellissime ballerine che rispondono al nome di
3: Cristina,
2: Cristina
3: Loredana.
2: E Loredana. Vai,

Grazie. Abbiamo il tempo per farvi ascoltare una canzone tratta, presa così dal mio primo disco, spero che mi porti tanta fortuna, una canzone che piace molto al grande Alberto Castagna, una canzone che lui ha ascoltato, io ne sono felicissimo di questo, gli è piaciuta moltissimo, si chiama Alla Spoenza, che molti di voi conosceranno, è una canzone tutta mia, in onore della nostra città bellissima, Taranto, va bene? Questa la dedico a tutti i cittadini.

0: Grazie, un applauso al gruppo d'animazione. Grazie.
1: Ancora?
2: Un applauso forte per Franco Cosa e il suo complesso. Vai, figliolo. Buonasera, buonasera. Senza attacchi andate in giro voi, eh? Senza attacchi, sti guagnette moderne che portano...
1: Dove sopra vai? Dove te ne vai?
2: Dove devo andare? Buonasera, buonasera.
1: Salve, non da volta. Allora, hai detto prima, già hai salutato.
2: Tuo fratello sta andando.
1: Sì, Dino.
2: Il mostro.
1: Sì, Sauro chi è?
2: Allora, noi dobbiamo fare un altro gioco con il pubblico, perché sì, abbiamo ancora...
1: A disposizione?
2: Dei... Sì.
1: L'Ipercop?
2: L'Ipercop a disposizione.
1: Per il periodo di scuola che ci voleva lo zaino.
2: E il diario.
1: E il diario.
2: Lo allora.
1: Benissimo.
2: Noi vogliamo chiamare subito, senza perdere tempo.
1: L'Ipercop ha un pensiero per voi.
2: Sì.
1: Allora chiamiamo i due concorrenti.
2: Che si chiamano Dino.
1: Dino.
2: Dino e...
1: No,
2: e guarda, non è che mi ricordi.
1: Vabbè, Dino se... e l'altro
2: venite
1: che non
2: qua,
1: lo ricorda.
2: Venite qua. Adesso... Applauso del pubblico.
1: Adesso lo dicono loro. Lo dicono.
2: Vi state divertendo?
1: Eccolo.
2: Ok.
1: Eccolo, Dino, chi è Dino?
2: È Luca.
1: Luca, Dino sei tu. Luca
2: allora,
1: è lui.
2: Te, accompagnali.
1: Vabbè, la cap di Luca.
2: Sì. Sì. Sì. Accompagna Dino e Luca sul bagnasciutto,
1: sì,
2: vai disgraziato.
1: Grazie.
2: E io nel frattempo vi voglio ricordare la Ipercop a Taranto al quartiere Paolo VI, che è un posto dove potete trovare di tutto a prezzi incredibili. Allora, loro devono con il canotto riuscire a portare quella palla enorme che voi vedete dalla spiaggia di Canneto Beach
1: sul bagnasciutto a posto.
2: Sul bagnasciutto a posto. Dallo Ionio all'Adriatico.
1: Sì, la dovete lasciare là.
2: Ragazzi, la dovete buttare su quella spiaggia e ritornare. Il primo che arriva si aggiudica il primo premio.
1: Allora, vogliamo rimettere in moto il fungio?
2: Sì, il fungio. Mettete il fungio in moto.
1: Mettete il moto in moto.
2: Si può? Trago il fungo in moto.
1: Te lo passo dopo.
2: No, la direzione che ha detto che non c'è più acqua e che quindi niente da fare. Aguanta il pallone.
1: Dai.
2: Dangi il pallone, salza Pippo, dangi il pallone, assassino. Madonna, non ne facci una buona, Salatino. Non ne fa una buona. Siete pronti? Ragazzi, se perdete il pallone lo dovete recuperare, eh?
1: Allora, un momento, Sei pronto?
2: Sì, spingio? Quindi dovete buttare il pallone sull'altra riva. E non ti far frecare a centimetri là.
1: Siamo pronti.
2: Allora, pronti? Via! Forza con l'aiuto del pubblico. Andiamo! Forza ragazzi, incoraggiateli! Andiamo!
1: Oh,
2: così è Luca.
1: Luca, va forte.
2: Bocca i greci, sì.
1: Fuscio come un umano.
2: Sembra una tartaruga con le omorroidi.
1: Sembra un...
2: Dai, ok, madò, Fush, Dino, dal.

0: piedino.
1: Che, no, no, da dall'altra
0: blocco,
1: partita.
0: Attaccati.
1: Gira, no, dall'altra. No, devi aver, gira dall'altra parte il fungo.
0: Dovete girare intorno al fungo. Da fregati, Dino, Luca. Da fregati. Non vale. Togli la frizione, frena a mano. No, là.
1: Tiralo.
0: Togli.
1: Dai, chiami, tiralo.
0: Datevi un bacio, me, già che state, datelo. Beh, che mo si usa.
1: Guarda,
0: dici che c'è un fiore in ogni casa.
1: È prepotente, come si
0: no, Luca è più forte, è più forte. Un cristiano ha picchiato un slittamento di quelli a morire. Vai! Non ce la faccio più.
1: Si è proprio
0: sfragana. Eccolo qua.
1: Oh, è arrivato qua.
0: C'è il motore turbo, Luca. Un applauso a Luca, un applauso.
1: Bravissimo, quasi asciutto.
0: Vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Porca miseria, venite qua.
1: Però per
0: qualcuno che Salatino passando prendi i premi per piacere.
1: Grazie, senza meno. Ma è cosa da
0: non qua. Ho sentito l'applauso come si deve. Ok.
1: Eccolo.
0: Anche
1: qua.
0: Voi amici di Martino
1: ce
0: in fondo.
1: Qua.
0: Benissimo.
1: Allora,
0: Luca the winner.
1: Oh, però chi vince si bagna sempre di più, ce la mette tutta.
0: Allora, da parte della Ipercop, questo zaino per te, tu vai ancora a scuola?
1: Vabbè, ma lo regalerà senz'altro a qualche nipote.
0: Lavori. Benissimo, qua dentro ci puoi mettere la pagnotta.
1: Al nipote lo regala, educato, al nipote.
0: Ah, al nipote lo regala.
1: Sì, anche benissimo. il diario di consolazione. Okay.
0: Grazie ancora ragazzi.
1: Okay. Ciao, ciao. Ragazzi, arrivederci.
0: Ciao.
1: Costa ma.
0: Quest'altro premio della Ipercop l'abbiamo assegnato.
1: Tanto che ci dobbiamo segnare.
0: Dobbiamo chiamare adesso, non ci rimane che chiamare Mister Alberto Castagna e Mrs. Francesca Rettodini.
1: Ma come
0: perché
1: parli
0: parte
1: bene?
0: Il come nuovo
1: bene?
0: Gioco.
1: Come parli bene?
0: Ho fatto le scuole alte. Sai, prego maestro.
1: Prego.
2: Vai.
3: Grazie Gianni.
2: Grazie.
3: Ciao Nica.
2: Oh. Allora, siamo all'ultimo gioco. Siamo al gioco finale che potrebbe vedere veramente ribaltata la classifica che abbiamo visto fino a questo punto.
3: Gioco che vede in gioco.
2: Brava, carina questa
3: frasetta. Ma è giusto. Tutte le 9 squadre sono già tutti posizionati.
2: Allora, Francesca spiega di che cosa si tratta.
3: Fermo.
2: Aspettiamo la spiegazione del gioco e poi
3: il
2: partiamo.
3: Il gioco chiamasi Jurassic Park, con questo bel dinosauro. Al via, un concorrente per squadra si tufferà con in mano un hula hoop. Giunto nei pressi del dinosauro, eccolo lì, dovrà infilarlo nel collo di questo dinosauro. Fatto questo, proseguirà la sua corsa fino a raggiungere le uova galleggianti che sono disposte a caso nella parte alta della piscina centrale, quelle là, quelle rose e azzurre. E dovrà quindi prendere un uovo per volta, aprirlo e vedere se all'interno c'è un piccolo dinosauro. E se non dovesse trovarlo, dovrà ripetere l'operazione fino a trovare l'uovo giusto con il dinosauro. Dopo aver trovato il piccolo dinosauro, dovrà recarsi nella parte bassa della piscina centrale e consegnarlo ad una compagna di squadra che lo adagerà in un piccolo cestino colorato. Il tempo sarà fermato quando il cucciolo di dinosauro sarà al sicuro dentro il suo cestino.
2: Allora, il tempo massimo per questo gioco è di 4 minuti. Partecipano tutte le squadre. E sono
3: giocatori per squadra, sono 2, un maschio e una femminuccia.
2: Allora, in questo momento, per questo gioco, ci deve essere tutto il tifo, cioè ci deve essere un tifo della Madonna proprio, non so se hai capito, perché qui si può ribaltare la situazione. I giudici mi fanno il segnale, tutto è pronto per questo ultimo gioco di Water Games 97, quello che decreterà la squadra vincitrice. Pronti, via!
3: Via! Si sono tuffati!
2: Eccoli, forza!
3: Vai! Io adesso non li so riconoscere, Alberto, perché effettivamente sono tanti, tanti.

alla ragazza, la ragazza per metterlo nel cestino colorato. Oh, il gioco è sponsorizzato dalla ditta Fratelli Cassano, amico Joe di Martina Franca.

0: non ci hanno scritto le squadre, non fa niente.
1: Vabbè, insomma, sono già arrivati 1, 2, 3.
0: Ma i colori per distinguere.
1: Ma i giudici sapranno.
0: Vabbè, lo sanno i giudici. Noi non possiamo sapere i colori delle squadre perché non abbiamo il foglietto. Comunque si stanno, eccoli qua, sono arrivati quasi tutti.
1: Qualcuno in
0: mancano
1: difficoltà.
0: Ancora 4 concorrenti che stanno raggiungendo adesso la postazione finale. Eccoli qua, attenzione,
1: altri 2 sono in arrivo. Piccolo dinosauro è nato anche là. E 2 invece
0: ancora
1: si sono arenati.
0: Quanto tempo ancora? Chiediamo al giudice.
1: 4 minuti.
0: 2 minuti. 2 minuti.
1: Ancora 2 minuti.
0: Sono stati bravissimi, hanno effettuato la gara, la maggior parte.
1: Avete
0: dei
1: ancora 2 minuti.
0: Concorrenti per cercare... l'hanno effettuata in soli 2 minuti. Però c'è speranza anche per gli altri. Speriamo che la completino tutti, così chiudono in bellezza.
1: Squadra è rimasta senza dinosauro?
0: Vediamo.
1: Cestino rosa? C'è, scusa?
0: No, non. Tutti San hanno completato.
1: Giorgio. San Giorgio è rimasto senza dinosauro e poi chi altro? San Giorgio purtroppo.
0: Attenzione.
1: Forse sta arrivando.
0: Quanto manca? Chiediamo al giudice. 1 minuto e 10 ancora la conclusione,
1: ecco,
0: di quest'ultima gara.
1: Ha trovato.
0: Attenzione.
1: Vai, vai, vai, vai.
0: Eccoci. Stanno arrivando gli ultimi ritardatari con l'uovo di dinosauro.
1: Distrutti.
0: A portarlo distrutti dalla fatica.
1: Ma oh, ma arrivati.
0: Scaduto il tempo? Ah no, sono finiti tutti. Hanno consegnato tutti l'uovo di dinosauro, per cui il gioco è da considerarsi finito. Adesso aspettiamo quella che è la classifica di questo gioco per poi darvi la classifica finale delle squadre. Nel caso ci fosse una situazione di parità, dovremmo effettuare un altro gioco, un gioco di spareggio, come abbiamo effettuato del resto ieri sera per la squadra di Pulsano e Leporano, che erano arrivate alla fine con gli stessi punti.
1: E sai che gioco è, Alberto, quello di disparità?
0: No.
1: Palla a canestro.
0: Ah, un'altra volta.
1: Di spareggio.
0: Un'altra volta il gioco di spareggio, palla a canestro.
1: Chi è stato con noi
0: ieri? Speriamo che non si debba fare, perché sennò diventa una cosa lunghissima.
1: È un gioco faticosissimo.
0: Si rischia di fare le 5 del mattino qua a vedere i cani con palloni che non vanno nel canestro. Attenzione. Eccoci, i giudici hanno conteggiato?
1: No, sono in tanti, Alberto.
0: Sì, io vorrei chiamare qui intanto Gianni e Nico. Gianni Ippolito e Nico, dove sono?
1: Nico Salatino, sono desiderati.
0: Eccoli, stanno arrivando di corsa.
1: Al centro vicina. Erano andati a fare uno spuntino.
0: Munitevi di citofono.
1: Prego.
0: Ma sempre a mangiare stai a
1: pensare. Mio.
0: Madonna, madonna.
2: No, era andato a vedere là. Successo il macello.
1: È successo.
2: Vabbè, sì, stavano tutti a terra. Non si capisce che è successo. Stavano 35 carabinieri, 42. Cioè, e il polipo è andato là. Perché lui, dato che si trova in mezzo ai casini, è il primo a fare. Il polipo, quello lui, mia suocera. Non lo conosci.
3: No, Alberto, vuoi sapere il fatto qual è?
2: Oh, e stava in mezzo là a vedere che.
3: Il fatto è atroce.
2: Sì.
3: Tu sai che noi abbiamo come ospite la

0: Ferilli.
1: Sì.
0: Io sono andato incontro, ho detto prima che la consumano gli altri, ma me la vedo io.
1: Sì.
0: C'è da fare, stavano due carabinieri dentro la botte. Guarda,
1: ecco,
0: abbiamo diritto prima noi, che stiamo lavorando da una vita qua. Insomma, non è più che eravamo ammazzati.
1: Ecco perché ti ho visto, l'ho detto, lo stavo spiegando che ti ho visto in mezzo.
0: Facciamo un applauso all'arma dei carabinieri.
1: Adesso facciamo un applauso ai carabinieri. Solo all'arma ma per applauso. Ma io non lo so, questo fa certe cose. All'arma dei carabinieri. E ai carabinieri, ai poliziotti, niente?
0: Sì, no, hai ragione, io certe volte mi confondo l'arma con...
1: Devi dire ai carabinieri, anche loro sì. Hanno diritto, non solo, anche perché questi poveri carabinieri, dopo che hanno fatto ridere tutta Italia, hanno bisogno anche di un applauso.
0: Sì, ma adesso... Lasciamo stare.
1: Sì.
0: Voi vi volete riposare un attimo?
1: Andate a riposare, ce la vediamo.
0: Ci vediamo dopo.
1: Ce la vediamo.
0: Grazie.
1: Dopo. Sì.
0: Oh. Salati sovvenuto Fijen.
1: Sì.
0: Che guarda, adesso se non fai la ginnastica,
1: sì.
0: Ti viene l'asma che è un piacere. No, ma non è quella
1: ginnastica. Quale ginnastica?
0: No, la ginnastica è il footing.
1: Lo faccio io una volta al mese.
0: Una volta al mese.
1: Faccio il
0: come
1: footing.
0: Lo fai?
1: Diciamo di solito con mia moglie, poi non lo so tu come lo. Il footing.
0: Cioè tutte e due uscite la mattina e
1: no.
0: Fate questa.
1: Cioè quella tutta la mattina, ma
0: non
1: la,
0: esci.
1: Alla sera, 5-6 minuti e faccio il footing. Poi la mattina ma come stai?
0: La sera,
1: tu.
0: E dove vai?
1: Io? A casa!
0: Come a casa?
1: Non ho capito, scusi, che cosa vuoi? E tu dove vai?
0: La ginnastica, ma dove la fai tu?
1: La ginnastica la faccio quando mi viene in testa.
0: Ah, ecco.
1: Certe volte. Qualche altra volta poi.
0: Ma a te ti piacciono le femmine, Salati?
1: A me? Sì.
0: Sicuro?
1: Perché?
0: Ma ti vengono un picco strani.
1: Che?
0: Come lo vedete voi a Salati?
1: Mi piacciono, mi piacciono.
0: La verità.
1: Sì. Mi piacciono.
0: Chiediamo al pubblico qua di
1: mi
0: pro.
1: Piacciono, mi piacciono, lo caratteri.
0: No, io sto chiedendo al pubblico come lo vedete. Lo vedete normale, sì o no? No.
1: Non lo vedo, no.
0: Non ti vedo, hanno ragione.
1: Ognuno
0: vedi che fai schifo proprio.
1: Ognuno nasconde i suoi segreti.
0: Sì, anche inutile che la prendi alla larga il fatto, perché dobbiamo dire che, come ho detto prima a un altro, c'è un fiore in ogni casa.
1: Se
0: l'altro giorno, Salati, stavo a Bari.
1: Sì.
0: Mi stavo prendendo una busta di veleno nel bar.
1: Sì.
0: Sarebbe un caffè. Mentre stavo là, è arrivato un tizio. La giacca bianca, pantaloni blè,
1: sì.
0: Capello biondo, cravatta sì. Rossa sgargiante, pelo biondo, tacaspil, che le manda la palla, sì, no?
1: Col tacaspil?
0: Sì.
1: Un uomo?
0: Sì.
1: Un uomo. E vabbè,
0: beh,
1: spiega.
0: Si è avvicinato al bancone,
1: sì.
0: Si è appoggiato così, qui ha fatto barman, tutti terciuti.
1: Come ha fatto?
0: Sì, barman.
1: Ma avete un po'. Beh, sì. E poi?
0: E il barman, mi dica, signore.
1: Prego.
0: Sì, barman, un caffè.
1: Sì.
0: Lungo, lungo, lungo, lungo come il Tevere e nero come i tuoi occhi, pisagerato.
1: No.
0: Il barman, Nico, dopo un attimo di esitazione, già ha detto: stupida, chiamami Luisa.
1: Un barman?
0: Sì, se ne è uscito qua a pure.
1: E dai, è venuto per lei.
0: Sì, una cosa atroce.
1: Ci sono, purtroppo, sono cose che succedono.
0: Si usa, non ce ne frega niente, ognuno sceglie la strada che vuole.
1: Comunque, vabbè.
0: Beh,
1: allora. Vogliamo invitare qua il signor Alberto?
0: Sì.
1: Signor Alberto, si
0: signor
1: accomodi. Cioè, il
0: Fritz
1: sta ingazzato, ma sbatto prima di
0: te. Non sta mai ingazzato, se sta, si vede.
2: Sto ingazzato, vai.
1: Perciò, via. Vai che sta ingazzato. Se te l'ho detto, non mi credi.
2: Grazie.
1: Sì, dai.
2: Allora.
1: Anche lei. A
2: poco. Attenzione, adesso diamo, dopo il sesto gioco, diamo la classifica del sesto gioco. Francesca, vai.
3: Gioco, vede al primo posto TM Grottaglie con 9 punti. Martina
2: ma che vi siete ammosciati?
3: 8 punti. Alla terza posizione la terza con 7 punti. Crispiano sempre alla terza con 7 punti e ugualmente alla terza ancora posizione PGS Stat con 7 punti. Alla sesta posizione Montemesola con 4 punti. Alla settima Palagiano con 3 punti, all'ottava Pulsano con 2 punti e alla nona San Giorgio Pubblicità con 1 punto.
2: Allora, io adesso ho già la classifica finale. Vediamo se fa qualche morto così. Allora, ho già la classifica finale, quindi è arrivato il momento di conclusione di questi Water Games 1997, però vi avevamo promesso che sarebbe arrivata magari un po' prima, ma non è colpa sua perché è stata bloccata dal traffico, dai fan e tutti quanti, una nostra carissima amica. Di lei tutti dicono è bellissima, io direi prima di tutto è brava ed è molto simpatica. Eccola qua, Sabrina Ferilli, vai, scatenati. Eccola. Ciao Sabrina, come stai? Allora, noi ti aspettavamo un po' prima, qui erano tutti in ansia.
4: Sei arrivata alla fine?
2: È come la ciliegina sulla torta, eh?
4: Sì.
2: No, Sabrina.
3: Come stai? Visto? Bene?
4: Bene, grazie.
3: Oh, bella in forma.
2: Hai visto che accoglienza?
4: Sì, sì, sì. I fuochi proprio.
2: Ragazzi di Martina, vogliamo fare un po' di casino o no?
3: Un saluto a Sabrina Ferilli.
2: Eccoli qua, tutti qua pronti a vedere. Forza ragazzi. Allora Sabrina, senti, tu il tuo rapporto, perché loro vogliono saperlo, il tuo rapporto con la Puglia com'è? Tu sei stata spesso in Puglia o è la prima volta?
4: Io non ci sono stata spesso, però sono stata a Bari l'anno scorso con la compagnia teatrale, con Maurizio Micheli.
2: Io infatti lo so, con Maurizio Micheli.
4: È pugliese. E siamo stati un mese a Bari.
2: Un mese a Bari e hai avuto un'accoglienza fantastica.
4: Grande accoglienza, sì.
2: Quindi stasera hai provato che cos'è l'accoglienza di Taranto, lo stai provando, eh? E devo dire che se lo merita perché Sabrina è simpatica, veramente una ragazza... divertente e non una, come si dice, quelle che se la tirano, capito?
4: Vabbè.
2: È vero o no?
4: Sì.
2: Eh no, lei è così, è gagliarda proprio, come si dice a Roma. Allora Sabrina, noi adesso dovremmo premiare le squadre vincitrici.
4: Bene.
2: Però prima di premiarle dobbiamo sapere chi sono le squadre vincitrici. Se fosse possibile vorrei qui per un applauso finale quelli che si sono fatti, come si dice in tedesco, il mazzo tutti questi giorni senza essere nominati, i giudici. Vorrei qui tutti i giudici, prego. Forza i giudici. Dai ragazzi, su. Ecco i giudici delle gare di Water Games 1997. Eccoli qua. E il giudice Egidio Ippolito, eccolo qua. Ragazzi, se no io ve li faccio vedere, perché se ci avete da protestare da dargli un sacco di botte, sapete chi corcare. Eccoli qua
4: i responsabili.
2: No, ma io dico, devo dire, non c'è da corcare nessuno perché sono stati molto molto bravi e facciamo un applauso perché si sono prodigati. Forza. Oh, ecco, ecco.
3: Sveglia.
2: Grazie ai nostri giudici, grazie, attento che vai a finire nell'acqua, ecco,
3: grazie,
2: girati.
3: Grazie, grazie di tutto il lavoro. Al prossimo, allora, 98, allora.
2: E ringraziamo Studio 100 ovviamente, ringraziamo l'Acqua Follis. E adesso vorrei i capitani delle squadre. I capitani delle squadre, attenzione.
3: Non è che stanno tutti lassù.
2: Stanno tutti a mollo i capitani. E chi premiamo? Oh, i capitani delle squadre, per favore, i capitani delle squadre, dai. I capitani delle squadre.
3: Il primo capitano è arrivato.
2: Eccolo qua.
3: Benvenuto.
2: Ciao.
3: Che piacere.
2: Mettetevi qua, per favore. Eccoli, i capitani delle squadre.
3: Scusa, io
2: piano coi baci che te spacco le ossa.
3: Sono stati bravissimi. Vabbè, lo so.
2: Eccoli qua. Allora,
3: baci
2: loro
3: gratis.
2: Sono. Oh, oh, dall'arga, figlio mio. Allora, loro sono 2, 4, 6, 8, manca uno. No, come fa niente?
3: Fa niente, l'hanno ucciso.
2: I capitani
3: hanno
2: delle squadre, per favore, dai. Manca Crispiano. Il capitano della squadra di Crispiano,
3: forse
2: per favore.
3: Lui che si sta buttando? No, no, non so, non credo.
2: Ragazzi, cerchiamo di evitare di fare 5 del mattino.
3: Giudici,
2: forza.
3: Ci cercate l'ultimo capitano mancante? Eccolo, sta arrivando.
2: Il capitano di Crispiano, chi è? Dai, forza!
3: corri.

0: Dai. Madonna, come sei lento. Come sei moscio, figlio mio. Madonna mia, dai. Com'è moscio. Dai. Cammina. Chi sei tu?
1: Crispy.
0: Aspetta.

0: Eccoli qua! Bravissimi!
1: Ultimi ma non ultimi, cari Crispiano!
0: Complimenti alla squadra di Crispiano con 45 punti. Secondi classificati la squadra di 43 punti, TM Grottaglie!
1: TM Grottaglie!
0: TM Grottaglie! Terza Martina Franca! Dov'è il capitano Martina? Peccato, eh! Allora, diamo per regolarità tutta la classifica con 31 San Giorgio Pubblicità, PGS Statte, sesta Pulsano, settima Monte Mesola, ottava Palagiano e nona La Terza. Un applauso ai capitani. Allora, mi dite per favore la premiazione come avviene? Giancarlo? Giancarlo?
1: È qui Giancarlo, Alberto.
0: Sabrina.
1: State calmi.
0: Allora, attenzione, Sabrina, fate un apposto, disgrazia.
1: Non c'è legato.
0: Sabrina deve consegnare, moccolotto reggo io, al capitano di Crispiano, eccolo qua. Sabrina Ferilli consegna il premio al capitano di Crispiano.
1: Niente, va, siete non di fa Crispiano.
0: Ecco. Allora, a tutti i capitani, ecco le medaglie.
1: Meritata dopo queste fatiche.
0: Al capitano, eccolo, vieni qua. Crispiano, oh! Vai, queste sono per la squadra. Eccole qua. Queste qui, alla seconda.
1: Distribuisce il capitano?
0: Allora, alla seconda classificata TM Grottaglie, eccolo qua, devi premiare TM Grottaglie, seconda classificata, vai. Alla terza classificata Martina Franca, vai il capitano di Martina.
1: Martina, eccolo qui! Complimenti anche a voi! Con medaglie da consegnare a tutta la squadra, va bene?
0: Allora, alla quarta classificata, San Giorgio Pubblicità.
2: A chi?
0: Alla quarta, il capitano della quarta classificata. Ciao ragazzi. Alla quarta, chi è la quarta? È San Giorgio Pubblicità. Eccolo qua. Il premio simpatia. Grandi, siete stati bravissimi ragazzi. Io devo mangiare. Io tengo una certa età, disgraziato. Al quinto, PGS Statte. Eccolo qua, Sabrina. Alla squadra di Pulsano, eccola qua, Pulsano, lui, lei. Allora, attenzione, Monte Mesola. Oh, glielo do io a lei, femmina. Eccolo qua. Alla squadra di Palagiano, la squadra di Palagiano, eccolo qua. Squadra di Palagiano.
3: Sì.
0: sì. Ultimo posto.

0: terza. La squadra della terza.
1: Un grande bacio, un grande bacio di consolazione da Sabrina alla terza. Giustamente.
2: Chiama questo.
0: Allora, ringraziamo le squadre. Ragazzi, un applauso caloroso, fortissimo, per tutti
1: hanno
0: questi ragazzi che hanno fatto un mazzo tanto. Allora, ecco qua l'assessore, consigliere provinciale di Taranto, Antonio Scalera. Buonasera. Eccolo qua, consigliere provinciale di Taranto. Franci, Antonio Scalera, c'è una targa anche per il consigliere.

0: io porto il saluto innanzitutto mio personale dell'amministrazione provinciale di Taranto a tutte le squadre partecipanti, a questo pubblico caloroso e a tutti quanti, a Studio 100 che ha organizzato.
1: A tutti, dovete essere fieri perché avete organizzato una cosa bellissima e divertentissima, che questo è l'importante.
0: Vi ringrazio di tutto.
1: Grazie. Lo so, è rimasto ammaliato dalla signora Perilli, giustamente. Certo. Parlava con me, guardava. Certo. Grazie. Ci sentiamo solo noi dal microfono, che gli altri non sentono. Grazie.
2: Veramente. Che fa? Salutiamo. Grazie. Guarda dove stai. Io non c'entro nulla.
3: Scusa.
1: No, allora, ragazzi, devi stare con noi tutta la sera ancora qui.
3: Allora vi annuncio che Sabrina sarà ancora con noi qui nella zona discoteca.
2: Ecco, ci vediamo allora.
3: Amore, quanto sei bella tu.
1: La serata prosegue con i DJ di Studio 100 fino all'alba. Beh, ragazzi, attenzione all'alba.
3: Allora, le altre coppe verranno consegnate durante la festa. Grazie di essere stati con noi e di averci seguito in maniera calorosissima. Meno male che stasera non c'era quel cacchio di freddo di ieri e ce la siamo veramente divertita, siamo stati molto molto bene. Complimenti alla squadra che ha vinto, ma complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato. Grazie a Studio 100 e all'Aqua Folies. Ragazzi, non ce la faccio più. Le Miss che fine hanno fatto?
1: Si deve classificare la Miss.
2: E l'anello, io non mi posso avvicinare.
3: Allora, per l'elezione della Miss, fra poco in discoteca sceglieranno la più bella.
2: Grazie,
3: auguri.
1: Ciao, grazie a tutti, grazie Sabrina Perilli, grazie al Water Games 98. Ole ole, ciao.
2: Grazie, ciao. Grazie.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Luci accese ieri all'interno dello stadio Erasmo Iacovone per dare il benvenuto al presidente Boussaïen e al segretario generale Philippe Houssis attraverso il nuovo impianto audio. Human Pride 2026, Vladimir Luxuria madrina di questa terza edizione. Ieri i cittadini si sono uniti in corteo attraversando Taranto dall'Arsenale a Città Vecchia per manifestare in favore dei diritti, dell'inclusione e della pace. Si è concluso nel carcere di Taranto il progetto Fuori Gioco, che ha visto detenuti, magistrati, avvocati e agenti della polizia penitenziaria incontrarsi sul campo in un momento di confronto basato su sport, inclusione e rispetto delle regole. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo tra cantieri avanzati e questioni ancora aperte sulla gestione degli impianti. Lo stadio Iacovone diventa il simbolo del progresso, mentre resta la sfida sul futuro sportivo dopo l'evento. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Taranto corre verso i giochi del Mediterraneo tra cantieri che avanzano, progetti che si definiscono e interrogativi che restano ancora sullo sfondo. Ma insieme alle incognite cresce anche la sensazione netta che questa possa essere finalmente la volta buona per diventare una vera città dello sport. Lo stadio Iacovone si illumina e prende forma, simbolo di un percorso che si avvicina al traguardo con lavori ormai in fase avanzata e con la promessa di consegnare alla città un impianto moderno e competitivo. Intorno però resta aperto il confronto sul futuro della gestione della cittadella dello sport, tra partenariato pubblico-privato e l'impegno dei privati, pronti a fare la loro parte, come nel caso del gruppo Ladisa, che conferma la volontà di investire e andare avanti, chiedendo però certezza, equilibrio e visione. Una partita complessa dove il nodo delle risorse pubbliche e delle soluzioni indirette continua a rallentare un percorso che molti considerano decisivo per il dopogiochi, mentre il rischio è quello di perdere slancio proprio nel momento in cui servirebbe massima accelerazione. E poi c'è lo sport, quello che unisce e accende l'orgoglio. Benedetta Pilato con la sua doppietta al Sette Colli riporta Taranto sotto i riflettori internazionali, una vittoria che sa di rinascita e continuità ai vertici. Un segnale forte che arriva da parte di chi porta il nome della città nel mondo e ne incarna talento e ambizione. Taranto è questa, una città che corre, che si interroga, che a volte si incaglia nei propri passaggi istituzionali ma che oggi ha davanti un'occasione irripetibile. I giochi del Mediterraneo possono essere la svolta se la visione saprà prevalere sui dubbi. E mentre gli impianti prendono forma e gli atleti tornano a brillare, resta la sensazione che il traguardo non sia mai stato così vicino.
0: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, luci accese ieri all'interno proprio dello stadio Erasmo Iacovone per dare il benvenuto al presidente Boussaïen e al segretario generale Philippe Houssis.

0: attraverso il nuovo impianto audio. Ce ne parla Giuseppe Delli Santi.
1: Ci sono immagini che ti si incollano agli occhi e non se ne vanno più, come il crepuscolo color ferraglia che si spegne lentamente sopra il quartiere Salinella, lo stadio Iacovone, quasi ridisegnato nella sua nuova veste, per un attimo sprofonda nel buio più assoluto. Poi un'esplosione di luce accecante che squarcia l'oscurità. Non è ancora la festa ufficiale, sono solo i test tecnici dei nuovi impianti audio e video, ma l'effetto è da brividi. Taranto squarcia la notte per mostrare al mondo il suo nuovo volto in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. Mancano poco più di 50 giorni al via e la prima accensione totale dello stadio, con i riflettori a spingere la loro potenza fino a 1400 lux, è sembrata un bacio di benvenuto ai membri del Comitato Esecutivo Internazionale, sbarcati nella Città dei Due Mari proprio in quel momento. Sul campo, la prossima settimana arriverà il manto d'erba naturale, ma intanto lo Iacovone smette di essere un cantiere e diventa un teatro d'avanguardia. Mentre la corsa contro il tempo continua, la febbre dei biglietti è già altissima, vicina al sold out per le cerimonie del 21 agosto e del 3 settembre. Taranto è pronta. L'orgoglio è il punto sui lavori, nelle parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
2: Faremo vedere la situazione qual è. Qui praticamente un anno fa non c'era nulla, oggi abbiamo uno stadio. Sarà da mettere in opera l'erba naturale e poi nel giro di 20-25 giorni lo stadio sarà pronto. Quindi sicuramente una giornata importante e da qui si parte per l'ultimo miglio, che è praticamente l'ultimo mese di lavoro. Oggi chiaramente la soddisfazione di accendere tutte le luci, perché anch'io lo vedrò acceso per le volte, perché queste sono soltanto le luci della copertura, ma le luci dello stadio ancora devono essere accese, e per me chiaramente è anche una giornata importante.
3: Per noi oggi era importante dimostrare al Comitato Internazionale lo stato di avanzamento dei lavori. Abbiamo mostrato le luci, l'audio, sono rimasti veramente molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Abbiamo fatto tantissime riunioni anche durante tutto l'arco della giornata. Quindi continuiamo così e andiamo avanti verso il 21.
0: E ascoltiamo ora le dichiarazioni del vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno.
4: La città sta facendo dei passi in avanti, deve sapere che dovrà essere partecipe in tutti i sensi di questa grande manifestazione che si inaugura il 21 agosto, e sarà già bellissimo accogliere qui nello stadio i tarantini per vedere questo nuovo gioiello che sta per essere completato da qui a poche settimane. Per il resto noi faremo in modo di predisporre non solo tutto quello che serve a livello amministrativo, ma anche poi organizzativo, ma anche di tenere coinvolti i cittadini e informarli su tutte quelle che saranno le condizioni che emergeranno dai giochi. Ovvio che durante i giochi ci saranno limitazioni di traffico, chiusure di strade, cambi dei percorsi del trasporto pubblico locale. Faremo in modo che la città sia pronta a questo e che ai cittadini si possano dare tutte le informazioni per non subire i disagi che verranno fuori da uno degli eventi internazionali sportivi più grandi al mondo.
0: E voltiamo adesso pagina e parliamo di sanità. Avanti con il recupero delle liste d'attesa. Oltre 220.000 cittadini contattati e più di 126.000 prestazioni anticipate. In calo anche le prescrizioni rispetto al 2025. I dettagli nel servizio. Proseguono i piani sperimentali per il recupero delle liste d'attesa nella sanità. Dopo 20 settimane di monitoraggio sono oltre 220.000 i cittadini contattati dalle aziende sanitarie, più di 200.000 per visite ed esami e quasi 19.000 per ricoveri. Le prestazioni anticipate sono state oltre 126.000 con una netta prevalenza di visite specialistiche. In molti casi però i pazienti hanno rifiutato l'anticipo, oltre 54.000 rinunce, soprattutto perché l'appuntamento era già stato confermato o la prestazione era stata già effettuata. Nel dettaglio sono più di 110.000 le prestazioni ambulatoriali già recuperate. Gli anticipi medi variano dai 145 giorni per le urgenze e circa 90 giorni per le prestazioni programmabili. Intanto cresce il peso delle prenotazioni del 2026 anticipate, rappresentano ormai oltre la metà delle prestazioni recuperate. Tra queste, il 38% riguarda prime visite specialistiche, il 21% esami diagnostici come radiografie, TAC e risonanze. Resta però alta l'attenzione sulla appropriatezza delle prescrizioni. Secondo i controlli, il 34% delle richieste urgenti non presenta indicazioni cliniche coerenti con le linee guida. Segnale positivo arriva invece dal monitoraggio complessivo. Al 21 giugno le prescrizioni risultano in calo del 10% rispetto allo scorso anno, mentre restano stabili quelle con priorità più alta. E il Comune di Taranto aderisce alla rottamazione quinquies, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari che consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni.

0: disposizioni con lo stralcio di interessi e sanzioni. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Un'opportunità per i cittadini di mettersi in regola con il pagamento dei tributi e allo stesso tempo per il Comune di favorire il recupero delle somme dovute. Il Comune di Taranto ha aderito alla rottamazione quinques, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Restano esclusi debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti. La misura permette di estinguere i debiti pagando il capitale, le spese e i diritti di notifica senza sanzioni né interesse anche per le posizioni ancora oggetto di contenzioso. Le domande di adesione potranno essere presentate esclusivamente online dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, secondo le modalità che saranno rese note dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali con prima scadenza fissata sempre al 31 gennaio 2027. Con l'adesione alla rottamazione quinques, ha dichiarato l'assessore tributi Maria Lucia Simeone, il Comune esercita una facoltà prevista dalla legge e compie una scelta di buonsenso amministrativa utile sia ai cittadini che all'ente.
0: Un corteo per i diritti, l'inclusione e la pace è partito ieri dall'Arsenale di Taranto per poi arrivare in Città Vecchia, guidato dalla Vladimir Luxuria, madrina dello Human Pride 2026. Vediamo com'è andata.
2: In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo e pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è nel 2026 è uno scandalo.
0: Taranto si è accesa ieri di colori e diritti, guidata dalla sua madrina Vladimir Luxuria. Lo Human Pride 2026 ha ridisegnato la città, trasformando le strade del centro in un palcoscenico vibrante di volti, storie e speranze tese verso un unico obiettivo, inclusione e pace.
3: Il culmine di un percorso che, come al solito, dura tutto quanto l'anno e siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
4: Quest'anno il nostro Human Pride è dedicato a Sakari Baco e a tutte le vittime dell'odio e della violenza. È dedicato anche al genocidio di Gaza, che non ci dimentichiamo che continua ad essere. Purtroppo ci stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani.
0: Dall'Arsenale fino al cuore della Città Vecchia, un fiume umano e festoso ha travolto il capoluogo ionico tra musica e cori. Non una semplice sfilata, ma un abbraccio collettivo che ha unito associazioni, cittadini e realtà diverse in un'unica potente voce.
5: Riteniamo che oggi sia indispensabile la responsabilità istituzionale e sociale. E Taranto si mostra una città inclusiva, una città accogliente, una città che ha rispetto dei diritti, che ha rispetto della vita umana e che è una città di pace.
6: Vogliamo continuare a contrapporre l'amore all'odio e soprattutto dare veramente un messaggio a tutti i genitori. Non smettete mai di essere padri, non smettete mai di essere madri, sorelle, fratelli, in base all'orientamento sessuale delle persone, che l'amore vinca sempre.
0: Rifiuti e rigassificatore tornano al centro del confronto pubblico. Al Rione Tamburi si è svolto il quarto incontro informativo oltre la discarica, promosso per approfondire alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
7: Che aria tira a Taranto? Una domanda che riguarda non solo il dibattito politico e sociale, ma anche le questioni ambientali che continuano a interessare la città. Proprio questi temi sono stati al centro del quarto incontro informativo, oltre alla discarica ospitato nella parrocchia Gesù di Millavoratore a Rione Tamburi. Tra gli argomenti affrontati, la gestione dei rifiuti e il progetto del rigassificatore. Su quest'ultimo si è soffermato Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente, illustrando gli aspetti che sono emersi anche durante l'incontro con la Regione Puglia.
8: A Taranto si spera in questo momento che tiri un'area di cambiamento. Noi come Commissione Ambiente abbiamo svolto degli incontri, abbiamo approfondito determinati temi, stiamo cercando di dare un risvolto tecnico a una serie di vertenze che attanagliano la nostra città. In questo

0: sicuramente il tema del rigassificatore è il più attuale. Abbiamo approfondito le carte, i documenti depositati, mandati anche all'attenzione della Regione Puglia. Le novità che sono emerse sicuramente sono varie, abbiamo approfondito da un punto di vista tecnico la valutazione di impatto ambientale, la via statale che è stata proposta dal proponente in tema rigassificatore sul molo polisettoriale. Da questo punto di vista abbiamo avuto aggiornamenti anche dal gruppo di lavoro, dove si prevede una qualche difficoltà tecnica anche da un punto di vista della sicurezza degli impianti.
1: L'obiettivo dell'iniziativa, come ha spiegato Francesco Quarto, coordinatore del COPRRI, è offrire ai cittadini ulteriori elementi di approfondimento e punti di vista diversi sui temi che riguardano il territorio.
2: Chiaramente l'obiettivo di questi incontri è avere una visione diversa da quella che attualmente noi conosciamo. Noi adesso conosciamo le discariche, gli inceneritori, noi invece proponiamo il modello che tra l'altro l'Europa stessa ci suggerisce, che è quella della differenziata, cioè il rifiuto deve essere visto come una risorsa e non certo come uno scarto.
3: Detenuti, magistrati, avvocati e polizia penitenziaria in un confronto all'insegna di sport, inclusione e fair play nell'ambito di Fuori Gioco, percorso educativo promosso dal carcere di Taranto. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
4: Si è conclusa con il tradizionale quadrangolare allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico la nona edizione di Fuori Gioco, il progetto che promuove lo sport come strumento di educazione, rispetto delle regole e reinserimento sociale dei detenuti. L'iniziativa, ideata dall'avvocato Giulio De Stratis, presidente della PSTS Fuori Gioco, è stata presentata nella casa circondariale di Taranto ed ha coinvolto nel torneo finale tra i 20 e i 25 detenuti che hanno preso parte a un percorso formativo fatto di lezioni teoriche e attività sportive svolte all'interno dell'istituto penitenziario. A sfidarsi sul campo le squadre composte da detenuti, magistrati, avvocati e agenti della polizia penitenziaria, in un momento di confronto che attraverso lo sport punta ad abbattere le distanze e a favorire il reinserimento sociale. Alla manifestazione hanno partecipato tra gli altri il pubblico ministero Francesco Sansobrino, presidente della sottosezione tarantina dell'ANM, lo stesso Giulio De Stratis e Doriana De Gaetani, funzionario giuridico pedagogico della casa circondariale di Taranto, a testimonianza del valore sociale e istituzionale del progetto.
5: E anno dopo anno si registra sicuramente una partecipazione sempre più sentita e consapevole da parte dei detenuti. Fa parte un po' del percorso che loro intraprendono, no? Per decidere di comprendere gli errori commessi e cercare di superarli.
6: Siamo felici di partecipare a un'iniziativa del genere, ormai è il 13° anno che l'Associazione Nazionale Magistrati partecipa con gioia a iniziative che ci uniscono e che ci dimostrano che lo sport è in grado di lasciare da parte per un momento i ruoli e consentire occasione di riabilitazione e di rivincita.
7: È una splendida giornata di sport quest'oggi, al termine del progetto Fuori Gioco, un progetto che è partito a marzo all'interno della casa circondariale di Taranto.
3: E andiamo ora a Martina Franca. Il comune ha ottenuto un risparmio di 124.000 euro grazie all'aumento della raccolta differenziata. Questo permetterà di estendere il servizio porta a porta a tutto il territorio senza aumentare la Tari. Il nuovo piano rifiuti entrerà nella fase di avvio dal 1 luglio. Ce ne parla Luciana Convertini.
8: Dal prossimo 1 luglio prenderà il via la fase di start-up del nuovo piano che porterà il servizio di raccolta porta a porta in tutto l'agro di Martina Franca. La novità è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Gianfranco Palmisano, dagli assessori Francesco Acquario e Pasqualina Castronuovo e dal dirigente dell'ufficio ambiente Giuseppe Mandina. L'intervento arriva dopo il monitoraggio delle criticità emerse nei primi mesi di avvio del nuovo servizio e prevede l'estensione della raccolta domiciliare anche ai residenti delle aree finora escluse. Saranno interessate 2.946 famiglie, distribuite lungo circa 299 chilometri di tratturi, dei quali 190 non asfaltati. Per raggiungere anche le strade più strette e difficili, saranno impiegati nuovi mezzi, in grado di accedere dove quelli attualmente utilizzati non riescono ad arrivare. Fino all'autunno, periodo previsto per il completamento della consegna dei kit alle nuove utenze, resteranno operative operativi anche gli ecobox presenti nelle campagne. Successivamente saranno trasferiti nelle aree urbane e messi a disposizione dei condomini attraverso tessere personali. La distribuzione dei kit avverrà direttamente a domicilio e sarà affiancata da incontri informativi

0: attivi nelle contrade. Secondo l'amministrazione comunale, l'estensione del servizio non comporterà aumenti della Tari. I costi aggiuntivi saranno coperti grazie ai risparmi ottenuti dall'incremento della raccolta differenziata.
1: La variante verrà coperta dalle risorse che il Comune ha risparmiato dall'aumento della percentuale di raccolta differenziata e per l'effetto dell'aumento della raccolta differenziata dalla riduzione del residuo secco conferito in discarica, che poi rappresenta il maggior costo di conferimento, il maggior costo di questo servizio. Attualmente nei primi 4 mesi di servizio, quindi febbraio, marzo, aprile e maggio, abbiamo risparmiato 124.000 euro. Il costo complessivo della variante, considerando la dismissione degli ecobox nel l'agro, è di poco più di 286.000 euro, quindi questi costi saranno compensati dai maggiori risparmi. Un altro elemento importante, e qui la sfida che lanciamo alla città, è la percentuale di raccolta differenziata che viene fissata all'azienda come percentuale minima da raccogliere. Si passa dal 76,62% del capitolato ad almeno l'80%.
0: Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre evidenziato il rafforzamento dei controlli contro l'abbandono dei rifiuti. Dall'inizio dell'anno sono stati elevati 100 verbali e 15 persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza. Sul fronte della Tari, l'assessore al bilancio Pasqualina Castronuovo ha ricordato l'attività di verifica avviata dall'ufficio tributi attraverso l'invio di avvisi bonari, con l'obiettivo di consentire ai contribuenti di regolarizzare eventuali incongruenze senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
2: E adesso la pagina sportiva.
3: Benedetta Pilato concede il bis al trofeo Sette Colli. Dopo il successo nei 100 run, la ventenne tarantina si impone anche nei 50, chiudendo la finale in 30 secondi netti e precedendo Lisa Angiolini e l'irlandese Mona McSherry. Una prova convincente costruita soprattutto nella seconda parte di gara, che conferma l'ottimo stato di forma dell'azzurra e i progressi del nuovo percorso tecnico intrapreso negli ultimi mesi con l'allenatore Mirko Nozzolillo. Pur senza infrangere il muro dei 30 secondi, Pilato guarda con fiducia ai prossimi impegni. Sono contenta di quello che ho fatto, di come ho nuotato questa sera. Il 29 non è arrivato, ma forse arriverà più tardi. So che mi sto allenando bene e che la strada è quella giusta, ha dichiarato al termine della gara. La doppietta al Sette Colli rappresenta un importante segnale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, confermando il ritorno della campionessa tarantina ai massimi livelli della rana mondiale. Prosegue il percorso di avvicinamento di Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'Executive Committee Meeting è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento delle attività organizzative del Comune. All'incontro hanno partecipato il sindaco Piero Bitetti e il vice sindaco Mattia Giorno. Nel suo intervento il primo cittadino ha illustrato le azioni messe in campo dall'amministrazione in collaborazione con il commissario straordinario, il comitato organizzatore e gli altri enti coinvolti. Tra le priorità indicate il decoro urbano con un piano straordinario di manutenzione del verde previsto nei mesi di luglio e agosto e il potenziamento dei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti affidati a Chima Ambiente. Particolare attenzione anche alla mobilità. Sono stati individuati i principali hub di accesso alla città, dai quali partiranno navette dedicate per collegare gli impianti sportivi al centro cittadino. Prosegue inoltre il coordinamento tra Polizia Locale, Direzione Lavori Pubblici, Chima Mobilità, Commissario Straordinario e imprese impegnate nei cantieri, con l'obiettivo di ridurre ai minimi i disagi durante lo svolgimento della manifestazione. L'amministrazione comunale è al lavoro anche sugli aspetti organizzativi e sull'accoglienza delle delegazioni. I giochi del Mediterraneo rappresentano una straordinaria opportunità di crescita per Taranto, ha sottolineato il sindaco Bitetti, ribadendo l'impegno del Comune a consegnare ad atleti, visitatori e cittadini una città efficiente, accogliente e pronta a valorizzare il proprio patrimonio.
2: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19.30, grazie per averci seguiti e un buon pomeriggio.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
3: Signori, il decimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: tramway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con un sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica che

0: 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Driver. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente, importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione.

0: di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
1: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto.
0: Assolutamente sì.
1: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
0: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
0: forma.
2: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato.
2: È un conglomerato, esatto, in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
0: abbiamo
1: dicendo.
0: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
0: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
0: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto, Paolo, presidente.

0: Evidentemente è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
0: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: Certo.
0: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: Certo.
0: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche
1: Sì.
0: fondamentali, se posso sintetizzarle veramente
1: Assolutamente sì.
0: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni, insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: Sì.
0: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io
1: Sì.
0: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, insomma, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: Devo
1: prima.
2: dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella
1: Sì.
2: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800,
0: Poco meno, siamo intorno agli
2: poco
0: 880.
2: meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua
1: Certo.
2: automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro
0: Sì.
2: o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a
2: Sì.
0: Roma, come diceva Paolo. Arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a
1: Certo.
0: Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per cui è
1: Assolutamente.
0: un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV, per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far
1: Se fatto
0: credere.
1: con un
0: Esatto,
1: approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido,
2: se vogliamo
1: sicuramente.
2: spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento

0: motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì. E sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
2: prego,
1: che diceva Paolo,
2: prego,
1: della storicità e unicità,
2: prego,
1: di questo,
2: certo,
1: brand.
2: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra, italiana,
0: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere anche il mondiale rally a questo punto.
1: Di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè, però
0: tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo aggiungere
2: insomma,
1: i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un,
2: sì,
1: SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiamo pazienza, esatto, non c'è più spazio dove poterli collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV che

0: Il segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista, come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi
1: Che
0: ascoltatori,
1: stanno
0: futuri
1: chiedendo?
0: possibilmente anche miei clienti, che
1: Sì.
0: sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il B-SUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre
1: Certo,
0: che ai futuri
1: cioè il parco
0: clienti che
1: circolante
0: avremo.
1: viene
0: Parco
1: assistito.
0: circolante che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in
1: Eh già.
0: Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste e ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo, eh?
2: Beh, adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la
0: Sotto.
2: dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma, saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: disse qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico
0: Grazie
1: Goretti, CEO di
0: a voi.
1: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille, come sempre, anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie
1: Grazie mille,
0: Paolo.
1: Paolo. E adesso invece ci
2: Grazie
1: prendiamo
2: Federico.
1: una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch. Tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.
2: Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classy insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato BMW Italia, Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester ci conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform,

0: che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic Eye Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645.

newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento.

0: Nel mercato italiano, non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro, ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre a litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dinamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
0: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
2: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
1: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
2: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
1: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
2: esatto,
1: rimasti
2: tuoi. Quelli sono i miei.
1: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
2: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
3: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
2: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
3: Certo,
2: insomma,
3: tantissimo!
2: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
3: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
2: che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
3: Il paese di nascita della Volvo.
2: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
3: Beh, come tutte le Cross Country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
2: I fari,
3: i fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono molto particolari.
2: A forma di martello di Thor, che è proprio una tipicità del marchio.
3: Che viene richiamata anche sul posteriore.
2: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza

0: di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale.

0: Matte Black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar.
1: Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
2: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
1: esatto,
2: anteriore e posteriore, quindi.
1: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
2: Andiamo a vedere gli interni.
1: Andiamo. Ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
2: Veramente molto high tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
1: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
2: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
1: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
2: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
1: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
2: esatto,
1: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
2: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
1: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
2: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo, ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
1: Sì, sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
2: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché

0: che garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
0: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto. Si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
0: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
1: esatto,
0: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
0: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile, sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride, per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto.

0: tutto, però vedo Andrea come sempre.
1: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No, vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
2: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
1: E l'esperienza televisiva com'è andata?
2: Bella,
1: dai.
2: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
1: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
1: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
1: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata.
1: Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed ecco.

0: 200, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi,

0: Microt e Sanac per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sidere e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al Centro Tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà

0: delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
1: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali Tarantini.
2: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo estamos haciendo.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la

Tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale, questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene, la consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, gliela andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare dei giochi del Mediterraneo. Ieri luci accese allo stadio Iacovone per il benvenuto a Bussaien e Filippusis. E poi ancora ieri anche lo Human Pride 2026, Taranto in corteo per diritti ed inclusione. E poi si è concluso il progetto Fuorigioco in Sport e Dialogo all'interno del carcere di Taranto. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà.

0: perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Luci accese ieri all'interno dello stadio Erasmo Iacovone per dare il benvenuto al presidente Boussaïen e al segretario generale Philippe Houssis attraverso il nuovo impianto audio. Human Pride 2026, Vladimir Luxuria madrina di questa terza edizione. Ieri i cittadini si sono uniti in corteo attraversando Taranto dall'Arsenale a Città Vecchia per manifestare in favore dei diritti, dell'inclusione e della pace. Si è concluso nel carcere di Taranto il progetto Fuori Gioco, che ha visto detenuti, magistrati, avvocati e agenti della polizia penitenziaria incontrarsi sul campo in un momento di confronto basato su sport, inclusione e rispetto delle regole. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo tra cantieri avanzati e questioni ancora aperte sulla gestione degli impianti. Lo stadio Iacovone diventa il simbolo dei progressi, mentre resta la sfida del futuro sportivo. Dopo l'evento, il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Taranto corre verso i giochi del Mediterraneo tra cantieri che avanzano, progetti che si definiscono e interrogativi che restano ancora sullo sfondo. Ma insieme alle incognite cresce anche la sensazione netta che questa possa essere finalmente la volta buona per diventare una vera città dello sport. Lo stadio Iacovone si illumina e prende forma, simbolo di un percorso che si avvicina al traguardo con lavori ormai in fase avanzata e con la promessa di consegnare alla città un impianto moderno e competitivo. Intorno però resta aperto il confronto sul futuro della gestione della cittadella dello sport tra partenariato pubblico-privato e l'impegno dei privati, pronti a fare la loro parte, come nel caso del gruppo Ladisa, che conferma la volontà di investire e andare avanti, chiedendo però certezza, equilibrio e visione. Una partita complessa dove il nodo delle risorse pubbliche e delle soluzioni indirette continua a rallentare un percorso che molti considerano decisivo per il dopogiochi, mentre il rischio è quello di perdere slancio proprio nel momento in cui servirebbe massima accelerazione. E poi c'è lo sport, quello che unisce e accende l'orgoglio. Benedetta Pilato con la sua doppietta al sette colli riporta Taranto sotto i riflettori internazionali, una vittoria che sa di rinascita e continuità ai vertici. Un segnale forte che arriva da parte di chi porta il nome della città nel mondo e ne incarna talento e ambizione. Taranto è questa, una città che corre, che si interroga, che a volte si incaglia nei propri passaggi istituzionali, ma che oggi ha davanti un'occasione irripetibile. I giochi del Mediterraneo possono essere la svolta se la visione saprà prevalere sui dubbi. E mentre gli impianti prendono forma e gli atleti tornano a brillare, resta la sensazione che il traguardo non sia mai stato così vicino.
0: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo. Luci accese ieri all'interno proprio dello stadio Erasmo Iacovone per dare il benvenuto al presidente Boussaïen e al segretario generale Philippe Houssis attraverso il nuovo impianto audio. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: Ci sono immagini che ti si incolano agli occhi e non se ne vanno più, come il crepuscolo color ferraglia che si spegne lentamente sopra il quartiere Salinella. Lo stadio Iacovone, quasi ridisegnato nella sua nuova veste, per un attimo sprofonda nel buio più assoluto. Poi un'esplosione di luce accecante che squarcia l'oscurità. Non è ancora la festa ufficiale, sono solo i test tecnici dei nuovi impianti audio e video, ma l'effetto è da brividi. Taranto squarcia la notte per mostrare al mondo il suo nuovo volto in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. Mancano poco più di 50 giorni al via e la prima accensione totale dello stadio, con i riflettori a spingere la loro potenza fino a 1400 lux, è sembrata un bacio di benvenuto ai membri del Comitato Esecutivo Internazionale, sbarcati nella città dei due mari proprio in quel momento. Sul campo la prossima settimana arriverà il manto d'erba naturale, ma intanto lo Iacovone smette di essere un cantiere e diventa un teatro d'avanguardia. Mentre la corsa contro il tempo continua, la febbre dei biglietti è già altissima, vicina al sold out per le cerimonie del 21 agosto e del 3 settembre. Taranto è pronta. L'orgoglio è il punto sui lavori, nelle parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
3: Faremo vedere la situazione qual è. Qui praticamente un anno fa non c'era nulla, oggi abbiamo uno stadio. Ci sarà da mettere in opera l'erba naturale e poi nel giro di 20-25 giorni lo stadio sarà pronto, quindi sicuramente una giornata importante e da qui si parte per l'ultimo miglio, che è praticamente l'ultimo mese di lavoro. Oggi chiaramente la soddisfazione di accendere tutte le luci, perché anch'io lo vedrò acceso per le volte, perché queste sono soltanto le luci della copertura, ma le luci dello stadio ancora devono essere accese, e per me chiaramente è anche una giornata importante.
4: Per noi oggi era importante dimostrare al Comitato Internazionale lo stato di avanzamento dei lavori. Abbiamo mostrato le luci, l'audio, sono rimasti veramente molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, abbiamo fatto tantissime riunioni anche durante tutto l'arco della giornata, quindi continuiamo così e andiamo avanti verso il 21.
0: E ascoltiamo ora le dichiarazioni del vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno.
5: La città sta facendo dei passi in avanti, deve sapere che dovrà essere partecipe in tutti i sensi di questa grande manifestazione che si inaugura il 21 agosto e sarà già bellissimo accogliere qui nello stadio i tarantini per vedere questo nuovo gioiello che sta per essere completato da qui a poche settimane. Per il resto noi faremo in modo di predisporre non solo tutto quello che serve a livello amministrativo ma anche poi organizzativo, ma anche di tenere coinvolti i cittadini e informarli su tutte quelle che saranno le condizioni che emergeranno dai giochi. È ovvio che durante i giochi ci saranno limitazioni di traffico, chiusure di strade, cambi dei percorsi del trasporto pubblico locale, faremo in modo che la città sia pronta a questo e che ai cittadini si possano dare tutte le informazioni per non subire i disagi che verranno fuori da uno degli eventi internazionali sportivi più grandi al mondo.
0: E voltiamo adesso pagine e parliamo di sanità. Avanti con il recupero delle liste d'attesa. Oltre 220.000 cittadini contattati e più di 126.000 prestazioni anticipate. In calo anche le prescrizioni rispetto al 2025. I dettagli nel servizio. Proseguono i piani sperimentali per il recupero delle liste d'attesa nella sanità. Dopo 20 settimane di monitoraggio sono oltre 220.000 i cittadini contattati dalle aziende sanitarie, più di 200.000 per visite ed esami e quasi 19.000 per ricoveri. Le prestazioni anticipate sono state oltre 126.000 con una netta prevalenza di visite specialistiche. In molti casi però i pazienti hanno rifiutato l'anticipo, oltre 54.000 rinunce, soprattutto perché l'appuntamento era già stato confermato o la prestazione era stata già effettuata. Nel dettaglio sono più di 110.000 le prestazioni ambulatoriali già recuperate, gli anticipi medi variano dai 145 giorni per le urgenze ai circa 90 giorni per le prestazioni programmabili. Intanto cresce il peso delle prenotazioni del 2026 anticipate, rappresentano ormai oltre la metà delle prestazioni recuperate, tra queste il 38% riguarda prime visite specialistiche, il 21% esami diagnostici come radiografie, TAC e risonanze. Resta però alta l'attenzione sulla appropriatezza delle prescrizioni. Secondo i controlli, il 34% delle richieste urgenti non presenta indicazioni cliniche coerenti con le linee guida. Segnale positivo arriva invece dal monitoraggio complessivo. Al 21 giugno le prescrizioni risultano in calo del 10% rispetto allo scorso anno, mentre restano stabili quelle con priorità più alta.
6: E il Comune di Taranto aderisce alla rottamazione quinquies, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari che consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni con lo stralcio di interessi e sanzioni. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Un'opportunità per i cittadini di mettersi in regola con il pagamento dei tributi e allo stesso tempo per il Comune di favorire il recupero delle somme dovute. Il Comune di Taranto ha aderito alla rottamazione quinquies, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti. La misura permette di estinguere i debiti pagando il capitale, le spese e i diritti di notifica senza sanzioni né interessi anche per le posizioni ancora oggetto di contenzioso. Le domande di adesione potranno essere presentate esclusivamente online dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, secondo le modalità che saranno rese note dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali con prima scadenza fissata sempre al 31 gennaio 2027. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha dichiarato l'assessore ai tributi Maria Lucia Simeone, il Comune esercita una facoltà prevista dalla legge e compie una scelta di buonsenso amministrativa utile sia ai cittadini che all'ente.
0: Un corteo per i diritti, l'inclusione e la pace è partito ieri dall'Arsenale di Taranto per poi arrivare in Città Vecchia, guidato da Vladimir Luxuria, madrina dello Human Pride 2026. Vediamo com'è andata.
7: In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo. E pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è, nel 2026 è uno scandalo.
0: Taranto si è accesa ieri di colori e diritti, guidata dalla sua madrina Vladimir Luxuria. Lo Human Pride 2026 ha ridisegnato la città, trasformando le strade del centro in un palcoscenico vibrante di volti, storie e speranze tese verso un unico obiettivo: inclusione e pace.
8: Il culmine di un percorso che, come al solito, dura tutto quanto l'anno, e siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
9: Quest'anno il nostro Human Pride è dedicato a Sakari Baco e a tutte le vittime dell'odio e della violenza. È dedicato anche al genocidio di Gaza, che non ci dimentichiamo che continua ad essere. Purtroppo ci stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani.
0: Dall'arsenale fino al cuore della città vecchia, un fiume umano e festoso ha travolto il capoluogo ionico tra musica e cori. Non una semplice sfilata, ma un abbraccio collettivo che ha unito associazioni, cittadini e realtà diverse in un'unica potente voce.
7: Riteniamo che oggi sia indispensabile la responsabilità istituzionale e sociale, e Taranto si mostra una città inclusiva, una città accogliente, una città che ha rispetto dei diritti, che ha rispetto della vita umana e che è una città di pace.
10: Vogliamo continuare a contrapporre l'amore all'odio e soprattutto dare veramente un messaggio a tutti i genitori: non smettete mai di essere padri, non smettete mai di essere madri, sorelle, fratelli, in base all'orientamento sessuale delle persone, che l'amore vinca sempre.
6: Rifiuti e rigassificatore tornano al centro del confronto pubblico. Al Rione Tamburi si è svolto il quarto incontro informativo oltre la discarica, promosso per approfondire alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
11: Che aria tira a Taranto? Una domanda che riguarda non solo il dibattito politico e sociale, ma anche le questioni ambientali che continuano a interessare la città. Proprio questi temi sono stati al centro del quarto incontro informativo, oltre alla discarica, ospitato nella parrocchia Gesù di Millavoratore a Rione Tamburi. Tra gli argomenti affrontati, la gestione dei rifiuti e il progetto del rigassificatore. Su quest'ultimo si è soffermato Giandomenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente, illustrando gli aspetti che sono emersi anche durante l'incontro con la Regione Puglia.
12: A Taranto si spera in questo momento che tiri un'area di cambiamento. Noi come Commissione Ambiente abbiamo svolto degli incontri, abbiamo approfondito determinati temi, stiamo cercando di dare un risvolto tecnico a una serie di vertenze che attanagliano la nostra città. In questo sicuramente il tema del rigassificatore è il più attuale. Abbiamo approfondito le carte, i documenti depositati, sono andati anche all'attenzione della Regione Puglia. Le novità che sono emerse sicuramente sono varie, abbiamo approfondito da un punto di vista tecnico la valutazione di impatto ambientale, la via statale che è stata proposta dal proponente in tema rigassificatore sul molo polisettoriale. Da questo punto di vista abbiamo avuto aggiornamenti anche dal gruppo di lavoro, dove si prevede un

0: qualche difficoltà tecnica anche da un punto di vista della sicurezza degli impianti.
1: L'obiettivo dell'iniziativa, come ha spiegato Francesco Quarto, coordinatore del COPIRRI, è offrire ai cittadini ulteriori elementi di approfondimento e punti di vista diversi sui temi che riguardano il territorio.
2: Chiaramente l'obiettivo di questi incontri è avere una visione diversa da quella che attualmente noi conosciamo. Noi adesso conosciamo le discariche, gli inceneritori, noi invece proponiamo il modello che tra l'altro l'Europa stessa ci suggerisce, che è quella della differenziata, cioè il rifiuto deve essere visto come una risorsa e non certo come uno scarto.
3: Detenuti, magistrati, avvocati e polizia penitenziaria in un confronto all'insegna di sport, inclusione e fair play nell'ambito di Fuori Gioco, percorso educativo promosso dal carcere di Taranto. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
4: Si è conclusa con il tradizionale quadrangolare allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico la nona edizione di Fuori Gioco, il progetto che promuove lo sport come strumento di educazione, rispetto delle regole e reinserimento sociale dei detenuti. L'iniziativa, ideata dall'avvocato Giulio De Stratis, presidente della PSTS Fuori Gioco, è stata presentata nella casa circondariale di Taranto ed ha coinvolto nel torneo finale tra i 20 e i 25 detenuti che hanno preso parte a un percorso formativo fatto di lezioni teoriche e attività sportive svolte all'interno dell'istituto penitenziario. A sfidarsi sul campo le squadre composte da detenuti, magistrati, avvocati e agenti della polizia penitenziaria in un momento di confronto che attraverso lo sport punta ad abbattere le distanze e a favorire il reinserimento sociale. Alla manifestazione hanno partecipato tra gli altri il pubblico ministero Francesco Sansobrino, presidente della sottosezione tarantina dell'ANM, lo stesso Giulio De Stratis e Doriana De Gaetani, funzionario giuridico pedagogico della casa circondariale di Taranto, a testimonianza del valore sociale e istituzionale del progetto.
5: E anno dopo anno si registra sicuramente una partecipazione sempre più sentita e consapevole da parte dei detenuti. Fa parte un po' del percorso che loro intraprendono, no? Per decidere di comprendere gli errori commessi e cercare di superarli.
6: Siamo felici di partecipare a un'iniziativa del genere, ormai è il 13° anno che l'Associazione Nazionale Magistrati partecipa con gioia a iniziative che ci uniscono e che ci dimostrano che lo sport è in grado di lasciare da parte per un momento i ruoli e consentire occasione di riabilitazione e di rivincita.
7: È una splendida giornata di sport quest'oggi, al termine del progetto Fuori Gioco, un progetto che è partito a marzo all'interno della casa circondariale di Taranto.
3: E andiamo ora a Martina Franca. Il comune ha ottenuto un risparmio di 124.000 euro grazie all'aumento della raccolta differenziata. Questo permetterà di estendere il servizio porta a porta a tutto il territorio senza aumentare la Tari. Il nuovo piano rifiuti entrerà nella fase di avvio dal 1 luglio. Ce ne parla Luciana Convertini.
8: Dal prossimo 1 luglio prenderà il via la fase di start-up del nuovo piano che porterà il servizio di raccolta porta a porta in tutto l'agro di Martina Franca. La novità è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Gianfranco Palmisano, dagli assessori Francesco Acquario e Pasqualina Castronuovo e dal dirigente dell'ufficio ambiente Giuseppe Mandina. L'intervento arriva dopo il monitoraggio delle criticità emerse nei primi mesi di avvio del nuovo servizio e prevede l'estensione della raccolta domiciliare anche ai residenti delle aree finora escluse. Saranno interessate 2.946 famiglie, distribuite lungo circa 299 chilometri di tratturi, dei quali 190 non asfaltati. Per raggiungere anche le strade più strette e difficili, saranno impiegati nuovi mezzi, in grado di accedere dove quelli attualmente utilizzati non riescono ad arrivare. Fino all'autunno, periodo previsto per il completamento della consegna dei kit alle nuove utenze, resteranno operativi anche gli ecobox presenti nelle campagne. Successivamente saranno trasferiti nelle aree urbane e messi a disposizione dei condomini attraverso tessere personali. La distribuzione dei kit avverrà direttamente a domicilio e sarà affiancata da incontri informativi nelle contrade. Secondo l'amministrazione comunale, l'estensione del servizio non comporterà aumenti della Tari. I costi aggiuntivi saranno coperti grazie ai risparmi ottenuti dall'incremento della raccolta differenziata.
9: La variante verrà coperta dalle risorse che il Comune ha risparmiato dall'aumento della percentuale di raccolta differenziata e per l'effetto dell'aumento della raccolta differenziata dalla riduzione del residuo secco conferito in discarica, che poi rappresenta il maggior costo di conferimento, il maggior costo di questo servizio. Attualmente nei primi 4 mesi di servizio, quindi febbraio, marzo, aprile e maggio, abbiamo risparmiato 124.000 euro. Il costo complessivo della variante, considerando la dismissione degli ecobox nell'agro, è di poco più di 286.000 euro, quindi questi costi saranno compensati dai maggiori risparmi. Un altro elemento importante, e qui la sfida che lanciamo alla città, è la percentuale di raccolta differenziata che viene fissata all'azienda come percentuale minima da raccogliere. Si passa dal 76,62 del capitolato ad almeno l'80%.
8: Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre evidenziato il rafforzamento dei controlli contro l'abbandono dei rifiuti. Dall'inizio dell'anno sono stati elevati 100 verbali e 15 persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza. Sul fronte della Tari, l'assessore al bilancio Pasqualina Castronuovo ha ricordato l'attività di verifica avviata dall'ufficio tributi attraverso l'invio di avvisi bonari, con l'obiettivo di consentire ai contribuenti di regolarizzare eventuali incongruenze senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
3: E adesso la pagina sportiva.
4: Benedetta Pilato concede il bis al trofeo Sette Colli. Dopo il successo nei 100 rana, la ventenne tarantina si impone anche nei 50, chiudendo la finale in 30 secondi netti e precedendo Lisa Angiolini e l'irlandese Mona McSherry. Una prova convincente costruita soprattutto nella seconda parte di gara, che conferma l'ottimo stato di forma dell'azzurra e i progressi del nuovo percorso tecnico intrapreso negli ultimi mesi con l'allenatore Mirko Nozzolillo. Pur senza infrangere il muro dei 30 secondi, Pilato guarda con fiducia i prossimi impegni. Sono contenta di quello che ho fatto, di come ho nuotato questa sera. Il 29 non è arrivato, ma forse arriverà più tardi. So che mi sto allenando bene e che la strada è quella giusta, ha dichiarato al termine della gara. La doppietta al Sette Colli rappresenta un importante segnale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, confermando il ritorno della campionessa tarantina ai massimi livelli della rana mondiale. Prosegue il percorso di avvicinamento di Taranto ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'Executive Committee Meeting è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento delle attività organizzative del Comune. All'incontro hanno partecipato il sindaco Piero Bitetti e il vice sindaco Mattia Giorno. Nel suo intervento il primo cittadino ha illustrato le azioni messe in campo dall'amministrazione in collaborazione con il commissario straordinario, il comitato organizzatore e gli altri enti coinvolti. Tra le priorità indicate il decoro urbano, con un piano straordinario di manutenzione del verde previsto nei mesi di luglio e agosto, e il potenziamento dei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti affidati a Chima Ambiente. Particolare attenzione anche alla mobilità. Sono stati individuati i principali hub di accesso alla città, dai quali partiranno navette dedicate per collegare gli impianti sportivi al centro cittadino. Prosegue inoltre il coordinamento tra Polizia Locale, Direzione Lavori Pubblici, Chima Mobilità, Commissario Straordinario e imprese impegnate nei cantieri, con l'obiettivo di ridurre ai minimi i disagi durante lo svolgimento della manifestazione. L'amministrazione comunale è al lavoro anche sugli aspetti organizzativi e sull'accoglienza delle delegazioni. I Giochi del Mediterraneo rappresentano una straordinaria opportunità di crescita per Taranto, ha sottolineato il sindaco Bitetti, ribadendo l'impegno del Comune a consegnare ad atleti, visitatori e cittadini una città efficiente, accogliente e pronta a valorizzare il proprio patrimonio.
3: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione.

0: carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso

tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
3: Signori, il decimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: Subway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
3: Nulla è per sempre. Bel profumo tu

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Come promesso, 120 diventa 120 estate e si sposta dal nostro studio abituale di Studio 100 per andare fuori da quelle che sono dal nostro

0: territorio abituale per andare a conoscere tutto quello che c'è di bello per quest'estate 2026, partendo dalle strutture, dagli eventi, dai personaggi che animeranno questa estate che vi racconteremo attraverso 120 estate. Come insomma immaginato e come sperato, anche se abbiamo una serata un po' più grigia rispetto al solito, ma sicuramente la luce e la bellezza non ne risentiranno, siamo qui a Lido Gandoli per raccontare la storia di questo posto nato qualche anno fa e adesso ne sapremo un po' di più e poi scoprire quali sono i programmi per questa estate in corso. Con me due ospiti. Sto parlando di Marcella Alessano e Paola Alessano, le padrone di casa, con le quali faremo questo viaggio con il mare sempre qui alle nostre spalle e per raccontarvi com'è nata questa splendida avventura e come si sta evolvendo e quello che ci presenterà per quest'anno. Allora, la prima puntata, ragazze, di 120 estate, quindi siamo fuori dalla bellezza dello studio, ma anche dal fatto di essere all'aperto ci aiuterà sicuramente a raccontare le storie in maniera differente. Marcella Alessano, allora questa storia che qualcuno già conosce, però in realtà è sempre molto bello risentirla e farla conoscere a chi magari non sa come è nato questo splendido posto.
1: È una storia d'amore, è una storia di un sogno, è la storia di un ragazzo di 27 anni che si è innamorato di questa bellissima baia e quindi ha pensato di realizzare quello che oggi si vede, che chiaramente nasce in una maniera diversa e poi nel tempo si è evoluto così com'è. Ed è una storia di un'azienda, è una storia di una famiglia, perché insieme a questo ragazzo di 27 anni c'era la sua famiglia, quindi c'era la mamma, i fratelli che hanno chiaramente contribuito a che questo percorso, questo progetto andasse avanti e poi nel tempo siamo arrivati noi, i piccoli dell'epoca, siamo arrivati noi che abbiamo un po' stravolto anche la conformazione del posto, perché chiaramente questo è un posto che nasce nel 58 con materiali tipici del 58, ahimè cemento, e quindi invece poi nel tempo abbiamo fortunatamente modificato tutto lo stabilimento preferendo legno verde e quant'altro. È una bellissima storia, è una storia di grande lavoro, di grandi sacrifici, di grandi emozioni, di grandi soddisfazioni, delle volte anche di grandi dolori, perché chiaramente come tutte le aziende hanno delle grosse problematicità e purtroppo, devo dire, soprattutto in quest'ultimo periodo storico, gli stabilimenti balneari, come è noto a tutti, hanno tanti, ma tanti, tanti problemi irrisolti per i quali la categoria si sta impegnando, ma sembra che ancora a questa risoluzione non ci sia un problema. Non ci si arrivi. Comunque, detto questo, l'estate è partita alla grande, perché il tempo ci ha aiutato, anche perché queste attività stagionali sono decisamente spinte dal tempo. Il bel tempo fa una bella stagione, il maltempo fa una stagione che è una tragedia fondamentalmente, anche perché queste strutture che si vedono, che sono curate, sempre piene di gente, hanno ovviamente un background di dipendenti, di costi, di problemi enormi, però insomma riteniamo che anche quest'anno, come tutti gli altri anni, andremo avanti, riusciremo a fare una bella stagione. Chiaramente noi abbiamo il pienone per quanto riguarda gli abbonamenti, perché questa è la spiaggia tipica.
0: Parliamo della spiaggia, esatto. Ovviamente.
1: Cioè, la spiaggia tipica, si sa, è la spiaggia delle famiglie, Lido Gandoli, storicamente. Questo anche dovuto un po' alla struttura, se così vogliamo dire, della baia, perché la nostra baia è per 100 metri di camminata abbiamo un'acqua bassa che invoglia le mamme con i bambini a venire a mare, per cui i nostri abbonamenti li abbiamo tutti fatti. Adesso stiamo continuando anche a lavorare con gli ingressisti, che abbiamo la cosa bella degli ultimi anni è che anche quest'anno si è verificato che abbiamo avuto un incremento di turisti. Sono 4-5 anni che finalmente su Lido Gandoli sentiamo parlare inglese, francese, tedesco, spagnolo e quant'altro.
0: Questo ovviamente è simbolo e sinonimo del fatto

0: che una struttura come questa sia conosciuta anche oltre, no? Cioè la zona nostra, la zona territoriale della Puglia. Ovviamente so che qui molti arrivano anche dalla BAT, dal Barese, cioè è una spiaggia molto battuta. E questo, diciamo, la storia che è come nata. Poi come arrivano Marcella e Paola insomma investite da questa grande storia d'amore, da questo grande amore, insomma, che poi ha visto in voi la prosecuzione naturale per la tradizione che era nata con papà?
1: Certo. Diciamo che abbiamo ereditato la passione e quindi abbiamo cercato di mettere a frutto questa passione per continuare a portare avanti questo posto. E quindi comunque, diciamo, c'è la spiaggia, c'è una terrazza che nel tempo abbiamo migliorato a livello di servizi, di layout, di prospettiva, e quindi abbiamo cercato di introdurre sempre più iniziative, no? Anche a livello sportivo. Noi qui abbiamo la SAP Academy, che tra l'altro quest'anno è stato, Lido Gandoli è stato lo scenario di un campionato internazionale molto importante che c'è stato all'inizio di maggio. Abbiamo avuto anche una tradizione dei campi di beach tennis con il campionato del Sud Italia per tanto tempo, che è stato condotto dai nostri cugini. Quindi, insomma, abbiamo cercato nel tempo noi giovani di, insomma, arricchire.
2: Noi giovani
1: adesso non siamo
2: di
1: più giovani, giovani di una
2: noi
1: volta.
2: Noi giovani di una volta. Ormai.
1: Esatto, di arricchire comunque il posto di varie iniziative. Dopodiché abbiamo anche creato una terrazza in cui è stato lo scenario di tanti concerti importanti. Tu lo sai bene,
0: ne parliamo dopo di questo,
1: certo.
0: Insomma, come parliamo di come si sono evolute poi Lido Gandoli e la terrazza, che negli anni ovviamente ha visto chiaramente l'avvio di tante attività che nei decenni si sono modificate, modificando il pubblico, modificando il gusto, modificando lo stile, che però rimane uno stile inconfondibile, quello di Lido Gandoli e della terrazza che presentiamo.
1: Sì, la terrazza è stata, diciamo, abbiamo dato il nome Oltre, adesso non ricordo bene, credo nel 2017 o 2018, perché comunque era oltre Lido Gandoli, ma era già presente da prima. Insomma, è stata una terrazza che dal 2015 piano piano ha introdotto vari concetti, quindi abbiamo il nostro lounge bar, poi è comunque stata teatro di spettacoli, di musica dal vivo, di cene spettacolo, e poi abbiamo comunque creato il nostro ristorante Oltre, che nel tempo, insomma, ha dato le sue soddisfazioni, perché comunque la terrazza è molto bella anche la sera, quindi accoglie volentieri gli ospiti con uno scenario molto molto suggestivo. E, per esempio, però quest'anno noi abbiamo la collaborazione di Damo, che viene qui, sta qui con noi, che collabora con noi e si occupa del ristorante e della pizzeria, e noi abbiamo anche, continua ad esserci il cocktail bar che tutte le sere è aperto e che comunque, diciamo, può accogliere chi vuole invece venirsi a bere soltanto una cosa e fare passare una serata in maniera un pochino più easy. E poi quest'anno stiamo per inaugurare un progetto nuovo che si chiama Hit the Beat, e che prevede delle cene spettacolo in cui comunque c'è un gruppo live che ci farà divertire, ci farà cantare, ci saranno delle serate di karaoke, e presentiamo un nuovo spazio che Inoltre, che è una terrazzina che è questa dove siamo, e quindi, diciamo, è questo spazio un pochino più raccolto in cui comunque ci divertiremo tutti insieme, per poi passare in alcune serate a occupare la terrazza più grande, e quindi faremo dei gruppi più importanti sulla terrazza più grande. Quindi siamo pieni, insomma, di grinta e carica per iniziare una nuova stagione e per accogliere sia di giorno che di sera, sia nello stabilimento che sulla terrazza, tutte le persone che ci vorranno venire a trovare.
0: Marcella, c'è una cosa che ricordi con piacere, c'è un episodio che magari ti è rimasto proprio in mente in tutti questi anni di attività? Non lo so, una persona che ti ha colpito, un personaggio che ti ha colpito, qualcosa di bello, perché poi è un lavoro vero, bellissimo, a contatto con la gente, però molto impegnativo.
2: È molto impegnativo.
0: E quindi ovviamente però che dà le sue soddisfazioni, i suoi problemi, come dicevi tu prima, però ci sarà sicuramente nel caso di tutti e due qualcosa che magari ti è rimasta più impressa.
1: Ma

0: Diciamo che tutto quello che è successo, per quanto mi riguarda, è servito anche a rafforzare il nostro legame familiare e in tutto questo un grossissimo merito va a Paola, che tra l'altro vive a Roma e ha seguito brillantemente tutto quello che è successo, ha seguito ed è stata la promotrice di tutto ciò che sono eventi e quant'altro. E questo naturalmente nel tempo per noi è stato importante perché ha rinsaldato ancora di più il nostro legame familiare. Poi per l'amor di Dio, episodi belli ce ne sono tantissimi, così come qualche anche episodio spiacevole, però dirti in particolare la cosa che più mi è piaciuta in questi ultimi anni è proprio questo, rinforzare questo legame familiare, rinforzare questo legame familiare che si è rinforzato anche nei nostri figli, anche se i nostri figli sono tutti, sono ragazzi come tutti i ragazzi che hanno studiato fuori e quindi non sappiamo il domani di questo posto come potrà, diciamo,
1: Evolversi.
0: evolversi e procedere, anche se i nostri figli hanno anche loro un legame fortissimo nei confronti del posto, che è un legame fortissimo nei confronti del nonno, della nonna, dei genitori, di Gandoli, e quindi queste sono le cose belle che, diciamo, mi sento di, sono cose mie personali che mi hanno riempito il cuore, mi hanno anche dato la forza di continuare a procedere in questa avventura che, ripeto a dire, al di là di quello che può sembrare è un'avventura molto ma molto sacrificata, perché comunque quando chiunque è in vacanza, quando chiunque gode del mare, delle serate, di cose, dall'altra parte c'è qualcun
1: C'è gente
0: altro
1: che ci
0: che
1: lavora
0: ci
1: su questa
0: lavora
1: cosa,
0: che non può assolutamente
1: ovviamente.
0: distrarsi con delle grosse responsabilità e quant'altro. Per cui questo è quello che mi viene da dire. E oltre a questo, poi ci sono stati tanti rapporti che sono cresciuti, sono nati, sono cresciuti, perché qua poi tra l'altro, oltre a Mario, abbiamo tutto un discorso sportivo che va avanti, di tanti
1: Sì,
0: atleti.
1: parliamo di Mario
0: Mario
1: Tagarelli, che
0: Tagarelli,
1: con
0: con
1: insomma, la
0: il
1: scuola del
0: SAP.
1: SAP,
0: Abbiamo
1: certo.
0: però tanti, tanti atleti, anche professionisti, tanta gente che fa il suo lavoro e viene a svolgerlo qua per un po' per farsi pubblicità, ma anche perché
1: Per la bellezza,
0: per la
1: diciamo.
0: bellezza e per le cose. Abbiamo poi nel tempo c'è stato la novità di Blum, che è stato un posto che nel tempo è nato, che non è più la sabbia, ma è il prato sulla destra, con gli ombrelloni, con il baretto, tutte le terrazzine che abbiamo creato che prima non c'erano, le tende sulla spiaggia, insomma tante cose che nel tempo ci sono state, il centro estetico, il parrucchiere, che sono chiaramente tutti servizi che sono stati pensati, creati per soddisfare sempre di più le esigenze di una clientela che nel tempo diventava anche più esigente, perché oggi il concetto del mare fine a se stesso,
1: Non
0: diciamo,
1: c'è più,
0: non c'è più, perché
1: certo.
0: quando poi parlano per dire, no, delle spiagge libere. Bellissime le spiagge libere, però poi noi ci siamo resi conto che fino a che non abbiamo aperto e quindi abbiamo messo su quest'anno stesso tutta una serie di servizi, sì, c'era un po' di gente che veniva, ma nel momento in cui la spiaggia era pronta, il che significa il servizio della pulizia, il servizio dei bagni, il servizio del bar, il servizio del ristorante, il servizio del salvataggio, la spiaggia si è riempita e c'è stata tanta gente che ha cercato di prenotare e non è riuscita a
1: Non è
0: prenotare.
1: riuscita,
0: Questo
1: certo.
0: sempre ha, e questo lo dico purtroppo con un po' di polemica, no? Rispetto a tutto quello che sta accadendo e tutta la bagarre che si sta facendo sulle spiagge libere, le spiagge non sono libere, per l'amor di Dio, ci devono essere le spiagge libere, le spiagge private, e poi sarà il consumatore a scegliere. Però io devo dire che i nostri consumatori sono ben lieti nel momento in cui noi apriamo, ovviamente con un contributo che chiediamo all'ingresso, perché se è una spiaggia privata si paga qualcosa, però sono ben lieti di pagare questo qualcosa per avere i servizi di cui abbiamo parlato, servizi che, ripeto, stanno, ancora non ci sono tutti, ma arriveremo al 21 giugno che saremo al completo
1: Completo,
0: per tutto quello che c'è da
1: certo.
0: fare. E quindi questo.
1: Paola, tu una cosa che ti è rimasta impressa, cioè tutti questi anni di varie attività organizzate, c'è cioè qualcosa che ti rimane, sia bello che brutto, insomma, perché poi è chiaro, cerchiamo di far conoscere cose belle, però ci può anche essere qualcosa di meno bello che poi dà la possibilità di crescere e di migliorare.
2: Allora, io ricordo con grande emozione il primo concerto all'Alba
0: certo.
2: con il nostro Diodato, con il nostro
0: Diodato,
2: Antonio Diodato, che è
0: sicuramente.
2: stato sulla sabbia, è stato
0: Il più bello,
2: meraviglioso,
0: sì.
2: ci siamo credo commossi tutti, a parte che lui ha quella voce incantevole, poi comunque

0: Era proprio veramente un'emozione incredibile, no? Ti ricordi, Sabio, abbiamo allestito tutto con le candele, insomma è stato proprio una cosa veramente molto magica.
1: È stato un'alba
0: speciale. Sì, esatto, diciamo che quello è stato un momento molto molto emozionante.
1: Magico.
0: Poi, magico, però l'emozione non manca mai, e sono d'accordo con mia sorella che qui lo spirito di famiglia è quello che poi in realtà accende il posto, e in realtà poi anche a tante persone che lavorano qui con noi lo avvertono e quindi si sentono a casa, e questo per noi è una grande soddisfazione. Per cui, insomma, e poi un'altra cosa che veramente mi ha fatto sempre pensare: a Gandoli sono nati veramente tanti amori, nascono amori,
1: vedi,
0: in continuazione, l'amore. Noi abbiamo visto tanti amori che sono nati anche tra le persone che lavoravano con noi, tra i ragazzi, insomma tanta gente che si conosce qui e poi continua una vita insieme, tante testimonianze di questa magia di questo posto, ecco.
1: Questa è una cosa che c'è nell'aria qui a Gandoli, come si entra, no? Dalla scritta Lido Gandoli, man mano che si scendono le scale, e diciamo che forse Lido Gandoli è stata una delle prime location, suo malgrado, instagrammabile quando non esisteva Instagram, nel senso che poi quanta gente si è fatta le foto all'ingresso lì, no? Sotto l'arco.
2: Chi viene per la prima volta, la prima cosa che fa è si fotografa facendosi il selfie vista mare.
1: Adesso c'è i selfie, una volta non c'erano, quindi ovviamente c'erano, no, le possibilità di fare le foto. Le foto così, quindi insomma davvero a qualsiasi punto andiate c'è sempre un angolo instagrammabile, questo lo dico veramente a favore di pubblico che ha qui anche questa possibilità, insomma, di sfruttare questa location sotto questo punto di vista. Allora, insomma, prima puntata di 120 estate, chiaramente è davvero un grande piacere. Quello che voglio ricordare sono due cose. Vabbè, quindi il 21 giugno parte la stagione, l'ha detto Marcella adesso, quindi ufficialmente, anche se in realtà
2: è già partita. Chiaramente con delle punte altissime nel weekend e molta più calma durante i giorni feriali. Poi dal 21 in realtà parte l'estate, anche perché un po' la nostra attività è collegata a un pubblico tarantino,
1: certo.
2: E quindi le scuole, gli esami, quant'altro è parte. Poi per l'amor di Dio ci auguriamo che
1: arrivino da tutte le parti
2: e stanno arrivando.
1: Giochi del Mediterraneo dal 21 di agosto, ma una data che io voglio ricordare subito dopo il 21 e il 22, perché a Gandoli ci sarà la cerimonia di consegna ufficiale delle bandiere blu della Litoranea Salentina, quindi ovviamente Gandoli rientra tra queste bellezze ormai da qualche anno, quindi ne parleremo e seguiremo anche questa iniziativa. E poi il 26 si parte qui su questa terrazza con Hit the Beat, perché insomma obiettivamente la gente adesso vuole divertirsi di qualsiasi età, non c'è più molta distinzione tra i più giovani e meno giovani, che hanno tutti l'obiettivo di cantare, ballare, divertirsi, bere bene, mangiare bene. Ovviamente qui abbiamo, insomma, in qualche modo qualche dimostrazione, e quindi la qualità, la bellezza, e quindi si potrà,
2: la bellezza a Gandoli la fa da padrona.
1: Quella, amore, bellezza,
2: questo,
1: diciamo,
2: e
1: che questo sicuro.
2: Questo è indiscutibile. No, non è, però è indiscutibile. Poi per l'amor di Dio, a qualcuno può non piacere. Però.
1: Cioè, vabbè, questa è una cosa normale.
2: Insomma,
1: un uccellino mi ha detto che il 26 di giugno c'è già quasi il sold out.
0: Esatto, diciamo che abbiamo avuto un grande successo attraverso le persone che comunque ci aiutano
1: Mimmo Bari,
0: come no, che ci aiuta in questa iniziativa, e insomma comunque abbiamo già quasi tutti i tavoli sold out, per cui invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social per capire quali sono gli altri appuntamenti e magari a fare una prenotazione per tempo, perché la rassegna è un nuovo progetto, un progetto che ci sarà tutti i venerdì, e quindi ecco, diciamo che chi è interessato può cominciare a prenotare un pochino prima, perché devo dire i posti che metteremo a disposizione non sono tantissimi, perché vogliamo fare una cosa più raccolta, per cui comunque ecco bisogna affrettarsi a prenotare la cena.
1: Perfetto, allora Hit the Beat dal 26, il 21 parte la stagione. Marcella Alessano e Paola Alessano saranno sempre qui ad accogliervi, insomma, perché insomma vi possiate sentire a casa e perché possiate effettivamente continuare a sentire questa onda d'amore e di bellezza che insomma sono state da sempre proprio lo stemma di Lido Gandoli, e che continuano ad essere

0: parte predominante di Lido Gandoli.
1: Ce la mettiamo tutta.
2: Ce la mettiamo tutta, sono 30 anni che ce la mettiamo tutta, perché in effetti la nostra entrata qui a Lido è stata, sì, 30 anni fa, un po' prima io perché sono un po' più grande di lei, poi è arrivata subito dopo lei e sono comunque 30 anni che...

0: Lì e noi insomma continueremo, venite venite, continueremo a diffondere le bellezze del nostro territorio. Oggi non a caso siamo partiti da Lido Gandoli. Grazie a Marcella Alessano, grazie a Paola Alessano. Noi ci stacchiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui tra non molto per vedere gli altri ospiti della puntata.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: 16 giugno abbiamo già introdotto questa nuova versione di 120 estate qui per la prima puntata direttamente da Lido Gandoli. Il mio nuovo studio per oggi è questo, poi nelle prossime settimane è uno studio itinerante che in realtà andrà a incontrare altre location, altri personaggi, altri racconti, però insomma diciamo che non mi posso lamentare di questo primo studio così all'esterno. Intanto ringrazio Giovanni Talamo con me per le riprese e poi la regia di Studio 100 TV. E allora di qui cominciamo anche a vedere altri servizi che sono stati realizzati in questa settimana. Il primo servizio è quello che riguarda l'intervista rivolta agli Agents of Time, questo duo di DJ baresi che sta spopolando in tutto il mondo con le loro produzioni dance e techno. In realtà li abbiamo incontrati perché saranno tra i protagonisti della line-up e degli artisti che si esibiranno sul palco della Rotonda del Lungomare all'interno del Medimex, e loro saranno i protagonisti della serata del 20 di giugno, quando apriranno alle ore 21 più o meno la serata che poi vedrà protagonisti sul palco i Pet Shop Boys. E quindi abbiamo incontrato gli Agents of Time per questa bella chiacchierata dove abbiamo parlato di questa grande scuola del clubbing pugliese, che vede tra con loro, insieme ai Fidele, Samuei e altri protagonisti, davvero la musica che parte dalla Puglia proiettata in tutto il mondo. Quindi l'intervista con gli Agents of Time. Allora, 120 questa volta, dopo aver ospitato in studio insomma altre celebrità che partono da questo territorio proiettato nel mondo del clubbing internazionale, finalmente insomma sono qui in compagnia degli Agents of Time, che in realtà oggi sono a Taranto un po' per raccontarsi prima di quello che sarà il grande evento del Medimex del 20 di giugno, quando saliranno sul palco della Rotonda del Lungomare per aprire ai Pet Shop Boys. Andrea, Luigi, buonasera.
7: Buonasera. Grazie per l'invito. Grazie.

0: Allora, possiamo parlare di Puglia Invasion, come clubbing, cioè, la Puglia sta sfornando un sacco di progetti interessanti, parliamone.
1: Sì, no, noi infatti, noi ormai è da tanto tempo che giriamo come Fideles o come Giorgia Angiuli, che è un'altra ragazza che è di Monopoli, che anche lei gira da un sacco il mondo, però ad esempio ora c'è Ale De Tullie, c'è i Moeache, c'è tanto. Sì, Alessandro Basile, Donato Basile, Cristian Lisco, cioè sono un sacco di talenti, quindi direi che la Puglia è piena di risorse, è piena di creatività. E quindi sta esplodendo sia la Puglia sia i pugliesi.
0: E noi questo volevamo sentirci dire. Allora, voi come duo, insomma, come progetto musicale nasce nel 2013, no? Cioè un po' dopo la nascita dei Fideles, che insomma anche voi avrete cominciato piano piano nei piccoli club, no? Poi mano a mano la cosa, insomma, di botto, come ho visto con i Fideles, si ha questa proiezione internazionale. A voi com'è capitato?
2: Allora, il nostro percorso è un po' particolare, nel senso che si divide in due step, in due fasce. La prima eravamo prima in tre, quindi eravamo un gruppo formato da me, Andrea e Fedele, che poi ha continuato il suo progetto da solista. Quindi all'epoca iniziamo semplicemente volendoci mascherare, non volevamo far vedere la nostra faccia, volevamo che la gente non ci riconoscesse, che è una cosa strana per quel lavoro, quel tipo di lavoro, e quindi ci mettemmo praticamente dei lenzuoli fatti dalla mamma, che è una sarta, e che incappucciati andammo a suonare per la prima volta in un locale a Bari davanti a 1.000 persone. Quindi incappucciati, eravamo coperti da qualsiasi figura, diciamo, di cacca che si poteva fare, magari qualcosa, qualche, diciamo, inconveniente che poteva venire. Eppure quella cosa.
0: Cioè, voi siete stati praticamente quelli che sono venuti un po' dopo i Daft Punk, un po' prima Liberato.
2: Esattamente, non volevo citare Daft Punk, però siamo stati quelli che sono venuti prima di Liberato, sì, quello sicuramente. E quindi niente, questa cosa poi è esplosa rapidamente, la gente è impazzita per questa cosa degli incappucciati, era figa, per poi arrivare poi alla seconda fase in cui poi c'è stato, diciamo, lo scioglimento di Agents of Time, di un socio, e quindi è nata, cioè abbiamo dato
0: È nata la
2: vita.
0: coppia.
2: È nata la coppia, è nato un nuovo duo completamente con scenari e diciamo, confini musicali completamente differenti, quindi abbiamo dato un nuovo look, ecco, al progetto Agents of Time, e quindi è tutto un susseguirsi di casualità fondamentalmente, ma anche dietro di tanto lavoro, sinceramente.
0: Perché in realtà noi diciamo, cioè io ci tengo molto a sottolinearlo, non è più soltanto il lavoro del DJ, ma vero e proprio produzione, no? La produzione di brani vostri che poi vengono suonati da altri, così esattamente come succede anche per gli altri progetti pugliesi, e che poi questo vi dà la possibilità di essere anche conosciuti anche ai più grossi, no? Artisti, come è capitato a voi con The Weeknd, no? Che in realtà vi ha affidato la realizzazione di più di qualche remix.
1: Sì, noi eravamo in studio, mi ricordo, quel pomeriggio, io e Luigi, poi tornammo a casa, erano tipo le 23 perché quel giorno facevamo più tardi, io aprii Instagram, mi sei letto e vidi questo messaggio di The Weeknd.
0: Pensato uno scherzo.
1: Sì, all'inizio era uno scherzo, poi aperto, ho visto 35 milioni, The Weeknd, chiamo Luigi, non mi rispondeva, no, ci credo, non mi rispondo. Alla terza chiamata mi rispondi, dico, Fra, c'ha scritto The Weeknd, ma che dici, Fra? Fidati, è vero, apre la pagina della The Weeknd. Poi ovviamente da lì abbiamo iniziato a parlare, le abbiamo mandato il nostro album a cui stavamo lavorando all'epoca, Universo, che uscì su Compact, e gli piacque tantissimo, e quindi diciamo iniziò una collaborazione, e da lì nacque il fatto di creare il remix di Take My Breath, di cui ovviamente noi siamo super orgogliosi. Credo che sia e sarà per sempre uno dei momenti più belli della mia vita, che ho condiviso con Luigi, che mi porterò dentro, perché essendo amante della musica, comunque arrivare all'artista numero uno al mondo, all'epoca e tuttora, diciamo che non poteva esserci cosa più bella. Quindi ricordo, eravamo io e lui insieme a Medellin, ci abbracciamo, iniziamo a piangere quando uscì il disco, eravamo da soli, perché alla fine tanto, siamo partiti da soli, siamo tuttora soli, continuando a inseguire i nostri sogni.
0: Vabbè, sogni che comunque si realizzano. Un altro di questi sogni, probabilmente non ve l'aspettavate nemmeno, è questa appunto presenza sul palco del Medimex il 20 di giugno, insomma in apertura ai Pet Shop Boys, che voi sapete bene hanno fatto la storia della dance, no? In qualche modo. Cioè, diciamo adesso magari le melodie, le ritmiche sono cambiate, però molti dei DJ, soprattutto del vostro ambito, si ispirano molto agli anni 80. importante.
2: Beh sì, sicuramente. Volevo fare uno step back riguardo sì. proprio all'annuncio della nostra partecipazione. Sì. Ovviamente il nostro mi dà fastidio un po' definire, dare delle definizioni. Poi diciamo, chiamiamolo il nostro braccio destro, sì. ecco, Matteo Santoro, che poi non è altro sì. che l'amministratore della nostra società. Ci disse: ragazzi, c'è una cosa che bolle in pentola, stavo parlando con Cesare, Cesare sta premendo perché voi quest'anno dovete fare il Medime, quindi mettendo un po' di pressione addosso, già non è, diciamo, siamo circondati da pressioni dalla sera alla mattina, benissimo, ne aggiungiamo un'altra. Quindi no, ricevere questa notizia per noi è stata veramente una cosa di grande orgoglio, anche perché suonare in Puglia l'abbiamo fatto tante volte. Però suonare in questo palcoscenico, davanti a questa gente, comunque ci sarà anche sicuramente tanta gente che verrà da Bari a sentirci apposta, comunque ti riempie d'orgoglio. E poi vedere le foto nostre in giro per Bari anche, magari, che ne so, la collega di mia madre, l'ex collega di mia madre che dice: ma io sto ragazzo lo conosco, ma chi è? Chi è? È mia madre, che è orgogliosa. Quindi quelle cose ti riempiono di gioia. Per tornare ai Pet Shop Boys, ovviamente aprire un gruppo del genere rientra poi in quelli che sono le skill del curriculum. Certo. E quindi ovviamente ti riempie d'orgoglio farlo poi in Puglia. Accentua di più tutto quanto.
1: Anche il fatto di portare la scena elettronica in un festival come il Medimex, secondo me c'è da fare un grande applauso a Cesare, che comunque ha scommesso su di noi, però in generale sul genere della musica elettronica, e quindi che in Italia tutt'oggi è visto come un posto dove ci si va a drogare, quindi un posto di esclusione, invece qui viene riportato in un contesto governativo, quindi ufficiale, per dare appunto il significato che la musica elettronica può essere ed è un lavoro, perché noi in primis abbiamo combattuto contro i nostri genitori, e quindi cercare di aiutare i nuovi giovani a credere veramente nei propri sogni.
2: Per essere un po', mi intrometto, anche per essere un po' più, aprirsi un po' di più al mondo, proprio oggi leggevo il fatto che Berlino, proprio il governo, cioè chi è al governo a Berlino, ha deciso nella pubblica amministrazione di dar manforte a quella che è la scena culturale dei club, mentre prima, quindi bloccare l'esplosione immobiliare, perché a Berlino è una problematica attuale, cioè è sempre stata vista come la capitale della nightlife, e invece venivano tolti questi posti per l'uso musicale, culturale, per costruirci condomini. Adesso la pubblica amministrazione a Berlino ha detto stop, diamo vita a questo, continuiamo ad alimentare quella che è la cultura, perché bisogna anche dissacrare sta roba, cioè il club non è solo alcol, droga e delinquenza, perché non lo è. Tutti questi fatti che sconvolgono, anche il Divine Follie per esempio, sono tematiche molto importanti che però a noi toccano, perché è la nostra passione, il nostro lavoro, e c'è anche tanto lavoro, c'è tanta gente che dietro ci lavora. Certo. Quindi è bello anche che ci sia proprio questa unione del Medimex proprio con questa scena un po' più underground, più elettronica. È figa la roba.
0: Figa. Allora, l'ultima domanda, anzi in realtà sono due brevissime che mi dovete rispondere tutti e due. Okay. Primo disco acquistato?
1: Primo disco acquistato? Bob Sinclair. Bob Sinclair, anzi. Love Generation, Dub Vision, Division. Sì.
2: Io non ricordo il titolo, però era un remix di Trent Moller per Yoshimoto. Non ricordo What Do San qualcosa, non mi ricordo il titolo. Bomba. Però il primo proprio CD mi è stato comprato da mio zio e avevo 4 anni, era l'album solo di Freddie Mercury, a cui mi sono innamorato. È iniziata proprio una traviazione mentale per i Queen e Freddie Mercury, quindi quello, anche se non l'ho acquistato io, ma mi è stato acquistato, lo ritengo come il primo acquistato.
0: E invece, se vi ricordate il primo disco che avete messo in console, cioè il primo, proprio la prima cosa che proprio vi ha dato che proprio ha detto: no, io questo lavoro lo devo fare a vita, proprio come professione.
1: La prima serata fu una festa di una mia compagna di scuola, che mi chiese di suonare, cioè in realtà lei aveva chiamato Tommy P, che all'epoca faceva tutte le feste, e disse: non posso suonare pure io, vabbè dai 10 minuti. Però il primo disco forse era Michael Clay's La Mezcla.
3: Oh, fantastico, no, fantastico, sì. Fantastico.
0: Tu invece?
2: Devo andare molto molto più indietro rispetto a lui, avendo 40 anni. Penso che uno dei primi dischi che ho suonato è stata una prima serata, quindi completamente out of genre, praticamente suonai il Roman Flugel Get Knock, in una serata, prima serata in cui tendenzialmente si suonava Pitbull, quindi musica tutta hip hop, tanti
4: il primo reggaeton di una volta,
2: il primo hip hop di una volta, quello era, e si ballava quello, io arrivai in console e misi il Roman Flugel, ovviamente.
0: Hai scardinato tutto.
2: Non è andata benissimo.
0: Allora, ragazzi, io vi ringrazio per questa bella chiacchierata. Ovviamente l'invito è quello di insomma, seguirvi sul palco del Medimex sabato 20 di giugno, Rotonda del Lungomare, intorno alle 21, Agents of Time, e poi ovviamente ci saranno i Pet Shop Boys, abbonamenti ancora in vendita, biglietti ancora in vendita. Niente, dobbiamo essere tutti sotto al palco a fare il tifo per voi.
2: Non mancate.
0: Grazie agli Agents of Time, grazie Andrea, grazie Luigi. Grazie. E a proposito di Medimex, ieri 15 c'è stata la conferenza stampa di presentazione o quantomeno proprio dell'inizio della settimana che vedrà il Medimex giungere nella nostra città. All'interno dell'università sono stati presenti gran parte dei protagonisti che hanno raccontato ciò che accadrà per questa settimana, che si preannuncia sempre densa di avvenimenti attorno al mondo della musica, ma anche con tanti ospiti che arriveranno da tutte le parti del mondo. E quindi diamo uno sguardo al servizio sulla conferenza stampa appunto del Medimex.
5: Presentata questa mattina nell'Università in via Duomo a Taranto l'edizione 2026 del Medimex, l'International Festival and Music Conference, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 17 al 21 giugno, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento della programmazione culturale regionale. Accanto a concerti, il programma proporrà mostre, presentazioni di libri, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento ospitati anche al Teatro Fusco, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici e la crescita culturale del territorio.
6: Il Medimex non è solo un palcoscenico, non è solo i concerti Pet Shop Boys, Agents of Time, Suez, Lodive, New York Redux, è uno spazio di confronto, di riflessione sul nostro tempo. Oggi vorrei porre l'accento proprio su questo, cioè sulle varie iniziative che si tengono e che non sono i concerti della Rotonda.
7: Il Medimex, come questi eventi, sono presidi culturali, presidi che servono non solo appunto a chi viene a farci visita, ma servono anche ai cittadini di Taranto perché possano capire di vivere una realtà internazionale, una città che punta gli occhi oltre il Mediterraneo e che quindi ha la mission di potersi mostrare sotto i migliori riflettori, e il Medimex è uno dei migliori riflettori che abbiamo.
8: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, è un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionali, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni.
9: Leggevo qualche ora fa i dati relativi al primo quadrimestre e alle proiezioni di maggio che ci arrivano dall'Istat e sono tutti quanti molto positivi, non solo per la Puglia abbiamo un più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto alla l'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno, quindi quella che non tiene in considerazione il turismo balneare, quindi proprio il fatto che alcune destinazioni siano prevalentemente scelte per il mare, evidentemente si sta lavorando bene anche nel fuori stagione.
6: L'evento è internazionale, quindi i biglietti li comprano non solo dall'Inghilterra e puntiamo, come diceva appunto il Presidente, ad altre attività, ad altre azioni forti di caratura internazionale per poter rendere sempre più attrattiva la nostra città, legandola alla creatività, alla musica, alla cultura.
9: Altro
4: ospite della puntata abbiamo incontrato Bruno Infante, che è di For Friends, dell'associazione For Friends, con il quale abbiamo parlato degli eventi che questa settimana si terranno al Villanova, sulla strada per Pulsano, in via Basento, che ha visto l'inizio delle sue attività qualche settimana fa, delle quali abbiamo anche parlato in studio, e con Bruno appunto parleremo di quelle che invece sono i grandi eventi protagonisti di questa settimana, a partire da mercoledì 17 di giugno. E quindi sentiamo ciò che ci ha raccontato Bruno Infante. Ritroviamo degli amici che avevamo già incontrato qualche settimana fa per parlare della prosecuzione della stagione del Villanova in via Basento a Pulsano, e quindi con noi Bruno Infante, Nicola De Bellis di For Friends. Buonasera ragazzi.
10: Buonasera, buonasera.
4: E un nuovo amico, Paolo Carucci, dell'associazione I Delfini in Scena. Allora, parliamo un po' di questa stagione, di come sta andando e dei prossimi appuntamenti importanti che riguardano questa e la prossima settimana.
10: La stagione sta andando bene, siamo soddisfatti, abbiamo fatto qualche giorno fa Gianni Ciardo, ha iniziato il cabaret, e domani un evento a cui teniamo tantissimo, che è la Disco Baby. Abbiamo già parlato l'altra volta, domani inauguriamo con degli ospiti speciali, Rumi delle Antrix per i bambini e Spider-Man. L'ingresso sarà completamente gratuito, quindi aspettiamo tutti i bambini e i loro genitori domani da noi. Poi piano piano arriviamo venerdì, dove la giornata del live ci sarà un ospite che già conosci molto bene,
4: che avevamo già preannunciato, Will Diamond, con col suo stare sulle scene in maniera assolutamente originale e straordinaria.
10: Spettacolare, quindi anche lì invitiamo tutti a non perdere questo evento importantissimo. E poi arriviamo al 25. Il 25 noi facciamo teatro, una commedia.
4: È la prima volta che c'è il teatro quest'anno?
10: È la prima volta quest'estate, e ci sono i Delfini Scena. Vi presento a questo punto il diretto interessato, Paolo Carucci.
4: Allora, Paolo Carucci, con questo lavoro teatrale che si chiama Non mi dire, te l'ho detto.
11: Sì, è un lavoro teatrale di Paolo Cagliazzo.
4: Sì, come no.
11: Sono due atti, Non mi dire, te l'ho detto, è una commedia brillante, comica, e parla dell'uso dei social e dei cellulari da parte dei sessantenni. Cioè, i famosi leoni da tastiera che stanno di dietro, poi quando arrivano al fatto e ti devono guardare negli occhi, non succede quello che realmente poi si dice tramite la tastiera. E siamo otto attori, e c'è anche il regista Cristian Palmisano, che si è dedicato parecchio a questa commedia. E chiaramente i Delfini Scena è stata creata da tanti anni dal professor Pasquale Strippoli, che adesso per problemi suoi si è ritirato.
4: Famoso scenografo.
11: Scenografo famosissimo a Taranto. E quindi devo dire che gli spettatori, il pubblico, secondo me si divertirà molto, perché è una commedia molto ma molto bella.
4: Bene, e quindi insomma partirete con questo esperimento del teatro al Villanova. Insomma, ormai li state toccando un po' tutti i generi, dal cabaret alla musica, DJ set, i bambini, il teatro. Torneremo a parlare, anzi vi verremo a trovare per parlare sul posto, no, di quelli che saranno i prossimi eventi. Di qualche altro nome che vuoi lanciare, Bruno, perché immagino che ne avete tanti.
12: Bruno, no? Abbiamo Mercatini.
10: Piano piano faremo tantissime altre iniziative. Voglio ricordare le feste a tema, che a noi piacciono tantissimo. Il 31 luglio è prevista la festa caprese, con la musica dedicata, il menù dedicato, insomma riproporremo la Capri dentro il Villanova, per cui abbiamo tantissimi altri ospiti in palinsesto. Una che mi piacerebbe sottolineare è Tyrin Spielman. È un artista internazionale, la voce di Walt Disney, quindi parliamo di un artista a tutto tondo, e anche per lei abbiamo pensato un evento speciale il 10 luglio, quindi poi pian piano, mano a mano, sappiamo che sarete nostri ospiti al Villanova, quindi ne parleremo direttamente lì.
4: Ok, i DJ stanno andando, stanno lavorando, perché io vedo Nicola De Bellis, parla però.
10: Sono stanchi, perciò non parlano, sono stanchi perché lavorano molto.
12: Uno deve parlare,
4: ha ragione, guarda, il portavoce ufficiale Bruno Infante.
10: Una cosa che ci tengo a ricordare è l'iniziativa che noi facciamo la domenica. La domenica è previsto dal rientro da mare dalle ore 19 in poi fino alle 20:30, un menù molto speciale, pizza, patatine e coperto a 10 euro, che stanno iniziando a provare tantissimi, quindi invito tutti al rientro da mare, ancora sporchi di sabbia, in costume, a venirci a trovare e mangiare la pizza che al Villanova è buonissima.
4: È che è buona. Va bene, allora ci rivedremo, come già anticipato, insomma, verremo direttamente.

0: sul luogo, insomma, degli
1: Delitto.
0: accadimenti. E grazie ancora a For Friends, a Nicola De Bellis, a Bruno Infante e Paolo Carucci, insomma, grazie per questa l'anteprima del teatro al Villanova con questo lavoro, Non mi dire, te l'ho detto, in scena il 25 di giugno. Grazie ragazzi, buon lavoro e
1: Buonasera.
0: continuate a raccontarci di ciò che accade nella nostra provincia. Grazie e buon lavoro. E noi
1: Grazie a voi.
0: ci fermiamo qualche secondo.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
0: Altro ospite di questa puntata di 100 eventi estate è Luigi Palmulli, CEO della società di produzioni Lora Sesta Produzioni, con i quali abbiamo parlato di ciò che è accaduto nel mese di maggio con una serie di iniziative attorno a un progetto di formazione sul cinema che sono state, insomma, collaterali anche alla realizzazione di un corto che ha visto appunto la città di Taranto protagonista. Il corto era di Anna Piscopo. Noi invece abbiamo fatto una chiacchierata con Luigi Palmulli. Nel mese di maggio Taranto è stato teatro naturale, teatro di posa naturale per raccogliere le riprese di un cortometraggio dal titolo La coperta della regista Anna Piscopo. E nell'ambito delle riprese e di altre attività collaterali che si sono tenute in quei giorni, noi finalmente incontriamo in studio Luigi Palmulli, produttore, CEO dell'Ora Sesta
1: Sì.
0: Produzioni, che si è occupato tanto della produzione del corto, quanto anche di queste attività didattiche che hanno coinvolto i giovani del territorio. Allora, diciamo che a un mese più o meno, no, dalla realizzazione c'è un primo bilancio di quelle che sono state le attività e soprattutto parliamo di cosa esattamente è successo in quei giorni, a parte, insomma, le riprese del film.
1: Ma guarda, noi abbiamo fatto questi 2 giorni dove abbiamo chiamato appunto Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, che era una maniera per poter, diciamo così, legarla alle scuole. Abbiamo fatto questi 2 incontri con circa 200 ragazzi dove hanno incontrato tante professionalità. Ci sono stati tanti dibattiti, tante domande. E siamo stati molto felici di essere riusciti a farlo. Questa è soltanto la prima, ma già stiamo lavorando per il prossimo anno. Dunque, è stato veramente un bel momento. Hanno incontrato registi, hanno incontrato scenografi, direttori della fotografia. Questo perché abbiamo deciso di farlo perché crediamo che Taranto abbia potenzialità enormi inespresse a riguardo. Cioè, io credo che tocca assumersi la responsabilità di iniziare a far fare le cose ai ragazzi che sono interessati a entrare nel mondo dell'audiovisivo. E questo, come ti dicevo poc'anzi, l'abbiamo fatto anche
0: L'Istituto
1: con
0: Cabrini.
1: l'Istituto Cabrini, esatto, dove abbiamo portato, con questo accordo che sai, che abbiamo fatto di alternanza scuola-lavoro, abbiamo portato 5 ragazzi che hanno veramente stupito tutti, perché pensavamo che, no, ufficialmente erano stagisti, però pensavamo ormai erano persone della troupe, nel senso che tutti gli effetti. Dunque siamo molto contenti di questo risultato e di questo esperimento, ed è esattamente questo che vorremmo provare a fare con futuri progetti che, insomma, siamo intenzionati fortemente a portare a Taranto.
0: Luigi Palmulli, tu vieni da Roma,
1: Sì.
0: ovviamente, quindi diciamo l'amore per questo territorio ovviamente ti è nato proprio perché ci sono delle capacità inespresse, come dicevi tu, E poi perché comunque, come dicono in tanti, è un territorio che si presta molto bene dal punto di vista proprio dell'approccio cinematografico, no? Quindi chiaramente c'è una serie di cose che andrebbero sfruttate, e quindi grazie a produttori come te che, diciamo, in qualche modo rivolgono l'attenzione al territorio, sì, ovviamente poi nasce questo discorso che ci auguriamo possa continuare.
1: Sì, insomma, esatto, perché credo che poi io sono venuto qua qualche anno fa con un film, veramente sono stato a Paolo VI come mio primo
0: approccio,
1: sì, su un film, si chiamava Ruggine. Dunque io poi l'ho conosciuto meglio durante la serie televisiva, che poi alla fine ho,
0: diciamo qual era la serie televisiva,
1: Sei donne,
0: sì, questa per Sei Rai, donne,
1: esatto,
0: certo,
1: per,
0: sì,
1: Rai, per Rai 1, regia, sì, Vincenzo Marra,
0: sì.
1: Dunque io sono stato qua mesi e mesi, e credo che, appunto, come dicevi tu, ci sono delle potenzialità. Tu immaginati che qualsiasi progetto parte ovviamente da diciamo un supporto importante che dà Puglia Film Commission,
0: certo, come no,
1: il ministero, ma Puglia Film Commission è comunque fondamentale, e credo che ci siano veramente tante di quelle location e tante di quelle zone, diciamo così, da raccontare, non solo su Taranto, io dico spostandoci di 30 km che ci può fare qualsiasi film,
0: certo.
1: C'è il mare, c'è la realtà, quella un po' più ruvida come in tutte le città, ci sono location straordinarie. Poi voglio dire, c'è questo tema importante, diciamo legato all'Ilva, ma io vengo qui perché è un posto straordinario, un posto dove c'è un mare fantastico, e abbiamo trovato anche con questo progetto esattamente quello che cercavamo: le location giuste, persone accoglienti, un'amministrazione che ci è stata vicina da subito, insomma, Piero Bitetti, insomma, ci hanno veramente supportato per poter insomma mettere un piccolo semino con questo primo nostro progetto.
0: Dove si vedrà la coperta? Parteciperà dei festival,
1: sì,
0: presumo,
1: esatto,
0: no?
1: Immagina che adesso ovviamente siamo in questa prima fase dove l'abbiamo iscritto alla Biennale di Venezia,
0: sì,
1: ma voglio dire, abbiamo fatto in tempo a farlo,
0: inserirlo,
1: anche grazie al lavoro di tutti, anche grazie al lavoro di Alessandro Piva, che insomma ci ha aiutato molto, che è il supervisor della parte post produzione. Dunque siamo riusciti a scriverlo, farà tutti i percorsi dei festival, quelli più importanti, e poi speriamo di fare questa proiezione, come forse vi dicevo prima, in Senato, perché tratta un tema sociale, insomma, importante, e dunque il percorso sarà un percorso che vogliamo seguire molto molto da vicino, sia io che la regista, è un accordo, come dire, col sangue, per poterlo inviare a più eventi e farlo partecipare a più festival possibile.
0: Allora, intanto ricordiamo Anna Piscopo, che ovviamente era la regista,
1: sì,
0: della coperta, e insomma, quando ti rivedremo a Taranto come produttore?
1: Io spero che, noi abbiamo fatto adesso delle domande, stiamo aspettando risposta da Puglia Film Commission per dei progetti che abbiamo presentato, di cui uno di questi tre riguarda Taranto, dove appunto ho spostato un film da un'altra regione a questa, e in particolar modo in questa zona. Io spero presto, io credo che comunque vada, per questo progetto e per la vicinanza, credo che vadano comunque, ripeto, ringraziate delle persone che sono appunto Lelio Miro,
0: sì,
1: presidente di Banca di Bari e Taranto, Paolo Vinci dell'Isola, che
0: la cooperativa sociale,
1: esattamente, che veramente ci è stato vicino, ha fatto e fa sul territorio
0: tantissimo,
1: un lavoro davvero,
0: certo,
1: davvero molto molto importante, Silvio Busico per quanto riguarda appunto Clickcom, perché è una nuova realtà dell'audiovisivo, secondo me importante, e farà delle cose importanti sotto la sua guida. Vorrei ringraziare ovviamente Fabio Tagarelli di Fondazione 25, perché lui forse è stato uno dei primissimi a supportarci e ad aiutarci. Dunque ci sono tante, ripeto, realtà a cui va spiegato che la cultura, come dire, produce delle
0: Ah,
1: cose, no?
0: certo,
1: In qualche
0: assolutamente.
1: maniera.
0: Produce anche una narrazione differente della città e questa è la
1: Esattamente,
0: cosa con la quale molti
1: esattamente.
0: sono impegnati.
1: Sono d'accordo, sì.
0: Allora, grazie a Luigi Palmulli, noi lo attendiamo a Taranto, ogni volta vorrà venirci a raccontare le sue
1: Grazie.
0: visioni di cinema.
1: Grazie tante, grazie.
0: E noi ci fermiamo qualche secondo.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend. Mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Anche per questa versione estiva di 100 eventi io ho il mio Giuseppe De Filippis, sempre al seguito. Non ce l'ho qui materialmente, però personalmente, però comunque l'ho incontrato per parlare sempre sulla falsariga del format dedicato ai matrimoni di cui abbiamo già parlato. Abbiamo parlato di un altro format che ruota sempre attorno al mondo dei matrimoni, degli sposi. E quindi sentiamo un po' che cosa ci ha raccontato questa volta Giuseppe De Filippis, che prima o poi mi aspetto che sbuchi da qualche parte, però intanto ce l'ho in studio. Come ha suggerito il nostro regista Giuseppe Candelli, qua è roba di algoritmo, ridi tu, ma è vero, ma perché dico questo? Perché il mio amico Giuseppe De Filippis, che è qui al mio fianco, praticamente,
1: Buonasera.
0: buonasera a te, praticamente adduce
1: Sì, do
0: all'algoritmo
1: la colpa all'algoritmo.
0: il fatto che ormai gli arrivino tutte cose strane da quando ha cominciato a fare ricerche nel web circa delle, insomma, particolarità dello stesso web che volevamo evidenziare. Allora, siccome la volta precedente abbiamo parlato del fantasposi, ormai in automatico l'algoritmo gli propone tutte cose sui
1: Sì, mi ha
0: matrimoni.
1: tolto tutte le app di incontri, adesso tutte cose che riguardano i
0: Niente,
1: matrimoni.
0: adesso questo ti
1: È una
0: tocca.
1: condanna. Vorrei far capire all'algoritmo che oramai no, ho superato una certa età, non
0: Esuberò.
1: si può fare.
0: E allora, detto questo, perché vi spieghiamo, insomma, questa introduzione così? Perché in realtà Giuseppe De Filippis è venuto a conoscenza di un format che si chiama Fake Wedding e a parlarne abbiamo due amici, Stefano Appignani e Paolo Dottore, che sono in collegamento con De Filippis.
1: Eccoli.
0: Beh, ciao ragazzi!
4: Ciao.
1: Allora, chi è Stefano e chi è Paolo? Perché abbiamo sempre parlato al telefono.
4: Io sono Paolo.
5: Io sono Stefano, piacere.
1: E invece qui io sono Giuseppe e lei
0: Ma
1: Sabrina.
0: che simpatico ragazzo! Allora, ragazzi,
1: Non
0: diteci
1: vedevo
0: da
1: l'ora di farla
0: in
1: sta battuta.
0: battuta, questa, insomma, diteci da che, in che provincia siete? Siete nel Salento,
1: No,
0: presumo?
1: sono di
0: Dove siete?
1: Pescara.
0: Addirittura da Pescara, quindi siamo andati oltre
1: Sì, sì, sì,
0: territorio.
1: sì, sì.
0: Molto bene. E allora parlateci, raccontateci questo fake wedding, di che si tratta?
1: Dove nasce questa idea o come nasce questa idea, ragazzi?
4: Allora, in pratica eravamo a cena tra amici, comunque siamo un gruppo di 28enni, 29, 30 anni, e quindi si avvicina sempre di più il momento del matrimonio. Ed è uscito così parlando no, su chi sarebbe stato il primo a sposarsi. Poi evidentemente nessuno si è pronunciato e abbiamo pensato che
5: Però vedevamo tutti propensi comunque a partecipare alla festività del matrimonio, quindi ci guardiamo io e Paolo e diciamo: perché non crearne uno finto giusto per replicare l'ambiente festivo del matrimonio in sé per sé?
1: Allora,
5: Poi
1: ragazzi,
5: i tempi che corrono.
1: vi devo fare però una domanda a questo punto, perché io lavoro anche, io e Sabrina, ve l'avevo accennato per telefono, lavoriamo nell'ambito dei matrimoni. Lei è una DJ, io ho una struttura che fa anche matrimoni, ci si fanno matrimoni. Per me l'invito al matrimonio è una tortura. Quindi, perché organizzare un finto matrimonio? Cioè, e volere proprio del male anche a chi state costringendo ad andare? Cosa c'è di figo nell'andare a un finto matrimonio e non a un matrimonio vero?
0: Non sposarsi, è chiaro.
5: Guardate, pensate che la prossima data è il 12 luglio a pranzo, quindi
1: È cattiveria!
5: immaginate quanto può essere torturante.
1: però vediamo se riesco a venire con Mimmo Frusi.
0: Dicevi, Paolo. Aspettiamo.
4: Il disagio di solito è il regalo, la bustarella, poi comunque passi il matrimonio con i parenti, signori anziani, invece là è tutta festa, c'è tutti giovani, nessuno si conosce, non hai il regalo da fare. E poi comunque
5: ed è anche una seconda possibilità, diciamo, per sfoggiare.

0: soprattutto per quanto riguarda le ragazze.
1: Il look praticamente, giusto?
0: Nuovamente i vestiti già usati nei precedenti matrimoni, che di solito rimangono sepolti nell'armadio, qui almeno hanno una seconda vita.
1: Senti, ma quindi praticamente che cosa accade il 12 luglio per esempio? Cioè vi presentate tutti a questo matrimonio vinto per fare una festa e i due sposi finti fanno finta di essere sposi?
2: Sì.
1: Cioè
2: Hanno degli
1: praticamente che
2: attori?
1: cosa succede?
0: Allora, diciamo che comunque noi abbiamo voluto riscrivere la funzione del matrimonio un po' in chiave ironica, anche con l'aiuto delle figure che comunque ne fanno parte dell'artistico, anche ad esempio il prete, che diciamo è stata una figura centrale per noi, che teniamo anche a ringraziare.
2: Ma un prete vero o finto?
0: No, ovviamente finto. Lui è un personaggio un sacco ironico, quindi diciamo che è stata tagliata, diciamo, la parte noiosa del matrimonio e lasciata soltanto quella del divertimento.
2: Ma mo
0: Quindi
2: quale?
0: la giornata si svolgerà con appunto l'arrivo degli sposi, quindi ci sarà un prosecco di benvenuto, finger food, e successivamente appunto la funzione che durerà circa una mezz'oretta. Ovviamente in chiave ironica, nulla di serioso. E poi ci si siede a tavola, c'è un pranzo spettacolo comunque con anche le figure che comunque girano per i tavoli e coinvolgono i partecipanti. Ah, da premettere che i tavoli comunque sono realmente come i matrimoni, quindi sono tavoli circolari da 8-10 persone, appunto per replicare l'atmosfera e diciamo inserire il social table per far socializzare di più,
2: Ecco,
0: cioè
2: vedi.
0: più persone magari che non si conoscono, e far vivere l'emozione come se fossero amici di una vita.
3: Che comunque possono prenotare anche in due, tre, quattro, e noi li raggruppiamo in un
1: Ma
3: tavolo
1: è
3: unico.
1: fantastico, è curatissimo. Poi tra l'altro vedo nei dettagli, ex dello sposo, il tavolo ex dello sposo è veramente bello. Ma ragazzi, ma alla fine poi non è che qualcuno ci ha preso gusto e si è sposato davvero delle coppie che partecipano a queste feste?
0: Guarda, per ora siamo all'inizio, quindi è ancora presto, però
3: Vedremo.
0: abbiamo avuto anche un addio al celibato nel primo evento.
2: Cioè, nel senso, un fake addio al celibato o un addio al celibato
0: No, no,
2: vero?
0: no, un vero addio al celibato nel fake wedding.
2: Madò, bellissimo.
1: Geniali, assolutamente geniali.
2: Bello, bello. Ditemi un po', ragazzi, cosa costa? Giusto per far capire, siccome ho un paio di amici che volevano.
1: Sposarsi per
2: Sì,
1: finta.
2: esatto. Un appello lo faccio a Luca Cardenio, poi scopriremo chi è.
1: Addirittura.
2: Quanto costa partecipare al fake wedding?
3: Noi facciamo il menù da 50, quindi paghi 50 euro, ti fai tutta la cerimonia, tutto il pranzo, benvenuto, antipasto, primo, secondo, dolce,
0: Una bottiglia di vino ogni tre.
3: e poi parte la disco fino a sera.
2: I cocktail e il resto delle bottiglie sono a parte.
0: Cocktail a parte, perché praticamente il dopo pranzo si svolgerà con il lancio del bouquet da parte della sposa. Nel primo evento abbiamo fatto anche da parte dello sposo, poi non so,
2: Sì, stiamo
0: seguiranno
2: vedendo le foto
0: novità.
2: nel frattempo.
0: E niente, poi c'è la parte disco, diciamo, per concludere l'evento fino al tramonto.
1: Beh, ragazzi, geniali, complimenti, visto
2: Ottima
1: che
2: idea.
1: veramente tutto. No, tra l'altro poi c'è cioè, quasi una, come dire, un fake di quelli che fanno matrimoni a prima
2: Sì,
1: vista,
2: sì,
1: no? Cioè,
2: sì, sì.
1: proprio è un parallelo di matrimoni a prima vista che però non porta da nessuna parte se non a divertirsi davvero in
2: Io
1: questa maniera
2: adesso, appena
1: fantastica.
2: chiudiamo, chiamo Mimmo Frusi e vedo se è disponibile. Che giorno?
3: Il 12 luglio,
2: Il
3: domenica.
2: 12 luglio, vedo se riusciamo a venire io e Mimmo Frusi
1: A fare le
2: a
1: riprese,
2: fare
1: così
2: le riprese.
1: ci abbiamo anche questa cosa.
2: Però
1: Fantastico.
2: Sabrina, io ti dico, e lo dico qui ai ragazzi, qua in Puglia, a Taranto, location ce l'abbiamo. Abbiamo anche una DJ che è abbastanza
1: Ma
2: brava.
1: no, guarda,
2: È
1: già fake di
2: timida.
1: mio.
2: Se volete venire a esportare il vostro format qui, siete i benvenuti, eh?
1: Lo lanciamo
0: No,
1: sul territorio
0: volentieri,
1: qui,
0: volentieri.
1: ragazzi. Lo
0: Anche
1: lanciamo qui.
0: perché stiamo già lavorando per portare direttamente il format in giro per adesso.

0: vorremmo girare la nostra regione, poi
1: Certo.
0: però si può pianificare un'uscita.
1: Nel frattempo fate ancora esperienza, ma siete davvero geniali. Quindi i nostri complimenti a Stefano Appignani e Paolo Dottore.
2: Un'ultima cosa ai ragazzi,
0: Grazie,
2: ovviamente quando vi chiameranno anche a voi da Radio DJ, da Radio 2, ditelo che vi abbiamo scoperto prima noi.
1: Che qua l'algoritmo
2: Uscirà
1: non
2: anche
1: fa
2: a loro,
1: sconti,
2: arriverà
1: non fa
2: anche
1: sconti. Grazie ragazzi, veramente grazie. Niente, buon lavoro quindi a questo
2: a loro. E
1: punto,
2: ci
1: buon
2: vediamo
1: divertimento.
2: a
0: grazie a
2: luglio, se
0: voi.
2: tutto va
1: Se
2: bene.
1: tutto va bene, ve lo trovate a luglio. Ciao ragazzi,
2: Ciao,
1: grazie.
2: grazie.
0: Grazie a voi. Ciao, ciao.
1: Ciao. E allora, tanti ospiti anche per questa puntata, la prima della serie estiva di 120 estate. Io chiudo da questa terrazza bellissima all'interno di Lido Gandoli, sempre il mare alle mie spalle, a fare da sfondo, insomma, perché vi abbiamo voluto catapultare subito nel mood estivo, appunto con questa idea di 120 estate. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Ci auguriamo che questo nuovo format, insomma, vi piaccia e vi faccia anche sentire, anche attraverso Studio 100 TV, l'odore dell'estate che sta per arrivare. Grazie a tutti, ci rivediamo la prossima settimana.

0: è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete 20 e 31. Abbiamo ristretto un attimo i caratteri perché abbiamo avuto qualche incomprensione con la collega che ha fatto la rassegna stampa l'altra mattina. Beh, niente di che. 20 e 31 minuti di che giorno è? 26 giugno 2026. Speriamo insomma di procedere meglio di come abbiamo presentato la giornata. E trasmissione del venerdì, come al solito vi raccontiamo quello che sta accadendo, quello che accadrà, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione su quella che è la questione Taranto, perché in questi giorni ne abbiamo sentite di ogni, ma tutto ruota, e questo l'abbiamo capito, attorno alla questione stadio. Io ho diversi ospiti quest'oggi, due ce li ho qua in presenza e ve li presento subito, però un gioco di parole, va bene, senti che... È un piacere averlo qua, era qua al mio posto qualche settimana fa, adesso si è riaccomodato sulla poltrona, ma il mio posto l'ha gestito in maniera ineccepibile, io non posso che ringraziarlo, Giuseppe Dellisanti. Ciao Peppe, buonasera e bentrovato.
1: Ciao Dario, grazie a te per l'invito, un saluto a tutti.
0: Piacere, piacere tutto mio, anche di rivedere il nostro amico Salvatore Conte, Dominio Rossoblu. Salvatore, bentrovato, come stai?
2: Buonasera a tutti, beh, sto un po', ma un po' meglio, non tanto, dopo ero anche qui con Giuseppe qualche domenica fa.
0: Ah, voi stavate qua insieme, è vero?
2: Sì. Ti abbiamo anche visto triste, quindi
1: abbiamo condiviso questo epilogo, purtroppo
2: questo ennesimo dramma calcistico rosso-blu. Dai, andiamo avanti.
0: Sì, però noi dobbiamo andare avanti perché ovviamente c'è da commentare, lo dicevamo prima a telecamere spente in redazione, non ci si annoia mai perché non c'è mai una cosa che va filata dritta liscia. Adesso c'è la querela stadio da affrontare, lo faremo assieme ai nostri ospiti, ma lo faremo anche assieme all'assessore alla governance e alle partecipate Gianni Cataldino, che tra pochissimo sarà con noi, perché quest'oggi abbiamo pubblicato una grafica che poi, eccolo qua, assessore, la vedo già collegato, quindi diciamo è arrivato un comunicato stampa oggi pomeriggio. Assessore, buonasera e bentrovato.
3: Buonasera a voi.
0: Allora assessore, comunicato di oggi nel quale si sottolineava come il comune si dichiarasse pronto al confronto, lo stadio è garantito al Taranto Calcio. Direi che sono parole importanti perché deve provare a distendere questo comunicato. C'era un po' di preoccupazione, c'è un po' di preoccupazione su quello che è il futuro del calcio a Taranto, in particolar modo sullo stadio. Riesce lei a rassicurarmi?
3: Non capisco da dove venga la preoccupazione. Noi abbiamo fatto una conferenza stampa poco tempo fa, sì, in cui abbiamo dichiarato cose ben precise. Durante quella conferenza stampa diciamo di aver comunicato al Taranto Calcio che il Taranto Calcio, la S Taranto 2025, avrebbe giocato nello stadio, avrebbe avuto la disponibilità dello stadio nelle more della giudicazione definitiva. Quindi questo dimostra che per l'amministrazione comunale il Taranto giocherà il prossimo campionato nello stadio di Roma. Il project financing è una cosa a parte, nel senso che comprendo le esigenze dei privati di arrivare con celerità ad una gara, perché di questo stiamo parlando, di una presentazione di un progetto e poi di una gara che porterà alla aggiudicazione definitiva. Ma noi dobbiamo agire in trasparenza, con legalità, l'amministrazione ha dei percorsi che definisce la legge e che deve portare avanti. Detto questo, non c'è stata, personalmente ho un'interlocuzione continua con i fratelli d'Aldisa. Abbiamo sviluppato un percorso in questi mesi proprio perché abbiamo dichiarato di interesse pubblico la loro proposta, vorrei sottolineare anche questo. Abbiamo sviluppato in questi mesi un confronto sviluppato soprattutto tra i tecnici della società Ladisa e i tecnici dell'amministrazione comunale. Ora siamo alle ultime fasi del confronto, ci arriveremo e poi finalmente verrà presentato, perché si tratta di incastrare bene l'interesse pubblico con quello privato nel PEF, nel piano economico finanziario. Una volta che si saranno incastrati e avranno trovato l'equilibrio, gli interessi del pubblico e gli interessi del privato, andremo a gara, verrà approvato definitivamente il progetto e andremo a gara.
0: Certo, assessore, quindi lei ha distinto in maniera ineccepibile anche a livello comunicativo quelle che sono le direttrici sulle quali si muovono le mie perplessità. La prima l'ha dissipata in maniera precisa, perfetta, pulita, rapidissimo, ovvero il Taranto non avrà problemi e giocherà nello stadio Iacovone la prossima stagione. E questa è già una notizia che conferma quella che è la grafica che abbiamo fatto vedere poc'anzi e che era riportata in maniera eccezionale dal vostro Chiara, dal vostro comunicato inviato nel pomeriggio di oggi. Poi però c'è il PPP e io credo che lì inizino, insomma, una sorta di tira e molla da una parte e dall'altra, ma le spiego quelle che sono le mie perplessità. Io ho un dubbio che si cuce, tra virgolette, con quello che è il PPP e con quelle che sono le dichiarazioni che l'amministrazione comunale portò in dote in quella conferenza stampa. E mi spiego. Il PPP prevedeva un importo di 36 milioni, quindi parte pubblica e parte privata, che mi risulta essere ridotta a 30 milioni perché in dotazione sono arrivate delle migliorie fornite direttamente dal commissario Ferrarese e quindi dalla struttura commissariale, quindi da 36 milioni di PPP scendiamo a 30 milioni di PPP. Mi risulta che la DISA abbiano confermato la disponibilità a investire la loro quota parte, ovvero la parte privata, con 18 milioni. Voi però in conferenza stampa avete chiarito un aspetto importante: non c'è possibilità da parte del comune di elargire o di erogare somme in contribuzione a quelli che saranno gli aggiudicatari dei bandi. Potrebbe essere che il problema che si sta venendo a creare sia proprio questo, ovvero i Ladisa hanno disponibilità di 18 milioni, ma il comune non ha disponibilità fisica, economica, diretta di 12 milioni?
3: Lei ha certezza che gli investimenti del commissario Ferrarese possano essere quantificati in 6 milioni? Io non ne ho ancora conto. Ci sono state delle migliorie, però bisognerà quantificare quelle migliorie. Detto questo, noi abbiamo sempre detto che, in altre occasioni abbiamo detto che il bilancio dell'amministrazione comunale, quello che abbiamo ereditato un anno fa, è un bilancio risicato. Se dovessimo intervenire economicamente su ogni impianto avremmo enormi difficoltà e dovremmo tagliare quanto invece non possiamo tagliare in termini di servizi ai cittadini di Taranto, che è la priorità, che deve essere la priorità dell'amministrazione comunale. Allora, a quella indisponibilità di liquidità, noi stiamo, e devo dire c'è stata un'interlocuzione anche importante con i proponenti del project financing, noi stiamo intervenendo con un intervento di carattere immobiliare, per cui adesso si tratta di mettere a puntino l'equilibrio tra il nostro intervento immobiliare e l'esigenza di quel piano economico finanziario che io ad oggi non so ancora se corrisponde a 36, 33 o 30 milioni.
0: Quindi, assessore, io le dico, mi ha fatto una domanda prima di specificare la sua risposta, che è chiaro, noi facciamo i giornalisti, quindi da nostre fonti ci arriva che la disponibilità di riduzione sia nell'arco di quella cifra che le ho poc'anzi detto. Poi magari se mi sbaglio sarò pronto, come spesso accade, a scusarmi, però le indiscrezioni da noi raccolte portano a quella cifra lì. Lei ha centrato, e poi la lascio andare perché è già stato gentilissimo a collegarsi con noi, perché so che non è fuori Taranto e quindi questa è una cosa della quale devo ringraziarla. Quindi le ribadisco che da par mio la cifra indicatami da nostre ricostruzioni è pressappoco quella, ma al di là di questo, a questo punto credo che il Comune stia operando nella maniera in cui si debba proporre probabilmente ai Ladisa un ventaglio di soluzioni immobiliari che consentano, mi fa passare il termine, bruttissimo, di andare a scomputare quella che è l'impossibilità economica del Comune di corrispondere quella cifra. È così?
3: È così, scomputare, ha detto bene, non è un bel termine, perché è quello che la legge prevede. Non necessariamente in un project financing, un partenariato pubblico-privato, l'ente pubblico deve intervenire con liquidità. Può intervenire, e lo prevede la legge, altrimenti, ed è quello che noi stiamo facendo, proprio per salvaguardare il bilancio del comune, perché sta bene che non c'è solo lo stadio, ma ci saranno altri impianti che dovranno essere dati in gestione, sui quali dovremmo fare dei ragionamenti simili, concordando con gli eventuali, perché abbiamo pubblicato un avviso da questo punto di vista, con gli eventuali offerenti di coloro i quali si offriranno di gestire gli altri impianti, dovremo trovare anche lì punti di equilibrio, laddove venga presentato un project financing. Laddove venga presentato solo una richiesta di gestione, dovrà essere trovato l'equilibrio tra le esigenze di chi vuole gestire e le esigenze dell'amministrazione di tutelare anche gli sport minori, cioè le squadre, le società dilettantistiche che hanno pieno diritto anche ad allenare i propri ragazzi, a far giocare i propri ragazzi negli impianti che sono un'eredità che saranno un'eredità dei Giochi del Mediterraneo e che sono stati i Giochi del Mediterraneo sono arrivati a Taranto anche perché la speranza era quella di avere un'impiantistica sportiva che sviluppasse lo sport di base a Taranto.
0: Chiaro, assessore, tempistiche, può essere anche laconico, può essere anche risolutissimo in questa risposta, le tempistiche, la deadline qual è?
3: Ma guardi, io spero, con questo incontro che ci sarà in settimana, io spero che faremo un grande balzo in avanti rispetto alle tempistiche, perché poi la deadline data dai nostri tecnici può essere prorogata in modo che ci siano i tempi per ridefinire il piano economico finanziario, andare a bancabilità e poi partire con la gara.
0: Certo, senza perdere quelle che sono le agevolazioni relative a ZES e fondi speciali, vero? Che hanno un limite, se non vado errato, novembre.
3: Noi siamo consapevoli di questo e l'interlocuzione con le ADISA anche su questo è forte, loro sanno che noi siamo disponibili ad accelerare proprio perché non vengano persi finanziamenti che sono utili anche, sono importanti anche per l'amministrazione.
0: Chiaro, assessore, io non posso che ringraziarla davvero, grazie mille perché abbiamo fatto un buon punto su quella che è la situazione, è stato gentilissimo, le auguro buon lavoro.
3: Buon lavoro anche a voi e buona serata.
0: Grazie assessore. Allora, io non vo' coinvolto, non so se c'è Liuzzi che è arrivato, perché lui, eccolo qua, Liuzzi, c'è. Buonasera, dal caldo, no, di Latina, vero Liuzzi, lei, lì nella Palù.

0: No, questa volta il tango è di Pietra Santa. Questa volta
1: Pietra, il tango è Pietra di Santa Pietra Ligure?
0: Santa. No, in Toscana.
1: Vabbè. Vabbè, com'è?
0: Versilia,
1: fa caldo.
0: Versilia.
1: Com'è?
0: Un caldo esasperato. Beh. No, fa proprio caldissimo anche qua. Però che dobbiamo fare?

0: diceva una volta, vero? Questo
1: non porta bene.
0: Questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia.
1: Io abolirei a Taranto questa frase.
0: Lascia stare. Sì.
1: Lasciamola da dove partita.
0: Liuzzi, io vi ho dato in pasto prima di partire con tutto quello che è il corolla. Che vuole alza la mano, devi andare in bagno, Liuzzi. Devi
2: no,
0: dire
2: no,
0: qualcosa
2: no,
0: in partita.
2: No. Pasto?
0: Vi ho dato in pasto l'assessore Cataldino, nel senso che ci siamo appropriati della sua onestà intellettuale. Esatto, e abbiamo messo a servizio della piazza quello che secondo me è un'entrée che ci consente di capire bene adesso, di capire meglio qual è il problema relativo al futuro del Taranto. In soldoni, vado a ricostruire a quei pochi che ci stanno guardando in questo momento. Mi ha scritto Giovanni Saracino, ha fatto: ma ancora trasmissioni fai? Sì, direttore, ancora. Se lei vuole collegarsi, direttore Saracino, siamo lieti di averla qui nel nostro parterre. Problema immediato. Il Taranto giocherà allo Iocopolo il prossimo anno? Assessore Cataldino, amministrazione comunale, sindaco, vice sindaco, tutti che ringraziamo della disponibilità, ci dicono di sì. Con un comunicato di
2: anche
0: oggi,
2: se
0: il Taranto... Eccolo qua.
2: Mario.
0: Che è? Mi alzate un po' leggermente, Liuzzi, perché faccio fatica ad ascoltarlo. Prego, Liuzzi.
2: Ma se lo stadio lo davano in gestione anche a me, a te, comunque il Taranto ci avrebbe giocato. Quindi sì. Il problema del Taranto che gioca o non gioca è un non problema. Infatti stiamo parlando di semantica quando il comune esce con un bel comunicato stampa che dice il Taranto giocherà allo stadio. Come se poteva mai essere messa in discussione questa cosa. Non poteva mai essere messa in discussione questa cosa qua. Quindi non è quella la questione.
0: No.
2: La questione è chi si occupa dello stadio dal lunedì pomeriggio, finite le pulizie,
0: sì,
2: al venerdì sera quando viene riconsegnato lo stadio. Il problema, sì, è chi si occupa dello stadio negli altri 5 giorni e mezzo della settimana. A Bari hanno dovuto dare lo stadio al Bari non per le partite da giocare, ma per gli eventi collaterali, i concerti, che si erano organizzati nello stadio. La domanda quindi che fanno i Ladisa non è giocheremo o non giocheremo allo stadio, e non vorrei mai che qualcuno dei nostri amici tifosi pensasse, no, che è in dubbio giocare o non giocare allo stadio. No. E anche gli amici dell'SS Taranto, quando scrivono i comunicati, ogni tanto, come dire... Non sempre ci aiutano a comprendere che la questione non è non avere una casa l'anno prossimo, la casa ce l'hanno, la questione è ma dal lunedì al venerdì chi si occupa di far fruttare lo stadio, questa è la vera domanda.
0: Sì, fermo, Liuzzi, stiamo andando, sì, su, avessimo un fuoristrada, dice, però dobbiamo mantenere, invece noi, no, siamo un'onesta utilitaria come studio 100, niente di che. E il problema quindi della fruibilità dello stadio la domenica non sussiste, il Taranto giocherà, come diceva Liuzzi, come diceva Cataldino, lo dice anche lei, Deli Santi,
3: assolutamente,
2: ma ovvio.
0: Tutti, il Taranto giocherà allo Iacovone. Il problema dove sorge? Beh. Il problema sorge quando parliamo del PPP. Parliamo del PPP e quindi chiediamo all'assessore Cataldino: assessore, ma vuole magari andiamo a identificare quello che è il problema? Il problema è che
1: sempre
0: la Ladisa ribatte: io ho 18 milioni di euro e li metto qui sul bancone. E 18 milioni servono per il PPP, e la parte mia è 18 milioni, adesso ne servono altri 12. Forse anche qualcosina in più, diceva l'assessore Cataldino. Ecco, questo è lo stadio, immagini che abbiamo anche del nostro Martino Vinci, di qualche settimana fa, però poi ce l'abbiamo anche altre in notturna bellissime, fatte col drone, stupende, complimenti a Martino Vinci, alla regia, a tutti. E il comune dovrebbe corrispondere una quota parte che potrebbe essere tra i 12, 13, 14 milioni, insomma.
1: Essere partecipato.
0: Siamo partiti da 36. Poi ci sono state migliorie apportate con i risparmi, facciamo così, dei giochi del Mediterraneo, e quindi non so, magari due maxi schermi piuttosto che alcune altre situazioni che riguardano l'area hospitality e ancora altre, che saranno pagate con i fondi dei giochi del Mediterraneo, che quindi verranno defalcate da quelle che sono le spese relative al PPP. PPP, che è un progetto partenariato pubblico-privato, che quindi prevede l'esborso economico di una parte della Ladisa e dall'altra dell'ente comune. L'ente comune, nella famosa conferenza stampa di qualche settimana fa, dice chiaramente: signori miei, non ci sono soldi per aiutare chiunque voglia prendere in gestione le strutture post giochi del Mediterraneo. In primis, questo avvertimento era relativo a quella che è la struttura che più mi preoccupa. Poi vengo da voi, fatemi fare tutto. se no, ovvero lo stadio del nuoto. E quindi lì

0: Ovvio, la piscina, bravo.
1: Sì, che era il primo
0: Bravo,
1: cortocircuito,
0: cioè, quello è il vero problema.
1: perché io pensavo a un certo punto che sarebbe arrivata de plano la federazione nuoto, avrebbe detto facciamo un centro federale e quindi tutto risolto. In questo momento c'erano delle interlocuzioni, ma si sono interrotte, quindi sovrascrivi a quello che è accaduto con la Disa, ovvero non c'è la possibilità di aiutare, queste sono le immagini stupende, e quindi tutto a carico vostro e non si può. In questo momento succede la stessa cosa con lo stadio, ovvero i Ladisa sono disposti a mettere 18 milioni, il comune non ha la disponibilità di mettere fisicamente questi 12 milioni.
2: Ma
1: Come si può fare?
2: bisogna chiedere un attimo una cosa. Quando
1: Prego, intanto questo è il primo step, Conte.
2: si è parlato in precedenza, nei mesi scorsi, o forse anche quasi un anno fa, bisogna vedere che cosa è stato promesso ai Ladisa, no?
3: Che accordo era
2: Perché
3: stato
2: che
3: pattuito?
2: accordo avevano? Perché i Ladisa sono chiarissimi, senza stadio, ma non senza stadio la domenica, senza gestione dello stadio, oggi non starebbero qui con la proprietà del Taranto. Quindi questo è un po' il nodo. Da capire, è venuto meno qualcosa da parte del comune o è sempre stato così chiaro il comune? Questo mi sarebbe piaciuto chiedere
1: Ragazzi, dovevo
2: all'assessore.
1: liberarlo
2: Ma no,
1: l'assessore di
2: ci
1: quello del
2: mancherebbe,
1: Taranto,
2: no,
1: perché
2: ma
1: insomma
2: non
1: era.
2: era un rimprovero, anzi, era quello che volevo capire bene.
1: Quindi succede, degli santi, che adesso bisogna trovare una soluzione. È qui che si crea, secondo quella che è la nostra ricostruzione, secondo quello che abbiamo detto all'assessore Cataldino, che ci ha confermato, si crea l'inghippo, si crea la problematica, ovvero bisognerà trovare la soluzione adesso nella misura in cui si possa garantire
3: L'equilibrio giusto.
1: che si possa andare avanti. Quindi i 12 milioni non ci sono in liquidità?
2: Chi li mette?
3: Chi li mette? Domanda.
1: Li metto in la disa? Benissimo, bisognerà farli rientrare in qualche altro modo però. E da qui c'è la richiesta da parte della disa, come ha sottolineato Cataldino, di un ventaglio di possibilità mobiliari e immobiliari che possano essere funzionali al progetto, e penso ai parcheggi di scambio, ad esempio, in alcune aree, che possono essere dati in gestione alla famiglia Ladisa, al gruppo Imolab, piuttosto che a Finlad, insomma, chi poi si occuperà di questa cosa, gestione dei parcheggi di scambio, ad esempio, con quello che abbiamo volgarmente detto, andare a scomputare, che è brutto veramente da
2: Ma
1: dire,
2: è così,
1: ma
3: no,
1: è per far
3: ma è
1: capire
3: la realtà.
1: qual è la cosa? Quindi non so, un investimento da 100 milioni per 30 anni fa 3 milioni e quindi da quei 12 milioni diventano 9, dando la gestione di un parcheggio, piuttosto che la gestione di un albergo che possa essere funzionale a quello che è il progetto stadio. È chiaro che è fondamentale, intanto vediamo che se ne va. Dov'è? Liuzzi, se n'è andato, che fa? Passeggia nel frattempo. Non la sentiamo più, Liuzzi, senza microfono.
0: C'era troppa confusione.
1: Stemperava come quando si attende la nascita del proprio figlio. No, lei passeggiava in questo momento, lei faceva così. Quindi c'è bisogno di garantire, per trovare la quadra in questo momento, un investimento che vada a coprire quello che è l'importo che verrà eventualmente corrisposto dal gruppo Ladisa, al fine che, in maniera tale che questo investimento possa però essere funzionale all'impianto. Io vi ho parlato di un parcheggio, vi ho parlato di un hotel, vi ho
2: Potrebbe essere anche
1: parlato
2: altro, no?
3: Ma una
1: di un
3: qualsiasi cosa che possa
1: ostello.
3: essere poi effettivamente
1: Che sia un
3: funzionale,
1: investimento
3: quello è.
1: e che sia funzionale. Degli Santi.
3: No, ma è come stavate dicendo giustamente voi prima, io mi riallaccio a quello che stava accennando Salvatore. Bisogna capire effettivamente cosa aveva pattuito il comune con la famiglia Ladisa. E quindi è da qui che dobbiamo partire. Poi, successivamente, non si riesce a trovare un accordo definitivo, non si riescono a trovare questi, mettiamo, questi 12 milioni, mettiamo nel caso che siano 12 milioni, ma possono essere anche di più e lo sappiamo benissimo. È lì che poi bisogna trovare un patto, un qualcosa che possa permettere alla famiglia, alla Disa, di rimanere sempre a contatto con lo stadio Iacovone, perché se poi manca la chiarezza da quel punto di vista, noi ci ritroviamo seriamente in difficoltà e quindi poi anche la programmazione annuale, insomma, se vogliamo pensare a qualcosa di più in grande, naturalmente poi inizia già a venir meno. Quindi ecco perché è importante chiarire questi aspetti nel giro di poche settimane, perché la stagione è imminente e c'è la necessità di programmare in un certo modo. Quindi si trovi subito questo accordo, che è fondamentale per proseguire questo patto insieme.
1: Assolutamente sì. Liuzzi, abbiamo centrato, stante la nostra

0: ricostruzione, stante le parole dell'assessore Cataldino, quello che è il problema, perché abbiamo sentito parlare del problema relativo al canone. Io adesso ve lo dico. Sempre le fonti che l'assessore Cataldino mi ha contestato precedentemente, ma sulle quali mi sono permesso di dire che sono abbastanza sicuro. Poi, se la dovessi essere così, mi cospargo il capo di cenere e sarà direttamente sulla pelle la cenere, perché vedi, Liuzzi, come lei capisce, io e Conte abbiamo una problematica che lei e il buon degli Santi non potete comprendere.
1: Senza filtro.
0: Come?
1: Cenere senza filtro, direttamente
0: Senza
1: sul
0: cenere
1: capo.
0: su pelle, una sorta di opera
1: Esatto.
0: d'arte. E se vuoi.
2: Tu sei sempre stato amante dell'arte,
0: Sì, cenere su
1: effettivamente.
0: pelle, poi insomma. Il canone, che in questo momento potrebbe non rappresentare un problema, ma inizialmente richiesto, adesso bisogna capire se è rientrato, si aggirava intorno ai
1: 15
0: 150.000
1: milioni.
0: euro. 150.000 euro il canone richiesto dal comune di Taranto, inizialmente nella prima interlocuzione al Taranto Calcio, era intorno ai 150.000 euro ed era frutto di una valutazione un po' particolare, perché da dove arriva questa cifra? Arriva dai 28.000 euro di canone di Francavilla Fontana, passando per i circa 60 del San Nicola di Bari, attraversando gli più di 80 del Via del Mare di Lecce, sino ad aggiungere i 500.000 dello Juventus Stadium, insomma, chiamiamolo ancora così. Quindi, facendo una media di questi costi, insomma, emergeva la cifra di 150.000 euro. Insomma, va bene, c'è però da comprendere, c'era da comprendere, credo sia stato fatto, che ci siano delle diversificazioni relative alla destinazione, alla categoria, al numero di posti. Quindi, poi credo che questo sia un problema, insomma, rientrato per quanto riguarda la questione stadio. Però non era partita nel migliore dei modi. Le parti si sono avvicinate, resta adesso, io ho aggiunto a quello che dicevo prima, cioè a quella che è la questione del PPP, anche la questione canone, che però, stando a quello che ci ha detto Cataldino, insomma, non c'è più. Abbiamo aggiunto un ulteriore dettaglio. Di qui partivano le frizioni però si snodano su quella problematica legata all'investimento, alla contribuzione pubblica.
1: Luigi, il comune si deve disfare dello Iacovone il prima possibile. Cioè, noi non ci dobbiamo dimenticare che al di là dei giochi del Mediterraneo, la nostra città, non il nostro comune basta, ma la nostra città tutta è ai limiti del collasso finanziario. Cioè, noi ogni tanto ci dimentichiamo questo fatto, che Taranto è tecnicamente ai piedi di Cristo. Non
0: Sì,
1: dobbiamo pensare che sia ai limiti.
0: tecnicamente immagino che
1: Tecnicamente, è
0: siamo.
1: proprio, si studia nelle università. Questo
0: Sì.
1: livello di difficoltà che precede il default, quello della Grecia, quello dell'Argentina, eccetera, eccetera, e dove siamo noi? Ora, la città di Taranto, non solo l'amministrazione, ma tutta la città, è ai limiti di questo stadio qua. Quindi il comune si deve disfare di tutte le spese possibili. Perché non le può reggere? Perché ha ragione l'assessore, deve occuparsi dei servizi ai cittadini. Lo stadio non è un servizio ai cittadini, ma manco la piscina, ma manco tutti gli altri impianti lo sono. Quindi il comune non vede l'ora di togliersi da dosso il peso, oltre che la responsabilità, di impianti che non potrebbe mai gestire, perché questi sono impianti totalmente sovradimensionati per una città povera come la nostra, non per una città popolosa e che ha bisogno di rinascita, ma per una città come la nostra, questi impianti sono un problema, non sono una soluzione a oggi. Diventano una soluzione nel momento in cui tutta la politica nazionale decide che la federazione deve prendersi lo stadio del nuoto, le altre federazioni devono concorrere, perché è l'unico modo per noi. Quindi lo stadio andrà in Ladisa, ma perché il comune non potrà fare nient'altro, non c'è nessun'altra possibilità. Anche se venisse un investitore straniero che nella vita si occupa solo di gestione di grandi impianti come il nostro, anzi, di impianti ben più grandi e più importanti del nostro, non potrebbe mai farlo senza l'interlocutore locale, cioè senza il Ladisa. Quindi io non ho nessun problema come tifoso. Mi metto invece, purtroppo per me, nei panni anche dell'amministrazione, e dico si dovranno inventare delle cose articolate per fare in modo che una città che non ha soldi possa mettere in altro modo soldi nel pubblico privato. dovranno dare dei terreni, dovranno dare delle altre situazioni, non lo so, però certamente i Ladisian non possono andare via da qui come hanno fatto con Monopoli, e certamente lo stadio non può rimanere chiuso e inerte. Questo è un... sono fatti.
0: Ma hai fatto arrabbiare Conte, perché Conte è dissidente rispetto alla tua visione. Liuzzi, prego, Conte.
3: No, arrabbiare mai, ci mancherebbe, sono punti di vista diversi, nel senso che il comune ha l'obbligo e l'onore, no, di gestire queste grandissime opere pubbliche, e come tali deve non disfarsi, non voglio fare, non è una polemica, anzi, è, come dire, un ragionamento. Il comune ha l'obbligo di dare le chiavi in mano a chiunque possa portare guadagni e ricchezza in questa città, perché ogni evento, in ogni singolo, in ogni singola struttura che oggi abbiamo, va sfruttato fino all'ultimo secondo della giornata. Quindi in 24 ore ogni struttura deve essere sfruttata, cioè deve essere consumata, passatemi il termine ironico, come sempre sono. Quindi lo stadio Iacovone non può, partiamo da quest'altro presupposto, lo stadio Iacovone non può ragionare una vita separata da quella della società, non dei Ladisa, della società calcio Taranto, che oggi è in mano ai Ladisa, e che domani mattina i Ladisa, dopo che avranno finito il loro... la loro gestione trentennale, centenaria, non lo so, gli auguro lunga vita nel calcio tarantino, dovranno cedere il passo a un'altra società che dovrà poi accollarsi in automatico della struttura, perché entrambi, ripeto, sono collegati da un unico filo. E ripeto, lo stadio, ma come tutte le strutture, devono essere gestite al meglio, al massimo, perché di qua deve ripartire la nostra, come diceva prima Liuzzi, la nostra povertà, tra virgolette, no? Le nostre criticità economiche cittadine. Quindi da quella fetta di mercato sportivo deve rinascere il rilancio della nostra città.
0: Liuzzi non ha parlato di povertà, Liuzzi ha parlato di piedi di Cristo. Che, insomma,
1: no, è un livello... è un'altra situazione. Allora, attenzione, facciamo finta che a me, che ho il mio reddito annuale, mi
0: arriva... Quanto è il suo reddito, Liuzzi? Ce lo dica adesso, qual è il suo reddito?
1: Troppo pochissimo.
3: L'ha già fatto, immagino, 7,30.
1: Mi arriva in eredità un castello in Scozia.
3: Bravissimo. Sì.
1: Bellissimo, benissimo. Al comune di Taranto, a questo comune di Taranto, gli è arrivato in eredità una cosa bellissima, un castello in Scozia. Il problema qual è? Che il castello in Scozia va gestito, va manutenuto e quant'altro.
3: Ogni ora che passa...
0: Sì.
1: L'amministrazione di Taranto non è nelle condizioni di gestire l'eredità dei giochi del Mediterraneo. Se noi questa cosa non ce la diciamo almeno
3: d'accordo
1: in questa stanza, che siamo in quattro fessi, tolto Dario che è intelligente.
0: No, io mi trovo esattamente a capo.
3: Ma siamo d'accordo, ma siamo d'accordo.
1: Questo è fondamentale. Allora, è fondamentale che noi sappiamo che
3: questo lo sappiamo.
1: Il vero fatto, il vero miracolo succederà nel momento in cui queste strutture meravigliose vengono passate di mano a chi le può gestire bene, e qua è ovvio che dobbiamo sperare, perché l'unica speranza per la nostra città per i prossimi 40-50 anni, non per domani, è se funzionano questi impianti, perché è l'unico volano che può cambiare la percezione della nostra città in Italia, in Europa e nel mondo, sono questi impianti. Cioè, se questi impianti funzionano, si fanno eventi sportivi nazionali ed internazionali continuativamente, la gente si dimentica il mostro e viene a mare da noi. È un fatto così lapalissiano che non ci può... L'unico problema è che purtroppo la nostra amministrazione non è veramente nelle condizioni di poter decidere più di tanto.
3: No.
1: Dovrà scegliere quello che arriva. Al Taranto il Ladisa sono quello che c'è, quindi io il problema dello stadio non lo vedo il problema della piscina, vedo il problema di tanti altri impianti, quelli sì, meno del Circolo Magna Grecia, perché in fondo quello si auto gestisce, diciamo così, ma la piscina è un vero guaio, e noi non possiamo avere un'altra concattedrale con le piscine, con le vasche vuote.
0: Si fermi. Io l'ultima cosa che volevo dire sulla... lo dico a Deli Santi in separata sede, così parliamo tra di noi, no? C'è bisogno di coinvolgere. L'ultima cosa che volevo dire è che il comune deve essere intelligente in questo caso, secondo me. deve essere intelligente a proporre a Iladisa, a bando concluso, insomma, quello che sarà, un ventaglio di opzioni che possa essere produttivo per il progetto, che possa essere utile al progetto, di pubblica utilità, ma che vada a identificare quelle che sono le lacune che nel nostro territorio esistono e sono visibili quotidianamente e a occhio nudo. Se io penso a una criticità che è espressa quotidianamente nel nostro territorio, è quella dei parcheggi. Al di là che si tratti di un parcheggio funzionale allo stadio e quindi rientrante in quella che è la prima opzione, ma va identificato una serie di problematiche che possano giovare alla città, che poi resterebbero conclusa la gestione in dote alla città, cioè non sarebbero relative non diventerebbero di proprietà dei Ladisa, ma resterebbero in dote alla città. Quindi è importante per la città trovare, identificare, per il comune identificare quei segmenti, quei rami che possano giovare sì al progetto sportivo, sì ai Ladisa per rientrare in quella cifra, ma anche a una città che ha bisogno di tantissime migliorie per diventare vivibile. Ne sta vedendo tante. Taranto è un cantiere quotidiano, è un cantiere invivibile in questo momento. Il sindaco ci ha chiesto un po' di pazienza e noi gliel'accordiamo tutta, perché siamo a un passo da una kermesse importantissima. A proposito, poi parliamo dei giochi, perché 6.500 biglietti staccati in meno di 24 ore per l'inaugurazione e tanto altro. Lo faremo poi successivamente, anche perché abbiamo intervistato il commissario Ferrarese, non so se riusciamo a mandarvi l'intervista integrale poi, ma vediamo tutto, di risposta a Data Room, di risposta a quelle che sono state, quello che è stato il lunedì bollente che ha vissuto la struttura commissariale. Quindi è importante adesso identificare quello che possa essere il ventaglio di soluzioni che consente al progetto PPP, la Disa Taranto Calcio, Comune di Taranto, di vedere la luce. Anche perché, Peppe, vi dico quest'altro e poi ti lascio. Tra le mire del gruppo Ladisa, tra le mire della famiglia Ladisa, pare essere entrata anche un'altra struttura del comune di Taranto, che noi come Studio 100 abbiamo visitato un paio di settimane fa, e che è il Palamazzola. Palamazzola che può servire non solo al basket, alla pallavolo, ma anche al calcio a 5, al calcio a 5 femminile. Laddove il Taranto avesse avuto quest'anno la squadra femminile, la squadra di calcio a 5, diretta espressione dell'SS Taranto, avrebbe avuto possibilità maggiori di essere ripescato. Chiaro, parliamo lì, poi c'è la pregiudiziale, è quella dell'invasione di campo, dei punti di penalizzazione e quant'altro, che ha sbarrato la strada al Taranto in quel senso, sotto il punto di vista del ripescaggio canonico, ma la SS Taranto calcio a 5, la SS Taranto calcio a 5 femminile costituirebbero in C, in eccellenza, punteggio di premialità per il ripescaggio. Quindi c'è la volontà dei Ladisa, che stanno pensando anche a investire nel segmento Palamazzola, e quindi a un'altra struttura del Comune di Taranto, lasciata in gestione al Comune di Taranto dei Giochi del Mediterraneo, una struttura che sinceramente, avendola vista un paio di settimane fa, è ancora più bella di quanto non fosse nuova, appena creata. Peppe.
4: Beh, è chiaro che l'investimento sul Palamazzola potrebbe essere un guadagno niente male per Taranto e ovviamente per la famiglia Ladisa. Io mi volevo riallacciare a quello che stava dicendo prima il nostro Giancarlo, perché noi dobbiamo veramente sperare che le strutture funzionino per il futuro, per Taranto, perché è da qui che poi effettivamente si partirà per un progetto lungo e duraturo, mi auguro, per la città di Taranto, perché se noi siamo capaci poi di programmare anno dopo anno attività sportive in queste strutture, è normale che riusciamo a creare davvero una Taranto vivibile, una Taranto che non sia, certo, utilizzo il termine che ha detto prima Giancarlo, ai piedi di Cristo. Quindi questa è una cosa che dobbiamo sottolineare. Inevitabilmente dobbiamo considerare che i Giochi del Mediterraneo sono un'opportunità reale per Taranto, dobbiamo augurarci che tutto vada naturalmente per il verso giusto e che possa essere davvero quel quid in più, quel plus, che ci possa permettere di tornare ad essere una città importante non solo dal punto di vista mediatico, intendo, perché abbiamo bisogno di queste attività. E poi, ripeto, ricollegandoci al Palamazzola,

0: È inevitabile che poi avere delle squadre ricollegate alla SS Taranto poi in un futuro potranno solo che darci una mano.
1: Questo è il tabellone, a Taranto si è parato di tabellone, l'ultima volta segnò Monza il tabellone del Taranto, più o meno, l'età era più o meno quella, Pedrisanti c'aveva 6 mesi forse, una cosa del genere,
0: Di quanti anni parliamo?
1: Conte c'aveva i capelli, io
0: Un altro
1: ero
0: mondo, un altro mondo.
1: abbondantemente minorenne, queste sono le immagini del Palamazzola, bellissimo, era in corso la lucidatura quando siamo stati lì con Martino Vinci e quindi questa è un'altra, intanto se ne va la telecamera, però dico, queste sono le immagini che abbiamo realizzato in una struttura che rientra nelle mire del gruppo
0: Una
1: la
0: struttura
1: Disa. Benissimo,
0: importantissima,
1: benissimo.
0: per la città di Taranto, non
1: Bene,
0: solo per quello,
1: vi
0: ecco.
1: faccio un'altra cosa. Chi dice, vabbè, ma l'importante è che il Taranto giochi lì dentro adesso. No, non
0: Ma è
1: è
0: che
1: così.
0: no.
1: Non è così. Altrimenti potevamo lasciare lo stadio che avevamo. Lo stadio Iacovone è la cittadella dello sport che andrebbe ad assumere un altro nome. Ma non ve lo dico, lo so, ma non ve lo dico, vi lascio col dubbio, così settimana prossima ci guardate. Deve essere vissuto tutti i giorni, 365 giorni l'anno, e in quest'ottica si inserisce anche la volontà di eliminare questa. È in controtendenza, è romantica, però poi si risolve anche tecnologicamente, Deli Santi, tu che sei più giovane di noi, di eliminare il biglietto elettronico, in che senso? Liuzzi, che sta a Pietra Santa, no? Sta là?
0: Sì.
1: È ancora là, vero Liuzzi? Lei è ancora a Pietra
0: Non mi
1: Santa.
0: sono mosso.
1: Non si, lei, si sente un accompagnamento musicale, Liuzzi, alle sue
0: È
1: spalle.
0: la festa della fondazione qui giù.
1: Lei partecipa in qualità di ospite? Faccia vedere.
0: Sì, in realtà sì, ma mi sono dato malato per stare qui
1: Alla
0: con voi.
1: macchia.
0: Sì.
1: Bene, poi se vuoi facciamo un saluto urbi e torbi alla fondazione successivamente. Ma ho un po' di presunzioni, però vabbè, questo lasciamo stare. Eliminato il biglietto elettronico, questo è il progetto della Disa. Deli Santi da casa sua non ha problemi, Conte men che meno, ma da Pietra Santa invece il buon Liuzzi potrà prenotare il biglietto, ma poi andarla a stampare il giorno della partita, oppure il giorno successivo, il giorno precedente, pardon, oppure il giovedì, il mercoledì, quando vuole, proprio per andare lì sul posto a vivere il luogo, andare a mangiare una cosa nello stadio, andarsi a bere una cosa nello stadio, a
0: L'esperienza
1: fermarsi nel
0: stadio.
1: bar, a vivere l'esperienza stadio, il Viola Park, giusto per citarne uno, è la casa dei tifosi della Fiorentina, anche quando la Fiorentina gioca in trasferta. E quindi c'è un tot di tifosi che può seguire la partita, un tot, non tantissimi, ma che può seguire la partita lì al Viola Park, e quindi evviva le attività collaterali. Questa giunta che voterà adesso riguarda appunto la volontà di vivere 365 giorni l'anno lo stadio, che non è solo uno stadio, ma è una piattaforma che riguarda il calcio giocato, ma la vita di tutti i giorni. Conte, lei che dice? Perché poi dobbiamo andare in pubblicità, poi abbiamo un po' di mercato, perché ci sono tre calciatori vicini alla riconferma. Noi abbiamo
0: Ottimo.
1: detto Panni DS del Taranto riconfermato, Danucci non sarà l'allenatore del Taranto, abbiamo un nome sul quale mettiamo un euro. Un euro soltanto perché la ludopatia è uno dei tanti difetti che non ci appartiene, quindi un euro soltanto. Conte, lei che dice su questo, poi andiamo in pubblicità,
0: Guarda,
1: poi
0: Dario,
1: torniamo.
0: hai detto tutto tu, nel senso positivo, perché alla fine lo stadio sappiamo benissimo che non potrà essere solo la partita domenicale di un paio d'ore più, ma comunque dovrà essere una macchina per fare soldi, ma questo lo dico senza problemi, perché quello deve essere come lo è quando molti tarantini vedo che vanno a vedere la Juventus, no? Quindi
1: Sì.
0: vivono l'esperienza dalla mattina, entrano, lasciano un sacco di soldini dentro e riescono. Quello dovrebbe essere lo Iacovone, ma deve durare tutta la settimana.
1: Sì.
0: E mettiamoci in testa che chi verrà da oggi in poi, dai La Disa in poi, ad acquistare il Taranto non verrà per farci divertire e basta, ma dovrà ovviamente non solo metterci i soldi, ma dovrà anche ricavarli da queste attività. Quindi il calcio è cambiato, ci dispiace, il calcio romantico che amavamo tanto tempo fa, oggi il calcio è denaro, quindi bisogna andare verso quella direzione, Dario.
1: A proposito di denaro, adesso andiamo a guardarci un po' di pubblicità perché dobbiamo campare tutti, quindi pubblicità, ma un paio di minuti. State qua, dobbiamo parlare di mercato, di giochi del Mediterraneo, poi abbiamo Quero Chiroiro e poi la basket. Un sacco di loro li facciamo andare, però noi mi stanno già guardando male, li facciamo andare. Pubblicità, torniamo subito.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Allora, rieccoci nel caldo di Studio 100, perché l'aria condizionata c'è. C'è? Che dice Deli Santi, lei come, ah, no, come la reputa?
5: Discreto, sufficiente. Proprio rasenta la sufficienza.
4: Sembra a me a scuola, rasenta la sufficienza.
6: Troppa umiltà, troppa.
4: Quella è... No, io sono onesto, nel senso che... Vabbè, lasciamo stare i discorsi scolastici. Liuzzi, io ho avuto modo, mi ha immortalato quella che è la situazione esattamente sotto l'alloggio nel quale lei risiede, testea, in quel di Pietrasanta. Non so se il nostro Labriola può mandarci in video quella che è la testimonianza fotografica che ci è stata corrisposta esattamente in questo momento, perché certifica quello che ha poc'anzi detto lei, insomma una situazione nella quale c'è qualcuno sotto che festeggia, ecco qua, una situazione bucolica sotto certi aspetti, ma
5: culinaria,
4: certamente godereccia sotto il punto di vista
6: un innalzamento di ascolti della trasmissione. Certo.
4: Chilometro zero, vero Liuzzi?
7: Siamo assolutamente, sì.
4: Noi veniamo, sì. Noi in macchina, veniamo io con te, tanto 8 ore, 9 ore,
7: ragazzi. Ma sì. Ma la cosa bella è che io a diverse persone ho detto che andavo da un'altra parte.
4: Sì, no. Sì. In realtà adesso sto tutti sanno che sei qua.
6: Sei il più ricercato di stasera.
4: Quindi che
6: della
4: fatto?
6: Serata.
7: Sto in questa cella di questo ex convento, bellissimo tra l'altro.
4: Sì. Quindi cosa
6: ecco,
4: fatto?
6: Ecco da dove arriva i piedi di Cristo adesso,
4: esatto,
6: è tutto di là, è partito i piedi di Cristo, è partito da là dentro, ti è venuta l'ispirazione,
5: ho avuto l'inventiva,
4: la locuzione monastica arriva dall'esperienza diretta. Liuzzi, io mi auguro di non aver cagionato situazioni spiacevoli a quelle che sono le sue, insomma la sua vita privata, avendo mandato in onda la foto nella quale, che ho fatto? Fatto danni?
7: No, non ho vita privata, quello è tutto lavoro.
4: Però nemmeno il dottor Severaro mi risponde così quando mi fermo a parlare con lui e gli chiedo se è tutto lavoro. Va bene, salutiamo il dottor Severaro che ci sta seguendo. Ho indicato l'alto, non ci sta seguendo dall'alto.
6: Ci osserva,
4: sì, sicuramente.
7: Ci osserva attraverso l'etere.
4: Sì, lui possiede l'etere proprio personalmente. Esatto, quindi lo salutiamo. Benissimo. Mercato?
7: Mercato,
4: il Taranto riparte. Allora, il Taranto riparte da Danilo Pagni, l'abbiamo detto, almeno noi crediamo che sia Pagni, sarà Pagni, il direttore sportivo del Taranto, e perché ha un contratto. Quindi questa è la situazione. Noi abbiamo ascoltato nelle scorse settimane una vocina che ci portava un nome, che è quello di Francesco Montervino. Sarei stato felicissimo.
6: È strano, nomi nuovi, vero?
4: Però ti dico che sarei stato felicissimo di vedere Francesco Montervino a Taranto, non me ne voglia il direttore Pagni, col quale ci siamo fermati a parlare anche post gara e al quale ho contestato l'intervista nel post gara di contro il Gladiator, gliela ricontesterei tutta la vita quell'intervista là. Ma adesso parliamo di campo, c'era questa voce che parlava di Francesco Montervino, e Montervino che poi è stato accostato con veemenza al Bari. A Montervino auguro tutte le fortune di questo mondo, nonostante si tratti del Bari, Però una Serie C, gli auguro. Sì, io sono combattuto, Liuzzi, lei ride. Io auguro il bene a Montervino, ma il bene di Montervino è
7: appunto di... No, dai.
4: No.
7: Non però... questo Bari almeno. Cioè, Bari sì, ma non questo Bari.
4: Non questo Bari. No. Vabbè, io questo, non lo so. Se Montervino ci tiene che vada, però è un direttore, secondo me, che merita di stare in Serie C. Lo abbraccio forte. Sarà Pagni, secondo lei, l'uomo da cui ripartirà il Taranto? Secondo lei, De Lisanti, sarà Pagni?
8: Beh, sì, potrebbe essere. Usiamo ancora il condizionale perché è d'obbligo in questi momenti, però potrebbe essere lui effettivamente il direttore, ma del resto nelle ultime settimane si è parlato tanto di questo aspetto, quindi potrebbe essere l'uomo da cui il Taranto dovrà ripartire. Diversa invece è la questione, anzi la componente tecnica, sì, di cui se ne sta parlando tanto, e ci sono diversi nomi che si stanno facendo, tra cui è uscito ultimamente quello di Giuliatto,
4: sì,
8: il tecnico del Tomamaglie, che ha fatto molto bene. E poi su tutti sicuramente c'è il nome di Francesco Farina.
4: Farina,
8: che abbiamo fatto qui in studio,
4: posso
8: tra l'altro,
4: dirti, però posso
8: il primo momento in cui...
4: Sì. Farina è stato preso a pallone... Oh, aspetta un attimo, non mi... Bada, io lo so che mi risponderai. C'è un amico che fa il match analyst, che saluta e abbraccio, Francesco Festa, col quale spesso mi confronto. Abbiamo parlato di Farina, ho detto guarda, Farina è stato preso a pallonate, Farina ha fatto la sua partita buona in casa, al ritorno deve accendere un numero corposo di ceri,
6: deve ringraziare una nuca
4: a Nostra Signora, sì esattamente,
6: non è che era un gol, voglio dire,
4: perché è stato preso a pallonate per 90 minuti, la palla non sarebbe mai entrata per nessuna ragione al mondo, e poi di nuca un nostro calciatore si è messo la palla in porta al 90.
6: Abbiamo regalato un calcio d'angolo,
8: questo,
6: cioè, è stato
8: tutto quello,
6: tutto il merito che vogliamo,
4: tutto
8: un regalo che...
4: questo amico Francesco Festa mi ha detto sì, però mi ha portato a scuola, mi ha preso l'orecchio, mi ha portato a scuola, però Farina ha fatto la partita che doveva fare. Cioè, Farina non deve venire a Taranto a vincere, a stravincere la sua partita, deve venire a Taranto a fare quella partita lì, più o meno, e a portarsi la partita in quel modo, sei d'accordo?
8: No, sono d'accordissimo, perché
4: visto
8: effettivamente...
4: che parlavi di Farina,
8: non... Sì, sì, sì, no, ma è quello che ci siamo detti anche in studio, onestamente, due domeniche fa, quindi è stato semplicemente la chiarezza poi, effettivamente, e le occasioni che ha avuto poi, che è riuscito a sfruttare. Lui, tra l'altro, aveva detto nell'intervista post-gara, ho sfruttato quel mini break che avevo a disposizione,
4: sì,
8: nel momento in cui ci potevamo riunire, abbiamo detto sfruttiamo le palle gol da calcio piazzato, ed effettivamente, sì, un piazzato è stato, una palla inattiva che ha costato purtroppo la finale al Taranto.
4: Certo.
8: Ed era la partita che doveva fare il Gladiator, era, sì, la partita che doveva fare, il Taranto purtroppo ha commesso degli errori, sì, non da finale,
4: sì,
8: perché poi naturalmente qui parlavamo anche dell'esperienza che si doveva far sentire, si doveva far notare. Purtroppo questa esperienza non si è vista, e il Taranto adesso paga purtroppo questa situazione. Però è inutile leccarsi ancora le ferite.
4: No, non lecchiamo niente.
6: Mi sembra di essere tornato due domeniche fa, insieme a lui, a dire le stesse cose.
4: Lui,
6: no?
4: Lui ha detto benissimo, perché poi quella domenica c'è stato un cortocircuito informativo quando... Noi non potevamo più commentare quelle che erano le gesta del campo e dovevamo commentare altro, e voi non l'avete visto perché voi non avevate il ritorno video,
8: sì,
4: esatto,
8: visto,
4: quindi ce lo siamo poi raccontati.
6: Dalle vostre facce abbiamo capito che qualcosa non andava.
4: Va bene, Liuzzi, vuoi sapere su chi metto un euro come allenatore del Taranto? Liuzzi,
7: attendo, certo.
4: Con un sottofondo swing, vero? Swing, cos'è? Swing, jazz, com'è? Che cos'è?
7: Sì, è una roba jazz.
4: Bene.
7: Però dai, vedi che sei molto più importante.
4: No, diciamo che abbiamo sentito parlare di Ragno, no? Ma da nostre fonti, anzi da mia fonte, Ragno è stato più un proporsi al Taranto Calcio. Ok, quindi non direi Ragno, non direi Giuliatto, nonostante sia uscito forte nelle ultime ore. Io ritengo che il prossimo allenatore del Taranto possa essere Gaetano Oteri,
8: che si è sbilanciato, tra l'altro,
4: che oggi
7: si ha detto giustamente, vediamo, perché la Tinsa bellissimo, Taranto piazza importantissima, stanno in eccellenza, vediamo, però sarebbe veramente un colpaccio dalla Tisa. Cioè, se, diciamocela tutta, se la Tisa devono cambiare un allenatore per mandare via Danucci, devono trovare o uno che è enormemente più preparato, oppure devono cercare un giovane da crescere e da valorizzare. Prendere uno come Danucci è un rischio uguale, perché
4: posto che mandare via Danucci, insomma, non è una scelta semplicissima, perché Danucci ha fatto,
7: secondo me, un'idiozia.
4: Nel girone di ritorno ha fatto un girone di ritorno clamoroso.
7: No, è un'idiozia, perché è un'idiozia. Per me mandare via Pagni Danucci, il duo, è un'idiozia. Perché? Perché se c'è una cosa che i due insieme hanno guadagnato veramente quest'anno, è stata un'esperienza enorme. A mandare a mare tutta quell'esperienza per ripartire da zero, a me tecnicamente, da tifoso, ecco, diciamo così, questa volta lascia perdere l'opinionismo, che
4: l'opinionismo
7: da tifoso io la vedo una fesseria. Perché? Sì. Perché invece dare il tempo giusto a queste persone che sono esperte, che hanno dimostrato di sapere di che stiamo parlando, con Danucci che è arrivato alla finale.
4: Sì.
7: Che ha preso a pallonate il Gladiator, perché voglio dire la traversa, ma ancora di più il palo di Vukoja, il portiere che ha fatto i miracoli come neanche nei mondiali li stiamo vedendo. Se finiva 3-1 sarebbe stato giusto. Sì. Portavamo Danucci e Pagni e Iladisa tutte e due in trio, oppure il figlio in tre in trio. Ora, secondo me Danucci ha dimostrato di essere solido, freddo, in grado di gestire anche un allontanamento e un ritorno senza polemiche, che è una cosa non da poco.
6: Un professionista.
7: Di grande livello professionale, lascia perdere umano, che quello non siamo noi a dover decidere.
4: San Ciro Danucci, lo stai facendo passare, sembra
7: no, santo, no, del no, calendario. Che, no, no, santo, scherzo, però in una siamo in eccellenza, dove la gente sputa, mastica la gomba e fa il dito medio.
4: Sì.
7: Riferimento è puramente preciso.
4: Cioè, è preciso, bene.
7: Di fronte ad una situazione di eccellenza in cui questa roba qua è quasi tollerata, avere invece una persona che è stata esonerata, che è ritornata, è zitto, si è messa a lavorare, ha fatto quello che doveva, con i calciatori che aveva, che quelli erano, perché lasciamo perdere, nessuno pensa che il Taranto fosse veramente una corazzata. E io dico, diamo a Zosmanovic altri 4 giocatori veri, un portiere forte come quello che abbiamo avuto, una punta da 25 gol l'anno come si deve, e secondo me è tutto un altro film. Poi non deve essere Danucci, perché magari si è inclinato a qualcosa, perché comunque cambiare ogni tanto serve, per carità di Dio, va bene. Però allora io vorrei tanto che fosse un allenatore proprio fuori quota, che viene qua, sì, e insegna calcio. Allora sì.
4: Bene, va bene. Io però voglio venire qua, Deli Santi, ti ho visto...
5: No, vabbè, più che altro mi ritrovo in parte con quello che dice Giancarlo, perché ricordiamoci che il Taranto aveva 3 strade quest'anno.
4: Sì.
5: Io non dimentico purtroppo la finale di ritorno a Bisceglie. Inevitabilmente.
4: Giusto.
5: Dal punto di vista dell'approccio tattico, dal punto di vista della prestazione, dove il Taranto negli ultimi 20 minuti ha provato a recuperare la partita. Quindi la valutazione su Danucci va fatta su larga scala, inevitabilmente. Anche la gara di ritorno di Apice, per esempio, non fu bellissima dal punto di vista della prestazione, dove ricordiamoci che in un'ora di gioco il Taranto non si era praticamente visto.
6: Abbiamo vinto gli ultimi minuti.
4: È la stessa cosa che accade nella partita di Peppe.
5: Ecco perché dico, occhio, sì, Danucci ha fatto sicuramente grandi cose, ha fatto benissimo quando è rientrato, però il Taranto, ricordiamoci che aveva 3 strade. Il Taranto poteva andare alla fase nazionale della Coppa Italia, aveva il risultato dalla sua parte, e poi è andato a Bisceglie con un atteggiamento che io non ho condiviso.
6: Una partita completamente sbagliata. Parlo del secondo tempo, scusa.
5: Questo, assolutamente sì, assolutamente. Abbiamo... Ecco perché dico.
6: No, vai.
5: Beh, no, assolutamente, no, questo era quello che volevo dire.
4: Conte.
6: Abbiamo gettato spesso e volentieri delle partite o delle mezze partite, se mi passate la battuta, no? Come la finale col Bisceglie, dove veramente era impossibile perdere o prendere dei gol, ma è successo. Ovviamente non possiamo dare la colpa tutta a Danucci, ma anche a chi realmente gioca a calcio, no? Chi realmente ha fatto degli errori madornali. dove in una finale non ti puoi permettere, tu giocatore che sei comunque di categoria superiore, e immagino che prendi anche uno stipendio di categoria superiore dell'eccellenza, quindi questa è la mia valutazione un po' collegata a lui, però mi rendo conto che Danucci non ha fatto male, ma non è riuscito a centrare. Sicuramente oggi ricostruire una squadra su questa base, lui meglio di tutti potrebbe già, no, andare a organizzare la rosa del futuro, ma credo che, anzi facciamo così, io, chi mi conosce, chi con me parla quotidianamente di calcio sa benissimo che spero che ci sia un Taranto che volti pagina, anche con le facce, anche con i nomi, che siano persone altamente professionali, un po' alla, come dicevamo prima, il riferimento dell'ultimo allenatore che state nominando, quindi che sia altamente professionale, non me ne voglia nessuno, Danucci, perché Danucci merita sicuramente palcoscenici nettamente superiori all'eccellenza, come lo stesso Pagni, non me ne voglia, ma spero di arrivare ad avere un organigramma di livello altissimo.
4: Fermi!
6: Rapporto allo stadio, stop.
5: E servono calciatori, attenzione, anche di categoria, perché questa è una categoria che non è poi la Serie D. Quindi, qua servono elementi che conosce, che mastica.
4: Ci abbiamo la grafica già, caro Liuzzi, nella quale diciamo, vi diciamo da dove, secondo le nostre indiscrezioni, riparte il Taranto. Tre calciatori, eccoli qua. Questi sono i tre calciatori, mentre va il sottofondo, pazza idea di Patti Bravo.
6: Ne manca uno importantissimo, sono io che vedo male.
4: Chi è che manca?
6: Lo Savio.
4: Innanzitutto qua, al di là dell'orologio di Lo Iodice, che è la cosa che più mi impressionò nella presentazione, che la fece la presentazione con l'orologio, vabbè. C'è Nicola Lo Iodice, c'è Antonio Guastiamacchia e c'è Cristian Aziosmanovic. Quindi, stante a quanto raccolto dalle nostre fonti, questi sarebbero i calciatori dai quali il Taranto dovrebbe, potrebbe ripartire. Poi c'è anche da valutare Lo Savio, che sarebbe ovviamente al centro del progetto di Danilo Pagni. Però questi tre sono i calciatori. Fanno il paio con quello che diceva Conte, fanno il paio con quello che lei chiedeva a livello di...
6: Facciamo così, la strada dice che già da parecchio tempo Lo Savio abbia già dato l'ok per rimanere, però voglio dire, saranno notizie che circolano così, ma io so già che è certo.
4: Lei sa che è certo.
6: Così narrano le gradinate, facciamo così, di Massafra, da parecchio tempo. Narrano anche che abbiamo contratti con altri giocatori abbastanza giovani che voi stessi conoscete, quindi Sansò
4: certo,
6: e altri Monetti, che comunque Monetti già stesso sono sotto contratto, lo erano, credo che Calabria tornerà, quindi ma non voglio rubarvi il lavoro da giornalista, ma
4: tanto, guarda, non è un problema.
6: Ormai lo fanno
4: tanto
6: tutti,
4: non si
6: quindi...
4: niente, non è che
6: su quello ormai voglio dire
4: ecco appunto, dico, questi però sono i tre calciatori, poi è chiaro c'è Lo Savio, c'è Sansò sicuramente, che è un calciatore che, sul quale il Taranto ha investito,
5: il Taranto deve sperare di recuperare assolutamente sto ragazzo,
6: di Paolo Antonio, cioè.
4: Oh, ragazzi, ma confermiamo tutti,
5: Mastrangelo su tutti.
6: So che la...
5: Partiamo da Mastrangelo.
4: Mastrangelo è un portiere.
5: Partiamo dal portiere.
4: È un portiere. E se vogliamo, però poi non voglio ritornare all'excursus della stagione, è quello che è mancato al Taranto per due terzi di stagione. Ricordiamoci.
6: Sì, ma dobbiamo avere di più, ragazzi. Serve un portiere più forte.
4: Ma io credo che Mastrangelo sia un signor portiere.
6: Fortissimo, ma bisogna salire di tanto. Se non vogliamo ritrovarci qui fra un anno a piangere altre.
5: Ma tu intendi dire sempre portiere under o portiere over?
6: Non lo so, questo lo lascio decidere a chi di competenza. Non sono io che veramente. Sicuramente un portiere esperto ci vuole. Questo ce l'ha fatto vedere un po' tutta la categoria, ma credo che dobbiamo salire di livello di tanto, se la Disa non vogliono buttare altri milioni in eccellenza, bisogna essere certi di stravincere.
4: Ragazzi, leggo qualche commento. Cristian Spada, un grande saluto all'amicone Peppe Degli Santi, al cuore rosso blu, Salvatore Conte, poi c'è Alessandro Boffetti che dice dite a Liuzzi di chiudere il microfono, e anche Nicola Delisi gli fa eco, però che bella idea una puntata di 100 Sport col sottofondo musicale jazz. Beh, però
5: vero,
4: soft.
5: Vero.
4: Soft, vero? Vediamo, aveva risposto con un ok, quindi Liuzzi, quindi
6: altissimo livello.
5: Al sapore di calcio mercato estivo.
4: È vero, è bravo. Questa è una sottigliezza che non tutti sanno. Se riusciamo a passare al mixer, riesci a me attaccare il mixer direttamente, così lo moduliamo di qua. Bello. Lo moduliamo qua con più. Esatto, c'è il nostro labriola.
7: Ma io penso che possiamo anche fare delle richieste a questo punto.
4: Sì, economiche o
6: non no, credo che resista, però poi se ne va con tutto sto baccano.
4: Economiche no, economiche no. Martino Laino, le grandi squadre non cambiano allenatore ogni anno, bensì si cerca di mettere mano alla squadra per migliorare quello che non è andato benissimo nella stagione precedente. Non cambierei né allenatore né il DS. Poi Ciusco, Giuseppe, che saluto, dice nel secondo tempo a Biceglia non avevamo cambi perché metà squadra era in infermeria. Fermo, vero? Non mi ricordo se fu lo Iodice a essere lasciato fuori per tre quarti di partita, ma ricordo che il mister, come dire, scelse un atteggiamento abbastanza conservativo, molto prudente nel tentativo, dice speriamo di fare 0-0 e poi vediamo, speriamo di fare il golletto e poi vediamo, ma ricordo vagamente.
6: Ricordo di averle solo prese nel secondo tempo.
4: Appunto.
8: Quello è quello il problema.
4: Però Giuseppe, grazie. Nicola Delisis, a mio avviso occorre un allenatore che conosca bene l'eccellenza pugliese. Auteri, dubito conosca questa categoria. Giuliatto per me è il profilo ideale. Un abbraccio a tutti, a presto.
8: Cosimo... Ma poi a Giuliatto devi dare fiducia nel tempo, eh? Attenzione, perché è una piazza diversa
4: rispetto
8: a Maglie.
4: Dopo due sconfitte, tu sei meglio di me. Un allenatore che vince, dice Cosimo D'Alessandro, 10 campionati non si può definire fortunato. E si fa riferimento a Farina, perché Ivan Lamanna dice che è stato fortunato e lo fa anche Alessandro Boffetti, che con lui è stato solo molto fortunato. Papagni, perché ha anni di contratto, dice Antonio Marasco, quindi riconferma di Pagni, nuovo allenatore del mister. Auteri, sarà vero? Mario Manfuso dice Erasmo per sempre, perché ho detto che sarebbe cambiato, ma non il nome dello stadio, ma del centro sportivo. Quindi forse per un po' di soldi di sponsor vogliono darlo a qualche marca importante, dice Mario Manfuso. No, no, Mario, lo stadio resta con me. Già Tribuna Est, Tribuna Ovest, ne risentivo persone che avevano fatto i biglietti per l'inaugurazione. Vabbè.
6: Non ci sappiamo più orientare ormai.
4: Bravi. Il nome dello stadio cambia, cambia, l'ho perso. Il nome dello stadio non si cambia, stadio Erasmo Iacopone per sempre. Antonio Cicorella, si potrebbero vedere le partite giocate in trasferta dal Taranto sugli schermi giganti dello Iacopone già al prossimo campionato ad un costo simbolico. Fantastico, Antonio, sarebbe stupendo. Cosimo Rusciano, buonasera a tutti, ma perché la Desia non creano una polisportiva? Magari avere una squadra di pallanuoto per gestire la piscina. Il comune di Taranto, dice Vincenzo Novellino, deve lavorare a 360 gradi. Diciamo che oltre al Taranto, per la questione di Iacopone, bisogna dare continuità anche con le altre strutture, aiutando il basket, il volley. Attualmente non abbiamo società, questo è importante. Far ritornare la Rarinantes, pallanuoto a Taranto, tante altre discipline sportive, altre società sportive e altre discipline. Antonio Marasco, le strutture sportive ristrutturate per i giochi a Taranto e provincia vanno assegnate dopo i giochi alle società sportive, non ai comuni, altrimenti resteranno chiusi. Bruno Leone dice speriamo bene. Antonio Marasco dice al signor Conte ribadisca, mi dà del lei pure a me, al signor Conte ribadisca che il comune e la regione non hanno messo un centesimo per lo stadio e per le altre strutture. Quando le gestiva le ha distrutte, vedasi incendio dello stadio, accatastamento, materiale infiammabile sotto le tribune ospite. Carlo Pulpi dice, amici miei, lo Juventus Stadium non paga nessun canone perché l'area dello stadio delle Alpi per 99 anni del comune... No, non c'è un PPP,
6: diverso,
4: non c'è un PPP, ma c'è un costo di gestione.
6: È privato.
4: Siccome pesta là... Hanno corrisposto un costo di gestione. Alessandro Abate Russo, abbiamo dimenticato che il contributo statale, quindi i soldi pubblici, è già stato dato con i 60 milioni di euro. Ecco perché il PPP deve essere messo a gara, in quanto potrebbe venire un altro operatore, invece di mettere 13 ne mette 50. No, però sono cose diverse, Alessandro. Il PPP prevede la parte pubblica, che in questo caso deve essere corrisposta dal comune. I 60 milioni che io immagino sono quelli che tu faccia riferimento dello stadio, fanno parte di un finanziamento che arriva direttamente dal Consiglio dei Ministri e dalla struttura commissariale, non dalla regione e non dallo stadio, e non dal comune. E arriva uno che ne mette 50 milioni, ma gara, si dice da qualche chilometro di qua, però sono 50 milioni. E va bene, altri commenti?
8: Dovremmo trovare un zio Paperone praticamente, insomma, pronto a mettere milioni, è un po' difficile.
6: Mai dire mai, però.
4: Buonasera, un vero peccato giocare in uno stadio che sta diventando un gioiello, in eccellenza, spero che avvenga il sospirato miracolo. E poi ci chiede qualcuno della Serie D, noi Serie D l'abbiamo detto, noi peroriamo la causa del Lodo Taranto in maniera continua, speriamo
8: categorica,
4: che si possa arrivare a questa soluzione. Insomma, questo è. Io però...

0: Passaggio veloce di 5 minuti giochi al Mediterraneo, perché oggi oltre 6.500 biglietti staccati alle 12 di oggi per l'inaugurazione. Bello, bellissimo, sono contentissimo di questa cosa. E con la prevendita che va a gonfie vele per l'inaugurazione, messi in vendita anche i ticket relativi alla cerimonia di chiusura che si terrà sempre allo stadio Erasmo Iacovone. Abbiamo ascoltato ieri, nella mattinata di ieri, il presidente, il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che ha risposto punto su punto, che abbiamo fatto un suntone, intervista di 25 minuti a 6 di versione integrale, a 1,50, una cosa del genere, di versione TG. Ve la facciamo ascoltare e poi torniamo e commentiamo velocemente, perché poi c'è il basket, il grande basket della Virtus.
1: Più che una semplice replica alle critiche, un vero e proprio viaggio ravvicinato a poco meno di 60 giorni dallo start dei giochi del Mediterraneo. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese sceglie la linea della trasparenza e smonta, cifre alla mano, le polemiche relative ai presunti sprechi sollevate dal servizio di Data Room.
2: C'era l'inesattezza di un spray park da 5 milioni e mezzo, quando noi spenderemo 5.000 euro per abbellire il centro tennis.
1: Ferrarese ha poi voluto sottolineare la netta ottimizzazione dei costi nel rispetto delle previsioni del master plan, chiarendo il ruolo della Regione Puglia all'interno del contesto giochi. Difesa a spada tratta poi per una delle scelte più discusse, quella di ospitare il villaggio atleti a bordo delle navi da crociera, definita una soluzione virtuosa logisticamente ed economicamente ineccepibile.
2: Noi abbiamo dall'inizio presentato un master plan da 275 milioni, perché il ministro Fitto e il governo Meloni ha aggiunto 125 milioni in più dei 150 del precedente governo. Nulla contro la regione, ma se mi avesse dato 35 milioni li avrei ringraziati e li avrei aggiunti. Invece no, la regione ha investito per i fatti suoi.
3: Non c'è mai stato chiaramente un progetto né i fondi per realizzare un villaggio. L'unica possibilità era quella delle navi. Tra l'altro non avremmo nemmeno potuto, anche se avesse voluto il Comitato Internazionale, ospitare 5.000 persone negli alberghi a Taranto.
1: Ma il punto del commissario viaggia anche sulla direttrice che porta al cronoprogramma dei lavori. Riflettori puntati sulla conclusione del centro nautico e soprattutto sullo stadio Erasmo Iacovone.
2: Tutte le progettazioni le abbiamo fatte noi. L'unica che avevo trovato, purtroppo aveva dei problemi e l'ho dovuta rifare, era quella del centro nautico. Sabato sera noi accenderemo le luci dello stadio, i fari, illumineremo lo stadio Iacovone alla presenza del presidente Boussaien e del segretario Iacovos Filipposis.
1: In chiusura, una doppia novità: lo start della vendita dei biglietti, che prenderà il via già nelle prossime ore, e un caloroso appello all'unione del territorio, perché i giochi, rimarca Ferrarese, sono una sfida che Taranto può vincere solo se finalmente coesa.
3: Abbiamo chiesto ai nostri di realizzare tutto e di mettere in vendita i biglietti e quindi il ticketing entro massimo 60 giorni prima della cerimonia di apertura. Hanno dato il parere ieri sera e oggi praticamente il ticketing parte.
0: Il ticketing è partito, è andato, si è avviato e tutto. Insomma, questa è l'intervista nella quale Ferrarese richiama all'unità, no all'unità, al giornale quotidiano, dico all'unità proprio della, come dire, della
4: unità della nazionale, unità,
0: sì,
4: nazionale.
0: Cittadina, cittadina. Comunitaria direi, e quindi questa è l'intervista. Quanto avete, come avete reagito quando è arrivato il servizio di Data Room lunedì mattina, al quale la Cabanelli, insomma, provava a smontare quella che è la situazione dei giochi? Tutto a posto, l'avete visto, no?
5: Cioè, sì, come no, l'ho anche ripubblicato, l'ho rivisto. Poi ovviamente non possiamo mai conoscere, per quanto possiamo informarci, conoscere tutto, le cifre. Per fortuna facciamo un'altra cosa nella vita, quindi dovremmo stare lì a controllare tutta la documentazione su quanti soldi hanno speso per una cosa o per l'altra. Quindi ovviamente il confronto, diciamo, social delle due parti è stato importante, poi per noi importante per capire,
0: certo, assolutamente.
5: Non so se poi la Cabanelli ha risposto, non mi sembra, voglio dire, quindi dopo essere stata smentita, no, dal commissario, non so se lei poi darà una risposta o no.
0: Credo che nelle prossime settimane Data Room sarà a Taranto per intervistare il commissario Ferrarese. Liuzzi, Vuole aggiungere qualcosa prima di scendere in quella che è l'atmosfera luculliana che si respira nei viali di Pietra Santa?
4: C'è ancora la musica jazz.
0: Pietra Santa che l'attende per banchettare e per sollazzarsi al ritmo di jazz?
6: No, io solo ho sperato che quello schifo di intervista, no, di servizio, scusa, non di intervista, che quello schifo di servizio, perché quello è uno schifo come servizio giornalistico, infatti la Gabanelli

0: diciamo così, un po' meno, provocazione scandalistica, un po' più di attenzione. Diciamo, sparare sempre su chi fa le robe è facile. Sarebbe bello che ogni tanto ci si concentrasse anche a fare le cose, per esempio, domandandole a chi le fa.
1: Bene.
0: Se vengono a Taranto sono molto contento, ma mi sarebbe
1: Ma?
0: piaciuto che che quel servizio stimolasse un senso di amor proprio dei cittadini di Taranto. Non credo che sia avvenuto ed è un peccato, perché
1: Bene,
0: invece
1: c'è
0: ogni
1: male, però.
0: tanto avere degli attacchi dall'esterno anche così gratuiti di solito aiutano a rinsaldare, diciamo così, le fila. Ma mi sa che a Taranto questa idea di rinsaldare le fila non ce l'abbiamo tanto, ecco.
1: Liuzio, la ringrazio, le auguro un buon fine settimana nella sua location monastica che la sta
2: Buona
1: ospitando.
2: musica, buona musica.
1: Buona musica, buon proseguo di serata, mi raccomando, ci racconti, continui e
2: Ah, oh,
1: chissà,
2: bellissimo, che spettacolo.
1: pedissequamente a raccontarci e a relazionarci quello che è il suo vlog di viaggio quest'oggi. Grazie Liuzzi, grazie
2: Ciao Gianca.
1: mille.
2: Ciao.
1: Chiuso, andato via Liuzzi,
2: Andato
1: non
2: via,
1: saluta nessuno.
2: scappato, vado a
1: Pagani non
2: mangiare.
1: ripete, si dice insomma nel
0: Continuare a
1: gergo.
0: sentire la
1: No, sta qua.
0: musichetta sotto.
1: Ah, sì,
0: Ciao
1: adesso ci
0: amici.
1: sei. Ciao Liuzzi,
0: Ciao a
1: grazie,
0: tutti.
1: grazie, grazie, grazie.
0: Ciao.
1: Ringrazio al contrario Salvatore Conte, cioè no, parto al contrario, dal
2: Ma
1: più
2: sì,
1: lontano al
2: ma
1: più vicino. Ringrazio
2: va.
1: Salvatore Conte, grazie
2: Grazie a
1: Salvatore.
2: voi, grazie a voi.
1: Ringrazio l'amico collega presente, insomma, speriamo di vederlo presto, il nostro Peppe De Lisanti, grazie.
2: Grazie a te, Dario.
1: Qua sei stato al posto mio, quindi.
2: Un onore,
1: No, no, un piacere
2: un
1: per me, un piacere per me. Pubblicità, torniamo con gli ospiti di Quero Chiloiro, ma soprattutto in collegamento prima ci abbiamo 5-10 minuti da parlare di basket, basket, volley, baskin soprattutto con Ciccio Stola, con Peppe Stola e con Nino Diana. 2 minuti, ci sistemiamo qua, cacciamo questi due qua che sono rimasti e facciamo entrare quelli nuovi. Grazie, a tra poco.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Lo teniamo volentieri, ve li presento tra poco, però già li conoscete. Prima però ho qualche collegamento da mostrarvi perché ho tutto il gruppo support, dovrei avere tutto il gruppo support, Virtus, Basket Integrato, ecco qua già ce n'è uno, mi fa piacere vederlo, il dottor Peppe Stola. Dottore, buonasera e bentrovato, come sta?
1: Buonasera a lei, signor Galitelli, e grazie per l'invito come sempre.
0: Piacere mio, ma è solo? Ci è venuto da solo stasera?
1: A quanto pare sì, ho inviato il link che mi hai inoltrato, come sempre, ad un comodo orario.
0: Sì.
1: Vediamo se ce la fanno a collegarsi, se no mi esprimo.
0: Perché
1: io
0: poi
1: tranquillamente.
0: Avrebbero dovuto essere qui con te due leggende, si è sparito pure Peppe Stola, io parlo solo, vede, io alle volte. Non Stola, vedo più Stola. Stola non la vedo più, la vedo più. Comunque, dicevo...
1: Ecco.
0: Vediamo un attimo.
1: Mi vedi?
0: Sì, adesso sì, in tutto il suo splendore. Dicevo, doveva essere coadiuvato da due leggende, Ciccio Stola e Nino Diana, che noi speriamo possano essere qui con noi. Però con te posso parlare di tanta roba, a livello generale, perché il quadro del gruppo sportivo support, della Virtus, dei ragazzi, delle ragazze, è un quadro di quelli che fa sorridere, un'attività che va avanti e che va avanti a gonfie vele, non ultima col successo che avete portato in dote e che vi abbiamo raccontato attraverso il nostro servizio in quel di Roseto, vero Stola?
1: Assolutamente, Roseto è andato molto bene, abbiamo vinto un torneo nazionale con la nostra rappresentativa Under 17 di categoria, accompagnata da coach Stefano Mineo. Un raggiungimento che congratula questo gruppo, che con anni di anni in anni è cresciuto, e appunto nel torneo di Roseto, partita dopo partita, è riuscito a portare a casa questo titolo.
0: Non è la prima volta, perché Roseto porta fortuna, tra virgolette. Eccole qua, questi sono i ragazzi che sono da Roseto?
1: No, questi sono i ragazzi che oggi hanno finito al torneo di Brindisi, Porto del Salento, al quinto posto, con tutte le migliori realtà dell'Under 13 pugliese. Anche questo è stato un bel torneo intenso, durato 5 giorni. E ne approfitto perché qui c'è qualche novità anche, ovvero spoiler o quello che sarà l'anno prossimo. Stiamo cercando di collaborare sempre di più con altre realtà cestistica del territorio, che è la Santa Rita, rafforzando quello che è il settore giovanile. Quindi parleremo di due campionati giovanili insieme, naturalmente per aumentare il livello sia competitivo, ma per far crescere ancora di più, perché sebbene i nostri ragazzi, perché il focus rimane sempre solo quello. E aiutandosi, secondo me, si possono ottenere belle soddisfazioni.
0: Questi qui quanti anni c'hanno?
1: E loro, questi invece sono i piccoli del mini basket instancabili, che ieri erano a San Giorgio, avantieri erano al Villanova, oggi erano all'Attanasio, continuano ad allenarsi, perché come sai, e la mia faccia lo racconta, noi a fine giugno ancora non abbiamo smesso le attività, stiamo lanciando quelle estive che andranno su luglio e agosto, ma stiamo già programmando, come ti ho detto prima, la stagione che verrà, la nuova stagione, quella 2026-2027.
0: Sì, stagione che tra virgolette per voi è un continuo di quella che non è mai terminata sotto tanti aspetti. Uno, mi prendo la briga di presentarlo. Eccolo. Qua come già si vede, si spegne la luce perché vede, sarà in una caverna, lui in una grotta, essendo un orco tra virgolette, sarà in una, cioè, che connessione c'ha?
1: È al trullo.
0: Dove sta?
1: È al trullo a Cisternino.
0: Ma in Italia Cisternino dovrebbe prendere il telefono, no? Perché non funziona? Perché lui non,
1: secondo me avrà problemi di connessione perché non prende nulla lì.
0: Capito, però dico, ripeto, Cisternino fa parte di un paese che insomma è quello nel quale viviamo tutti, l'Italia, quindi vabbè. E io volevo farlo parlare. Sì, ti sentiamo. Dove stai? Sei uscito?
2: Io sto a Monopoli, però non riesco a fare il video, a vedere il video.
0: Che è una voce, questa è una voce.
2: Nino Stola. Diana,
1: No, questo è Dino, questo è Dino.
0: Sì, dico, Peppe Stola, se c'è una cosa che dobbiamo migliorare sotto il punto di vista, insomma, della struttura, sì, è proprio l'accessibilità comunicativa del gruppo perché mi pare che ci sia qualche problema. Non so se posso colloquiare con la voce di Nino Diana, anche senza vederlo. Nino, è un piacere sentirti, tanto per incominciare. Niente, Nino non si sente, non si sente. No, abbiamo perso, vabbè, lo faccio io, faccio da me. Baskin che vola nuovamente alle finali nazionali. Noi qualche settimana fa vi abbiamo mandato un appello targato Ciccio Stola, con il quale chiedevamo una mano, un supporto relativo a questi ragazzi che vanno a giocarsi la fase nazionale. È arrivata una grossa mano per questi ragazzi. So che stanno continuando ad arrivare contributi. Stola, eccolo qua, Stola Senior. Vediamo se prende, com'è? Niente. Non è una cosa fattibile.
2: Ma mi senti? Il collegamento non va bene. Comunque dimmi velocemente, perché questo è andato subito.
0: Ecco, dicevo Nino, quando si parte? Col basket?
2: Allora, noi partiamo il giorno 3 e rientriamo il giorno 5 notte. Sì. Finalmente.
0: Bene.
2: E
0: bene.
2: Quindi i ragazzi sono pronti. Grazie, devo dire principalmente grazie a Ciccio, che si è mosso alla grande per cercare qualcuno per darci una mano per la partenza e tutto. Lui col suo modo di fare è riuscito praticamente a farci coprire tutta la cifra per il viaggio e per viaggiare tranquillo e rientrare.
0: Quindi siamo contenti. Abbiamo coperto tutte le spese per quanto riguarda il basket integrato?
2: Abbiamo coperto all'80%, ma va bene lo stesso. Andiamo e ce la facciamo, perché abbiamo avuto anche, sempre attraverso, grazie a Ciccio, gli sponsor, due principalmente grossi, Alba Tramezzino
0: Sì, vede, quando si tratta di pubblicità Studio 100 cade, chiaramente, quindi... Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo capito tutto. Allora, mi dispiace non aver avuto Ciccio Stola. Siamo riusciti ad avere in qualche modo, non mi era mai capitato, Peppe, Ciccio Stola, io non so, com'è Stola, mi sente adesso?
3: Sì, tu mi senti?
0: Sì, bellissimo, sembra che dietro c'è una piramide. Come stai, Stola?
3: Buonasera a tutti, innanzitutto.
0: Non ci riusciamo, la prossima settimana facciamo tutto, lasciatemi solo con Peppe Stola un attimo, allora così chiudiamo. Peppe, mi dispiace, ma facciamo il reprise prossima settimana, non è una cosa fattibile. Non avevo mai parlato con un'entità astratta come mi era capitato, come è capitato stasera con Nino Diana.
1: So che sei sempre a disposizione, anche noi nei tuoi confronti, e verremo, per scusarci, ti verremo a trovare in studio.
0: Bene, mi fa piacere per tutti, per te e per Nino, mi fa piacere per Ciccio un po' meno, però lui sta bene lì nell'eremo di Cisternino, quindi sappiamo. Peppe, un grosso in bocca al lupo. Grosso in bocca al lupo per la stagione.
1: Crepi il lupo, ci sentiamo presto.
0: Ci sentiamo grazie presto, mille. Un grosso abbraccio, anche perché so che dovrai parlarmi di una novità importante, una novità molto importante. E ti aspetto qua.
1: Diverse.
0: Aspetto qua.
1: Lì.
0: Un abbraccio.
1: Ciao
0: un
1: Dario,
0: abbraccio.
1: Grazie.
0: È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Questo, cari ragazzi miei, si dice essere il bello della diretta. Voi che siete giovani ancora non ce l'avete questa percezione, ma è... Insomma, il bello della diretta. È un piacere averlo nuovamente qua. Maestro, buonasera Aldo Quero.
4: Grazie dell'invito, buonasera.
0: Questa sera non sei solo, perché hai portato una vasta espressione di minorenni. Tutti minorenni, diversamente minorenni, ma tutti minorenni che sono il futuro di quella che è la box tarantina e anche nazionale, ci auguriamo. Li vado a presentare. Alessandro Locapo. Detto bene, accanto sì. A te, e c'avevo il 50% di possibilità e l'ho preso. Alessandro Locapo, il primo. Alessandro, buonasera. Sa, guarda là, in camera là, lascia sta a me. Bene, dritto, perfetto così. Ciao Alessandro.
5: Ciao.
0: Benissimo, perfetto. A fianco ad Alessandro Locapo c'è Francesco Tramontano. Francesco, buonasera.
6: Ciao.
0: Eccolo. Benissimo, perfetto. Cioè, avete già fatto il 90%, avete salutato. Adesso bene, rilassati. Tanto non c'è nessuno che ci guarda. Fate finta che non ci sia nessuno, va bene? Oh, va bene? A posto. E poi completa il parterre Ines Trabelsi, campionessa italiana under 19, 75 kg, si dice bene, si dice così Ines?
7: Sì, ciao, buonasera a tutti.
0: Hai visto, Ines invece è più... Aldo, chi mi hai portato stasera? Chi sono questi ragazzi che ci abbiamo
4: portato? Tre campioncini.
0: Tre campioncini.
4: Ines è campionessa d'Italia.
0: Campionessa d'Italia, di under di 19. Fatto, dice.
4: Sì. Campionessa italiana. ha portato la, la canotta tricolore.
0: Eccola là.
4: La canotta che danno purtroppo. No, purtroppo.
0: Che?
4: Suo tempo. L'ho avuta anche io.
0: Ma... Ah, purtroppo perché il tempo passa, dice. Maledetto
4: fa,
0: tempo.
4: Mi sono pure dimenticato.
0: Ma non era così, non era così la tua,
4: lui era un po' diversa.
0: Di Ciniglia le facevano all'epoca.
4: Sì. Comunque ho portato la canotta da campionessa d'Italia e la medaglia d'oro.
0: Bene, guadagnata, conquistata dove?
7: A Chianciano Terme.
0: A Chianciano Terme, raccontaci Ines, raccontaci che emozione è stata, il percorso che ti porta alle finali, insomma.
7: Allora, innanzitutto è stata una, come posso dire, è stata una, è stata molto emozionante come, come cosa. E sono molto contenta appunto di aver vinto e soprattutto ringrazio il maestro Quero e il maestro Antonio Santoro che mi hanno sempre supportato, per me erano come dei secondi padri che comunque sapevano che ce l'avrei fatta e in effetti appunto ce l'ho fatta.
4: Con soli due match, lei ha debuttato in semifinale ai campionati italiani.
0: Cioè, aspetta un attimo,
4: lei è partita da debuttante, ha partecipato ed è una cosa molto insolita per nel pugilato, no? È partita in semifinale direttamente ai campionati italiani, quindi è andata da debuttante ai campionati italiani, in semifinale ha vinto, alla finale l'ha vinta.
0: Contro atlete che invece avevano disputato?
4: In semifinali qualche match più di lei.
0: Qualche match più di lei.
4: E, in finale, in semifinale ha battuto in finale una siciliana, no?
7: No.
4: Sì, in finale una siciliana e un'emiliana in semifinale. Allora, lei è leccese, è la grande famiglia della Quero Chiroiro.
0: Con ramificazioni in ogni dove.
4: Sì, con ramificazioni in ogni dove. Infatti il suo proprio maestro, quello che la segue, è Antonio Santoro, che tra l'altro è stato un mio compagno in nazionale, è stato anche mio avversario da ragazzino.
0: Più o meno bravo di te. Lo possiamo dire, tanto siamo qua, diciamo più
4: bravo in egual modo,
0: finito pari
4: e ha abbiamo una sede associata a Lecce, appunto, e la segue Antonio.
0: Che ha seguito lei, che segue lei,
4: sì.
0: Che però da lì a Chianciano col vessillo Quero, mi
4: sì,
0: pare,
4: ovviamente,
0: chiaramente.
4: Quello che noi lo... Però è andato Antonio con lei, giusto che...
0: Com'è sta famiglia della Quero, Ines?
7: Bella.
0: Com'è?
7: Tutti bravi, tutti con grinta, non so come descriverlo, cioè veramente molto bene.
0: Una vera famiglia. Che cosa spinge la ragazza a approcciare il mondo della boxe?
7: Sicuramente il coraggio. Questa è una delle cose fondamentali.
0: Perché io immagino che, scusa se ti interrompo, immagino che le tue coetanee, quando ti trovavi insomma a relazionarti con le coetanee, una fa pallavolo, l'altra fa basket, l'altra fa danza, invece io no. Il sacco.
7: Io il sacco. Sì, perché anche per me è un momento di sfogo. Quindi sì, serve grinta, coraggio.
0: E da quanto tempo lo fai?
7: Due anni,
0: quindi due anni di preparazione per arrivare adesso a questo gradino importante. Adesso il prossimo obiettivo qual è? Che cosa vedi all'orizzonte?
7: Sicuramente andare in nazionale e fare campionati italiani e campionati europei.
0: Dice bene, no? Si può fare. Se dice lui che si può fare, io non è che posso.
4: Poi soprattutto guai chi la tocca.
0: Che? Sì.
4: Perché?
0: No, è figura di chi dice no, ma
4: poi
0: è chiaro.
4: È andata così, infatti il pugilato è anche, si fa... Ovviamente, come ha detto lei, è un ottimo antistress e poi come difesa personale.
0: Sì, no, ma io sono d'accordo, mi dica, cioè io non... fammi parlare.
7: Sport, disciplina, è tutto.
0: Certo, assolutamente sì. Non so perché ha voluto sottolinearmi, guai chi la tocca, cioè come dire... Qua, c'è chiaramente una componente che riguarda anche la difesa personale.
4: Sì.
0: E poi sicuramente l'unicità del caso sta nel fatto che una ragazza giovane approccia alla box e quindi c'era la richiesta, la domanda, la curiosità perché una ragazza così giovane approccia alla box e l'ha chiaramente risolta. Ha risposto alla nostra domanda. Voi due invece, non guardatemi, guardate là. Guardate, perché guardate me tanto, non c'è niente da guardare. Quanti anni ci avete prima il nostro Alessandro?
5: Io ho 12 anni, li ho compiuti il 19 giugno.
0: 19 giugno, quindi fresco fresco, fresco fresco 12 anni. Prima ne avevi 11 immagino, vero? 11, sì. Bene. Il nostro Alessandro invece? Che?
6: Francesco.
0: Francesco, Alessandro.

Oh, eccoci, abbiamo cambiato sport, abbiamo la stanza qua, lo studio invaso di boxer in erba e non solo, pure qualcuno un po' più stagionato, che, però insomma...

0: Francesco, perdono, purtroppo l'età a me invece è diversa. Quindi il nostro Francesco invece?
1: 10 tra un mese e 11.
0: Quindi 11 tra che giorno? Raccontiamo 26, tutto qua.
1: 26 luglio faccio 11 anni.
0: 26 luglio.
2: Comodo, ricordati che devi fare gli auguri.
0: Devo fare gli auguri, il 26 luglio, devo fare gli auguri a Francesco. Cioè, non c'ho penne, Francesco, però troviamo il modo. 26 luglio, auguri a Francesco per 11 anni. Quindi tutti e due giovanissimi, ragazzi miei. Primo sport, Francesco, il primo sport che fai, la box? Prima facevi
1: pugilato,
0: altro. Sì, pugilato. Dico, direttamente, nato col pugilato. E perché il pugilato? Raccontami come ti è venuto il pugilato.
1: In realtà da piccolo. Da piccolo avevo...
0: Da piccolo, dici?
1: Sì, no, quindi, nel senso... Dico, ah, da piccolo avevo già la voglia di fare questo sport.
0: E con chi lo facevi quando eri piccolo? Papà, mamma, prendevi a pugni loro? Fratelli, cioè fratelli?
1: Sì. Fratelli.
0: Fratelli loro, più grandi o più piccoli?
1: Più grandi.
0: Più grandi, va bene, più piccoli, bisogna picchiare quelli più piccoli perché è per allenarsi, non è? Altrimenti rischi di prendere. Quindi picchiavi i fratelli più grandi, facevi, li prendevi a mo' di sacco, li colpivi e ti è nata sta passione per la boxe. Hai detto bene?
1: Sì.
0: Ricostruito tutto sommato. Tutto
2: ma il
0: sommato.
2: Fratello lo conosci perché è venuto l'anno scorso qui.
0: Il fratello è stato qua
2: Lorenzo.
0: Lorenzo, sì. Ma io purtroppo ti ho detto avanza davvero, non scherzo, avanza davvero. Quindi Lorenzo è tuo fratello, è stato qui da noi l'anno scorso, è un nome al quale sono particolarmente legato per motivi, insomma, mio figlio si chiama Lorenzo, ma questo è un altro. E quindi sei partito così, invece il nostro Francesco?
3: Alessandro.
0: Alessandro, ragazzi, però, quindi Alessandro di qua, Francesco di là. Il nostro Alessandro che dice?
3: Allora,
0: quando hai iniziato la boxe tu?
3: Io ho iniziato da quando avevo 7 anni.
0: Vabbè.
3: Ma la mia passione è nata prima, quando avevo 4 anni, perché mio padre mi fece vedere il film di Rocky Balboa.
0: Tutti siamo passati da Rocky Balboa, eh? Tutti siamo passati. Rocky 4 è il mio preferito, gli altri un po' meno, però.
3: Da lì ho iniziato a sempre tirare i pugni sul corpo a mio padre.
0: E quello è il primo punchball. Il papà è il primo bersaglio che viene preso. Da chi poi sceglie la strada, insomma, della box, ma anche da chi non la prende. E quindi papà era contento nel farsi prendere a pugni, mi pare,
3: sì,
0: di capire, vero Alessandro?
3: Perfetto. E mi ha trasmesso questa passione.
0: Bene, bene, chiaro. E poi sono venuto in palestra da te.
2: Sì.
0: E tu come l'hai gestita? Come gestisci questa situazione? Nella quale loro amano prendere a pugni persone.
2: Loro sono. Loro il mese scorso hanno vinto, abbiamo svolto a Brindisi la fase regionale di Sparinghio.
0: Sì.
2: E sono campioni regionali.
0: Sì.
2: Francesco nei canguri, Alessandro negli allievi. E tra l'altro Alessandro difenderà, diciamo, i colori della Puglia al trofeo CONI che si terrà a ottobre. E il pugilato si svolgerà nella provincia di Taranto.
0: Fermi.
2: E forse proprio a Taranto.
0: Ah, bella notizia questa. Anche quindi giocherete in casa, eh?
2: Sono stato nominato dalla Federazione Pugilistica Italiana come responsabile del pugilato al Trofeo CONI.
0: Questa è nuova, non è?
2: Sì.
0: Quell'anno scorso abbiamo detto tutto. Questa...
2: Trofeo CONI, e quindi stiamo vedendo di portarlo proprio a Taranto.
0: Bene, e così facciamo gareggiare sti ragazzi in casa.
2: Se Alessandro gareggerà proprio.
0: Beh, insomma, però abbiamo un appuntamento prima di quello, vero?
2: Tanti appuntamenti.
0: C'è un appuntamento, il prossimo è...
2: Domani intanto mio fratello e Francesco D'Arcangelo portano, accompagnano 7 pugili a Bologna,
0: sì,
2: in trasferta. E sabato c'è uno dei match più importanti dell'anno per la Coro Chiroiro, che è Nino Rossetti, che assalterà il titolo italiano dei pesi medi.
0: Si dice assalterà.
2: No,
0: mi è pensavo assalterà,
2: così.
0: Era una cosa tipo la dirigenza,
2: so, ho sbagliato
0: gente che corre.
2: Ho sbagliato sicuramente,
0: no, però non è così. Perché dice, poi la prossima volta quando venga a trovarti dirò io assalterà, invece no, non si dice.
2: No,
0: niente,
2: sì, comunque no, diciamo, farà l'assalto al titolo italiano, sì, diciamo, dei
0: titolo italiano.
2: Il match verrà dato in diretta su Mediaset, sul canale 20. Si terrà a Roma e per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana.
0: Al Palatiziano. Ah, mi sto sorpreso. No, ho fatto il servizio l'altro giorno, quindi qualcosa me lo devo ricordare.
2: Palatiziano, insieme al titolo di Nino, ci sarà un altro titolo italiano, una semifinale del titolo italiano, un campionato europeo e un campionato del mondo.
0: Tutto in diretta Mediaset o soltanto
2: noi, i 4 match più importanti, tra cui quello di Nino, che è il co-main event.
0: Come sta Nino?
2: Si sta preparando.
0: Come arriva?
2: Stasera si scusa, non è potuto venire.
0: Sai, capirai, non credo di essere in condizioni di poter dire qualcosa a Nino, quindi va bene. Nino, stai tranquillo, stavolta ti perdono, non c'è problema.
2: Si sta preparando, la preparazione è stata dura, però stiamo nell'ultima settimana, quindi oggi è stato l'ultimo allenamento duro.
0: Io c'ho un altro per cui c'ho il debole, ma c'ho problemi per questioni...
2: Sì, Francesco Magri è già... Ha vinto a maggio il titolo italiano dei pesi super welter. Nino disputerà quello dei medi. Francesco ha già vinto quello dei super welter.
0: Senti.
2: In trasferta a Maddaloni. Come noi andiamo in trasferta a Roma, perché l'avversario di Nino è romano, doc Francesco Faraoni.
0: Aldo, c'era questa voce, parlava di Francesco ai giochi del Mediterraneo.
2: No, perché abbiamo intrapreso. Allora, le strade del professionismo e del dilettantismo sono parallele.
0: Ma si parlava di una wild card per Francesco? Non c'è questa possibilità. Sarebbe stato fantastico, però.
2: Anche perché adesso deve aggiustare la spalla, che non va tanto bene, quindi non ce la facciamo comunque.
0: E vabbè. Sarà per la prossima...
2: Comunque a ottobre dovrebbe...
0: dovrebbe.
2: La lancio...
0: Lanciala loro, però lanciala in camera, non a me.
2: Una notizia inedita, ad ottobre dovrà disputare l'Ebu Silver, cioè il titolo europeo Silver.
0: Dove?
2: Quindi lascerà il titolo italiano per disputare l'Ebu Silver.
0: Si sa già dove?
2: E dovrebbe farlo non a Taranto contro il campione dell'Ebu Silver.
0: Chiaro.
2: Che è comunque italiano.
0: Che è italiano, va bene. Quindi tutto pronto, la scalata continua, la scalata che inizia insomma attraverso i nostri ospiti. Ringrazio Ines ovviamente di essere stata qui con noi. Ines, in bocca al lupo per tutto.
4: Grazie.
0: Alessandro. Francesco, stavolta mi ricordavo, com'è? Grazie. Grazie mille anche a lei di essere stato con noi, grazie davvero. Sei rilassato un po'? T'ho visto un po' teso prima, apposta. No. Com'è? Rilassato.
2: Sì.
3: Ringrazio di tutto.
0: No, non mi ringrazia, stai tranquillo, mi ringrazia nessuno qua. È meglio qua, ti faccio l'ultima domanda, è meglio qua in palestra?
3: In palestra.
0: In palestra, non avevo dubbi, meglio in palestra, vero? Meglio in palestra. Aldo, grazie mille.
2: Grazie a te, Dario.
0: Grazie a voi di essere stati con noi, io ringrazio tutti gli ospiti che si sono intervallati, quelli fisici qua, quelli che si sono visti e quelli che non si sono visti, la voce di Nino Diana, ringrazio Ciccio Stola dall'Eremo, ringrazio Peppe Stola che invece è riuscito a collegarsi, ma questo è un ricambio generazionale necessario, ringrazio ovviamente il nostro Peppe Delli Santi, allo stesso modo Salvatore Conte, Giancarlo Liuzzi e soprattutto l'assessore alla governance e alle partecipate Gianni Cataldino, col quale abbiamo fatto un po' di chiarezza sulla questione stadio. Ringrazio più di ogni altro colui che ha trascorso il venerdì sera qui con me, ovvero il nostro regista Alessandro Labriola, e soprattutto coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in questa ora e 44 minuti di trasmissione, che potrete rivedere laddove lo vogliate, domani pomeriggio in replica alle ore 15 sul 98 di Studio 100, oppure quando volete, on demand si dice adesso ultimamente, sui nostri canali social, su Facebook, su YouTube, insomma dove volete ci trovate, sull'app, mi raccomando, sull'app. Grazie di essere stati in nostra compagnia, buon fine settimana con Studio 100, l'informazione di Studio 100 torna domani alle 14 con 100 notizie.
5: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
6: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Radio Studio 100. E tu?
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro.

forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare dei giochi del Mediterraneo. Ieri luci accese allo stadio Iacovone per il benvenuto a Boussaïen e Philippoussis. E poi ancora ieri anche lo Human Pride 2026, Taranto in corteo per diritti ed inclusione. E poi si è concluso il progetto Fuorigioco in Sport e Dialogo all'interno del carcere di Taranto. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Luci accese ieri all'interno dello stadio Erasmo Iacovone per dare il benvenuto al presidente Boussaïen e al segretario generale Philippe Houssis attraverso il nuovo impianto audio. Human Pride 2026, Vladimir Luxuria madrina di questa terza edizione. Ieri i cittadini si sono uniti in corteo attraversando Taranto dall'Arsenale a Città Vecchia per manifestare in favore dei diritti, dell'inclusione e della pace. Si è concluso nel carcere di Taranto il progetto Fuori Gioco, che ha visto detenuti, magistrati, avvocati e agenti della polizia penitenziaria incontrarsi sul campo in un momento di confronto basato su sport, inclusione e rispetto delle regole. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo tra cantieri avanzati e questioni ancora aperte sulla gestione degli impianti. Lo stadio Iacovone diventa il simbolo dei progressi mentre resta la sfida del futuro sportivo. Dopo l'evento il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Taranto corre verso i giochi del Mediterraneo tra cantieri che avanzano, progetti che si definiscono e interrogativi che restano ancora sullo sfondo. Ma insieme alle incognite cresce anche la sensazione netta che questa possa essere finalmente la volta buona per diventare una vera città dello sport. Lo stadio Iacovone si illumina e prende forma, simbolo di un percorso che si avvicina al traguardo con lavori ormai in fase avanzata e con la promessa di consegnare alla città un impianto moderno e competitivo. Intorno però resta aperto il confronto sul futuro della gestione della cittadella dello sport tra partenariato pubblico-privato e l'impegno dei privati, pronti a fare la loro parte, come nel caso del gruppo Ladisa, che conferma la volontà di investire e andare avanti, chiedendo però certezza, equilibrio e visione. Una partita complessa dove il nodo delle risorse pubbliche e delle soluzioni indirette continua a rallentare un percorso che molti considerano decisivo per il dopogiochi, mentre il rischio è quello di perdere slancio proprio nel momento in cui servirebbe massima accelerazione. E poi c'è lo sport, quello che unisce e accende l'orgoglio. Benedetta Pilato con la sua doppietta al sette colli riporta Taranto sotto i riflettori internazionali, una vittoria che sa di rinascita e continuità ai vertici. Un segnale forte che arriva da parte di chi porta il nome della città nel mondo e ne incarna talento e ambizione. Taranto è questa, una città che corre, che si interroga, che a volte si incaglia nei propri passaggi istituzionali, ma che oggi ha davanti un'occasione irripetibile. I giochi del Mediterraneo possono essere la svolta se la visione saprà prevalere sui dubbi. E mentre gli impianti prendono forma e gli atleti tornano a brillare, resta la sensazione che il traguardo non sia mai stato così vicino.
0: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo. Luci accese ieri all'interno proprio dello stadio Erasmo Iacovone per dare il benvenuto al presidente Boussaïen e al segretario generale Philippe Houssis attraverso il nuovo impianto audio. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: Ci sono immagini che ti si incolano agli occhi e non se ne vanno più, come il crepuscolo color ferraglia che si spegne lentamente sopra il quartiere Salinella, lo stadio Iacovone quasi ridisegnato nella sua nuova veste per un attimo sprofonda nel buio più assoluto. Poi un'esplosione di luce accecante che squarcia l'oscurità. Non è ancora la festa ufficiale, sono solo i test tecnici dei nuovi impianti audio e video, ma l'effetto è da brividi. Taranto squarcia la notte per mostrare al mondo il suo nuovo volto in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. Mancano poco più di 50 giorni al via e la prima accensione totale dello stadio, con i riflettori a spingere la loro potenza fino a 1400 lux, è sembrata un bacio di benvenuto ai membri del Comitato Esecutivo Internazionale, sbarcati nella città dei due mari proprio in quel momento. Sul campo la prossima settimana arriverà il manto d'erba naturale, ma intanto lo Iacovone smette di essere un cantiere e diventa un teatro d'avanguardia. Mentre la corsa contro il tempo continua, la febbre dei biglietti è già altissima, vicina al sold out per le cerimonie del 21 agosto e del 3 settembre. Taranto è pronta. L'orgoglio è il punto sui lavori, nelle parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
3: Faremo vedere la situazione qual è. Qui praticamente un anno fa non c'era nulla, oggi abbiamo uno stadio. Ci sarà da mettere in opera l'erba naturale e poi nel giro di 20-25 giorni lo stadio sarà pronto, quindi sicuramente una giornata importante e da qui si parte per l'ultimo miglio, che è praticamente l'ultimo mese di lavoro. Oggi chiaramente la soddisfazione di accendere tutte le luci, perché anch'io lo vedrò acceso per le volte, perché queste sono soltanto le luci della copertura, ma le luci dello stadio ancora devono essere accese, e per me chiaramente è anche una giornata importante.
4: Per noi oggi era importante dimostrare al Comitato Internazionale lo stato di avanzamento dei lavori. Abbiamo mostrato le luci, l'audio, sono rimasti veramente molto soddisfatti del del lavoro che stiamo facendo, abbiamo fatto tantissime riunioni anche durante tutto l'arco della giornata, quindi continuiamo così e andiamo avanti verso il 21.
0: E ascoltiamo ora le dichiarazioni del vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno.
5: La città sta facendo dei passi in avanti, deve sapere che dovrà essere partecipe in tutti i sensi di questa grande manifestazione che si inaugura il 21 agosto e sarà già bellissimo accogliere qui nello stadio i tarantini per vedere questo nuovo gioiello che sta per essere completato da qui a poche settimane. Per il resto noi faremo in modo di predisporre non solo tutto quello che serve a livello amministrativo ma anche poi organizzativo, ma anche di tenere coinvolti i cittadini e informarli su tutte quelle che saranno le condizioni che emergeranno dai giochi. È ovvio che durante i giochi ci saranno limitazioni di traffico, chiusure di strade, cambi dei percorsi del trasporto pubblico locale, faremo in modo che la città sia pronta a questo e che ai cittadini si possano dare tutte le informazioni per non subire i disagi che verranno fuori da uno degli eventi internazionali sportivi più grandi al mondo.
0: E voltiamo adesso pagina e parliamo di sanità. Avanti con il recupero delle liste d'attesa. Oltre 220.000 cittadini contattati e più di 126.000 prestazioni anticipate. In calo anche le prescrizioni rispetto al 2025. I dettagli nel servizio. Proseguono i piani sperimentali per il recupero delle liste d'attesa nella sanità. Dopo 20 settimane di monitoraggio sono oltre 220.000 i cittadini contattati dalle aziende sanitarie, più di 200.000 per visite ed esami e quasi 19.000 per ricoveri. Le prestazioni anticipate sono state oltre 126.000 con una netta prevalenza di visite specialistiche. In molti casi però i pazienti hanno rifiutato l'anticipo, oltre 54.000 rinunce, soprattutto perché l'appuntamento era già stato confermato o la prestazione era stata già effettuata. Nel dettaglio sono più di 110.000 le prestazioni ambulatoriali già recuperate, gli anticipi medi variano dai 145 giorni per le urgenze ai circa 90 giorni per le prestazioni programmabili. Intanto cresce il peso delle prenotazioni del 2026 anticipate, rappresentano ormai oltre la metà delle prestazioni recuperate, tra queste il 38% riguarda prime visite specialistiche, il 21% esami diagnostici come radiografie, TAC e risonanze. Resta però alta l'attenzione sulla appropriatezza delle prescrizioni. Secondo i controlli, il 34% delle richieste urgenti non presenta indicazioni cliniche coerenti con le linee guida. Segnale positivo arriva invece dal monitoraggio complessivo. Al 21 giugno le prescrizioni risultano in calo del 10% rispetto allo scorso anno, mentre restano stabili quelle con priorità più alta.
6: E il Comune di Taranto aderisce alla rottamazione quinquies, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari che consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni con lo stralcio di interessi e sanzioni. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Un'opportunità per i cittadini di mettersi in regola con il pagamento dei tributi e allo stesso tempo per il Comune di favorire il recupero delle somme dovute. Il Comune di Taranto ha aderito alla rottamazione quinquies, la misura di definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Restano esclusi debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti. La misura permette di estinguere i debiti pagando il capitale, le spese e i diritti di notifica senza sanzioni né interessi anche per le posizioni ancora oggetto di contenzioso. Le domande di adesione potranno essere presentate esclusivamente online dal 16 settembre al 31 ottobre 2026, secondo le modalità che saranno rese note dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali con prima scadenza fissata sempre al 31 gennaio 2027. Con l'adesione alla rottamazione quinquies, ha dichiarato l'assessore ai tributi Maria Lucia Simeone, il Comune esercita una facoltà prevista dalla legge e compie una scelta di buonsenso amministrativa utile sia ai cittadini che all'ente.
0: Un corteo per i diritti, l'inclusione e la pace è partito ieri dall'Arsenale di Taranto per poi arrivare in Città Vecchia, guidato da Vladimir Luxuria, madrina dello Human Pride 2026. Vediamo com'è andata.
7: In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo. E pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è, nel 2026 è uno scandalo.
0: Taranto si è accesa ieri di colori e diritti, guidata dalla sua madrina Vladimir Luxuria. Lo Human Pride 2026 ha ridisegnato la città, trasformando le strade del centro in un palcoscenico vibrante di volti, storie e speranze tese verso un unico obiettivo: inclusione e pace.
8: Il culmine di un percorso che, come al solito, dura tutto quanto l'anno, e siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
9: Quest'anno il nostro Human Pride è dedicato a Sakari Baco e a tutte le vittime dell'odio e della violenza. È dedicato anche al genocidio di Gaza, che non ci dimentichiamo che continua ad essere. Purtroppo ci stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani.
0: Dall'arsenale fino al cuore della città vecchia, un fiume umano e festoso ha travolto il capoluogo ionico tra musica e cori. Non una semplice sfilata, ma un abbraccio collettivo che ha unito associazioni, cittadini e realtà diverse in un'unica potente voce.
7: Riteniamo che oggi sia indispensabile la responsabilità istituzionale e sociale, e Taranto si mostra una città inclusiva, una città accogliente, una città che ha rispetto dei diritti, che ha rispetto della vita umana e che è una città di pace. Vogliamo continuare a contrapporre l'amore all'odio e soprattutto dare veramente un messaggio a tutti i genitori: non smettete mai di essere padri, non smettete mai di essere madri, sorelle, fratelli, in base all'orientamento sessuale delle persone. Che l'amore vinca sempre.
6: Rifiuti e rigassificatore tornano al centro del confronto pubblico. Al Rione Tamburi si è svolto il quarto incontro informativo oltre la discarica, promosso per approfondire alcune delle principali questioni ambientali che interessano il territorio. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
10: Che aria tira a Taranto? Una domanda che riguarda non solo il dibattito politico e sociale, ma anche le questioni ambientali che continuano a interessare la città. Proprio questi temi sono stati al centro del quarto incontro informativo, oltre alla discarica ospitato nella parrocchia Gesù di Millavoratore a Rione Tamburi. Tra gli argomenti affrontati, la gestione dei rifiuti e il progetto del rigassificatore. Su quest'ultimo si è soffermato Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente, illustrando gli aspetti che sono emersi anche durante l'incontro con la Regione Puglia.
11: A Taranto si spera in questo momento che tiri un'area di cambiamento. Noi come Commissione Ambiente abbiamo svolto degli incontri, abbiamo approfondito determinati temi, stiamo cercando di dare un risvolto tecnico a una serie di vertenze che attanagliano la nostra città. In questo sicuramente il tema del rigassificatore è il più attuale. Abbiamo approfondito le carte, i documenti depositati, mandati anche all'attenzione della Regione Puglia. Le novità che sono emerse sicuramente sono varie. Abbiamo approfondito da un punto di vista tecnico la valutazione di impatto ambientale, la via statale che è stata proposta dal proponente in tema rigassificatore sul molo polisettoriale. Da questo punto di vista abbiamo avuto aggiornamenti anche dal gruppo di lavoro, dove si prevede una qualche difficoltà tecnica anche da un punto di vista della sicurezza degli impianti.
10: L'obiettivo dell'iniziativa, come ha spiegato Francesco Quarto, coordinatore del COPRRI, è offrire ai cittadini ulteriori elementi di approfondimento e punti di vista diversi sui temi che riguardano il territorio.
12: Chiaramente l'obiettivo di questi incontri è avere una visione diversa da quella che attualmente noi conosciamo. Noi adesso conosciamo le discariche, gli inceneritori. Noi invece proponiamo il modello che tra l'altro l'Europa stessa ci suggerisce, che è quella della differenziata, cioè il rifiuto deve essere visto come una risorsa e non certo come uno scarto.
6: Detenuti, magistrati, avvocati e polizia penitenziaria in un confronto all'insegna di sport, inclusione e fair play nell'ambito di Fuori Gioco, percorso educativo promosso dal carcere di Taranto. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
1: Si è conclusa con il tradizionale quadrangolare allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico la nona edizione di Fuorigioco, il progetto che promuove lo sport come strumento di educazione, rispetto delle regole e reinserimento sociale dei detenuti. L'iniziativa, ideata dall'avvocato Giulio De Stratis, presidente della PSTS Fuorigioco, è stata presentata nella casa circondariale di Taranto ed ha coinvolto nel torneo finale tra i 20 e i 25 detenuti che hanno preso parte a un percorso formativo fatto di lezioni teoriche e attività sportive svolte all'interno dell'istituto penitenziario. A sfidarsi sul campo le squadre composte da detenuti, magistrati, avvocati e agenti della polizia penitenziaria in un momento di confronto che attraverso lo sport punta ad abbattere le distanze e a favorire il reinserimento sociale. Alla manifestazione hanno partecipato tra gli altri il pubblico ministero Francesco Sansobrino, presidente della sottosezione tarantina dell'ANM, lo stesso Giulio De Stratis e Doriana De Gaetani, funzionario giuridico pedagogico della Casa Circondariale di Taranto, a testimonianza del valore sociale e istituzionale del progetto.
13: E anno dopo anno si registra sicuramente una partecipazione sempre più sentita e consapevole da parte dei detenuti. Fa parte un po' del percorso che loro intraprendono, no? Per decidere di comprendere gli errori commessi e cercare di superarli.
14: Siamo felici di partecipare a un'iniziativa del genere, ormai è il 13° anno che l'Associazione Nazionale Magistrati partecipa con gioia a iniziative che ci uniscono e che ci dimostrano che lo sport è in grado di lasciare da parte per un momento i ruoli e consentire occasione di riabilitazione e di rivincita.
15: È una splendida giornata di sport quest'oggi, al termine del progetto Fuori Gioco, un progetto che è partito a marzo all'interno della Casa Circondariale di Taranto.
6: E andiamo ora a Martina Franca. Il comune ha ottenuto un risparmio di 124.000 euro grazie all'aumento della raccolta differenziata. Questo permetterà di estendere il servizio porta a porta a tutto il territorio senza aumentare la Tari. Il nuovo piano rifiuti entrerà nella fase di avvio dal 1 luglio. Ce ne parla Luciana Convertini.
16: Dal prossimo 1 luglio prenderà il via la fase di start-up del nuovo piano che porterà il servizio di raccolta porta a porta in tutto l'agro di Martina Franca. La novità è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Gianfranco Palmisano, dagli assessori Francesco Acquario e Pasqualina Castronuovo e dal dirigente dell'ufficio ambiente Giuseppe Mandina. L'intervento arriva dopo il monitoraggio delle criticità emerse nei primi mesi di avvio del nuovo servizio e prevede l'estensione della raccolta domiciliare anche ai residenti delle aree finora escluse. Saranno interessate 2.946 famiglie, distribuite lungo circa 299 chilometri di tratturi, dei quali 190 non asfaltati. Per raggiungere anche le strade più strette e difficili, saranno impiegati nuovi mezzi, in grado di accedere dove quelli attualmente utilizzati non riescono ad arrivare. Fino all'autunno, periodo previsto per il completamento della consegna dei kit alle nuove utenze, resteranno operativi anche gli eco box presenti nelle campagne. Successivamente saranno trasferiti nelle aree urbane e messi a disposizione dei condomini attraverso tessere personali. La distribuzione dei kit avverrà direttamente a domicilio e sarà affiancata da incontri informativi nelle contrade. Secondo l'amministrazione comunale, l'estensione del servizio non comporterà aumenti della Tari. I costi aggiuntivi saranno coperti grazie ai risparmi ottenuti dall'incremento della raccolta differenziata.
17: La variante verrà coperta dalle risorse che il Comune ha risparmiato dall'aumento della percentuale di raccolta differenziata e per l'effetto dell'aumento della raccolta differenziata dalla riduzione del residuo secco conferito in discarica, che poi rappresenta il maggior costo di conferimento, il maggior costo di questo servizio. Attualmente nei primi 4 mesi di servizio, quindi febbraio, marzo, aprile e maggio, abbiamo risparmiato 124.000 euro. Il costo complessivo della variante, considerando la dismissione degli ecobox nell'agro, è di poco più di 286.000 euro, quindi questi costi saranno compensati dai maggiori risparmi. Un altro elemento importante, e qui la sfida che lanciamo alla città, è la percentuale di raccolta differenziata che viene fissata all'azienda come percentuale minima da raccogliere. Si passa dal 76,62% del capitolato ad almeno l'80%.
16: Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre evidenziato il rafforzamento dei controlli contro l'abbandono dei rifiuti. Dall'inizio dell'anno sono stati elevati 100 verbali e 15 persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza. Sul fronte della Tari, l'assessore al bilancio Pasqualina Castronuovo ha ricordato l'attività di verifica avviata dall'ufficio tributi attraverso l'invio di avvisi bonari, con l'obiettivo di consentire ai contribuenti di regolarizzare eventuali incongruenze senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
6: E adesso la pagina sportiva.
1: Benedetta Pilato concede il bis al trofeo Sette Colli. Dopo il successo nei 100 rana, la ventenne tarantina si impone anche nei 50, chiudendo la finale in 30 secondi netti e precedendo Lisa Angiolini e l'irlandese Mona McSherry. Una prova convincente costruita soprattutto nella seconda parte di gara, che conferma l'ottimo stato di forma dell'azzurra e i progressi del nuovo percorso tecnico intrapreso negli ultimi mesi con l'allenatore Mirko Nozzolillo. Pur senza infrangere il muro dei 30 secondi, Pilato guarda con fiducia ai prossimi impegni. Sono contenta di quello che ho fatto, di come ho nuotato questa sera. Il 29 non è arrivato, ma forse arriverà più tardi. So che mi sto allenando bene e che la strada è quella giusta, ha dichiarato al termine della gara. La doppietta al Sette Colli rappresenta un importante segnale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, confermando il ritorno della campionessa tarantina ai massimi livelli della rana mondiale. Prosegue il percorso di avvicinamento di Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'Executive Committee Meeting è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento delle attività organizzative del comune. All'incontro hanno partecipato il sindaco Piero Bitetti e il vice sindaco Mattia Giorno. Nel suo intervento il primo cittadino ha illustrato le azioni messe in campo dall'amministrazione in collaborazione con il commissario straordinario, il comitato organizzatore e gli altri enti coinvolti. Tra le priorità indicate il decoro urbano con un piano straordinario di manutenzione del verde previsto nei mesi di luglio e agosto e il potenziamento dei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti affidati a Chima Ambiente. Particolare attenzione anche alla mobilità. Sono stati individuati i principali hub di accesso alla città, dai quali partiranno navette dedicate per collegare gli impianti sportivi al centro cittadino. Prosegue inoltre il coordinamento tra Polizia Locale, Direzione Lavori Pubblici, Chima Mobilità, Commissario Straordinario e imprese impegnate nei cantieri, con l'obiettivo di ridurre ai minimi i disagi durante lo svolgimento della manifestazione. L'amministrazione comunale è al lavoro anche sugli aspetti organizzativi e sull'accoglienza delle delegazioni. I giochi del Mediterraneo rappresentano una straordinaria opportunità di crescita per Taranto, ha sottolineato il sindaco Bitetti, ribadendo l'impegno del comune a consegnare ad atleti, visitatori e cittadini una città efficiente, accogliente e pronta a valorizzare il proprio patrimonio.
6: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare.

0: è ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità.

0: questa è la prima stagione che torna.
1: È subito, siamo tolti tutte le cose di dosso.
0: Il bottino è veloce.
1: È più comodo, è più fresco.
0: Orario, orario di apertura, si riapre l'ufficio reclami.
1: Sta veramente bene, questa sembra, vabbè, è incredibile Fabiano, siamo a febbraio. Fabiano. Che è successo?
0: Fabiano.
1: Queste?
0: Dobbiamo lavorare, dai, che la gente da casa contesta.
1: Bentornati. No, noi siamo lavoratori, siamo indefessi, l'abbiamo sempre detto, e quindi siamo qui anche oggi, come ogni lunedì pomeriggio, dalle 15.30 fino alle 18.15, qui a Ufficio Reclami, Studio 100. Oggi, salutiamo Uccio, oggi, risalutiamo Uccio che insomma,
0: siamo
1: è stato
0: preceduti con
1: prima
0: questa
1: di
0: prima
1: noi,
0: puntata.
1: Oggi prima puntata
0: in replica, perché già era andata alle 13.15 se non
1: ecco,
0: ricordo
1: insomma,
0: male.
1: Un bel ingresso qui a Studio 100, sì, cominciamo a essere davvero in tanti, allora, cominciamo a essere veramente forti.
0: Io sono pronto, tu?
1: Prontissimo.
0: Pronto, allora,
1: prontissimo.
0: Pronto, che abbiamo parecchio da
1: fa
0: fare.
1: Fa caldo, ma tu lo sai, adesso dico una cosa.
0: Esagerare.
1: No, dico un'anticipazione anche per la settimana prossima.
0: Sì.
1: Possiamo darla questa anticipazione, vero Monica?
0: Ma noi facciamola salutare, sì, Monica.
1: No, prima di salutare, saluta.
0: Buonasera,
1: saluta.
0: Monica.
1: Buonasera.
0: Ma che garbo oggi, che garbo.
1: Come sei vestita bene, sembri una studentessa del liceo, del liceo inglese di
0: sì,
1: una volta.
0: Inglese britannico, sì, proprio.
1: Senti, no, dicevo, lo diciamo Monica perché
0: diciamo Monica.
1: Qualche giorno fa tu sei stata a fare un'intervista alla Villa Peripato e sei stata assalita dalle zanzare, è vero? Quante punture hai contato? L'hai scritto anche su Facebook, quante erano?
2: Ho contato ben 71 punture.
1: 71 punture di
0: zanzare. Sempre detto che lei
2: è stato un vero assalto.
0: Sei dolcissima, su questo non ha avuto dubbi,
2: sì,
0: mai alcuno.
1: Sangue buono,
0: dei
1: sangue buono. Peraltro 71 punture di zanzare vuol dire che le zanzare sono tante e ne parleremo nella prossima
0: classiche di stagione.
2: Sì, tanto che sono stata obbligata a ricorrere anche all'uso di cortisone e di antistaminico.
0: Va bene, non possiamo dire tutte le sostanze di cui sei costretta a fare uso adesso.
2: No, perché 71 punture di zanzare vi assicuro che sono state fastidiose oltre che dolorose.
0: Va bene. Chiuderei qui questa parentesi.
1: Lo dico semplicemente perché già
0: perché
1: facciamo
0: noi, evviva,
1: no,
0: lotta
1: no,
0: noi.
1: No, no, lo dico diciamo perché annunciamo quello che succederà già la prossima settimana, lo diciamo quindi ai nostri telespettatori prima ancora di cominciare la puntata. La settimana prossima ci sarà con noi il dottor Scaiella, che è il responsabile relazioni esterne dell'AMIU, quindi insomma se in settimana volete farci delle segnalazioni di servizi che possano essere interessanti e che possano interessare l'AMIU in qualche modo, e immagino che possano essere tanti, scriveteci perché insomma raccoglieremo più materiale possibile da presentare poi al dottor Scaiella la settimana prossima.
0: Allora, la scorsa settimana siamo stati tra gli altri contattati da un cittadino che
1: deve dire ancora
0: delle
1: cose importanti.
0: Ragazzi, calma, abbiamo tempo, abbiamo tutto il pomeriggio. Da un cittadino insonne praticamente perché acusticamente invaso
1: è terrorizzato da anche da questa presenza di cani.
0: La travano. E abbaiavano durante tutta la notte. E noi andando a vedere questa situazione tramite la nostra cara donna abbiamo anche scoperto dei meandri riguardanti i canili. Insomma è una storia che riguarda non soltanto il randagismo in città.
1: Peraltro le segnalazioni sono state tante. Già precedentemente rispetto a questa segnalazione abbiamo avuto tante segnalazioni di nostri concittadini che ci dicevano che la situazione dei cani randaggi è diventata davvero insostenibile. Quindi sulla scorta delle tante richieste pervenute
0: siamo andati a capire
1: com'è la situazione.
0: E ce n'è.
1: Abbiamo scoperto un mondo molto strano.
0: State con noi perché poi nella seconda fascia della trasmissione avremo ospite consigliere provinciale per le pari opportunità, parleremo di violenza sulle donne, è un problema certamente non soltanto delle nostre parti, però bisogna rivolgersi a qualche struttura del territorio e quindi ve la indicheremo. Ma insomma, in apertura di trasmissione
1: partiamo da una segnalazione arrivataci che riguarda proprio una ragazzina molto giovane di 15 anni che ha subito violenza psicologica dal suo fidanzatino di 20 anni ed è una cosa purtroppo molto diffusa perché insomma mentre vedevamo insieme il servizio, come sempre realizzato dalla fantastica Monica, ci rendevamo conto di quante storie conoscevamo di nostri amici, di nostre amiche che hanno purtroppo subito violenza psicologica e a volte
0: anche
1: non
0: psicologica.
1: Solo psicologica, certo. Dai loro figli.

0: fidanzatini.
1: Anche stiamo sentendo parlare molto anche delle insidie della rete, specialmente per le ragazzine, ma Monica, interpretando il pensiero di tutti i presenti, io direi anche di riaccogliere con un bentornato il nostro primo cittadino che è tornato in comune, il sindaco Stefano. Quindi...
0: E peraltro tornando in comune gli facciamo ovviamente gli auguri, bentornato, poi ovviamente lo massacreremo appena possibile, è tornato anche
1: presto massacrato. Sì.
0: No, però volevamo aggiungere a questo che insomma, sentiremo spesso anche il nostro Lucio Lo Noce, che come sapete insomma, ha dichiarato il sindaco, appena è arrivato Lucio Lo Noce, basta andare a lavorare solo per Ufficio Reclami, lavora anche un po' per il comune.
1: Posso fare una
0: quindi
1: cosa...
0: sarà il mio vice sindaco.
1: Mi appoggiate, non lo faccio praticamente mai, una cosa mia personale, volevo augurare anche il bentornato a mio fratello Pierpaolo, che ha avuto un problema di salute, è tornato a casa dopo otto giorni in ospedale, sta
0: anche
1: bene.
0: Anche noi lo salutiamo.
1: Grazie Pierpaolo, grazie, ciao, un abbraccio, sono emozionato, grazie di essere tornato a casa.
0: Monica, ci dici cosa bisogna fare per
1: contattare? Cosa devo
2: fare? Se volete scrivere a Ufficio Reclami e sottoporre alla nostra attenzione i vostri disagi, problemi, difficoltà, chiamate per intervenire in diretta il numero 099 47 16 555. Per segnalare, per rimanere in contatto con noi durante la settimana, chiamate pure il 3246 222 555. Da questo momento è aperta anche la bacheca Facebook di Ufficio Reclami, quindi potete interagire con noi durante tutta la trasmissione anche sulla pagina di Facebook della nostra trasmissione.
0: Ecco, sì. Noi ne approfittiamo, sì, Monica, insomma, no, oggi non riusciremo a sentirlo perché immagino che si sia preso un po' dal vortice delle cose da fare e forse anche un po' dal riposo. Ne approfittiamo per salutare Antonio Diodato, che ne abbiamo sentito
1: Bravo.
0: Un po' di volte prima del festival.
2: Scusate, è Renzo Rubino.
0: Stavo arrivando.
1: Renzo, però se Renzo è già consacrato, diciamo. Antonio ha bisogno di una
0: Antonio,
1: spinta.
0: Antonio, insomma, appena cominciato, quindi è stato. E posso permettermi anche di salutare dei ragazzi con cui io ho il piacere di lavorare, che sono i Tribù Molle di Martina
1: Altra
0: Franca,
1: realtà in ascesa.
0: Che sono una realtà in ascesa eccezionale, che in questi giorni sono stati presenti in molti nel dopo festival, insomma in molti su Radio 2,
1: sì,
0: sono stati presentissimi, io domani li incontro,
1: giovani tarantini crescono,
0: lavoriamo insieme, quindi insomma belle notizie per il mondo pugliese, per non parlare adesso del mondo comico, perché abbiamo gli Scemi Freddi, ragazzi di Lecce
1: che faranno Colorado,
0: anche questi abbiamo il piacere noi di seguire, io come autore, faranno Colorado nella seconda stagione, quindi belle notizie per i pugliesi e soprattutto insomma per la nostra squadra.
1: Cara donna, allora lei ci stava parlando in maniera diffusa e esaustiva delle maniere tramite le quali contattarci e poi chiudiamo questo argomento, e poi devo dire anche che da questo abbiamo capito anche quanto abbia compattato la comunità tarantina questo giovane ragazzo, a cui ho fatto i complimenti anche per questo personalmente, perché la città lo ha sostenuto, ha fatto un bel tipo.
0: Bello quando la città
1: per
0: si
1: molti
0: unisce per
1: è
0: una
1: stato
0: cosa
1: il vincitore
0: positiva.
1: Morale, per molti, sì, non sì, per tutti.
0: Bella canzone,
1: dei giovani,
0: peraltro, inserita anche in un servizio da parte di Monica, proprio per omaggiare Antonio, in un servizio importante di quelli che vedremo in questa puntata, c'è insomma come colonna sonora portante Babilonia.
1: Babilonia, ho dimenticato di dirlo.
0: Ci teniamo moltissimo.
1: Cara donna, a proposito di Babilonia, come ti ricordi per caso al volo il nome, forse Michele, del nostro amico
0: Michele,
1: che non riesce più a prendere sonno, a prendere pace di notte? Cominciamo da lui, no Fabiano?
0: Sì, abbiamo sentito anche l'assessore Baio, giustamente, parlando di cani.
1: A chi abbiamo chiesto?
0: A Baio.
1: Certo.
0: Mi sembra normale. Vediamo questo primo servizio che parte questa generazione, che abbiamo intitolato Notti da cani. Vediamolo subito, poi ne parliamo.

0: Amici di Ufficio Reclami, ci troviamo di fronte ad una tomba a camera, quella che dovrebbe essere un'attrazione culturale per turisti e per appassionati. Una struttura che è miseramente chiusa, come potete vedere dalle immagini girate da Paolo Tursi. Una struttura non solo chiusa, ma anche in uno stato abbastanza fatiscente, che viene utilizzata come luogo di ricovero e di ritrovo per i randaggi che vengono accuditi evidentemente dagli abitanti di questa zona della nostra città. Il problema è diventato serio. Parliamo di una dozzina di cani, che durante il giorno girano liberamente per la città, la sera hanno come luogo di ritrovo il cancello della vostra abitazione la notte, quindi iniziano ad abbaiare, a far rumore, voi siete disperati, non potete più entrare.
1: Non possiamo più entrare perché l'altra sera mio figlio doveva entrare, ma ha citofonato. Erano tutti davanti al cancello e non si poteva entrare. Sono dovuto scendere, ero a letto, mi sono armato di pazienza, sono sceso giù e li ho cacciati. Mia zia che abita al primo piano, c'ha un tutore, un giorno non so come l'hanno presa, l'hanno azzannata, perché non so cosa hanno visto in questo tutore, l'hanno azzannata.
0: Michele, quindi quando si pone il problema però tu che fai? Chiami la polizia?
1: Ho chiamato i vigili urbani e ci hanno detto che loro non possono fare niente.
0: Quindi non sono intervenuti?
1: Non sono intervenuti. Ho chiamato il segretario dell'ufficio ambiente, credo sia il segretario dell'ufficio ambiente, che però mi ha rassicurato. Ha detto non si preoccupi perché eventualmente un morso di cane noi lo risarciamo con 1500 euro. Perfetto, sto tranquillo, ho detto. Siamo tranquilli perché a questo punto ci facciamo mordere e ci sistemiamo per tutta la vita, no? Ce le facciamo fare una trentina e siamo a posto per tutta la vita.
0: E il servizio veterinario dell'ASL lo avete contattato?
1: Siamo stati all'ospedale Testa, abbiamo portato questa lettera firmata da quasi tutti gli abitanti della zona, ci ha detto il responsabile, io le inoltro, però vi assicuro che non concluderemo niente, perché il sindaco se a Taranto, io ci tengo a precisare, se a Taranto abbiamo ancora un sindaco, non ne vuole sapere niente. Allora il sindaco, se vuol fare l'animalista e lo splendido, si prenda i cani, se li porti a casa, se c'è una villa, se c'è qualcosa, li accudisca e nessuno dice niente. Ma il sindaco ha il diritto e il dovere civico di tutelare prima i cittadini. Gli animali senz'altro vengono dopo. Io la notte ho il diritto sacrosanto di dormire e di riposare. Sta diventando...
0: Michele, tu sei esasperato.
1: Sta diventando un incubo la notte. Noi viviamo col terrore. Appena senti che uno inizia a baiare è finita.
0: Quindi sembra che non ci sia soluzione a questo punto.
1: Non c'è soluzione perché non si vuole trovare una soluzione.
0: Andiamo a fare un giro a Palazzo di Città e vediamo se qualcuno ci può dare delle risposte.

0: Qual è l'idea che mi è venuta? Allora, il problema del randagismo lo possiamo risolvere in un lasso di tempo di una decina d'anni, che in questo lasso di tempo noi dobbiamo fare questo tipo di situazione. Vaccinazioni a 360 gradi, cioè praticamente tolleranza zero, nel senso che non ci deve essere un cane che non sia sterilizzato, tanto per cominciare.
1: Ma quindi vaccinazioni che siano sterilizzate?
0: No, volevo dire sterilizzazione.
1: Ok, sterilizzazione.
0: Poi microcippatura, queste ovviamente sto parlando dei cani cosiddetti di proprietà del comune, no? Microcippatura, inserimento nell'anagrafe canina. E tra l'altro le linee guida regionali attuali prevedono che oltre a questi che rappresentavano i cosiddetti LEA, i livelli minimi di assistenza, quando interviene il veterinario, che deve controllare se c'è il microchip, se non ce l'ha lo deve mettere, deve sterilizzarlo, deve anche vaccinarlo per evitare che possa incorrere in altre malattie, che comunque sarebbe un boomerang sempre al comune.
1: Per le sterilizzazioni ovviamente si fa l'accordo con l'ASL.
0: Ma è un dovere loro. Mi risulta che l'ASL abbia un parco organico, diciamo, di veterinari che se ne stanno con le mani in mano. Allora questi si trincerano dietro il fatto che il canile sanitario non è agibile e quindi chiaramente, vogliamoci bene, la situazione si incancrenisce. Un'altra cosa che ho fatto, ho chiamato il dottor Quartulli, Carneade, chi era costui, e il direttore, il dirigente della programmazione economica finanziaria del comune di Taranto, ufficio finanze.
1: Okay.
0: Ho detto, dottore, c'è la possibilità, se io le faccio un progetto, di utilizzare e incentivare le adozioni dei cani da parte dei cittadini con uno sgravio fiscale? Mi ha risposto di sì. Se il sistema veterinario della ASL funziona, se abbiamo l'autorizzazione a decongestionare il canile sanitario, per cui si fanno le sterilizzazioni, si fa l'adozione, alla fine noi nel tempo giusto riusciamo a risolvere.

0: dello sgravio.
1: Allora, anche questa cosa dello sgravio che non è stata smentita.
2: Ma è ovvio che se ci sono tanti cani, è ovvio che prima o poi uno di loro sgravia.
1: Certo. Questo,
2: cioè, se li metti insieme maschi e femmine, è normale.
1: Ma che non stiamo parlando della stessa cosa, Fabiano. No? Sono due cose diverse. Somiglia acusticamente, come ti dico, suona in una stessa maniera.
2: Ho capito male.
1: Dai, a proposito di sgravare, Monica ha un abito allora oggi che praticamente sembra in tema. Ma cara donna, parla di una decina d'anni l'assessore se ci si muovesse in maniera compatta oggi, che guarda, sembra poco, sembra tanto.
0: Ma guarda, sono le stesse cose che io ricordo di aver sentito dire quando direttore regionale dell'ASL era il dottor Michele Petroli, sindaco di Taranto, la dottoressa Di Bello. Già all'epoca si iniziarono alcune attività per combattere, comunque provare ad arginare il fenomeno del randagismo. La storia si ripete, però siamo nuovamente a un punto di partenza, per cui 10 anni sono un tempo utile, necessario per affrontare un problema così grande e così vasto. L'idea dell'assessore non è male, non è cattiva, anzi, perché dare la possibilità di scaricare fiscalmente il costo dell'adozione di un cane può essere un buon incentivo per svuotare i canili che in questo momento scoppiano, come potete immaginare, come abbiamo verificato.
1: È stata proprio questo incontro con l'assessore Baio, no? Una chiacchierata, Monica, noi sentendosi anche tra un servizio e l'altro, ad averti ispirato praticamente una sorta di prosecuzione, sì, c'è una telefonata, scoprendo, vi invito a prestare grande attenzione al prossimo servizio che riguarderà proprio, chiamiamolo business, ma insomma questo giro vorticoso di canili. Pronto? Sì?
3: Sono Monna Benita.
2: Sono?
1: Chi?
3: Monna Benita.
1: Donna Benita?
3: Sì.
1: Beh, tutta la dicitura spiega una certa epopea. Pronto, dici?
3: Allora, senta qua, io ci sono le macchine, dice che il comune è in deficit, ma perché non fa le multe? Le macchine in doppia fila, io sono invalida e non posso salire e scendere dagli scivoli perché sono occupate dalle macchine. Vado a fare la fisioterapia la mattina, mi devo muovere mezz'ora prima per poter arrivare con precisione in orario. Perché non fa le multe? Con i cani pure i cani, i padroni che portano i cani a passeggio, vicino a casa mia c'è proprio, evidentemente sarà il gabinetto dei cani, le scremenze che non si può camminare. La mattina ho richiamato una signora che le ha detto, ma guardi, lei non ha il palio, signore si faccia i fatti suoi.
1: Donna Benita, mi può dire il punto, dove, però questo degli scivoli, sembrava
3: allora,
1: un fenomeno in diminuzione.
3: Fadini, ce n'è uno.
1: Scusa?
3: Vicino a Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Ok. Ma è quello che riguarda l'itinerario che fai tu per andare a fare fisioterapia?
3: No, quello quando vado al mercato, a fare la fisioterapia, vado con la macchina.
2: Benita, purtroppo allora questa degli scivoli occupati anche quello purtroppo degli escrementi dei cani, sono dei problemi di cui abbiamo purtroppo parlato spessissimo in questi giorni e siamo, ovviamente non possiamo che essere pienamente d'accordo
1: però
2: con te.
1: I primi responsabili sono i cittadini.
2: Diciamo che ci vorrebbe...
3: Ma questo lo so, lo capisco che sono i cittadini.
2: Ne abbiamo parlato anche, insomma, diverse volte, non so se ti è capitato di ascoltarci, anche con il comandante dei vigili urbani di Taranto, che ci ha segnalato purtroppo questo problema, che delle volte sembra anche un po' una scusa, della poca presenza di mezzi in giro per la città che possano fare anche le multe, possano magari portare via
1: poco
2: le macchine che bloccano,
1: poco personale,
2: insomma, ripeto, spesso... è diventata ormai una scusa questa, no? Da parte delle istituzioni, dire sempre che c'è qualche problema di numero di personale, però è così.
3: Ci sono le macchine in doppia fila, sia a sinistra che a destra.
2: Lo so, ma mica sono lì, è un po' un problema diffuso.
3: C'era una mattina che un signore stava parcheggiando vicino allo scivolo, gli ho detto, guarda che quello c'è lo scivolo, io purtroppo il marciapiede non lo posso salire, che sono invalido. Si è girata la macchina, pure io sono invalido. Guarda, non si direbbe che lei è invalida.
2: Purtroppo l'atteggiamento della gente è questo. Allora, il discorso sai qual è? Che insomma, ne abbiamo parlato tante volte, l'atteggiamento della gente dovrebbe cambiare, no? Bisognerebbe avere rispetto, perché è ovvio che se c'è uno scivolo, evidentemente lo scivolo è fatto perché da lì possano passare gli invalidi, quindi così come le carrozzine dei bambini.
1: Benita, scusami, ma purtroppo... in moltissimi punti, e anche questi tra tante disapprovazioni, però comunque anche con una certa percentuale di efficacia, di efficienza, hanno messo i paletti negli angoli, moltissimi
2: molti
1: angoli.
2: Sono la...

0: rispettati, ma non,
1: però sono liberi discepoli.
0: Assolutamente, sono sacrosanti.
1: Quelli forse in quella zona non ci sono, però quelli possono essere una soluzione. È lì che eventualmente può intervenire il comune, perché per il resto, anche se noi mandassimo una telecamera, dovremmo beccare un cittadino che in quel momento sta mettendo la macchina che blocca lo scivolo. È veramente il tuo un appello al buon costume, diciamo
2: ma
1: così.
2: Ma che mi ci danno le cose di Europa, il da principe, mi idea? Lo scivolo è sempre occupato.
0: Sì, lo so, ma vedete, se, purtroppo dove non ci sono i paletti c'è questa cattiva abitudine. Peraltro dove sono stati messi i paletti la gente si è lamentata inspiegabilmente per i paletti, che non capisco
1: perché non possono, lasciare,
0: perché non possono lasciare la macchina sugli scivoli.
1: Benita, tu sinceramente, a parte questa segnalazione che è per noi già una soddisfazione che ti abbiamo fatto diciamo diffondere, ma cosa possiamo fare? Mandiamo una telecamera e dobbiamo magari documentare, lo conosciamo il fenomeno e purtroppo sappiamo anche...
2: Siccome il comune è in deficit, fare un po' di multe.
1: Lo so.
0: Insomma, tanto restiamo in argomento di cui stiamo, l'argomento di cui stiamo parlando, il cane che si morde la coda.
1: A proposito,
0: giusto, per essere in argomento.
2: L'esperienza del cane, per esempio, quando c'era Cito, facevano multe. Adesso le multe non si fanno più, vanno belle liberamente. Poi molte persone non portano i guinzagli e ne tengono sciolto il cane, fanno finta che non è suo.
1: Allora, sì,
0: purtroppo è vero, lo so.
1: Adesso veramente comunque era anche un altro periodo da tutti i punti di vista e c'era anche una crisi che non toccava minimamente le vette che sta toccando adesso, per cui ci sono pochi fondi nelle casse comunali, per cui il comandante Mattichè che gestisce un numero ristrettissimo di vigili, quindi i paragoni si possono fare fino a un certo punto.
2: Ma avevo pensato, una mattina mia figlia doveva andare a entrare in piazza, mi ha lasciato a me in macchina su un posto dove vanno i camion a scaricare, si è avvicinata la guardia, io stavo in macchina perché io non potevo scendere. Signora, lo sa che lei qua non può stare?
1: Ah, vedi che ci sono i vigili allora?
2: Sì, ce n'era uno solo lì.
1: E a te t'ha beccato?
2: Ah, guarda. Ma beccata giusta, con quante macchine in doppia fila stavano, venuto giusto da me.
1: Vabbè, comincia anche tu però a non farti lasciare più in doppia fila.
2: No, ma non ero in doppia fila.
1: No, sto scherzando.
2: Ero in posto vuoto, di quando dove scaricano i camion.
1: Ho capito bene.
2: Di mattina, mica scarica il camion.
1: Facciamolo ancora un appello ai cittadini, di rispettare sempre il prossimo, perché quelli scivoli, se ci sono, è perché devono essere.
0: Facciamo anche un appello ai pochi vicini.
1: Un abbraccio, Benita. Grazie.
0: Un abbraccio, Benita.
1: Saluta donna Benita.
0: Donna Benita.
1: Saluta donna Benita. Donna Monica,
0: facciamo un appello anche ai vigili urbani, fate più multe a tutti tranne che a noi.
1: Vabbè, ma noi non ne diamo mai il destro. Tu dai il destro?
0: No, solo sinistro.
1: Cara donna, allora come ti è quindi sgorgata poi naturale in quel momento di lucidità, che tanto non ricordo abbia avuto replica.
0: Penso sarà anche l'ultima
1: volta.
3: Perché chiacchierando con l'assessore Baio mi raccontava di questa nuova struttura che il comune ha realizzato per ospitare i cani, una struttura pensata per ospitare 120 animali, ma che poi in effetti alla fine dei conti è stata autorizzata dal servizio regionale, il servizio veterinario regionale, solo per 20 cani.
1: Come ci potevano pensare prima?
3: È quello che ho pensato anche io.
1: 20 vanno anche nella tua villa, Monica, 20, che problema
0: devono risolvere? Peraltro, se c'è un errore di questo tipo, se c'è un errore di questo tipo, chi ha sbagliato? Chi ne dovrebbe pagare le conseguenze? La ditta che l'ha fatto? La ditta che l'ha progettato?
1: Sentite,
0: chi ha sbagliato? Vediamo.
1: Sentite, guardate, state attenti.
0: Approfondiremo un po'.
1: Perché ci sono dei particolari succosi.
0: Vediamo questo servizio, accaduti.
1: Quando si mette...

0: sì. I randaggi sono un business a tanti zeri e troppo spesso le pubbliche amministrazioni spendono milioni di euro inutilmente. Strutture fatiscenti, animali malnutriti e dimenticati. L'affare dei canili a Taranto costa le casse del comune più di 1 milione di euro l'anno, perché anziché creare canili comunali vengono sottoscritte convenzioni con società private, con gare spesso fatte al ribasso, che sono completamente esenti dai controlli. Per non parlare delle iscrizioni dei debiti fuori bilancio per sostenere i costi delle aggressioni. E capita così che in alcune strutture il comune di Taranto paghi anche per cani non appartenenti al suo territorio o che addirittura sono morti, ma che vengono regolarmente segnati dalle società nell'elenco delle bestie da sfamare. Come per le false pensioni di invalidità, anche per i cani succede che in alcune strutture a dei microchip corrispondano delle salme o ancora peggio dei cani come Alex che sono stati già adottati e portati altrove. In Puglia, secondo il Ministero della Salute, sono più di 300.000 i cani iscritti nell'anagrafe canina e a Taranto si stima siano intorno ai 70.000. Nel 2011, sempre secondo il Ministero, sono stati circa 9.428 gli ingressi di cani nei canili sanitari, 2.000 unità in più rispetto all'anno precedente, un fenomeno destinato a crescere. Oggi a Taranto, nei 3 canili convenzionati, sono ospitati poco meno di 700 randagi, a fronte di una capienza delle strutture decisamente più bassa. E tra sequestri e denunce, l'affare dei canini sembra riservare sempre nuove sorprese. 375.000 euro è costata la nuova struttura realizzata a Paolo VI dietro indicazioni dell'ingegnere Aniello Moccia, dirigente dei lavori pubblici del comune di Taranto, pensata per ospitare 120 cani, dopo le prescrizioni del servizio veterinario regionale oggi potrà accoglierne soltanto 20. Una bella bocciatura che pare sia legata a un errore nella progettazione iniziale.
1: Quando Moccia mi faceva leggere la normativa, dica scusa, allora abbiamo ragione. Poi la leggevano quelli, dice no, però qua quelli dell'ASI, quando ci siamo incontrati a più riprese. Quindi praticamente c'è una sorta di incomprensione. Questo canile, così come era stato costruito, poteva ospitare 120 cani.
2: I criteri caratterizzanti quali erano? Cioè, gli spazi per ogni
1: Eh sì, gli spazi, i metri quadri, perché per esempio mi sembra che ci vogliono 30 metri quadri quando c'è la stabulazione fissa e 6 metri quadri quando c'è la stabulazione libera. Quindi noi abbiamo ricreato delle celle tipo camere, diciamo, no? Dove ci potevano stare 3 cani, quindi ne abbiamo fatto una serie. Non le dico, guarda, di una complessità unica, per cui alla fine...
2: Quindi sulla base di una stessa normativa...
1: Sì, ci sono interpretazioni.
2: Cioè l'ASL
1: di Taranto. Sì.
2: Ah, l'ASL di Taranto.
1: L'ASL di Taranto e ha avuto anche conferma dal sistema veterinario regionale. Per cui alla fine in che cosa noi ci ritroviamo in un punto di partenza che non va bene, chiaramente, no?
0: Questo significa che l'ATI, MAD SRL, ha realizzato un manufatto che è costato 450.000 euro, che era destinato inizialmente a 120 cani, ma che viene autorizzato per soli 20, quindi 18.000 euro per ogni cane. In sostanza non si va a risolvere il problema di surplus di quei 230 cani che sono in più nelle strutture con le quali il Comune di Taranto attualmente è convenzionato. Anche sull'affidamento della gestione ci sono ombre, tanto che il comune è stato costretto a revocare la sua stessa assegnazione a favore dell'associazione Anta Onlus, alla quale assicurava 25.000 euro per 5 mesi, individuata senza aggiudicazione ufficiale, destinataria dell'affidamento dopo la rinuncia della prima classificata all'ANPA e l'esclusione per ipotetica assenza di requisiti della seconda in graduatoria. E allora come uscirne? Un affidamento tu cura il primo che capita, che poi non è altro che l'attuale gestore del canile di statte. Dovrebbe concludersi in questi giorni la strana vicenda con il regolare affidamento del canile di Paolo VI all'Organizzazione per la Difesa degli Animali, che a differenza della più fortunata Anta riceverà un contributo di soli 2.000 euro al mese per la gestione degli stessi cani. Ma un capitolo a parte va dedicato al canile sanitario e al rifugio di statte, entrambi finiti al centro di inchieste giudiziarie. Nel 2007 il comune aveva messo a gara la gestione del canile sanitario, 415.000 euro per 3 anni per gestire il canile e l'impianto di incenerimento, un costo di 5 euro al giorno per cane, a fronte di 2 euro oggi riconosciuti per il nuovo canile di Paolo VI, per un massimo di 70 animali, un bando naufragato, ma che è stato sostituito dalla custodia giudiziaria data all'associazione AMPA di Alessandra Danese, che percepisce più di 12.000 euro al mese per curare quei cani, che al di là delle autorizzazioni oggi si aggirano intorno ai 90 esemplari. Si è chiuso invece nei giorni scorsi un nuovo bando fotocopia, 420.000 euro per 3 anni, per gestire questa volta 60 cani. Anche questo un bando vago, senza la dettagliata destinazione dei circa 140.000 euro annui. Ma in quel di Statte che si consuma il vero e proprio scandalo, un canile finito sotto sequestro nel 2007, un canile nel quale sono state trovate presenze di amianto, sono state trovate carcasse di animali buttate nella gravina, un canile nel quale sostavano in quel momento storico più di 500 cani, di cui 294 di proprietà del comune di Taranto.

una struttura illegittima, come dichiarato dal sindaco di Satte, che rivendica l'assenza di autorizzazioni, condizioni igienico-sanitarie precarie, tanto da emanare un'ordinanza per l'allontanamento dei cani dal canile di contrada Leucaspide. Esigenza ribadita anche nel provvedimento di dissequestro che intimava ai sindaci proprietari dei cani di riprenderseli entro 30 giorni. In quel momento erano 225 microchippati tarantini. Sono trascorsi 6 anni e ancora oggi i cani sono a Statte e i tarantini aumentano a dismisura. Nel 2010 Bruno May Tomasi chiede un pagamento di 25.000 euro per 367 cani, nonostante sia sempre in vigore un provvedimento della magistratura che intima allo sfollamento della struttura. E accoglie anche pericolosissimi cuccioli, ben 8, che mettono a rischio l'incolumità pubblica, su ordinanza del sindaco Ippazio Stefano. Nel 2012 c'è il cambio al vertice. May Tomasi e la sua anta Onlus lasciano il testimone alla sezione Massafrese che fa capo a Maria Voltino. Solo una cosa non cambia. La banca presso cui il comune è tenuto a fare il bonifico di quei 25.000 euro mensili, la filiale di Milano di Banca Prossima. Sarà una coincidenza? Migliaia di euro per la gestione dei cani, che lì, secondo il sindaco di Statte e la magistratura, non dovrebbero esserci e per i quali il comune di Taranto paga anche il fitto della struttura al signor Vito Maria De Filippis e che fino a poco tempo fa pagava la permanenza di cani morti e adottati. E in questo balletto delle responsabilità c'è chi, come il consigliere comunale Giampaolo Vietri, dal 2010, quando ha presentato un'interrogazione al sindaco Stefano, è ancora in attesa della sua risposta. Lui è animato da buona volontà e tanta pazienza, ma tra un po' corre il rischio che la sua richiesta cada in prescrizione.

0: devo passare, Fabiano, poi ti allora, devo sono... fare presidente di una cosa, poi ti spiego.
1: Sì, allora sono 3 milioni che vedemmo per la...
0: per i 450 parti. È costato questo qua, sì. Inutilizzato, per 120 cani di cui 100
1: 450,
0: non ne possono andare.
1: Sono 3 milioni,
0: 450. 20.
1: Aspetta, poi devi aggiungi, 15.000 euro al mese.
0: Ah, ancora questi 15.000 euro? La...
1: Franco Cimino per le pulizie all'Amio.
0: No, poi mi devi fare un favore.
1: 12.000 euro?
0: Sì, dopo, lascia stare. Mi devi fare un favore, ti dispiace se mi faccio continuare a mandare dei soldi, però non sono più per me, facciamo finta.
1: Vabbè, la banca lasciamo quella.
0: La banca lascia lì, ma lascia quella. Però risulti tu, capito?
1: Sì, non c'è problema, poi, sono a disposizione.
0: A cambiare
1: poi ci mettiamo d'accordo.
0: Un casino, sì, sì.
1: Tu dai una parte a me e una parte della
0: diretta. Se qualcuno ti chiede la banca, è la stessa, che dobbiamo fare?
2: Vedete che siete in diretta, eh?
0: Eh?
2: Ah, è ricominciata la diretta?
1: No, non lo sapevamo.
2: Ah. Sì, no, così.
0: Non esce quella lucetta rossa, una cosa.
1: Però ditecelo che siamo stiamo organizzando la fascia successiva. La
0: fascia successiva. Tra un esimio e l'altro, che ci chiedono.
1: Mettiamo d'accordo per la trasmissione, come strutturarla.
0: Qualcosa di male, scusami, se il Libano non cambia il presidente a cui è il destinatario,
1: se io,
0: no?
1: Per esempio, che vivo a Taranto, è un problema se vado a prendermi soldi in Svizzera.
0: La banca prossima,
1: in Giappone,
0: la banca prossima, poi cambieremo, si chiama così per questo.
1: No? Non è un problema.
0: Non è che tu hai letto qualcosa di irregolare?
2: No, assolutamente.
0: No, in me Fabiano, dico.
2: No, assolutamente.
0: Allora, comunque parliamo soprattutto anche di un'insonnia che credo che per Michele si cronicizzi, quindi va di tappini tutta la vita, Michele, perché il problema è roba, ci vogliono anni, ma... Adesso, signori, e ve lo dico, ma che vi devo dire col cuore in mano? Abbiamo degli spot che ci invidiano anche in Molise.
1: Sì,
0: si è saputo.
1: Però sai qua,
0: guardate questi spot. C'è la pubblicità, Fabiano.
1: Però,
0: continuiamo a fare i calcoli.
1: 15.000 euro al mese per la
0: pubblicità. Ci vediamo tra pochi minuti e parleremo di violenza sulle donne.
1: L'Amio li prende per
0: al mese. Perché sono suppelletti pagati dal comune questi, non possiamo farci ridere, se tu ti schianti col tavolo. Si è fatto male, durante la pubblicità. Si è fatto
1: si
0: male.
1: Chiama quel quadricipite, si chiama questo?
0: Non hai quadricipite da secoli.
1: Ma tu che vai in palestra? Non...
0: Sì, vado, passo dalla palestra di strada sono. Cara donna,
2: sì.
0: Tornando un pochino sui due servizi precedenti, noi muovevamo dal randagismo, ma francamente adesso scherzavamo facendo due conti, ma ti sei trovata in un altro cunicolo con una via d'uscita poco visibile, no? In questi altri meandri.
2: È una storia abbastanza complicata, visto che è evidente il fatto che il comune paghi paghi queste società private per gestire, per tenere degli animali che sono morti, questo si evince facilmente da un confronto dei microchip, paghi per degli animali che sono stati adottati, anche questo si può evincere facilmente facendo un raffronto fra la banca dati esistente e i cani che realmente si ritrovano all'interno di queste strutture. C'è quest'altra questione relativa alle associazioni che si occupano della gestione del canile di statte, un passaggio

0: di testimone che è sostanziale, ma poi nella fattispecie si vede che la banca di riferimento presso la quale il Comune continua a erogare questo bonifico consistente di 25.000 euro al mese rimane la stessa, ha sede a Milano, nonostante l'associazione abbia sede a Massafra. Non mi verrebbe comodo aprire un conto corrente a Udine se io risiedo a
1: Però
0: Taranto.
1: parliamo solo di comodità, non abbiamo.
0: Sì, è ovvio, perché ormai con
1: Se uno
0: con
1: vuole vivere
0: l'università.
1: scomodo, non è che
2: No, è un
0: con
2: consiglio
0: l'internet
2: pratico.
0: banking.
2: Anche se ti finisce un carnet, non è che puoi andare
1: Sì,
2: a.
1: è scomodo, è scomodo, è scomodo.
2: Comodo
1: Dai,
2: non è.
1: è scomodo,
2: Comodo
1: dai.
2: non è. Ecco,
1: Da
2: se volevo dire
1: Massafra
2: che è
1: andare a
2: comodo,
1: Milano ogni
2: diciamo.
1: volta è scomodo.
2: È scomodo. È scomodo. Spendi
1: Diciamo che
2: solamente.
1: la faccenda non è tanto per questi cani morti, ma puzza. La faccenda puzza.
2: Sì,
1: Vabbè.
2: sì.
0: Sì,
2: Comunque,
0: poi
2: allora.
0: tra l'altro l'altra chicca, ed sarebbe carino capire le motivazioni, è il nuovo canile che è stato realizzato, ok, c'è un errore di fondo, è stato pensato per 120 cani, è autorizzato per 20, viene affidato ad una società, ad un'associazione, scusate, per la quale vengono messi in bilancio 5.000 euro al mese.
1: Sì.
0: Dopodiché si cambia l'affidamento perché viene recuperata la seconda in graduatoria, eccetera, eccetera, e a questa seconda in graduatoria vengono riconosciuti 2.000 euro al mese per gestire lo stesso posto con lo stesso numero di cani nella stessa fattispecie. Non si capisce per quale motivo.
2: Era
0: Ad
2: l'altra
0: un'associazione
2: sovrappagata, non era questa.
0: 5.000 euro ed un'altra 2.000 euro.
2: Va bene, dove ti infili trovi casini, perché ricordiamo anche un'altra serie di incongruenze che svelammo e rivelammo anche a proposito dell'affidamento della biblioteca del liceo, anche lì ti
0: Sì,
2: ricordi che c'erano.
0: sì,
2: Va bene, c'è una telefonata?
0: sì. Sì,
2: Vediamo bene,
0: squilla.
2: pronto? Pronto?
3: Pronto, buonasera.
2: Buonasera, chi sei?
3: Antonio Giannotta da Grottaglio, sono sempre io.
1: Sei
3: Non so
1: sempre
3: se
1: tu
3: vi
1: un genio nella
3: ricordate.
1: vita.
2: Aspetta, il tuo nome di battesimo, perdonaci.
3: Antonio Giannotta
2: Dici
3: da
2: Antonio.
3: Grottaglio.
1: Sì.
2: Dici Antonio.
3: Niente, io tempo fa vi fece una telefonata pure in diretta, no?
2: Sì.
3: Per quanto riguarda, noi siamo quattro ex
1: Ah, quello di cui
3: operatori
1: parlavi tu, sì.
3: tecnici
1: Sì,
3: addetti alla
1: guarda, ne parlavamo poco fa con Mauro. Tu ci chiamasti per quel gruppo che insomma lavorava per l'ASL, giusto?
3: E infatti,
2: Quattro,
3: sì,
2: aspetta, aspetta, aspetta,
3: per
2: Antonio, scusami, sono contento di sentirti. Tu hai quattro figli?
3: Sì.
2: Allora, mi ricordo
3: Non
2: bene
3: mi
2: di
3: sono
2: te.
3: sterilizzato,
2: Sei rimasto nella storia.
1: Sono rimasti quattro,
2: Sono rimasto nella
1: quindi.
2: storia perché quando dicesti hai quattro figli, noi ti consigliamo di sterilizzarti. E Fabiano disse:
3: No, io
2: ormai è un
3: c'ho.
2: po' tardi perché quattro figli. Allora, Antonio, sono contento. Noi, sono sincero, abbiamo parlato di te poco fa
0: Sì,
2: e
0: è vero.
2: francamente con Monica e Fabiano non ricordavamo. Avremmo voluto contattarti, però il nome non ci sarebbe venuto in mente mai. Perché noi
3: L'ho fatto.
2: ricordavamo di 1500 sterilizzazioni alle quali proprio tu sovrintendesti, se non ricordo male, con progetti ASL che però sono stati interrotti per mancanza di fondi. Credo fosse a tempo indeterminato e poi invece ti fu due volte. Ci ricordiamo molto bene questa cosa. Allora,
3: Meno male,
2: ma caspita se ce la
3: meno
2: ricordiamo, Antonio.
3: male.
2: Infatti volevamo
3: Noi
2: dirti.
3: stavamo, no, comunque noi stavamo, scusami Mauro,
2: Vai.
1: Dici, dici.
3: noi stavamo prima 6 mesi, no? Poi eventualmente più 6 mesi,
2: Sì,
3: poi
2: ah,
3: ci hanno fermato un po', no?
2: Sì.
3: Poi tre, poi più tre, più tre, più uno, abbiamo fatto 19 mesi in
2: Sì.
3: tutto, no? Dopodiché siamo usciti noi, ci hanno fatto uscire a noi e hanno messo 5 a tempo indeterminato, cosa ingiusta, no?
2: Sì.
3: Giusto?
2: Sì.
3: E allora, da 4 anni sta durando questa cosa qua. Io poi sto facendo una causa contro l'ASL, ho fatto il ricorso al Presidente della Repubblica, sono 4 anni, urgente, straurgente, tutto, però non se ne è parlato niente di niente. Con la speranza che forse, forse, da quanto abbiamo capito, forse ci sta il piano di rientro e qualche santo forse ci farà entrare. Non lo so
1: Insomma,
3: come,
1: abbiamo
3: però.
1: visto quanto sarebbe utile il vostro lavoro,
2: Ecco, Antonio, augurandoti con tutto il cuore, insomma, di prendere un po' di pace tu personalmente, ma anche proprio sul fronte pratico del problema per cui c'è stato un reclamo, no? Tu avevi fatto, c'era quindi una via, una linea, una strada, era stata segnata e poi interrotta, perché il problema del randagismo a Taranto è diventato invasivissimo.
3: Voglia, non solo a Taranto, non
2: Sì,
3: solo a
2: vabbè,
3: Taranto.
2: noi ovviamente parliamo da dove c'è stato
3: Sì,
2: segnalato. Va bene, ci tieni
3: no,
2: informato, Antonio, ci tieni informati anche sulla tua vicenda personale per capire se il piano di rientro poi viene ufficializzato?
3: senti, io vi informo di una cosa, no?
2: Sì,
3: Comunque,
2: sì.
3: perché da quella famosa telefonata in diretta che abbiamo fatto.

0: Sì.
1: qualcosa si è mosso.
0: Tipo?
1: Allora, tipo sul piano di rientro, questa cosa qua, no? Cioè, ci hanno dato qualche notizia, di buono comunque. Però io un altro colpettino lo volevo dare sempre grazie a voi, perché voi
0: Però
1: avete
0: se tu
1: fatto
0: dai un
1: qualcosa.
0: colpettino è
1: Ma
0: pericolosissimo.
1: no, ma non è quello che dici tu.
0: No, nel senso che
1: Tu parte il quinto, dici tu.
0: in un attimo,
1: Allora sei tu.
0: allora sei tu,
1: Allora sei
0: scusami.
1: tu. Antonio, scusami.
0: Trova un sinonimo, non dare
1: E
0: colpettini.
1: poi
0: Trova...
1: chiudiamo, così poi hai tempo per il colpettino. Ma stai parlando dell'ASL, quando ti hanno fatto sapere l'ASL? Qualcosa, sì, È qualcosa
0: l'ASL,
1: ci hanno fatto sapere l'altro, sì,
0: ok.
1: qualche cosa.
0: Tu dici, faccio un'altra
1: Comunque,
0: telefonata e vediamo se si muove qualcos'altro, giusto?
1: no, aspetta, quando io
0: Sì.
1: parlo con voi dimentico tutto. Grazie. Va
0: No,
1: bene?
0: ma magari potesse, ma è un palliativo, cioè, quindi poi ti passa l'effetto benefico. Antonio, allora,
1: Lo so,
0: vediamo, speriamo
1: peccato.
0: che si muova qualcos'altro, Facci
1: peraltro
0: sapere assolutamente, dacci
1: a
0: notizie
1: effetto
0: buone.
1: domino sarebbe buono anche per la comunità. Ci ha fatto piacere risentirti, Antonio. Vedi che tutte e tre gli altri ex miei colleghi vi stanno ascoltando e chissà
0: Va bene,
1: quanto
0: fermi,
1: sono contenti,
0: aspettate un
1: eh?
0: po' per i colpettini.
1: Li
0: No, cioè,
1: salutiamo,
0: aspettiamo se abbiamo qualche
1: li
0: altro.
1: salutiamo.
0: Va bene, fatti tenere a bada. Ciao, Anto.
1: Grazie,
0: Ok.
1: grazie Antonio. Ciao,
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao.
0: ciao, ciao.
1: Va bene,
0: Allora,
1: basta parlare
0: di
1: di
0: quadrupedi.
1: questo, insomma, è un argomento importante, continueremo a parlarne, ci saranno altre occasioni, però insomma, cambiamo. Devi aggiungere qualcosa, Monica? Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo argomento, mi pare di sì, giusto?
2: Sì,
0: Sì,
2: sì, sì.
0: perfetto, abbiamo
1: Io
0: detto
1: adesso
0: tutto.
1: posso fare una cosa.
2: No, sai
1: Mo
2: cosa pensavo?
0: ecco, vedi
1: Come
0: lei,
1: la
0: sai?
1: conosciamo, come la conosciamo.
2: Ogni
0: Non è
2: tanto
0: possibile.
2: penso.
0: Cara donna, ma
2: Nel
0: ti abbiamo.
2: servizio.
0: Posso dire? Oh, non dimenticare questa cosa perché so che te la stai già dimenticando, sta già volando via. Fatti un appunto, una cosa. Oggi ti vediamo particolarmente sul pezzo, ma c'è qualcosa che ti tedia o hai fatto un training in settimana? Ti vediamo quasi seria. Che è successo? Ti sei
2: Quasi seria.
0: fidanzata? Che è successo?
2: No,
0: Sembra
2: ma
0: un corso di
1: che,
0: training
1: Mauro?
0: autogeno che ha
1: Sì.
0: fatto tutta la settimana e i risultati si vedono,
1: Non è che
0: bravo.
1: l'abbiamo sistemata e dobbiamo smettere con la
2: No,
1: rubrica.
2: no, ho lavorato tanto questa settimana, ragazzi, perché per costruire questo servizio ho veramente
0: Parli del successivo, di quello
2: faticato.
0: che stiamo per vedere?
2: No, no,
0: Anche.
2: quello sui cani.
0: Quello sui cani,
2: È stato
0: perfetto.
2: molto faticoso, ma molto bello, molto intrigante, pieno di tante
0: Invece,
2: situazioni.
0: Monica, questo servizio che stiamo per vedere, poi avremo un ospite, insomma, a cui teniamo molto, peraltro rispetto alla serie di
1: Se
0: ospiti che
1: lei
0: abbiamo avuto fino adesso,
1: sostiene di essere lei,
0: da
1: possiamo, sappiamo.
0: Lonoce, Baglio, è molto più carina rispetto a tutti gli ospiti
1: Vabbè,
0: che
1: non hai
0: abbiamo
1: fatto
0: finora
1: sto
0: adesso.
1: complimento, voglio dire,
0: No, questo va
1: voglio
0: detto rispetto
1: dire,
0: a Lonoce. Rispetto
1: scusa,
0: all'onore,
1: scusa.
0: no, vabbè, insomma, è una persona qui, che siamo molto contenti di ospitare. Ci racconterà un po' che cosa si può fare per questo mondo purtroppo terribile, molto complicato,
1: È molto
0: che
1: abitato,
0: parte da
1: Fabiano.
0: questo servizio che io ho voluto, mi permetto di prendermi il merito di questa cosa, ho voluto nominare Piccoli Uomini, perché secondo me di questo
1: Il
0: si
1: titolo del
0: tratta,
1: servizio,
0: sì, il
1: dici tu.
0: titolo del servizio. In realtà tutto parte da una segnalazione, non possiamo dire da chi ci è arrivata, ovviamente. Questa ragazzina di 15 anni, quindi veramente una
1: Che
0: bambina,
1: chiameremo Giulia?
0: che chiameremo Giulia, che per tutto il servizio sarà chiamata Giulia, ovviamente non è il suo nome, è una ragazza di 15 anni che purtroppo, come tante ragazze, non soltanto di 15 anni, ma è, devo dire, una cosa molto diffusa tra le ragazze di questa generazione, ha subito una violenza psicologica e non solo, perché spesso questa violenza psicologica è sfociata anche nella violenza fisica, è una cosa molto diffusa, partiamo da questo per parlare di questo argomento, di questi piccoli uomini che fanno del male a delle grandi donne.
1: Però ci permettiamo di dire, prima di mandarlo in onda, ma sarà anche una nota soprattutto sotto finale che persino la mamma sottolineerà, è importantissimo, lo diciamo soprattutto alle ragazze molto giovani, è importantissimo non implodere, non tenerle dentro, ma cominciare a parlarne in famiglia e non solo, come noi vi
0: Sì, perché
1: indicheremo, sul
0: noi, insomma, il
1: territorio.
0: nostro servizio sarà basato, insomma, su questo, cioè noi cercheremo poi di capire insieme a Barbara Gambillara, consigliera provinciale per le pari opportunità,
1: Se
0: capire quali
1: lei,
0: sono
1: ti
0: le
1: ricordo,
0: se
1: non ha
0: lei,
1: ancora
0: se
1: giurato,
0: lei, non ha
1: Fabiano,
0: ancora
1: non ha
0: giurato,
1: ancora,
0: quindi
1: non
0: non
1: ti
0: abbiamo ancora
1: esporre,
0: prove
1: non ti esporre.
0: certe, quindi con lei parleremo di quello che si può fare, cioè diremo a chi ci si può
1: Brava
0: rivolgere,
1: Giulia, comunque, cominciamo a
0: a chi
1: dire.
0: ci si può rivolgere. Grazie, ringraziamo intanto Giulia perché ha avuto il coraggio
2: È la sua
0: di fare
2: mamma,
0: questa
1: è la
0: segnalazione,
1: sua
0: è la
1: mamma.
2: sua
0: la
2: mamma.
0: fantastica
1: La famiglia
0: mamma.
1: è fondamentale.
0: Partiamo da questo servizio a Piccoli Uomini e poi parleremo di questo argomento brutto, ma insomma è importante
1: È
0: parlarne.
1: troppo
0: Tra
1: abitato
0: pochissimo.
1: questo mondo, Fabiano,
0: Cavolo.
1: troppo.

0: Il responsabile dello stupro di una minorenne in Marocco poteva evitare il carcere sposando quella donna, la vittima che si lega vita al suo carnefice. Finalmente quella legge è stata abolita, ma ci sono ancora oggi paesi in cui nemmeno il codice penale riesce a tutelare le differenze di genere. Ma anche qui, nella democratica ed evoluta Europa, nell'Italia del fashion style, nella solitudine più inconsapevole e nell'indifferenza più ricercata, si compiono atti di violenza psicologica e fisica. Sono i luoghi del cuore ad essere teatro di violenza. Sono le mani del tuo amore a lasciare segni, quelli evidenti di una punizione, ma anche quelli più nascosti di una malattia che si insinua e demolisce nella vittima le forme di autodifesa, di autostima e innesca il meccanismo perverso del senso di colpa. Ci provano le istituzioni ad essere vicino alle donne. In Lazio vogliono istituire anche il codice rosa al pronto soccorso, ma l'indifferenza dovrà essere curata e combattuta. È la cultura del rispetto delle differenze di genere a dover essere spiegata ai bambini perché scelgano di essere uomini e non mostri. E ci ha provato anche Anerita Lemma, consigliere regionale del PD, che il 15 febbraio ha chiamato a raccolta uomini e donne a ballare al ritmo di altri milioni di persone in ogni angolo del mondo al suono della cultura di One Billion Rising for Justice, una provocazione che arriva da un intellettuale statunitense che ha dato vita a una mobilitazione mondiale per chiedere la fine della violenza sulle donne. Ma poi c'è lei, con i suoi 15 anni, capelli curati e pelle da bambina, con quegli occhi grandi che dissimulano un sorriso e che si continua a ripetere che forse è stata tutta colpa sua. Che colpa una bambina se il suo cuore scoppia d'amore? Che colpa una bambina se il suo primo amore è un orco mascherato da principe azzurro? Non ha ancora smesso di leggere le favole che inizia a viverle, ma non sa che dietro quel volto si nasconde il suo carnefice.
1: Ma perché iniziano tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali? In questi abissi gelidi respiro sogni liquidi. Cioè, lo conoscevo già da prima, perché comunque abitando nello stesso paese, un paese piccolo, cioè, alla fine ci si conosce, ci si vede ogni giorno, si esce insieme, quindi alla fine ci conoscevamo.
0: Tu 14 anni, lui 19, ti sei innamorata?
1: Esattamente, innamorata pazza. Purtroppo mi è capitato. Cioè, siamo usciti insieme, prendevamo lo stesso pullman, quindi andavamo tutti e due a scuola nella stessa città.
0: Quando hai iniziato a dimostrare magari un attaccamento diverso rispetto all'amore che si può avere tra due ragazze?
1: Allora, il primo mese, tranquillo, non abbiamo litigato neanche una volta. Dal secondo mese sono partite le litigate continue.
0: E quali erano i motivi di litigio tra di voi?
1: No, motivi stupidi, cioè, a un certo punto è arrivato anche, non mi potevo neanche girare.
0: Quindi era geloso, era particolarmente geloso?
1: Sì, assolutamente, anche nel pullman non potevo girarmi.
0: Quanto è durata la vostra storia?
1: 8 mesi.
0: Cioè, se a un certo punto ti sei accorta che questa sua forma di gelosia è andata oltre, che cosa è scattato dentro di te?
1: Ma perché iniziano tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali. E mi dava, posso dire, non so, della puttana, mi diceva tipo sei una merda, tu non mi ami, fai schifo.
0: Quindi ti faceva nascere, ti instillava un senso di colpa.
1: Ah sì, assolutamente, perché poi io pensavo, vabbè, magari ho fatto questo, ho sbagliato, è colpa mia, comunque lui c'ha ragione, è meglio che non parlo con i ragazzi, non potevo assolutamente rivolgere la parola ai ragazzi. Andando avanti, poi durante l'estate, verso la fine dell'estate, ho iniziato anche ad alzare le mani.
0: Dicevi, dopo le umiliazioni verbali, lui è passato anche alla violenza fisica.
1: Sì, perché iniziava a strattonarmi, a spingermi, arrivava a tirarmi per capelli, poi comunque io andavo anche a casa sua, poi all'insaputa dei miei genitori alla fine, poi l'hanno scoperto, vabbè. Però, cioè, andavamo, io a volte scappavo proprio di casa.
0: Quindi tu hai avuto qualche segnale, cioè, quando lui ti alzava le mani, quando lui ti picchiava, hai iniziato a capire e a maturare dentro di te che c'era un amore, che questo non era un amore normale?
1: Sì, e infatti sono andata su internet proprio per vedere, volevo capire un po', e vedevo tutte queste ragazze che scrivevano, mi ha lasciato lividi, mi ha tirato schiaffi, pugni in faccia, mi ha detto che non valgo niente. Alla fine lui

0: Sì, mi diceva quando si innervosiva che ero una merda, puttana, cose così, ma non mi ha mai... Però normalmente mi diceva sei bellissima, mi elogiava in tutti i modi, mi faceva sentire perfetta, cioè stavo bene alla fine con lui quando non era nervoso.
1: Ma quando lui ti picchiava, quando lui ti umiliava, tu hai mai pensato di chiedere aiuto a qualcuno? Ti sei mai confidata con qualcuno, un'amica, la mamma, un parente?
0: No, la mamma no, assolutamente no, con i miei genitori no, ma ho sempre nascosto tutto, ma sì, anche con gli altri alla fine non lo facevo notare, pure quando, per dire, è capitato che camminavamo per la città, lui iniziava ad innervosirsi, per dire, un giorno dovevo uscire con le amiche mie, lui non è entrato a scuola perché voleva che io stavo con lui, ed è arrivato a... mi tratteneva proprio, mi ha rubato il telefono e inviava messaggi alle mie amiche proprio. Io provavo a scappare, cioè non mi è mai venuto di gridare, magari lo minacciavo.
1: Ma perché avevi paura?
0: Mi dispiaceva per lui, ho sempre avuto dispiacere per lui, sempre.
1: Quindi tu eri disposta a farti umiliare, a farti picchiare, piuttosto che chiedere aiuto a qualcuno?
0: Sì, sì. Lui continuava magari a trattenermi, mi stringeva anche le braccia, infatti poi mi ha lasciato anche vari lividi abbastanza grandi che poi ho nascosto, infatti i miei genitori, cioè, non li hanno mai visti, anche le mie amiche quando me li chiedevano inventavo scuse e da lì poi ho iniziato a capire la gravità della situazione, perché comunque lasciarmi lividi eccetera. In pratica questo è successo nell'ultimo periodo. In pratica io stavo a casa sua, eravamo
1: soli.
0: Sì. E eravamo normali nel letto, così, cioè tranquillamente. E ad un tratto però inizia a innervosirsi, continua a cacciarmi, io all'inizio continuavo a rimanere, poi però mi sentivo comunque che lui mi diceva va no, vattene, non ti voglio, vattene via. E alla fine ho preso, mi sono messa il giubbotto e me ne stavo andando. E ho iniziato a fare... No, tu devi... Ha iniziato a innervosirsi, perché lui ogni volta che si incazzava tirava pugni, che ne so... No, contro il muro, qualunque cosa gli capitasse davanti. E ha iniziato a tirare pugni contro il letto, ad urlare... E poi tutta una volta sono uscita e ha fatto, ah sì, tu non vuoi venire qua, te ne vuoi andare? Eh no, io ti ammazzo. Io ti ammazzo. È andato in cucina, ha preso un coltello ed è tornato con questo coltello in camera. E puntandomelo contro, dicendo, tu mi dici di no, tu mi contraddici sempre, tu non capisci che io sto male... E continuava, sì, a minacciarmi. E poi ha fatto, anzi no, non ammazzo te, io mi ammazzo davanti a te.
2: Una violenza nascosta, come una moderna attrice. Giulia tornava a casa e asciugava le lacrime, nascondeva i lividi. Nessuno intorno a lei si era riuscito a leggere il dolore, la sofferenza. Lei, Giulia, 15 anni, doveva solo tutelare il suo amore.
0: Cioè con mia mamma alla fine ne ho parlato, poi quel giorno che è successo, alla fine all'inizio, ok, infatti anche per quello lui poi non ha continuato dopo che l'ho lasciato, perché comunque sono intervenuti i miei genitori, l'hanno minacciato e lui ha avuto paura e si è tirato indietro. Poi però è successo che ci siamo rivisti, cioè ho sbagliato anch'io, perché comunque in saputa dei miei genitori sono andata, ci siamo visti e... Poi la gente comunque ha avvisato i miei genitori che sono venuti e lì è scattata anche la diffida, quindi comunque lui non può proprio neanche rivolgermi una parola.
3: Questa sana follia c'è capace di mostrarmi, mi basta, mi porti via da qui.
4: Qualunque figlio può imbrogliare un genitore, perché malgrado tu possa fare di tutto per entrare, per renderti partecipe di una situazione, se non vogliono farti entrare i figli non fanno di tutto, riescono a creare degli schermi che tu non riesci a sfondare nemmeno con tutta la buona volontà.
1: Quindi è difficile anche dare un consiglio alle mamme?
4: Certo, certo.
1: Chi dovrebbe riuscire a leggere certi segnali che a questo punto anche la famiglia non riesce a percepire?
4: La famiglia... Dall'altra parte, io parlo della famiglia di lui, della famiglia della persona che porta violenza, perché loro sono a conoscenza benissimo di quali sono le problematiche che coinvolgono i loro figli e rifiutano di prendere coscienza della situazione.

0: giustificano ogni comportamento e non sono disposti a collaborare in niente. E poi, se si tratta di ragazzini, anche la scuola.
1: Ogni volta si pensa che sarà l'ultima, ma anche una sola volta è un delitto che lascia alle sue spalle profonde lacerazioni, ferite che neanche il tempo riesce a cancellare.
2: Che consiglio si sente di dare alle mamme?
0: Di non vergognarsi mai di quello che è successo, perché nessuno di noi è immune. A tutti può capitare e tutte le ragazzine possono trovarsi coinvolte in questa situazione, di parlarne, di parlare con i figli, di parlare con le istituzioni, di parlare.

0: insomma, è difficile scherzare dopo questo servizio, anche perché purtroppo è una cosa che succede spessissimo. Poi, no, ovviamente commentavamo durante il servizio, è proprio un percorso preciso. Si comincia con questo amore folle, poi piano piano
1: E il
0: le
1: meccanismo è sempre lo
0: cose, no, il meccanismo è
1: stesso,
0: sempre
1: quello
0: quello,
1: del
0: sì,
1: controllo,
0: standard.
1: del senso di colpa. Bisogna dire anche una cosa, adesso Giulia sta seguendo un percorso guidato con l'assistenza di una psicologa
0: Beh, è
1: ed è
0: fondamentale, penso, no?
1: sì, assolutamente. Ma la cosa bella è che è riuscita a raccontare questa storia fatta di violenza, di amore malato, grazie ad un progetto che è stato portato nella scuola che lei frequenta da alcune psicologhe della struttura sanitaria locale. Però poi ne parleremo diffusamente.
0: Sì, e ne parleremo anche con questa bella signora che è venuta a trovarci. Ecco, se possiamo allargare l'inquadratura, la vediamo. Signora, lei
2: Barbara Gambillara,
0: è? Sarebbe, cioè sarebbe, nel senso, rappresenta cosa
2: l'ufficio della
0: precisamente?
2: consigliera di parità della provincia di Taranto.
0: Che bello, questa c'è anche nella moscia.
1: Sì.
0: Come la
1: Diciamo
0: metto?
1: che è una presenza proprio azzeccata,
0: Sì,
1: visti i casi di
0: è
1: violenza che abbiamo
0: giustissima.
1: registrato in provincia di Taranto la
0: Barbara,
1: scorsa
0: cominciamo subito a
1: settimana.
0: darci del tu, facciamo finta adesso, all'inizio uno fa tutte queste cose formali, però ecco, non so se tu hai mai visto la nostra trasmissione, ma c'è un passaggio che è fondamentale. Tu dovresti leggere il regolamento e poi firmarlo. So che con questa faccia ci fai capire che non avresti alcuna voglia, vorresti stare dovunque tranne che qui, però devi farlo, è
1: Ti
0: nostra, è la
1: tocca.
0: prassi, è la prassi.
2: Io sottoscritta, Barbara Gambillara, mi impegno a partecipare alla trasmissione Uffici Reclami dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Mi impegno ad accettare l'eventuale contraddittorio senza esclusione di colpi, ma sempre mantenendo il dialogo civile e moderato, nel pieno rispetto dei telespettatori e dei loro principi morali. Mi impegno infine, per quel che mi sarà possibile, a risolvere il problema
0: Prospettatomi.
2: prospettatomi o ad impegnarmi a farlo entro il più breve tempo possibile.
0: Ecco, devi firmare
1: Adesso
0: con
1: ci
0: questa
1: serve,
0: imbarazzante
1: sì, molto
0: penna di
1: imbarazzante,
0: Monica. Grazie Barbara,
2: che rende
0: grazie.
2: più
0: Sì.
2: l'argomento più lieve,
0: Più lieve,
2: fiore.
0: assolutamente. Un fiore, no? Cioè, si dice che una donna non si tocca neanche con un fiore,
1: Però a te
0: giusto?
1: posso,
0: Nel
1: no?
0: senso,
1: Potrei
0: sono uomo,
1: picchiarti anche
0: sono
1: col
0: uomo.
1: fiore.
0: Barbara, ti puoi accomodare gentilmente da Mauro? Io arrivo subito. Grazie, ci vediamo di là.
3: Ciao Barbara, benvenuta, grazie di essere intervenuta a Ufficio Reclami. Allora, noi siamo, lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori che avessero seguito il servizio appena andato in onda, noi adesso ci separiamo per la pubblicità, dopodiché parliamo con Barbara perché è fondamentale, trattando questo problema, che certamente non è un problema che riguarda solo le nostre province, riguarda un territorio e riguarda anche una fetta molto più importante, di persone di quella che uno è portato a pensare, lo facciamo però per guidare su questo territorio chi dovesse esserne vittima e soprattutto chi dovesse poi sentire la difficoltà di affrontarlo, di parlarne. Vediamo come comportarsi, a chi rivolgersi su questo territorio, ne parleremo con Barbara Gambillara, subito dopo la, pubblicità. Quindi state con noi pochi minuti, ma forse un paio credo che siano, e poi ci ritroviamo in diretta con Ufficio Reclami. Grazie, a tra poco. Lei è pronto?
0: Prontissimo.
3: Esimio? Grazie.
4: No.
0: Sono coraggiose le donne, ci costa caro, ma bisogna ammetterlo. La fragilità? Solo uno stato culturale, più che un dato biologico. Sono forti e coraggiose le donne, quando scelgono la solitudine, rinunciando a un falso amore, smascherandone la superficialità. Sono coraggiose le donne, quando crescono i figli senza l'aiuto di nessuno, rivalutando l'ancestrale primato, quello di essere madre.

hanno il coraggio di non chiedere a uomini che sono anche padri la loro presenza, puntualmente assente. Uomini che rifuggono le proprie responsabilità, trincerandosi in comodi ruoli o paraventi infantili di adulti mai cresciuti. Sono forti e coraggiose le donne, quando a discapito di tutto e di tutti.

0: che non sono più tali. Sono la speranza del mondo, le donne. In qualsiasi circostanza continuino a far nascere uomini che poi le tradiranno.
1: Siamo con Barbara Gambillara, consigliere provinciale per le pari opportunità. Abbiamo fatto due chiacchiere durante la pubblicità. Il problema è vastissimo, non abbiamo la presunzione di risolverlo, però di segnalare un faro su questo territorio a ragazze che poi a me è piaciuto nel servizio anche il tono con cui Giulia, nome fittizio, raccontava. Vuol dire che era molto attiva rispetto alla cosa, che invece spessissimo ha proprio il grave problema della passività. Allora, da dove cominciamo, Barbara? Che cosa abbiamo sul territorio da mettere a disposizione e da veicolare ai nostri telespettatori e alle famiglie delle nostre giovani telespettatrici, come nel caso di Giulia?
2: Allora, incominciamo magari dai servizi. Sì. Diciamo che rispetto alle prerogative che dalla legge, la legge regionale, soprattutto il piano regionale contro la violenza, perché in questo abbiamo una regione molto attiva che da diverso tempo ha incominciato ad impostare un percorso e programmare un percorso e dei servizi a sostegno delle donne che subiscono la violenza. Nel territorio della provincia di Taranto abbiamo due centri antiviolenza, il secondo è stato attivato da pochissimo a Martina Franca, l'altro è a Taranto da diversi anni, il centro che è gestito dall'associazione Alzaia, e poi una casa rifugio che invece è a Massafra, è una casa dove le donne che hanno bisogno di allontanarsi appunto dalla casa dove purtroppo molto spesso avviene la violenza, o comunque hanno bisogno per esempio di allontanarsi per allontanarle dall'uomo che le perseguita, può essere accolta in questa casa rifugio che è a Massafra. Diciamo che è uno standard di servizi minimi che la legge prevede, che però sono già attivi da diverso tempo. Io lo voglio ricordare, come ufficio della consigliera di parità abbiamo incominciato a fare un bel percorso con le associazioni sul territorio. Noi abbiamo una rete associativa contro la violenza, sono più di una decina di associazioni che, a seconda diciamo della prerogativa delle attività che svolgono, però si stanno anche impegnando su questo, per cui diciamo c'è molta attenzione. Le difficoltà invece più grosse, lo dicevamo prima, sono quelle di conoscere realmente i servizi e l'esistenza di questi servizi. Sicuramente lo sappiamo noi che operiamo in questo ambito. C'è invece una scarsa ancora conoscenza dei servizi da parte delle persone. Facevamo riferimento a questo servizio, quindi alla ragazza.
0: Però Barbara, scusami se ti interrompo, perché insomma quello che dici tu è importantissimo, però secondo me è già un po' oltre, cioè la difficoltà iniziale credo che sia proprio quella di individuare il problema, nel senso che la persona che il problema lo vive e che quindi subisce la violenza, che è fortemente psicologica prima che fisica, che è ancora peggio di quella fisica, cioè la cosa che forse bisognerebbe capire, questa qualche indicazione magari tu la puoi dare in più rispetto a quella che potremmo dare noi che siamo all'oscuro di queste delle situazioni specifiche, è proprio capire cosa fare per capire qual è il momento in cui sta nascendo il problema, cioè di subire la violenza, perché come sentivamo da Giulia, spesso le ragazze non capiscono che cosa sta succedendo, tante volte lei si nascondeva, no? Nascondeva i lividi per non far vedere che stava subendo violenza, perché loro, nella violenza psicologica c'è proprio questo, c'è il fatto di non essere capaci di reagire, perché in realtà l'altra persona fa in modo che a te sembri che questo problema non c'è.
3: Ragazzi, scusate, nel frattempo noi stiamo mandando in sovraimpressione il numero di telefono del centro antiviolenza attivo nella provincia di Taranto, perché non si sa mai, può essere sempre un'indicazione che può essere utile ai nostri telespettatori.
1: Teniamolo in sovraimpressione in maniera, sì, che la gente da casa infatti possa appuntarselo, possa segnarselo se interessato. Teniamolo, Paolino, diciamo.
0: Sì, il problema, insomma, volevamo giusto, credo che il problema sia quello, no?
2: Cioè, che mi facevi attiene alla, diciamo, a tutti quei percorsi che anche stiamo tentando di fare anche con i servizi consultoriali e così via, rispetto alla prevenzione,
0: cioè,
2: del fenomeno.
0: Proprio dare l'informazione pre.
2: Ecco, no, cioè non solo su prima, quello che saranno poi percorsi d'aiuto, ma capire e riconoscere la violenza. C'è un paragrafetto su capire in ogni progetto di prevenzione che si porta nelle scuole. Il problema, come dicevi, è uscire da questa confusione che si è creata e si crea nei percorsi di educazione, quella di legare molto spesso l'amore alla sopportazione, che poi...
0: O addirittura pensare, sono io quello che sbaglia, no? Sono io la persona sbagliata.
2: Dicevo, unire l'amore alla sopportazione.

0: è un percorso che spesso le donne vivono in tutta la propria esistenza, solo che noi lo diciamo quando andiamo nelle
1: Cioè, amo,
0: iniziative
1: quindi devo
0: pubbliche.
1: sopportare.
0: Per anni è stato così per le donne, cioè l'idea di creare una famiglia, di stare insieme a una
1: Certo,
0: persona,
1: come no?
0: era sempre legata, veniva proprio trasmesso nell'educazione, devi sopportare, hai scelto quel marito, lo devi sopportare, hai una famiglia, sei tu che la devi tenere unita. E le donne per anni non hanno denunciato, ora incominciano a farlo, perché anche,
2: Rimane il
0: diciamo
2: fatto che
0: così,
2: l'amore alza l'asticella della sopportazione e
0: nell'educazione.
2: della comprensione, no?
0: Assolutamente sì, però
2: Purtroppo.
0: se non si è preparati e se non hai, diciamo in qualche modo, qualcuno che ti ha trasmesso l'idea del rispetto di te
2: E c'è
0: stesso,
2: anche la
0: della
2: paura però,
0: libertà
2: Barbara, eh?
0: individuale, che
2: C'è anche la
0: incomincia,
2: paura.
0: che arriva, subentra dopo. Come sentivate nell'intervista a questa
2: La
0: ragazza, no?
2: testimonianza di Giulia.
0: Lei ha sempre detto, poi io tornavo perché lo amavo,
2: Certo.
0: perché coprivo, cioè
1: Tentano
0: sono
1: di
0: io, io
1: nascosto
0: non.
1: anche, non si,
0: Non
1: certo.
0: raccontavo perché coprivo,
1: Coprivo, come
0: perché hai, ma non perché magari in questo caso non è che uno vuol dare la colpa ai genitori. Io ho sentito invece questa mamma molto
2: no?
0: preparata e
2: Sì,
0: attiva,
2: molto attiva,
0: reattiva,
2: è un
0: cosa che non
2: bell'esempio.
0: sempre avviene.
1: Sì.
0: Anzi, noi abbiamo assistito, io insomma ho diciamo, un lungo percorso in quest'ambito di intervento, per cui ricordo donne che sono venute per esempio a parlare con noi che ci dicevano. Andavo dai miei genitori a raccontare della violenza dopo essermi sposata e mi dicevano, no, tu hai scelto quell'uomo e quindi ora te lo
1: Devi
0: tieni,
1: sopportare, la
0: no? Lo devi
1: sopportazione.
0: sopportare. Invece in questo servizio non è affatto così, secondo me anche i
1: Beh,
0: tempi,
1: sono
0: no?
1: grazie a Dio nuove
0: Era
1: generazioni,
0: la
1: no? Sono un po'
0: mamma,
1: cambiate
0: anzi,
1: le
0: che l'ha
1: cose.
0: sostenuta nel riconoscere appunto la
2: È vero
0: violenza.
2: che le famiglie
1: Però,
2: dei
1: Barbara,
2: noi sono meno
0: No,
2: partecipi,
0: io volevo
2: meno.
0: però finire, scusami un attimo
1: Scusiamo, sì.
0: prima e poi rispondo a qualche
1: Sì.
0: altra domanda. Tornando indietro sul percorso di
1: Sì.
0: riconoscimento, noi quando andiamo nelle scuole cerchiamo di spiegare ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto alle ragazze perché soprattutto le ragazze ne sono vittime, che le prime avvisaglie di un amore violento, che poi si scoprirà negli anni successivi essere violente, sono proprio una mascherata, io chiamo gelosia. E quindi la richiesta alla ragazza di incominciare a vestirsi magari in un modo diverso
1: Certo, sì.
0: rispetto a come magari questa ragazza l'ha conosciuta, la richiesta di non uscire, che arrivano sempre prima
2: Sono
0: diciamo, dello
2: avvisaglie, dici?
0: schiaffo. Eh sì,
2: Sono
0: noi lo
2: avvisaglie.
0: diciamo sempre. Anche nella gelosia, una gelosia ha dei limiti, diciamo così, che non dovrebbe invadere poi la libertà dell'altro. Quando invece le richieste sono persistenti, continue, a volte. Ecco, cambia il tono della voce, c'è cioè questo atteggiamento aggressivo. Noi diciamo alle ragazze: guardate, già lì dovreste incominciare a riconoscere che quel tipo di rapporto non va
2: Non è più un
0: bene
2: consiglio, ma
0: e
2: un'intimazione,
0: dovreste
2: dici?
0: essere capaci di
1: Però
0: interromperlo
1: sai che è
0: subito o
1: difficilissimo, sai
0: comunque.
1: che è difficilissimo, ma
2: Sottile.
1: perché là c'è
0: Lo
1: no,
0: so,
1: perché là c'è l'amore.
0: però c'è un
1: Quando c'è l'amore
0: punto
1: si
0: che
1: superano
0: tutti i
1: degli ostacoli
0: racconti.
1: pazzeschi.
0: Ecco, noi guardate, ci sono una marea di campagne, no? Che definiscono così: questo non è amore. Perché? Perché c'è questo errore di fondo
1: Certo, come
0: nel
1: no?
0: chiamarlo
1: È
0: errore, nel
1: il
0: chiamarlo
1: riconoscimento il
0: amore. È
1: problema.
0: riconoscimento, ma c'è anche questa idea che l'amore deve portare poi a tutto, a sopportare tutto, cosa
2: A
0: assolutamente
2: proposito di
0: sbagliata. A
2: sopportare tutto,
0: riconoscere l'amore giusto, l'amore
2: a
0: corretto,
2: proposito di
0: questo.
2: sopportare tutto, farò intervenire Monica Caradonna.
3: Sì, ecco, per rivenire in tema. No, è molto importante.
0: Difficile, poi.
3: Molto interessante quello che diceva Barbara, molto interessante anche la presenza delle istituzioni nelle scuole, dove questa campagna di riconoscimento dei segnali diventa un elemento fondamentale dal quale non si può prescindere. Perché come avete sentito nel servizio, Giulia a un certo punto ha capito che qualcosa non andava più bene. Cosa ha fatto? È andata su internet, è andata a cercare su internet le risposte alle quali lei non trovava
2: Nuove
3: da sola
2: generazioni.
3: delle spiegazioni.
1: Meno
3: Per cui nel
1: male.
3: momento in cui non si ritrova addosso ancora i lividi, non riusciva a riconoscere i segnali di un amore malato. Però la presenza nelle scuole, questa campagna di
2: Si è riconosciuta
3: informazione.
2: in qualcosa,
1: Ma
2: probabilmente, sì.
1: sai che Monica, allora ieri lo dico a Barbara, è un caso incredibile, cioè io proprio ieri parlavo con una persona, una mamma, che mi raccontava, ma casualmente, non sapendo che oggi noi avremmo in questa trasmissione affrontato
2: Affrontato questo.
1: questo argomento, quindi questo per far capire quanto sia diffuso, mi parlava di sua figlia e mi diceva che era preoccupata per sua figlia perché sua figlia, che ha 15 anni, ha un fidanzato che ha cominciato a dirle di non truccarsi, a dirle di non mettersi la minigonna, a dirle di non andare con la madre a fare la spesa, a dirle di non di cambiare scuola perché quella scuola non
2: a
1: va
2: lei
1: bene.
2: L'ha detto la figlia?
1: Sì, racconti che la già figlia una, ha cominciato a fare alla madre perché adesso sta cominciando a capire che c'è qualcosa che non va. La madre è intervenuta chiamando questo ragazzo e dicendo che non deve permettersi di entrare nella vita della figlia. Però io credo che siano, io ho detto ieri a questa persona, non avevo ancora parlato con Barbara, però insomma cerco di capire come funziona il mondo, ho detto guarda che queste sono delle avvisaglie di qualcosa di malato, sì, di qualcosa di un amore che non è sano, e secondo me è così, cioè le ragazze devono, però lei mi diceva, ma mia figlia dice che devo fare, io lo amo.
2: Vabbè, ci
1: cioè,
2: sono
1: qua
2: anche,
1: che c'è poi lo anche scontro con la realtà, no?
2: Barbara?
0: Che complesso, che è complicato e lo sappiamo. Noi abbiamo ormai una situazione in Italia di una uccisione di una donna ogni 2 giorni e spesso ce lo dimentichiamo. Abbiamo una serie infinita di casi di donne che finiscono in ospedale quotidianamente per questo problema, perché poi emerge il numero delle donne uccise ovviamente, no? Che fa attenzione, allarme sociale, però non emerge il numero delle donne che quotidianamente finiscono in ospedale per questo problema. Quindi bisognerebbe,
1: non emerge il numero di quelle che subiscono violenza psicologica, che è terribile.
0: Ecco perché dico, bisognerebbe incominciare a far capire sin da piccoli ai ragazzi e alle ragazze a riconoscere i limiti anche, no? Abbiamo detto i limiti dell'amore, anche dall'altra parte, ne parlavamo prima durante la pubblicità, cioè anche per gli uomini è giusto che ci siano dei percorsi.
2: Questo perché è nato questo servizio? Ecco. Ti interrompo solo un istante perché è troppo importante, perché in questo servizio comunque si parlava non di un uomo fatto, in tutti i sensi, non di un uomo fatto, un uomo che abbia avuto una famiglia, una separazione, un distacco, una vita, cioè non è uno che lo è ancora, è uno che lo è già violento a 19 anni, probabilmente forse ci sono, ha la possibilità di affrontare un problema con margini di rimediabilità ancora, anche se gli uomini fanno molta più fatica a riconoscere un problema e probabilmente una di quelle personalità ne ha ancora di più, ma che cosa si può fare anche per i maschietti che così giovani già danno questi segnali?
0: Lo dicevamo appunto prima, noi abbiamo già questo problema del ritardo nell'attivazione dei servizi a sostegno delle donne, che sono arrivati e stanno arrivando in Italia molto in ritardo rispetto a tantissimi altri paesi. Se parliamo poi invece di percorsi reali di sostegno indirizzati agli uomini, per esempio sul nostro territorio non abbiamo nessuno, se non diamo per scontato che ovviamente un uomo può rivolgersi anche ad un centro, comunque fa riferimento ai servizi consultoriali territoriali, oppure che so, la provincia ha un servizio di mediazione che si occupa anche di casi di questo genere, però diciamo nell'accezione più comune, l'idea di centri che sono nati apposta per sostenere gli uomini specificatamente in questo problema, quindi uomini violenti, sul nostro territorio non ne abbiamo, abbiamo invece altri riscontri in altri territori. Diciamo che stiamo incominciando, no? L'ultima legge sul femminicidio, la Regione Puglia fra qualche giorno approverà una nuova legge regionale, il piano provinciale, il piano regionale contro la violenza determinano quelli sui servizi minimi, però io che ci opero da tanto tempo vedo la differenza e l'attenzione che c'è oggi rispetto a 10 anni fa su questo tema. 10 anni fa era considerata la violenza sulle donne, innanzitutto non era considerata tale per quello che era, e poi se ne destinava pochissima attenzione. Adesso c'è un allarme, un'attenzione da parte dei mass media, in generale dell'opinione pubblica molto più alta, però in che cosa ancora non riusciamo a risolvere? Stiamo cercando con diversi interventi a che da una parte ci sia una più massiccia e capillare azione di prevenzione, perché la devi andare, perché per sconfiggere la violenza non serve l'intervento dopo che è avvenuta, no? Serve dei percorsi di modifica proprio culturali, di approccio sessisti che abbiamo nel nostro
1: prendere
0: paese.
1: Una consapevolezza maggiore di se stesse, delle donne. No?
0: Quando dico noi siamo in io ho questa abitudine, per fortuna, anche se rappresento l'istituzione, di continuare a dire noi, perché lavoro con tantissime associazioni. E tante di queste associazioni sono associazioni che si chiamano di genere, cioè che in qualche modo stanno facendo questi tipi di percorsi nel tentativo di indirizzare bene gli interventi contro la violenza, nel far capire che la violenza sulle donne non è una violenza comune, Ogni giorno leggiamo sul giornale di azioni, di atti di violenza contro tutti, bambini, adulti, uomini, donne, e quindi spesso si tende a generalizzare. In questo caso, quando parliamo di questo tipo di violenza e che noi identifichiamo come violenza di genere, intendiamo la violenza degli uomini contro

0: le donne, che sottace un problema culturale, l'idea che la donna non possa essere libera, l'avete detto anche voi, no? Nei racconti che avete ascoltato, quindi che l'uomo debba determinare come si deve vestire, dove deve andare, perché, come, deve chiedere a lui, ed è un approccio antico e legato alla cultura maschilista, certo, che ancora permane nel nostro come paese, no? Se appunto abbiamo poi queste situazioni, per cui c'è un problema di approccio culturale che dovremmo cercare di cambiare, ma lo cambiamo solo se c'è molto più investimento su queste tematiche. Certo. Io ho visto arrivare la legge, l'approvazione dell'ultima legge, ho visto l'approvazione qualche anno fa della legge sullo stalking, però poi se queste leggi hanno determinato ad oggi un grosso cambiamento non lo possiamo dire, se non magari nell'intervento diretto, nel fatto che oggi è più facile allontanare un uomo violento rispetto a qualche anno fa e così via. E quindi un problema sia di investimento economico per questo, cioè per la cultura, per spiegare ai ragazzi che non va bene, che alcuni elementi devono essere scardinati, e poi un grosso investimento di risorse per far sì che questi servizi funzionino. Che cosa, per esempio, stiamo lamentando noi in questi giorni sul territorio? Che se una donna chiede aiuto, attualmente ha dei posti dove andare, vi ho detto i centri antiviolenza, la casa rifugio, i consultori, quindi nei distretti territoriali di quartiere, nei comuni, però quello che abbiamo notato è che ancora dopo diversi anni non abbiamo un percorso bello netto e chiaro di aiuto alle donne che subiscono la violenza. Spesso sono le donne che chiamano i carabinieri, e chiamano la questura e poi vanno in un centro autonomamente, ma, e non vengono aiutate. Poi magari, no, negli ultimi mesi, posso dire così, c'è un tentativo di maggiore coordinamento, però rispetto ad altre realtà ancora ci manca un percorso forse di aiuto univoco che mette insieme i servizi che intervengono nei vari livelli.
1: Barbara, allora soltanto in chiusura ti chiedo se c'è una mamma, magari in questo momento in ascolto, preoccupata, che anche certo, può essere una via di intervento, diamo ancora un riferimento, abbiamo dato prima il numero di telefono, Monica, lo possiamo ribadire a chi rivolgersi certe volte, magari Fabiano faceva un esempio personale poco fa, magari io sono una mamma preoccupata, non è detto che il problema ci sia, voglio delle indicazioni, a chi dobbiamo rivolgerci?
2: L'ASL di Taranto è molto attiva da questo punto di vista, c'è questo, come vedete in sovraimpressione, c'è questo numero di telefono al quale si può chiamare per chiedere aiuto.
3: Il centro antiviolenza ha
2: al Zaia, allo 0997786652, c'è un'equipe di psicologi, c'è personale specializzato che può sicuramente ascoltare e indirizzare al meglio quelle che sono le andare a interpretare quelli che sono i segnali che spesso noi non siamo in grado di leggere da soli. Per cui credo che questo sia un servizio che debba essere ancora di più promosso e raccontato all'esterno, perché ci sono tanti casi sommersi che purtroppo portano a delle situazioni che poi, come abbiamo visto la settimana scorsa, la nostra provincia è stata protagonista di due episodi di gravissima violenza sulle donne. Uno a carico di Elena, una bielorussa che è in gravissime condizioni. Barbara,
1: Brindisi,
2: tu questa
1: vero?
2: Mattina
1: adesso
2: proprio sei andata a trovarla in ospedale a Brindisi, vero?
0: Sì. Io stamattina ho avuto questo colloquio molto veloce con il medico che sta curando questa donna. La donna comunque è ancora in gravi condizioni.
1: Sottoporsi anche a interventi.
0: Sì, innanzitutto la prognosi non è sciolta perché, come in ogni caso di ustioni molto forti, ci sono problemi di infezioni, per cui il medico ci diceva è ancora a rischio della vita, per intendersi. E poi diceva, superato questo momento, quindi ancora bisognerà aspettare qualche settimana, dovrà incominciare a seguire diversi interventi, tant'è che come vi dicevo prima, anche in questo caso ci si chiedeva, questa donna è sola, non ha parenti, non ha parenti comunque qui in Italia che possano darle una mano, c'è l'associazione un po' che con cui era in contatto che stanno cercando di darle una mano, hanno nominato un avvocato, un difensore, quindi comunque un difensore che ora sta tutelando.
3: Quindi lei aveva, scusami, già fatto delle segnalazioni
0: all'associazione? Assolutamente no, in questo caso no, questa associazione è un'associazione che si occupa di donne straniere, per cui
3: e lei non aveva mai segnalato il problema?
0: Noi le abbiamo chiesto, ho avuto anche stamattina un contatto con l'arma dei carabinieri che ha confermato che non c'era stato.

0: sono state
1: alcuna denuncia che
0: no, perché spesso, sai, Barbara, succede, no?
1: Le aveva infastidita solo un po' con dei, aveva interrotto una relazione, quindi aveva mandato per alcuni mesi, credo addirittura, dei messaggi, però non c'erano stati, da quello che sembra,
0: c'erano dei sintomi importanti.
1: Se ci fossero state, lei non le ha comunicate e non ha denunciato, quindi in questo caso non si può dire che non è intervenuto qualcuno prima, diciamo che poteva essere evitato, a meno che, ritorno a dire, lei non ha sottovalutato invece qualche segnale ancora una volta.
0: Sì, perché poi no, come dicevamo, è sempre quello il problema, cioè capire quali sono, individuare i segnali.
2: La legge, come diceva bene Fabiano, teniamo nel mirino il problema, perché la legge, purtroppo la legge italiana tutela veramente molto poco le donne, o comunque aiuta uno stalker, adesso parliamo di stalking, a reiterare, insomma, perché certe volte c'è una diffida di 300 metri, non so se è cambiata la legge, ma insomma difficilissima poi da monitorare, e purtroppo abbiamo sentito di casi che segnalatissimi sono sfociati purtroppo in azioni non più rimediabili.
0: Quasi sempre si è detto
2: perciò
0: prevenire
2: è molto più importante.
3: Ieri la notizia, tra l'altro, che non so se avete seguito la storia di Lucia, quella ragazza che è stata, alla quale è stato buttato l'acido addosso, raccontata benissimo da Carolina Casa sulla Rai ieri sera. Il suo, diciamo, carnefice ha avuto una condanna a 20 anni anziché 37, come è stato richiesto dalla pubblica accusa, però lei vive comunque ancora con questo senso di paura e di terrore, quindi è un problema.
2: A parte il tunnel di interventi che ne ha subiti già 6, se non ho
0: sbagliato. Perché poi, come dicevamo, no, prima parlando di Giulia, l'intervista a Giulia, c'è poi anche un percorso di affiancamento psicologico, no? Perché poi credo che anche uscirne psicologicamente non sia una cosa semplice.
2: Barbara, tu sai che anche noi offriamo dei servizi in trasmissione. Anche noi abbiamo un servizio sociale, stiamo cercando di sistemare debitamente la nostra brava Monica Caradonna, e abbiamo indetto, diciamo, una cosa a partecipazione.
0: Barbara, tu devi capire che ognuno ha i problemi suoi.
2: Devo dirti però che Fabiano sovrintende un po', e c'è stata davvero una sequela di proposte di uomini che per molti sarebbero un punto d'arrivo. Monica fa bene ad non accontentarsi, e oggi c'è un nuovo pretendente, e vorremmo avvalerci anche dell'opinione di questa bella donna.
0: Ha voluto ballare.
2: Adesso ti facciamo vedere, perché ci sono dei contributi video.
0: Questo,
2: no?
0: Sì, questo è un ragazzo giovane che ci ha mandato questo video in cui lui balla.
2: Non devi condizionare Barbara, no. Che darà uno come noi, no? Un'opinione.
3: Barbara, mi fido di te.
0: Lui balla un pezzo di Shakira per molto Monica. Famoso per Monica. Dedicato.
2: Vediamo?
0: Vediamolo così.

0: Sei tu che lo volevi con la pancetta.
1: Eh
0: Adesso
1: sì.
0: quest'uomo ci tiene tanto al
1: Poi
0: suo
1: cioè,
0: ventre, addirittura, da che vuoi di
1: ha
0: più?
1: voluto anche farti vedere in che modo riesce a
0: A
1: muovere.
0: gestire il suo ventre,
1: Ma
0: diciamo.
1: esattamente, quindi
0: Barbara,
1: scusami di questo.
0: tu pensi che possiamo fermare qui le ricerche
2: No, a me piace questo video perché finalmente distrugge lo stereotipo della danza del ventre solo per una donna. Quindi
1: Brava, brava
2: bellissimo.
1: Barbara, brava.
0: Allora,
1: Perché è così, perché la danza del ventre non la fanno solo le donne, ma la fanno anche gli uomini.
0: certo,
1: Ecco, no,
0: sono anche meglio predisposti, diciamo
1: Diciamo,
0: così.
1: diciamo.
0: Questo è un altro, questo è il penultimo che sei. Guarda che musicista.
1: Ci fu segnalato da suo suocero, cioè dal papà di Monica.
0: Dal padre. Allora, questo ce l'ha segnalato il papà
1: sì,
0: di Monica,
1: già dal papà
0: quindi
1: di
0: è già
1: Monica.
0: la benedizione del suocero, diciamo.
2: Diciamo che quindi se per il primo.

0: ha distrutto uno stereotipo, sul secondo non ho proprio parole,
1: Ha distrutto
0: diciamo
1: l'uomo,
0: che ha distrutto
1: praticamente.
0: l'uomo.
1: Vabbè, sentiti adesso con Monica, noi andiamo in pubblicità salutando e ringraziando Barbara Gambillara, alla quale più che mai auguriamo buon lavoro e
0: Grazie a
1: grazie
0: voi,
1: per essere stata qui con
0: grazie.
1: noi. Ciao
2: Grazie
1: Barbara.
2: Barbara, grazie, mi
1: Pubblicità,
2: alzo da
1: per
2: te a salutare.
1: misericordia, comunque, a prescindere dal sesso, e nel tuo caso non è il sesso che sta cercando Monica, però per misericordia si passa sempre a salutare la cara donna quando si va via da
0: Ok,
1: qua.
0: va
1: Ok?
0: bene.
1: Grazie, fallo in un'altra missione.
2: Pubblicità, ci vediamo
1: Nostro
2: tra
1: servizio
2: pochissimo.
1: sociale, pubblicità adesso. Senti, quindi questo.
2: Bene, è andata via Barbara Gambillara ed è andata via dandoci una certezza, che non è soltanto più bella di tutti gli altri, degli altri assessori, di tutti i consiglieri che sono venuti qua, ma è anche più brava. Questo lo
0: Che
2: devo
0: è una
2: dire.
0: donna in gamba
2: Devo
0: è un
1: dire.
0: complimento
1: Allora,
0: che
2: diciamo
0: piace.
2: alle donne, voi siete più brave degli uomini, meno che questo uomo non sia io. Quello che ci tenevo io a dire, sei
1: No,
2: d'accordo?
1: è bello perché non devi far finta. A me odio quelli che fanno in televisione le
2: Oh, e
1: cose
2: basta,
1: qui.
2: con questi
1: E basta.
2: stereotipi che sono soltanto
1: Basta.
2: più belle le donne.
1: Perché il
2: Allora, Barbara,
1: Fazio e la Littizzetto hanno rotto le palle.
2: Barbara l'abbiamo vista, abbiamo detto che era più bella, poi l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo approfondito, l'abbiamo lasciata parlare ed è anche più brava, e ci tengo a dirlo.
1: Oh,
2: Purtroppo lei è andata via, non so se ha sentito questo
1: un
2: complimento.
1: pochino,
2: Che...
1: ma
2: Vabbè, a
1: proprio.
2: casa, se c'è il marito, se c'è qualche parente che ha
1: Bravo,
2: sentito,
1: bravo, bravo.
0: Riferiteglielo.
1: Scusate,
0: Riferiteglielo.
1: leggermente, impercettibilmente, adesso è finito, lo possiamo anche dire adesso fra noi, in fondo, sarebbe, quanti sarebbero? Alcune migliaia, non vogliamo neanche esagerare, ma così, più o meno percettibilmente, un pochino, Fazio e la Littizzetto hanno rotto le palle,
2: Ah no!
1: possiamo dirlo,
2: Oh!
1: possiamo,
2: Se le
1: possiamo,
2: hanno
1: un
2: rotte, se le
1: pochino,
2: hanno
1: un
2: rotte,
1: pochino,
2: se le hanno
1: perché, ma
2: rotte. Loro avevano fatto un bel Sanremo
1: ma
2: lo
1: perché
2: scorso
1: poi,
2: anno, basta, no? Io capisco che la spinta economica possa, anch'io l'avrei rifatto, però no?
1: Francamente
2: È
1: non mi
2: anche
1: schiodava
2: importante
1: neanche.
2: capire ma chi si muove da là,
1: Si
2: se
1: muoveva
2: ti
1: di là.
2: chiamano il secondo anno ti danno qualche milione di
1: Come ha
2: euro,
1: scritto
2: però
1: niente meno che Scimemi, poi, tra l'altro,
2: pensa un po', Francesco Scimemi.
1: una testata però di grande affidabilità, Facebook, ha scritto, no, cioè, ha scritto, visto che la comicità di Letizzetto si basa quasi sempre sulle similitudini, dopo un po' si esauriscono, non sono
2: Certo,
1: infinite. E
2: persino
1: quindi,
2: Scimemi è arrivato a dire questa
1: sì,
2: cosa,
1: è tra
2: veramente
1: l'altro è
2: incredibile.
1: stato registrato come una
2: Chissà
1: scossa tellurica, un momento di lucidità
2: quando dirà,
1: assoluta.
2: un'altra cosa così intelligente Francesco
1: Cara
2: Scimemi. Che
1: donna, allora
2: salutiamo, intanto
1: veniamo
2: ora
1: a
2: ci sei.
1: problemi del
0: Salvo.
1: territorio, ai quali noi teniamo e tu sai quanto. Tu hai seguito il festival?
0: Io ho seguito il festival solo per seguire Antonio Diodato, Toni Diodato e Renzo Rubino.
1: Bravi,
0: Per il
1: nostri.
0: resto non ho gradito questo festival pieno di ospiti diversamente giovani che hanno fatto il loro tempo
1: Come?
0: e
1: Diversamente, stai dicendo
0: ricco
1: anziani?
0: di troppi sproloqui, perché la Littizzetto a me piace moltissimo, però probabilmente era un po' fuori contesto con questo continuo ricorso al linguaggio
1: Ma a
0: basso
1: proposito di
0: volerino.
1: Facebook, Fabiano Marti sta per ripetervi, citando Riccardo Cassini, credo il commento più divertente di tutto il festival sullo scongiolamento di Silvan. Cosa ha scritto Riccardo Cassini
2: Non
1: su.
2: mi ricordo qual era.
1: Me lo ricordo io, no?
2: Ah, Silvan, è il momento di lasciare spazio a tuo figlio, ai giovani.
1: A tuo figlio?
2: Spero che anche tu darai spazio a tuo figlio Pier Silvan.
1: Fa ridere, fa ridere. Il figlio
2: Fa
1: Pier
2: ridere,
1: Silvan fa
2: fa
1: ridere.
2: ridere,
1: Va
2: fa ridere.
1: bene.
2: Allora, ma a proposito di terza età,
1: Sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, Scusate, il nostro direttore di gente, è un ragazzo.
2: Parliamo di omonimia. Di questo gruppo di nostri amici del centro di accoglienza di via Catanzaro a Taranto, insomma, un centro di accoglienza fatto di ubriaconi.
1: Maniaci
2: sessuali.
1: È uscito sul giornale. È così.
2: È stato detto da qualcuno che è andato lì e ha detto: questo è un covo di ubriaconi.
1: Guardate che ceffi!
2: Gentaglia,
0: pericolosissimi.
2: Gente pericolosa.
1: Adesso scusate, lo faccio anche a nome dell'esimio collega Marti. Chiedo a Monica Caradonna, che un po' si occupa dell'organizzazione di queste ospitate. Questa volta però la sentiamo l'assessore.
2: La Via Fora, giusto?
1: La sentiamo.
2: Lucia Via Fora.
1: Abbiamo avvertita due settimane fa, la scorsa settimana non poteva, la sentiamo o ci viene a trovare?
2: Sicuramente sì, sono 10 giorni che la chiamiamo.
1: Viene o la sentiamo al telefono?
0: Devo darvi una pessima notizia.
1: Che succede?
0: L'assessore Via Fora non risponde al telefono, l'assessore Via Fora non risponde alle email che le abbiamo mandate.
2: Quindi su con l'assessore Via Fora?
0: L'assessore Via Fora non risponde neanche per il tramite dell'ufficio stampa del comune. L'assessore Via Fora è un assessore nominato dal sindaco e viene pagato regolarmente dai contribuenti tarantini e non risponde neanche per educazione.
1: Ma attenzione, alle richieste... perché io devo controllare

0: perché non sapete lui quando non risponde
1: Sì,
0: più.
1: tra l'altro la cosa grave è
0: qua, no, devi stare calmo. No, devi stare calmo. Sentiamo il servizio.
2: Diafora.
0: No, guarda,
2: Diafora.
0: Non risponde più neanche.
2: Ma non è che stiamo giocando,
0: non
2: Diafora.
0: Non risponde più neanche Marti. Mandiamo il servizio su questi bravi ragazzi di Via Catania.
2: Diafora.
3: Questo è un covo di ubriaconi, giocatori d'azzardo e di uomini che vanno con le donne. Adesso vi faccio vedere chi c'è qua, venite con me.

questo articolo si dice che qua dentro ci sono ubriaconi, giocatori d'azzardo e donnaioli. Invece, cari amici di Ufficio Reclami, io qui vedo tanti amici, tanti simpatici, diversamente giovani, che si incontrano qui semplicemente per trascorrere i loro pomeriggi, però hanno una serie di richieste da fare all'assessore dei servizi sociali, Lucia Viafora, che in effetti loro aspettano qui da un anno, e da un anno l'assessore Viafora qui non si è fatto vedere.

0: Enzo, che cosa chiedete all'assessore Piafora?
1: Ecco, innanzitutto che ci venga corrisposto quello che ci spetta come anziani. Non devono fare pubblicità, vengono qua poi con la schifezza che c'è, ci vengono a mettere la lettera di fare la visita medica ai polmoni. In quelle condizioni come la facciamo la visita medica? Perché qua le sedie, guardi, le tutte private sono le sedie.
0: Cioè, le porti. Quindi le sedie ve le portate voi da casa?
2: Ci troviamo vicino al Montizza.
1: Se vede le sedie come stanno?
0: Ecco, guardate in quali condizioni il nostro comune fa stare gli anziani, che dovrebbero essere una risorsa importante per la nostra comunità. Trovano le sedie in mezzo alla strada vicino ai cassonetti e, anziché chiamare l'AMIU, giustamente le portano qui nel loro centro per anziani perché non hanno alternative.

0: chiedete anche qualcos'altro all'amministrazione comunale, vero?
1: Chiediamo, cioè, innanzitutto che veniamo rispettati come anziani, come centro anziani soprattutto, e poi che hanno un po' di collaborazione nei nostri riguardi, perché come hanno scritto sul Corriere del Giorno, onestamente siamo nonni, siamo padri di famiglia, gente per bene, perché qua nessun delinquente entra qua dentro o ci sta nessun delinquente, noi ci riteniamo gente perfettamente per bene, educati al 100%, non vogliamo niente più, essere rispettati per la nostra età.
0: Però oltre a questo voi chiedete altro, chiedete che sia possibile usufruire di questa struttura anche in altri orari.
2: Gli altri centri sociali che stanno in tutta l'Italia, dove tra l'altro ci sono le macchinette del caffè, c'è la mensa per gli anziani che sono vedovi, che non sanno prepararsi, e chiediamo che sia aperto il sabato e la domenica.
0: Però voi siete andati al comune, qualcuno di voi è andato al comune a chiedere di aprire questa struttura anche il sabato, cosa vi hanno detto?
3: Ci hanno detto proprio la dottoressa Greco, come chiamata Colombo, che ha detto che provvisoriamente ci dava la chiave, però la mattina il mio collega è andato a riferire ai due impiegati che stanno qui a fianco.
0: Quindi?
3: Quindi loro ha detto aspetta che noi non hanno fatto loro la telefonata, che sì, praticamente ci è stato bloccato.
0: Vogliono essere rispettati, vogliono orari più elastici, vogliono condizioni più dignitose per poter trascorrere il loro tempo all'interno di questa struttura in compagnia e non vogliono stare da soli a casa. Non vogliono dare fastidio alle signore che guardano Maria De Filippi, uomini e donne, vogliono stare qui a vedersi le partite di calcio insieme, perché non poter accontentare i nostri amici?
4: Noi anziani, occhio me bianco, o apparteniamo alla categoria dei pannoloni, d'accordo? Non chiediamo risorse faraoniche, ma chiediamo che il tutto...

0: venga rivalutato nell'ambito di un programma, nell'ambito di un modello di socializzare insieme, ma prima di tutto occorre la loro presenza.
1: Allora ci hanno accusato di ubriacatezza, ci hanno accusato che portiamo le donne, che facciamo il gioco d'azzardo. Allora,
2: siete proprio Monelli, siete proprio Monelli.
1: Che siamo Monelli. E i responsabili, dove stanno? Non devono stare qui presto, perché uno deve essere presente anche qua dentro, a controllare se questo fatto è vero o meno.
2: Qui fanno le attività
3: e il ballo, fanno anche il ballo il mercoledì
2: e le attività sportive.
3: Sì, e le attività sportive
2: invece qui in questo corridoio,
3: e qua ci sono altri locali dove c'è una signora che si diletta a dipingere, e poi sono i bagni che non hanno niente a che fare con quel bagno che sta di là. È tutto un altro discorso.
2: Qui in questa ala del centro per anziani è tutto bello,
3: è
2: lindo,
3: tutto bello, perché qua ci sono gli assistenti sociali.
2: Invece dove ci siete voi?
3: Non c'è neanche chi è presente per vedere se succede qualche
2: cosa. Una schifezza.
3: Qua c'è la...
2: Però qui avete la possibilità di bere
3: del caffè. Sì, vabbè, ma tutte le volte dobbiamo partire di là. Per
2: voi dite giustamente, portateci una macchinetta
3: posto,
2: di là.
3: Stando sul posto potremmo servirci da noi. Invece dobbiamo spostarci di là a venire qua per prenderci il caffè.
2: E c'è la televisione. E qui hanno da bere, per c'è anche una sorta di
3: un fornetto.
2: Abbiamo il frigorifero, però tutto questo in un'area del centro per anziani che da voi non viene utilizzata e viene utilizzata solo in occasione delle attività sportive e del ballo.
3: E del ballo.
2: Quindi quando volete venite a ballare.
3: Certo, io non ci vengo perché...
2: Non so ballare.
3: No, so ballare
2: bene. Non c'è la compagna.
3: C'ho mia moglie che sta a casa.
2: Che non ballo.
3: Se non vedo mia moglie non ballo con nessuno.

0: nostro appello quest'oggi è all'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Lucia Viafora. Assessore, è trascorso un anno da quando gli anziani del centro di Via Catanzaro hanno chiesto la sua presenza qui per farle vedere qual è la situazione di degrado e di abbandono di questo centro per anziani, che dovrebbe essere invece un luogo di ritrovo e di incontro e di socializzazione. Questi signori vogliono essere un po' più autonomi nella gestione, che male c'è? Oppure che si rispettino le regole, ma che le rispettino tutti. E adesso tutti gli amici del centro anziani di Via Catanzaro mandano un saluto a Mauro e Fabiano.
1: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ci

0: Damiano ci mandano i saluti, quando è domani noi là stiamo. Via Catanzaro ci aspetta.
1: Ci sono già i posti.
2: Quanto ci vuole ancora?
0: Trovata? Trovata? No, perché noi stiamo provando da 2 settimane. Trovata? L'assessore Viafor, trova la fotografia.
2: L'ha trovato lei?
0: No, la fotografia. Ah. No. Così se qualcuno la vede.
1: Esiste!
0: Se le dite che la stiamo cercando, che sarà? Un mesetto e via Catanzaro un annetto, non è che...
2: La possiamo far vedere la fotografia, così diamo delle indicazioni.
0: Mandatela, voi, grazie. Grazie. A buon rendere. Sì, allora, possiamo mandarla in onda. Il numero di chi l'ha visto ce l'abbiamo.
1: Potremmo chiamare la Sciarelli, è vero. La potremmo chiamare la signora Sciarelli.
2: Chiamiamo chi l'ha direttamente
1: visto.
2: Lei, è l'unica. Vabbè,
0: poi vediamo in foto perché non ce l'ho presente. Io torno un attimo in ufficio perché sennò sembra che latiti. E io non latito.
1: No.
0: Latito, di la vita.
2: Ecco, è lei.
1: L'assessore Viafora.
2: Viafora.
1: Quindi, siccome i nostri amici di via Catanzaro, gli anziani del centro di via Catanzaro ci stanno seguendo, ecco l'immagine dell'assessore Viafora, che voi aspettate da un anno e che noi cerchiamo da 2 settimane.
2: Ecco, adesso il numero dice stesso, Viafora. Quindi via fora, ci vogliamo anche al sindaco, è appena tornato, non vogliamo adesso, non vogliamo oberarlo di lavoro, è stato già oberato, quindi non operiamo. Però ci chiediamo una cosa, signor sindaco,
0: la mandi a via Catanzaro,
2: se vedi la via fora, siccome a Catanzaro, no, a via Catanzaro, che è molto più comodo di Catanzaro, la stanno aspettando da un annetto, noi la stiamo aspettando solo da una decina di giorni, non la stiamo aspettando, stiamo aspettando... Rispondono a una decina di giorni. Mentre...

0: Lì al centro di accoglienza di Via Catanzaro i signori anziani stanno aspettando questa signora da un bel po' di tempo, quasi un anno. Per favore, di sindaco, di a Lucia di
1: Sì, è
0: andare.
1: imperativo, no?
0: Lucia via fuore di andare,
1: Da via fuori
0: capito?
1: via
0: Adesso
1: Catanzaro.
0: voglio dire, è una nostra dipendente e allora adesso delle
1: Oh, devo
0: spiegazioni.
1: dire che gli altri assessori, insomma, ci rispondono, c'è uno scambio costruttivo fra
0: L'unica,
1: ufficio
0: devo dire,
1: reclami.
0: all'unica, all'unica,
1: Ecco.
0: all'unica.
1: Veramente deve essere veramente oberata, lei dico
0: Sì,
1: però,
0: sì, sì.
1: deve essere
0: Sì,
1: oberata.
0: va
1: E la
0: bene.
1: facciamo oberare, eh? La facciamo oberare.
0: Ma
1: Sta
0: operare?
1: scherzando,
0: La
1: va bene?
0: operiamo?
1: Va bene, interveniamo.
0: Operiamo
1: Senti,
0: insieme di
1: ti
0: operazioni.
1: cercavano da via Carducci a
0: Sì, e
1: San Giorgio.
0: guarda,
1: Ricordiamo il caso, poi la prossima
0: mi
1: settimana
0: hai
1: la
0: letto
1: facciamo
0: nel
1: vedere. Scusa, posso dire
0: pensiero.
1: una cosa, Monica? C'è la soluzione per questi signori? Basta cambiare, loro vanno dove stanno gli assistenti
0: Ci
1: sociali.
0: invertiamo, dove stanno gli assistenti sociali vanno gli
1: Voglio
0: anziani.
1: vedere se vanno poi gli assistenti sociali dove stanno quei
0: Sì,
1: poveretti degli anziani,
0: infatti. Tu la fai
1: se non mettono facile,
0: le
1: però la
0: sedie
1: fai.
0: nuove, e se non
1: Questa
0: mettono la
1: che ti
0: macchina del caffè,
1: contraddistingue.
0: e se non mettono il
1: La
0: biliardo, e se non
1: televisione,
0: mettono.
1: tu la fai facile, però
0: No,
1: la
0: per
1: fai. È
0: cortesia. Per
1: questo che ti fa onore.
0: cortesia.
1: Intanto la fai, bravo. Allora, c'era quelle palazze, che cos'erano? Case popolari,
0: Sì,
1: dove c'erano
0: eravamo
1: tracce di amianto.
0: andati.
1: Qual era il problema, te lo ricordi?
0: Sì, un po' di settimane fa siamo stati in via Carducci a San Giorgio, dove ci sono delle palazzine, delle case popolari di proprietà del comune di
1: Ah,
0: Taranto.
1: che tu braccasti l'ascensore,
0: Eh
1: cioè,
0: sì,
1: l'assessore.
0: bravissimo Mauro, ricordi benissimo perché noi gli facciamo un'intervista mentre stava andando a cena a casa di alcuni amici, lo bloccammo
1: Pensa,
0: sulle
1: pure se ne è
0: scale.
1: dimenticato, stava andando a cena, ha
0: Sì,
1: bevuto, ha fatto un
0: avrà
1: bicchiere di...
0: bevuto qualcosa di più.
1: Vabbè, guarda,
0: E
1: fatti,
0: l'assessore
1: scusa.
0: Scasciamacchia all'epoca ci aveva assicurato che sarebbe intervenuto tramite il suo assessorato per eliminare il problema. Qual era il problema? C'era un vecchio serbatoio dell'acqua coperto da una struttura in amianto. Bisognava eliminare l'amianto. L'assessore Scasciamacchia ci aveva assicurato che avrebbe risolto la questione. Ci hanno chiamato oggi pomeriggio gli amici di Via Carducci, lì in San Giorgio,
1: Non è
0: e ci
1: cambiato
0: hanno
1: niente.
0: detto che non è cambiato assolutamente nulla. Cari amici, vi assicuro, mi assumo questa responsabilità che in settimana andrò a richiedere notizie in merito alla vostra
1: All'assessore.
0: situazione all'assessore
1: Però vai magari in un
0: Scasciamacchia.
1: momento, vai in un momento in cui sta tranquillo
0: Non
1: l'assessore, non deve prendo
0: andare a
1: l'azione. Non
0: cena.
1: era l'ora di cena,
0: Non
1: ecco. No.
0: previno, vai in un giorno in cui non deve bere il
1: Addirittura il
0: vino.
1: previno deve fare per parlare con l'assessore, mi sembra
0: No!
1: esagerato, però, insomma,
0: Vabbè,
1: la
0: insomma.
1: conosce già, non è
0: Me ne
1: che...
0: vado,
1: Va bene,
0: me ne vado. Vabbè.
1: allora... noi adesso abbiamo vado da scaletta, vado
0: Sì,
1: da
0: vado a scaletta.
1: scaletta un videomessaggio che riguarda il parcheggio Doc, proprio se è una citazione, ma era
0: Quella
1: geografica,
0: zona, sì, in quella
1: geografica.
0: zona. Vediamo
1: Vediamolo,
0: questa è un
1: vediamolo.
0: videomessaggio, una segnalazione che ci è arrivata
1: Per dire.
0: qualche giorno fa. Vediamo un po' di che cosa tratta, sì.

richiesto l'intervento di Studio 100 per segnalare una certa situazione che soprattutto nel fine settimana si ha in questa zona. Siamo di fronte alla DOC su una via che è una via comunale, via Tenisio, è accertato che è via Tenisio, e qui soprattutto il venerdì, il sabato c'è l'affluenza di molta gente al supermercato. E chiaramente nella stradina stretta che è adiacente all'entrata del supermercato parcheggiano da una parte e dall'altra, e quindi le maggiori discussioni che ci sono per il transito da questa stradina, per chi esce e per chi deve entrare al supermercato. Chiaramente abbiamo fatto una segnalazione anche al comune, il quale comune ha fatto un'opera grandiosa, nel senso che ha messo l'illuminazione, ha aggiustato la piazzetta, tutte queste cose, ma bisogna chiedere sempre un qualcosina in più per cercare di migliorare sempre le varie situazioni, quindi cercare di asfaltare, cercare di aggiustare a parcheggio, mettendo due panchine, due fiorellini per migliorare la situazione.

il degrado di questa zona, che il comune è come se non esistesse per il comune, malgrado che paghiamo un sacco di soldi, di tasse, di via discorrendo. E poi c'è il problema che qui, specialmente a fine settimana, c'è la doppio parcheggio delle macchine, e quindi la strada si stringe al punto che poi bisogna litigare chi passa prima, chi passa dopo e via discorrendo. Allora, noi ci siamo rivolti dai vigili per regolamentare questa zona, ma purtroppo nulla di fatto. Eppure è una zona non, diciamo, è centrale, passano migliaia di macchine, la gente che passa, anche di che non è tarantino, e vede sto degrado qua, dice: ma che schifo di città è questo? Ma chi è che governa questa città? A me non me ne frega niente che dico questo, perché è la verità, noi le tasse le paghiamo e pertanto vogliamo essere, non serviti, ascoltati.

0: Era una segnalazione che avevamo avuto
1: lunedì
0: scorso.
2: Insomma, è giusto anche
0: che
2: dare
0: bel cast,
2: spazio.
0: Quando si dice che grazie al cast che è una trasmissione, può andare, no? È fondamentale.
1: Non fare come nel pizzetto.
2: Siccome così siamo test di cassa.
1: Dai, parlate per voi.
2: No, perché
1: parlate per voi.
2: Siamo soltanto la testa?
0: Le teste di cast, basta. Adesso,
2: adesso
0: dunque,
2: la pubblicità sto
0: cast vi aspetta dopo la pubblicità in diretta, sempre ufficio reclami. È il cast al gran completo. Questo che cast,
1: pubblicità,
0: che cast.
2: Vediamo tra pochissimo.
0: Eccoci qua. In diretta, 17:35 minuti, noi saremo insieme fino alle 18:15.
2: Quando io ero ragazzino, sentivo in diretta, pensavo che fosse tutto il contrario di diretta.
0: Ah, in diretta, sì, anche io di questi
2: Sentivo la partita in diretta, dicevo la partita in diretta, quindi non è diretta.
0: Bravo, bravo, bella infanzia hai fatto.
1: Ma veramente?
0: Bella della scelta.
1: Io invece
0: non riuscivo a capire da piccolo quando uno andava in albergo e andava in pensione, non capivo perché poi tornava e lavorava, ma veramente non...
2: Sì, peraltro è strano.
0: Non capivo perché andava in pensione...
2: O così come per esempio io non capivo quando dicevano se lavori 2 ore di più è straordinario, lavori 2 ore di più oppure straordinario, no, dovrebbe essere negativa come
0: questo
2: cosa.
0: Io non capivo perché nei giorni feriali uno non era in ferie, io non ho mai capito.
2: No, questa è una follia.
1: Avete avuto traumi, eh?
2: Questa non ha mai avuto, non ha mai avuto una spiegazione.
1: Questi traumi voi?
0: Ma si spiegano tante cose. Pronto?
3: Pronto, buonasera Mauro, Monica e Fabio.
0: Ciao,
2: Fabiano, preferisco.
3: Ho visto il servizio di via Catanzaro. Io sono sul rione d'Amburri e mi ha fatto piacere quel servizio che avete fatto.
0: Ma perché non sei un ragazzo? Dalla voce sembri un ragazzo.
3: Va bene.
0: Come ti chiami?
3: A me, come mi chiamo? Stefano mi chiamo.
0: Ciao Stefano.
1: Ciao Stefano.
3: Che chiamo.
0: Ciao Stefano.
3: A me piace quando ci sono un aiuto per gli anziani, perché dobbiamo essere tutti anziani e vogliamo aiutare questi anziani. Siccome sul Lione d'Amburgo non c'è niente nel centro sociale, questo assessore qua che va sempre latitando, ma è vero che noi li mandiamo a quel posto per non servirsi, sai, per avere qualche cosa in più per la nostra città. Però
2: scusa Stefano, Stefano, ai tamburi non c'è un centro per anziani come quello di via Catanzaro?
3: Non c'è niente.
0: Un circolo, nemmeno privato, una cosa.
3: Solamente questi qua, questi centri, però non c'è un centro sociale bello per gli anziani che si vanno a divertire, sai, pure per uno svago, ma i pensieri, sai?
2: Guarda, per me è incredibile che non ci sia. Io se potessi riempirei la città di centri tipo quello di via Catanzaro, magari organizzati un po' meglio, perché secondo me sono...
0: È un riferimento,
2: la vita
0: è un ritrovo,
2: per le persone.
0: È un ritrovo,
2: Peraltro, prevenire è meglio che curare, siccome tra poco ci tocca. Anche...
3: Perché Taranto, e noi siamo nati e siamo della città di Taranto, viene proprio abbandonati di questi personaggi qua, perché la gente vuole aiutarli. Noi siamo operai.

0: Sappiamo i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, sappiamo quanto hanno lavorato, sappiamo la strada che hanno fatto per noi per essere educati, non che sui giornali mettono quelle frasi là, maledici, ma che modi sono questi?
1: Bravo.
0: Io le denunziavo a queste persone qua.
2: Beh, sì, mi sembra che...
1: Ma poi hai visto che facce pericolose, Stefano?
0: Si è visto quelle facce di veramente che ti vedo bello spondare da ridi di quell'anziani proprio, che hanno, vogliono il bisogno dell'aiuto.
1: Certo.
0: Hanno proprio il bisogno. Bello.
1: Stefano, sai che però... Stefano, però la tua...
2: Ti viene voglia di coccolarli.
1: Guarda, la tua telefonata, la reazione di Fabiano alla tua telefonata è quella di tutti, no? Il fatto che non ci sia una stanza, voglio dire, ma non ci sia un ambiente che magari il comune possa affidare, possa...
0: Tutti questi anziani.
1: Ah,
2: ma sai che è bello, no? Per gli anziani incontrarsi, per esempio, per quelli appassionati di calcio, vedere le partite insieme,
0: sì,
2: commentarle, sì. Giocare
0: amici,
2: a carte.
0: Vecchi, sai che si incontrano pure, amici vecchi che si incontrano.
2: Mi sembra il minimo per una società civile, sinceramente.
0: Bravo.
1: Noi Stefano, siamo... quanti anni hai?
0: Io 57.
1: Ah, vabbè, quindi è presto.
2: Sì, per te è presto.
0: 57.
2: Però ti stai organizzando,
1: ti vuoi organizzare.
0: No, Mauro, ho navigato, io so come è fatta l'Italia, ho navigato
1: Marina.
0: Nel male e nel bene, e so come è fatta l'Italia. Non sono un diplomato, sono solamente un lavoratore che ho lavorato dal 70, pensi un po'.
1: Beh, adesso avere...
0: Lavoravo nella fabbrica, pensi un po', nel 70.
1: E tanto lo so, 30,
0: e vedo
1: 30,
0: proprio
1: 40,
0: questi anziani che vogliono essere 50. Aiutati. Io mi rivolgo a Boni, che è veramente una brava ragazza, che
2: grazie.
0: È andato di coraggio. Io quando ho sentito che un briaco, questo, ma come
3: che
0: te che dice?
3: Ma di che? Sono bravi ragazzi.
0: Invece ho visto proprio i papà nostri.
2: No, ma infatti Monica era terrorizzata quando è andata. Ha detto chissà cosa mi succederà.
1: Se uscirò mai viva.
0: Sentendo il servizio, sai, questo... Ma lei che dice? Piacata alzare, sai? Invece no, è stato...
2: No, peraltro lei aveva saputo che c'erano menici sessuali e ha detto vado, non si sa mai.
0: Ma
2: e invece
0: no,
2: niente,
0: no,
2: è uscita...
3: È vero,
2: scusa.
1: Grazie Stefano.
0: Ma è bello.
1: Lo so.
0: La gente educata, no, che sui tamburi ci fanno tutto l'erba non faccio.
2: Ma no, ma
3: è vero. Io ci sono stata
1: proprio
3: la scorsa settimana a realizzare il servizio sui mercati e ho trovato tanta gente carina con me.
0: No.
2: Gente che lavora o che ha lavorato.
0: Noi abbiamo il cuore per gli altri, non il cuore che ci devono dare gli altri. Ci abbiamo il cuore per gli altri e ci fanno male, quello è il fatto.
1: Un abbraccio Stefano.
3: Grazie Stefano.
0: Bocca al lupo a tutti.
2: Crepi.
1: Certo che se è difficile, però lo dico anche con amarezza, se per noi è risultato così complicato avere un contatto con quell'assessorato, diciamo.
2: Infatti via Catanzaro l'aspettano da un anno.
1: No, dico per via Catanzaro, figuriamoci adesso contattarla per una realtà che non c'è e proporla, perché sarebbe il Rione Tamburi, caspita, è una comunità enorme e magari ci sono degli amici pensionati che sarebbe bello
2: farlo. Peraltro, se non siamo riusciti a contattarla noi, la seconda testa, non è per tornare sull'argomento, ma
1: No,
2: non è per tornare sull'argomento.
1: Prego, torna sull'argomento.
2: Ma non è per tornare.
1: Sto dicendo di tornare.
2: Vabbè,
1: torna.
2: Se mi preghi, torno.
1: Tornaci.
2: Allora,
1: sta
2: no, dicevo che se non siamo riusciti noi
1: torna,
2: in 10
1: Monica.
2: Giorni ad avere una risposta.
1: Quanti?
2: 10, 12,
1: no, di più
2: giorni. Ad avere una risposta e noi abbiamo la possibilità di dire in televisione che una risposta non l'abbiamo avuta, quindi non è una bella immagine per uno che fa l'assessore. Insomma, figuriamoci questi poveretti, questi anziani di via Catanzaro, quanto possono aspettare prima di avere risposta.
1: Comunque adesso basta, perché sennò sembra che la stiamo attaccando.
2: No, la stiamo
3: attaccando. Però sai Mauro, poteva anche decidere di non partecipare alla nostra trasmissione l'assessore Lucia Viafora, però per una questione di cortesia e di rispetto nei confronti delle persone che aspettano da un anno delle risposte da lei e dalla sua struttura, avrebbe anche potuto mandarci una mail. Noi avremmo dato spazio anche ad un suo intervento scritto, lì dove lei non aveva la voglia di essere presente qui nella nostra trasmissione. Abbiamo parlato anche, sia io che Michela Cosa, personalmente con l'addetto stampa del Comune, con la dottoressa Simeone, che evidentemente questa volta non è riuscita neanche lei a farsi da intermediario tra noi e gli assessori.
1: A differenza di altre volte, diciamo.
3: E a differenza di altre volte, quando
1: diciamo
3: è stata sempre... super efficiente, perché noi rispettiamo i ruoli, per cui prima di iniziare a tartassare di telefonate il cellulare dell'assessore Viafora, abbiamo seguito le vie istituzionali, abbiamo scritto la mail all'assessore, alla sua segreteria, all'ufficio stampa.
2: Ma sicuro che è ancora assessore? Fa ancora assessore? Sì,
3: prego?
2: È ancora assessore, non è che non ti risponde.
3: Sì, è ancora assessore, a meno che, visto che si parla di un rimpasto in giunta, è una di quelle che deve essere rimpastate, non lo so, e quindi non vuole assumersi
2: responsabilità. Però già si dice che è politico, fa altro che mangiare. Tu parli di rimpasto, scusa.
1: Ma adesso è anche sul cellulare, no? C'è scritto proprio rimpasta, no?
2: Rimpasta.
1: Cioè, quando c'è una cosa che non va, una funzione che non va, si può rimpastare. Va bene. Comunque, chiaramente noi non vediamo l'ora di essere smentiti, anche se la storia dice finora che c'è stata difficoltà.
2: No, anche perché poi a questo punto, siccome un assessore è eletto e nominato dal sindaco, sarà il sindaco chi per lui,
3: certo,
2: a doverci delle spiegazioni.
3: Anche perché, ragazzi, a questo punto sarebbe carino sapere dall'assessore o dal sindaco, da chi per loro, come mai all'interno di una struttura di proprietà comunale, nelle stanze nelle quali operano i loro servigi, i dipendenti comunali, c'è una televisione.
2: Ma com'è giusto che sia, peraltro, dai, com'è giusto che
3: direi
2: sia?
3: Proprio di no.
2: Dai,
3: perché
2: ma
3: la televisione
2: sì, ma anche una televisione ci può stare.
1: Va bene, adesso
3: ecco l'assessore Viafora.
1: È una bella donna che noi speriamo faccia anche alzare gli ascolti, venendo qua in diretta.
2: Esatto.
1: Lo faccio anche per noi, visto una così bella presenza.
2: Un'altra, abbiamo avuto Barbara
1: oltre
2: oggi.
1: Monica, brava.
2: Abbiamo avuto Barbara oggi.
1: Oltre Monica mi sa di britannica.
2: Oltre
1: no,
2: va bene, andiamo avanti con un altro servizio. Parliamo della Fogna.
1: La Fogna, strada e
2: quindi
1: Fogna.
2: Non restiamo in argomento. Video,
1: no, cambiamo,
2: di Fogna.
1: Cambiamo completamente argomento. C'è un video messaggio che giunge
2: da Talzano. Una zona in cui questo problema della Fogna mi sembra già abbastanza evidente. L'abbiamo parlato tante volte anche con Lucio Ronoce, che peraltro il sindaco ha detto e sarà il mio vice. E quindi insomma ci teniamo a dire che noi abbiamo in trasmissione come quarto il vice.
1: Ma decade la delega quando
3: ovvio,
1: rientra il
3: sì,
1: sindaco?
3: Ah, certo.
1: Quindi adesso è indelegato, diciamo così.
3: Adesso torna a essere,
1: non vorremmo essere indelegati,
3: assessore ai lavori pubblici e basta.
2: Hai detto niente, vice sindaco.
3: Però c'è una storia interessante.
1: E c'è?
3: Perché c'è una storia interessante. Perché alcuni consiglieri. Una storia interessante.
1: Ho capito, dimmi.
3: Perché alcuni consiglieri comunali di opposizione hanno messo in discussione tutti gli atti firmati da Lucio Nonoce in quanto delegato sindaco.
1: Oui.
3: Quindi tutte le giunte nominate, convocate da Lucio. Un macello, addirittura hanno chiesto lo scioglimento del consiglio comunale. Staremo a vedere il prefetto
2: se si scioglie il consiglio. Se si scioglie il consiglio comunale, che succede, no?
1: Sta zitto. Il problema sarebbe amplificato.
2: Bravo. Vediamo a proposito questo servizio sulla Fogna di
1: Talzano.

paragonato questa arteria alla Salerno-Reggio Calabria, non come, diciamo, volume finanziario, ma come metodo. Tutto è partito nel 2008, quando, per una questione di priorità, quando passano i mezzi pubblici, iniziarono ad asfaltare il primo troncone e si fermò vicino alla chiesa San Cosma e Damiano. Risposta dalla loro assessore che i fondi erano finiti e al prossimo bilancio avrebbero provveduto a completare tutta via Michelangelo. Dal 2008 siamo arrivati al 2013. Il nuovo assessore ha ritenuto opportuno fare un altro tratto e si è fermato a via Cantone. Abbiamo aspettato affinché si completasse. Un giorno dopo, due giorni dopo aver completato fino a via Cantone, via Michelangelo, sono state fatte altre due arterie meno importanti. Ne hanno tutto il diritto i cittadini, sia ben chiaro. E questa è via Settembrini e l'altra è via Cacace, mi sembra. Allora, domanda: se c'è una priorità laddove passano i mezzi pubblici al primo posto, laddove ci sono le scuole, laddove ci sono i complessi pubblici, eccetera eccetera, fu fatta una scaletta di priorità. Ora non capiamo il

vorrei sapere, nella zona di via Michelangelo, parlo di zona, non solo di strada, come mai il servizio primario dell'acqua non viene esaudito? E questo è un problema che purtroppo va avanti da parecchi anni e noi abbiamo anche pagato per l'acqua. L'acqua già l'abbiamo pagato con l'urbanizzazione che tempo addietro abbiamo già retribuito al Comune di Taranto. Comunque la nostra priorità è l'acqua e la strada, perché noi abbiamo bisogno della strada, in quanto i ragazzi che vanno a scuola, quando si recano alla scuola, non devono essere obbligate le mamme per fare 50 metri ad accompagnarli con la macchina. Oppure chi si reca alla chiesetta che abbiamo qua vicino, Santissimi Medici, non devono, le povere vedove che ci sono, che non hanno nessuno e si recano a piedi, devono pure essere sicure di poter attraversare questa strada che diventa pericolosa la sera.

0: non è che vogliamo tanto, ma almeno la strada. La strada e l'acqua, che è una cosa necessaria. Perciò marciapiedi che non esistono, quindi il marciapiede, perché camminando la sera è pure pericoloso. Non si riesce. Quindi noi non cerchiamo tante cose, ma almeno la strada.
1: Abito in via Togna 7, vicino a Bessite, Cavolo Rosso. E non abbiamo né acqua né fogne, né marciapiede, e non abbiamo niente. Quindi le spese abbiamo pagato tutte, condonate, tutte le spese che esistono. Come mai? Mio marito ha 85 anni, io ho 83 anni, e dobbiamo andare a prendere l'acqua alla fontana. Non è giusto. Pensate un po' a che condizione stiamo nel 2014.

0: Mamma mia, in che condizioni, ce l'avevano detto per telefono, però davvero, poi immagino anche con la pioggia, poi il buio, la sera.
1: Ma avete visto quelle feritoie completamente ostruite dall'erba? Tu immagina che cosa succede lì quando piove, poi.
0: Lo so, è una feritoia aperta questa,
2: Sì, è
0: veramente,
2: una brutta,
0: ma,
2: brutta feritoia
0: che non riusciamo a
1: aperta.
0: rimarginare, veramente. Comunque abbiamo segnalato, vediamo un po' che
1: Sì,
0: succede.
1: secondo me ragazzi qua dobbiamo fare soltanto una cosa. Ora
2: Richiamare
1: che è
2: Luciano
1: stato
2: Losco.
1: declassato, non ha più il ruolo di sindaco facente funzione, dobbiamo richiamare all'ordine il nostro collaboratore numero uno, Lucio Nonoce.
0: Prendi nota dell'elenco di cose che dobbiamo fare vedere, così
1: Sì.
0: come eccola la sua sedia, il suo posto vuoto.
2: Abbiamo messo al suo posto.
0: Il suo posto vuoto, che tra l'altro, come diceva Marti, no? Il tuo
2: Sì, sono io,
0: Marti,
2: Marti.
0: in apertura di trasmissione, la prossima puntata,
2: Prossima?
0: la prossima puntata avremo qui, prossima,
2: Sì,
0: no? La
2: prossima.
0: prossima puntata avremo nuovamente qui anche l'amico Scaiello in rappresentanza dell'AMIU, quindi se avete un po' di segnalazioni,
2: Sì,
0: segnatevi
2: durante la
0: questa data,
2: settimana,
0: perché
2: insomma,
0: lunedì avremo qui.
2: segnalateci tutto quello che riguarda, soprattutto segnalateci se c'è un modo, in qualche zona viene Monica a farsi pungere per le zanzare, insomma,
0: La
2: per
0: mandiamo
2: capire,
0: noi.
2: sì, la mandiamo noi, ovviamente con cortisone già preventivamente
0: O inoculato, diciamo.
2: assimilato,
1: Iniettata.
2: quindi insomma.
1: Sì, no, no, anche
2: È una
1: perché io
0: buona
1: giovedì
0: idea.
1: mattina sarò in giro con Paolino Tursi a riprendere tutto quello che non va in questa città, quindi
0: Sì,
1: entro.
0: basta giovedì mattina, dici?
1: Eh no, vabbè, però questa settimana gireremo con la telecamera giovedì mattina, quindi
0: Ma che fai? L'istituto
1: contattateci,
0: Luce fai?
1: scriveteci perché verremo a segnalare, a dar voce ai vostri problemi e ai vostri disagi.
0: Brava Monica, brava, brava,
2: Ci sei
0: brava.
2: piaciuta, ci sei piaciuta, ci sei
0: Dai voce,
2: piaciuta, ci sei piaciuta.
0: vai, vai, vai fuori e fai vedere.
2: No, no, no, no. Io sai che vorrei fare?
0: Vai
2: Che sai
0: fuori.
2: che vorrei fare? Faccio la proposta al sindaco o all'Onoce. Monica Caradonna, assessore ai servizi sociali, al posto di. Almeno lei si fa
0: Posto
2: vedere.
0: di?